0: si trasformano anche a Cagliari in centri estivi. Diverse attività dei centri estivi, anche privati, in realtà chiedono gli spazi scolastici, utilizzano gli spazi scolastici, soprattutto quelle scuole dove ci sono giardini, dove ci sono palestre, e li utilizzano come centri estivi. Quindi in realtà già succede, e questo è un altro degli obiettivi che abbiamo, peraltro con le risorse europee, a partire da settembre e ancora di più qui a partire dall'anno prossimo, di trasformare sempre di più le scuole in spazi di accoglienza durante la stagione estiva.
1: Sarebbe importante per le famiglie. Grazie all'assessora Giulia Andreozzi per essere stata con noi stamattina a Caffè Corretto, grazie molto e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto.
1: La musica su Radiolina e anche il meteo a seguire sentirete. Poi ci colleghiamo invece con il sindaco di Baunei, ancora per parlare di spiagge, ma anche per raccontarvi di un'iniziativa importante che è in programma questo fine settimana. Bruno Mars.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:06.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: caffè corretto.
1: Le 8:52, Paola Pilia al microfono, 340-8715-015, se volete mandarci i vostri messaggi, ci state scrivendo molti in ferie ancora, cioè avete allungato praticamente fino al prossimo fine settimana, grandi, bravissimi. Tra le mete più gettonate del fine settimana vi dico che c'è Baunei, perché a Baunei fa tappa questo weekend primavera nel cuore dell'isola, e c'è soprattutto Sagowa Baunesa. Stiamo parlando, vi ricordo, del comune che ha sempre le spiagge più belle del mondo, perché sono ormai nella consacrate tra le più belle del mondo, Cala Golorizza in particolare. Ne parliamo col sindaco Stefano Monni, che saluto e ringrazio. Sindaco, buongiorno.
2: Buongiorno, ringrazio a te, saluto a chi ci ascolta.
1: Com'è andato questo ponte del 2 giugno? Già affollate le spiagge?
2: Sì, sono già affollate con la presenza di turisti di tutte le nazionalità, mi dicono i vari operatori, per cui sta andando molto bene. E poi soprattutto questo è un ponte, diciamo così, importante anche per noi sardi e per gli italiani, quindi era forte anche la presenza diciamo così nostrana.
1: Certo, tra l'altro nei prossimi giorni riceverete anche la visita delle delegazioni che arrivano a discutere di Blue Zone in chiave turistica, no? Ovviamente Baunei è un comune straordinario in questo senso, nel senso che ha spiagge straordinarie, si mangia bene, ma anche molti centenari, quindi vi racconterete anche in questo senso alle delegazioni Moni.
2: Sì, anche questa è un'occasione dove metteremo in mostra anche la nostra peculiarità, che alla quale teniamo tutti quanti tantissimo, perché si ricollega a quello che è il fattore identitario, cioè a situazioni che magari c'erano, anzi sicuramente c'erano e conoscevamo, ma avere anche l'impronta accademica scientifica ci dà una marcia in più.
1: Quanti centenari ci sono a Baunei adesso? Diversi?
2: In questo momento sei, se poi ci risentiamo la settimana prossima ti dico che
1: aggiorno. Bisogna aggiornarsi continuamente, tra l'altro in grande forma, perché vedo che i social del comune ne hanno immortalati diversi che andavano a rinnovare la carta d'identità, a fare la carta d'identità elettronica, ed erano in straordinaria forma. Mi ha fatto molto piacere riconoscerne tra l'altro alcuni intervistati durante centenari, superstar in forma straordinaria. Invece questo fine settimana cosa succede? C'è primavera nel cuore della Sardegna con tanti appuntamenti che sono dedicati un po' a tutti, ai sardi ma anche ai turisti, sempre Moni,
2: sì.
1: Giusto?
2: Tantissimi. Baunei con il suo centro storico delle case in pietra si mette in mostra ed è aperto, si apre diciamo così a tutti coloro che verranno a visitarci, e sarà una due giorni davvero davvero belle e importante. Posso ringraziare i tanti volontari pro loco e tanti diciamo così che ci stanno lavorando da mesi, perché spesso andiamo giustamente, diciamo, sarà un bellissimo evento e lo sarà. Tra l'altro c'è una corte organizzata dai bambini dell'infanzia, le bambine dell'infanzia con i loro insegnanti, che sarà spettacolare, e poi ci sarà da mangiare, da bere nel solco della nostra tradizione.
1: E poi fate Sagowa antica.
2: Sì, ci sarà la Sagowa baunesa. Sarà una bellissima riedizione anche quest'anno del matrimonio come tempo fa, però fammi ringraziare i tanti volontari della Proloco che ci stanno lavorando da mesi.
1: Invece un'ultima cosa, sindaco, per le spiagge come si prenota? Ci si deve prenotare per tempo intanto, giusto?
2: Sì, per Golorizza vale sempre lo stesso sistema, si accede soltanto via da terra, e per diciamo così le spiagge, per le altre spiagge si deve c'è la prenotazione online, ma invito tutti quanti ad andare sul sito turismobaunei.eu, è quello il canale ufficiale per avere tutte le informazioni.
1: Va bene, andiamo a vedere, a sbirciare subito, a prenotare una visita. Grazie, buona festa al sindaco Stefano Moni.
2: Grazie
1: per essere stato
2: saluti,
1: con noi.
2: Saluti.
1: 340-87-15-015, il numero per i vostri messaggi qui a Radiolina, dove raccontiamo un po' di tutto, dal

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qua, Paola Pili al microfono alle 9:10. Lele Casina è rimasto con noi.
2: Eccoci,
1: caro
2: qua.
1: Lele.
2: Sì.
1: Allora, detto di Ranieri.
2: Sì.
1: E aspettando naturalmente l'appuntamento che comincia tra due orette ormai,
2: sì,
1: a Cagliari, in cui ci sarà la consegna della pergamena con la cittadinanza onoraria, invece andiamo a guardare verso il futuro del Cagliari, perché ci sono grandi novità, importanti novità sul direttore sportivo.
2: Eh sì, perché sembrerebbe che il capitolo Angelozzi sia finito dopo un anno
1: chiuso.
2: Non si sanno le motivazioni, devo dire la verità, perché comunque secondo me Angelozzi non ha neanche lavorato male. Sicuramente poi ci sono delle situazioni che si creano all'interno della società che noi ignoriamo, però dopo una salvezza così, dopo un percorso che è stato fatto anche dal punto di vista del mercato non negativo, le strade sembrerebbero dividersi. In arrivo Pietro Accardi, che è un direttore sportivo molto giovane, poco più di 40 anni, ex difensore, è stato direttore sportivo di Empoli e Sampdoria, e tra le cose che gli vengono riconosciute è scovare dei giovani talenti. Serie minori o comunque dei giovani in giro per l'Italia. Non solo, è un po' la filosofia del Cagliari targato Pisacane, quindi continuerà questo percorso. Però c'è anche il mercato, dove c'è molta attesa per le mosse del Cagliari, qualche offerta è già arrivata e arriverà anche per alcuni giocatori importanti, come ha detto Giulini qua a Radiolina. Si tenterà di tenerli tutti, è chiaro che poi davanti a offerte monster
1: si tenterà ma non è garantito il risultato,
2: poi, e poi conterà anche tanto la volontà dei giocatori di rimanere qua.
1: Allora, a fianco ad Accardi ci sarà Muzzi,
2: sì che comunque rimarrà direttore anche della primavera.
1: E poi insomma si aspetta di capire cosa succederà per esempio tra gli altri a Pavoletti, che ha parlato con Sky Sport nei giorni scorsi e ha detto che ancora non ha deciso nulla.
2: No, perché il ginocchio gli fa abbastanza male, quindi è inutile che programmi una nuova stagione da qualche altra parte se poi lo deve passare in infermeria, quindi valuterà nei prossimi mesi in base all'evoluzione di un ginocchio che l'ha veramente tormentato.
1: Palestra quanto mi costa invece?
2: 50 milioni. 40 milioni neanche un mese fa, adesso ci sono già 50, soprattutto perché l'Inter perderà Dumfries, che andrà al Real Madrid per 20 milioni e basta, perché c'è una clausola rescissoria, e quindi l'Inter va alla

0: tacco di palestra con l'Atalanta, questa volta invece di fare dei giochetti col giocatore e poi parlare con la società, decide bene di parlare prima con la società. Però è chiaro che palestra all'Inter ci starebbe benissimo, però la cifra è importante.
1: Cifra importante, invece il tennis...
0: La palestra che ha un problema all'adduttore, quindi non giocherà oggi nell'amichevole della Nazionale in Lussemburgo.
1: Senti, invece Sinner in Sardegna, lo stavamo dicendo
0: prima. Sinner in Sardegna, mentre a Parigi sono tre italiani che oggi...
1: Lo guardi?
0: Eh beh, dai.
1: Eh beh,
0: che fai?
1: Però Sinner sta riposando in Gallura, forse sì. Si compra anche la casa.
0: Vabbè, se vuole noi siamo a disposizione.
1: Cosa? Per fare cosa?
0: Per cucinare, cosa possiamo fare? Aiutarla a cucinare. Tanto cioè, mangerà quelle tre cose e basta.
1: Fa un investimento in Sardegna, importante.
0: Sì, sì, sì.
1: Una villa.
0: Siamo chissà, contenti. Siamo
1: chissà
0: contenti.
1: Che richieste avrà Sinner con la sua Vespa rossa sulla villa. Tutto rosso di Sinner. Caro il mio Lele, grazie. Domani commenteremo. Dimmi, avevamo in sospeso
0: ma
1: il...
0: Ma non è domani che dobbiamo fare.
1: Dai, diamo di no, bene allora, uno oggi.
0: Dal punto di vista
1: uno,
0: dei risultati. Dal punto di vista dei
1: riassumiamo,
0: risultati.
1: Stavamo dicendo... che dopo Gigi Riva tra i giocatori allenatori che hanno
0: fatto la storia, diciamo.
1: Che hanno fatto la storia del Cagliari c'è sicuramente
0: allora,
1: Ranieri.
0: Dal punto di vista dei risultati dopo Gigi Riva c'è Ranieri secondo okay. me per tutto quello
1: no,
0: che ha fatto
1: però non stiamo parlando di risultati stiamo parlando
0: generale,
1: di
0: io
1: emotività,
0: non screderei nella mia dei cinque oltre a Ranieri e Gigi Riva Conti Gigi Piras ma stiamo parlando
1: allora,
0: di giocatori storici
1: dovevo arrivare domani uno me ne devi dire Conti
0: io dico Conti
1: lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori 340 87 15 015. Nella top
0: da considerare tutto, non i risultati,
1: tutto, perché Gigi Riva è oltre i risultati. È un, ormai è un però, è naturalmente
0: diciamo che
1: un
0: lo scudetto lo diciamo ha aiutato.
1: Vabbè, però è di più.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma
1: certo.
0: Gigi Riva è un'altra, è fuori classifica.
1: Cioè,
0: dai.
1: È l'amore, il trasporto
0: sì,
1: verso la Sardegna.
0: Quello che ha rappresentato per la
1: certo.
0: Per la
1: quindi
0: Sardegna.
1: Non facciamo top 5 perché diventa difficile, però top 3, i primi tre.
0: Primi
1: I primi tre,
0: vabbè.
1: Quindi. Oltre a Gigi Riva che diamo per scontato, chi ci mettete? Scrivetecelo al 340 87 15 015.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Sono le 9:20, ultima parte di Caffè Corretto. I vostri messaggi. Buongiorno cari, sì, direi che dopo Gigi Romo di Tuono e Super Claudio Ranieri, il terzo idolo rosso blu è Daniele Conti. Ormai Castedaio nel cuore e animo. Mi sembra che ci sia convergenza verso Daniele Conti. Cari amici, però continuate a mandarci i vostri messaggi al 340 87 15 015. Siamo pronti, tra poco avremo Chicco Fresu, intanto Runaway, Lady Gaga e Duci.

0: sangue. Lady Gaga e Doci su Radiolina alle 9.23. Buongiorno Chico Fresu.
1: Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti.
0: Che notizie ci porti da unionestrada.it?
1: Da unionestrada.it ti raccontiamo un po' di energia, un argomento che affrontiamo sotto vari diversi punti di vista. Innanzitutto da quello che riguarda chi viene a investire nell'eolico in Sardegna, perché la collega Alessandra Carta, raccogliendo un po' di informazioni dall'informativa della DDA che ha portato al sequestro di 200 milioni di euro di beni che facevano capo all'impero economico di Matteo Messina Denaro, è andata a trovare una società che faceva parte appunto del suo impero, che nel corso degli anni ha fatto importanti investimenti nell'eolico in Sardegna. C'era un prestanome, si chiamava Vito Nicastro, la società è ancora in piedi e ancora sono in piedi alcune richieste di autorizzazione presentate da questa società. Peraltro in questo periodo, quel vuoto normativo che si è creato con il crollo del castello di leggi regionali, si sta verificando il seguente fenomeno. Da una parte c'è il TAR che ordina al Ministero dell'Ambiente di procedere con la concessione o no all'autorizzazione per gli impianti eolici, perché lì si sono fermati, hanno cercato di perdere tempo. Dall'altra parte c'è la regione che sta riattivando tutta una serie di procedimenti dopo averli bloccati sulla base di leggi che sono crollate, e si trova adesso, se basta andare sul sito di Sardegna Ambiente, c'è tutta una serie di procedimenti sull'eolico e fotovoltaico che ripartono come se niente fosse, come se niente fosse stato, perché non ci sono più le leggi che la regione aveva messo in piedi per cercare, a suo dire, di tutelare la Sardegna dall'attacco. L'altro versante dal quale guardiamo al fenomeno delle energie rinnovabili è quello che riguarda il cantiere del Tyrrhenian Link, il cavo che dovrà collegare la Sardegna e la Sicilia, per dare un equilibrio, si dice, al sistema elettrico nazionale, cioè noi daremo l'energia al resto, alla penisola. E siamo andati a vedere quello che succede lungo le strade dove deve passare questo cavo. È ovviamente un lavoro che doveva finire entro la fine di maggio, in realtà c'è stata una proroga eterna, e in quelle strade c'è un casino che non finisce più, per dirla in maniera molto, molto tecnica, perché ci sono i cantieri in mezzo alla strada, si viaggia a senso unico alternato. Io ieri, che non lavoravo, sono passato non sulla Litoranea perché l'ho evitata, ho utilizzato strade alternative, mai l'avessi fatto. Perché, sì, ma anche perché ci sono delle buche profonde tipo 8-9 metri e in alcuni tratti non c'è neanche il semaforo. Tu arrivi, c'è il cantiere, rischi di finirci dentro. Se non conosci quello che sta accadendo, sei un turista austriaco, dico, che sta passando per quella strada, finisce dentro la buca.
0: Oltre, e quindi i problemi per naturalmente per la viabilità, che riguardano tra l'altro tante altre zone della Sardegna, la 195 tra l'altro dalla settimana prossima, giusto per restare in tema di strade per il mare.
1: Un tratto. Voglio dire una cosa: l'altro giorno abbiamo scritto sempre sul sito utilizzando il sito dell'ANAS. Il sito dell'ANAS riporta lo stato dell'arte, lo stato di avanzamento dei cantieri. Secondo l'ANAS ci sono addirittura dei cantieri che sono fermi, risultano sospesi dal 2019, tipo il rifacimento di una galleria lungo la statale di Giba, il rifacimento della galleria dell'illuminazione è fermo al 2019 in attesa del collegamento alla rete elettrica. Abbiamo riportato ciò che ANAS riporta sul suo sito e pare che il sito non sia aggiornato, quindi l'ANAS dice: non potete riportare questi dati perché non sono aggiornati da noi. Il problema è che il sito è vostro e magari se lo aggiornaste non sarebbe male. Comunque basta girare un po' per la Sardegna in questo periodo per vedere che cantiere, lo stato avanzamento dei cantieri non è
0: esattamente
1: il massimo,
0: è lento. Ci racconti altro, Chico?
1: Sì, perché oggi torniamo sull'argomento di Forestas. Cosa è successo? La dico rapidamente che c'è poco tempo. L'amministratore unico di Forestas era stato nominato dalla giunta regionale nel 2024, nonostante nell'anno precedente, lavoro che fa ancora tuttora, fosse amministratore di una società che percepiva soldi dalla regione, secondo una società che si occupa di riabilitazione sociosanitaria. Secondo le leggi sull'incompatibilità e l'inconferibilità non poteva essere nominato. L'anticorruzione regionale ha annullato la nomina e chiamerà in causa gli assessori che hanno proceduto con la sua nomina. Alessandro Piras ha deciso di presentare un ricorso al TAR e adesso siamo di fronte a questa situazione. L'avvocatura della regione difenderà l'anticorruzione che ha annullato la nomina o difenderà la giunta regionale che quella nomina l'ha fatta? L'avvocatura è una, gli enti in contrasto sono nello stesso palazzo e mo vediamo come va a finire.
0: Seguiteci per altri ricorsi. Grazie Chico Fresu per essere stato con noi, vedremo come va a finire. Le 9.28, vi ricordo a mezzogiorno e mezzo la stramata, vi ricordo anche che potete riascoltare i podcast sul nostro sito e sulla nostra app. Grazie a Fabio Leoni, ci sentiamo domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda.
2: Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano, su Radio Lina.
5: Radio Lina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
6: Un altro mercoledì insieme, oggi lo facciamo con Camilla Soru, consigliera regionale del PD, grazie per essere con noi.
7: Grazie a voi per l'invito.
6: Presidente anche della Commissione Cultura e Pubblica Istruzione, apriremo con lei la nostra consueta finestra sulla regione. Cosa cambierebbe della sua maggioranza?
7: Ma no, dalla maggioranza non si cambia niente, al massimo si cambia l'opposizione. Direi che questa è una maggioranza che ha iniziato a lavorare così, in questa formazione, tutta insieme per la prima volta. Sicuramente abbiamo dovuto un po' imparare a conoscerci, prendere le misure. Se proprio dovessi cambiare qualcosa, cambierei, come dire, quella paura l'uno dell'altro che c'è stata un po' all'inizio, che però è superata.
6: La presidente Todde in coda alla classifica dei governatori ha perso 4 punti nell'ultimo anno. Cosa vuole dire secondo lei?
7: Ma secondo me vuol dire principalmente che ha pagato tanto la campagna mediatica tremenda che c'è stata riguardo alla possibilità della decadenza. Io credo che quella sia stata una partita abbastanza brutta, che anche proprio sul piano reputazionale l'ha un po' l'ha battuta molto, e credo che adesso finalmente ci sia la possibilità per risalire, quindi aspetto il prossimo sondaggio.
6: Però adesso la decadenza è vero è scongiurata, ma il tema della irregolarità, quello è stato comunque confermato.
7: Sì, però è un'irregolarità abbastanza banale, cioè si percepisce né come palese, si capisce molto chiaramente che non c'è stato né un tentativo di truffa, che sembrava proprio che stessimo frodando la Sardegna, e che forse c'è stata un po' di leggerezza, un po' di inesperienza da parte del comitato elettorale, ma niente di più. C'è stata, si deve pagare, quello si paga, ma di certo non compromette il governo di una regione.
6: A guardare da fuori sembra che il PD, il suo partito, subisca in qualche modo la Todde e il Movimento 5 Stelle, benché voi siate il primo partito alle regionali del 2024 con un consenso addirittura doppio rispetto al Movimento 5 Stelle. È vero, trova lei che voi subiate appunto un po' la forza di Todde?
7: No, io non mi sento di subire, magari sono presuntuosa, non sento di subire, anzi sento anche una certa armonia, io almeno nel mio lavoro di commissione, e anche un certo feeling con i colleghi del Movimento 5 Stelle. Noi siamo il partito che questo campo largo l'ha voluto, che ha deciso che comunque l'avrebbe guidato il Movimento 5 Stelle. La Presidente Todde ha tutto il diritto quindi di guidare questo governo regionale, ma non mi sembra che noi subiamo alcunché, anzi mi sembra che ogni volta che proponiamo almeno le cose macroscopiche importanti, la maggior parte delle volte vengano apprezzate.
6: A voi va bene che la presidente della regione, che di per sé è un lavoro importante, sia anche assessora alla sanità, che forse richiederebbe giornate da 48 ore anziché da 24, vista l'emergenza in Sardegna?
7: Forse anche più di 48. Io credo che, e noi tutti forse, crediamo che la Presidente sia stata molto coraggiosa e pronta a rispondere a un momento di emergenza, nel senso che sicuramente le dimissioni dell'assessore Bartolazzi hanno caratterizzato un momento di emergenza in cui qualcosa andava fatto, e lei l'ha fatto e si è presa con coraggio e con responsabilità quest'onere. Sicuramente adesso forse i tempi sono maturi per trovare una figura che possa occuparsene a tempo pieno, non perché lei non sia in grado, ma perché diventa una, insomma, un po' troppo onerosa, un po' troppo impegnativa.
6: Certo. Il PD, secondo lei, un nome ce l'ha? O nella sua mente un nome di buon assessore c'è?
7: Sì, posso tenerlo per me?
6: Certo.
7: Grazie. Sì, c'è. Io credo che il PD abbia tutte le carte in regola per poter esprimere un assessore, un ottimo assessore. Quello che però deve essere chiaro è che in realtà in questo momento il Partito Democratico non sta aspirando ad esprimere un assessore alla sanità, ma al massimo quello che abbiamo sempre fatto non è cercare qualcuno da mettere su una poltrona, ma provare a dialogare per trovare tutti insieme l'espressione, la persona migliore da mettere in un posto così importante.
6: Dal suo osservatorio di cittadina e di consigliera regionale, come valuta la qualità dell'assistenza medica ospedaliera oggi in Sardegna? Cioè, lei l'emergenza la vede, dove la vede e perché la vede? Cioè, riceve continuamente segnalazioni?
7: Allora sì, io scherzo sempre sul fatto che sento più medici e lavoratori e anche pazienti, purtroppo, che chiunque altro. Sì e no, nel senso, secondo me la rete ospedaliera in sé, il lavoro all'interno degli ospedali funziona. Noi abbiamo ospedali di grandissima qualità che sanno gestire l'emergenza con grandissima professionalità, spesso che vanno avanti grazie anche al sacrificio dei lavoratori.
6: Quello è un elemento che si vede quando si va in ospedale.
7: Sì, che mi spaventa lo stesso, nel senso che comunque io temo il burnout di tutti i professionisti della salute, che veramente stanno facendo un lavoro straordinario. Quello che secondo me è veramente, veramente in grave difficoltà è tutto il sistema territoriale. Noi non abbiamo medici di medicina generale. La medicina generale continua ad essere una specializzazione non particolarmente scelta dai nostri giovani medici. È difficile, anche quando la scelgono, poi che vadano nei territori che oggi sono scoperti. Quindi sicuramente bisogna fare iniziative di questo tipo, sia in campo economico, cioè estendere gli incrementi, le premialità ai medici di libera scelta su tutto il territorio fragile, non soltanto su alcune zone, e soprattutto trovare un sistema per cui siano i medici che provengono da quelle aree poi a volersi prendere carico di quelle aree. È più probabile che un medico originario di Meana Sardo poi voglia fare il medico di libera scelta a Meana Sardo piuttosto che uno di Cagliari.
6: Magari non è che chi nasce lì è condannato a restare lì. Però è vero anche che quando il Campolargo si è candidato a guidare la Sardegna, sapevate che erano queste le, insomma, emergenze. Passate 2 anni, i risultati ammetterà che l'assessorato alla sanità non li ha ancora trovati.
7: No, i risultati ancora non ci sono, non voglio dire cose che ancora non esistono. Sicuramente noi abbiamo perso veramente un sacco di tempo dietro a questa questione, a questa fragilità del governo in periodo con questa spada di Damocle della decadenza. Sicuramente adesso tante cose si stanno facendo, adesso bisogna far partire tutto il sistema di casa di comunità, di tutto il sistema, tutto questo nuovo sistema. È in corso un lungo dialogo con tutta la categoria di medici di libera scelta, perché è un po' una rivoluzione del modo di lavorare. Certo. Sui territori.
6: La medicina territoriale è quello che manca, è il tassello che appunto manca in Sardegna. Camilla Soru, consigliera regionale del PD, la nostra ospite di oggi, con lei abbiamo aperto la nostra finestra sulla regione. Abbiamo 29 secondi, anticipiamo questa domanda di cui parleremo dopo. C'è qualcosa che questa maggioranza sta facendo bene? Poi dopo parliamo di contenuti.
7: Sì, ce ne sono tante cose che sta facendo bene.
6: E allora Camilla Soru ce lo dirà dopo Talk to You, la nostra prima pausa musicale. Noi ci risentiamo sempre qui su Radio Lina tra pochissimo.

0: Radiolina a tu per tu. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Radiolina a tu per tu.
1: A tu per tu ancora insieme Camilla Soru, consigliera regionale del PD e la nostra ospite di oggi. Prima della pausa abbiamo detto dove sta facendo bene questa maggioranza.
2: Ma stiamo facendo bene tante cose, dai, io sono molto contenta innanzitutto di tutto il lavoro nel rapporto con i comuni, sono felicissima dell'aumento del fondo unico, è stato un investimento da 100 milioni di euro e credo che tutte le comunità sarde ne siano assolutamente felici. Sono

0: Legislatura, quindi l'ho affrontata con veramente tanto entusiasmo e volevo cambiare tutto il mondo. E ho iniziato a fare, sono contenta perché ho iniziato a fare le cose che mi ero proposta di fare. Quindi ho iniziato con il affitto casa, quindi per ampliare il diritto all'abitare delle ragazze e dei ragazzi fuori sede, perché noi avevamo un problema drammatico, cioè noi avevamo tantissimi ragazzi e ragazze che si iscrivevano all'Università di Cagliari, poi non risultavano idonee per avere un posto nella casa dello studente, quindi decidevano semplicemente di non iscriversi più. Cioè lo scoglio il limite economico è veramente un problema. Qua in Sardegna non è dignitoso per una regione come la nostra avere ragazzi che rinunciano a studiare per questioni economiche. Quindi abbiamo aumentato il fitto casa, era fermo da circa 20 anni, quindi abbiamo adeguato ai contratti di oggi. E poi sono molto contenta di una mia legge che è stata votata poco tempo fa, che è quella sui centri estivi, perché finalmente abbiamo capito che anche l'attività extrascolastica può creare dei divari se non è accessibile a tutti. Quest'anno parte in via sperimentale l'accesso gratuito ai centri estivi per le fasce più fragili. Abbiamo già stanziato circa 7 milioni di euro. Io mi auguro entro la fine della legislatura che anche questo provvedimento diventi gratuito universalmente per tutte e tutti.
1: Cosa vuol dire in Sardegna parlare di cultura?
0: Vuol dire tante cose. Perché in Sardegna la cultura ha tante stratificazioni, intanto vuol dire parlare di noi, delle nostre origini, parlare della nostra lingua, vuol dire anche secondo me parlare veramente di sviluppo. Noi ci dimentichiamo del potere che ha la cultura per lo sviluppo della Sardegna. Io sono convinta che esempi, per esempio, anche un po' come quello di Cabra,
1: si diceva un tempo la cultura non dà da mangiare, invece secondo lei dà da mangiare.
0: Andatelo a dire a Cabras che non dà da mangiare la cultura. Adesso fa ridere nel resto, in tante zone del mondo la Sardegna è più riconoscibile attraverso Cabras che attraverso Sassari, che uno pensa sia una città più grande, più importante, più riconoscibile, invece no. E lì si è creato un'idea, si è creata una valorizzazione del territorio, si è creato lavoro, si è creata una possibilità per chi è di Cabras di rimanere a Cabras. E io credo che nella valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, ma anche dell'ambiente, del paesaggio, anche dei prodotti locali, ci sia una vera chiave di sviluppo locale, territorializzato, e che possa permettere alle persone di rimanere nei luoghi dove sono nati e dove abitano. E poi la Sardegna è vivacissima, noi siamo l'isola dei festival.
1: Però la Sardegna è anche potenzialità inespressa, è d'accordo con questa lettura?
0: Sì, penso di sì, penso che noi abbiamo un difetto di autonarrazione, penso che noi abbiamo paura delle nostre grandissime capacità, non lo so, è una cosa proprio che ci portiamo dietro da sempre. Io ogni volta che parlo anche in pubblico racconto sempre questo aneddoto, se posso,
1: certo.
0: Ci metto un secondo. In Sardegna è stata inventata la webmail, un ragazzo che all'epoca era un diciottenne ed era di Monserrato, non lo sa nessuno, io l'ho scoperto su internet, perché in una pagina straniera di Wikipedia veniva nominata questa cosa. Non lo sa nessuno, quindi noi potremmo raccontarci come una piccola Silicon Valley, come la regione dove è nata l'innovazione, invece non ce lo diciamo, non so perché. Noi siamo veramente quello che potrebbe fare tantissimo ma non si applica. Io questa cosa non me la perdono.
1: Le chiediamo due pagelle: il miglior assessore, la nostra ospite di oggi è Camilla Soru, consigliera regionale del PD, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, e quindi il miglior assessore secondo lei o assessora di questa giunta?
0: No, non si fa. Sono molto contenta della nostra squadra, molto grata agli assessori del mio partito, però non si dice. Sarò io quando diventerò assessora. Non è vero.
1: La chiameremo di nuovo ricordandole questa promessa.
0: Esatto.
1: Le rinnovabili, lei l'assalto alla Sardegna certificato anche dalla commissione del PNRR, che dice che ci sono domande per 56 gigawatt a fronte di una potenza installabile assegnata per decreto di 6,2. Lei questo assalto lo vede?
0: Certo che lo vediamo, lo vediamo tutti e lo stiamo combattendo. Secondo me è stato un po' sbagliato tutto il dibattito sulle rinnovabili. A me ha ferito molto questa incapacità che abbiamo avuto in generale di parlarne bene, perché ovviamente tutta la questione rinnovabili è un'enorme opportunità che dobbiamo necessariamente portare avanti, dobbiamo necessariamente raccogliere, e invece se è tutta basata su una questione

0: questione di numeri, 6,2 è troppo poco, io non ho paura di produrre anche più di quello che mi serve, perché mi dà una sensazione di forza, non una sensazione di sudditanza o di come dire ulteriore servitù. Io vorrei una Sardegna che produca e produca tanto, che dia la possibilità di essere appetibile magari anche per nuove aziende di venire qui sul territorio, che ci dia la possibilità di crescere, perché noi consumeremo sempre di più. Dobbiamo trovare la strategia per produrre bene. Se fosse per me, fare la centrale nucleare.
1: Sardegna in realtà farebbe la centrale nucleare?
0: Sì, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di dirlo, anche se è la cosa più impopolare del mondo. Certo.
1: E la farebbe in Sardegna?
0: Non avrei paura a farla. No.
1: Perché non lo apre il dibattito in maggioranza? Ha detto è una cosa impopolare, nemmeno io me la aspettavo, perché non l'avevo mai sentito che lo dicesse prima. Secondo lei quella è la soluzione?
0: Ovviamente la soluzione. È una soluzione che occupa poco spazio, che produce tantissimo, che ci permetterebbe di essere veramente liberi dalle servitù energetiche, liberi dalle energie fossili. Adesso mi succederà un pasticcio per averlo detto.
1: In ogni caso, le energie rinnovabili, quando c'è assalto, hanno un effetto, anzi un doppio effetto: danneggiano il paesaggio, perché la speculazione porta a questo, ma soprattutto consumano il territorio che dovrebbe essere per l'agricoltura un settore primario in Sardegna. Quindi un problema, un limite c'è.
0: Certo, bisogna trovare un compromesso, è ovvio, perché io spero che da una parte non si voglia continuare ad andare a carbone o
1: con la decarbonizzazione.
0: Esatto, anche perché che futuro vogliamo lasciare ai nostri figli altrimenti. Dall'altra bisogna capire dove si può fare. Per esempio, io ero sicuramente più disponibile, aperta all'idea dell'offshore, ma anche in termini di paesaggio, anche l'offshore disturba. Però un compromesso va trovato. Secondo me il tema è proprio questo, va trovato un compromesso. Noi vogliamo produrre senza inquinare, vogliamo produrre energia pulita, non la possiamo sicuramente produrre solamente sui tetti delle case, bisogna trovare un compromesso.
1: Il tema della centrale nucleare si lega anche alle scorie, quindi lei è favorevole a portare in Sardegna una centrale e anche il deposito delle scorie?
0: Allora, lo sapevo che sarei poi finita
1: No, tema molto allora, io interessante, vorrei... Camilla Soru, consigliera regionale del PD e la nostra ospite di oggi. Non avevamo pensato e immaginato che fosse appunto una sostenitrice dell'energia nucleare, e quindi affrontiamolo il tema perché è veramente di grande interesse.
0: Allora, è ovvio che non si può dire pubblicamente sì, portiamo le scorie nucleari in Sardegna, perché domani mi arrivano i proiettili chiusi dentro una busta da lettere in casa. Perché affrontiamo, secondo me, i temi troppo di pancia e poco con la testa. Cioè, in Francia, come i depositi delle scorie, ci sono le vigne dello champagne, nessuno se ne fa un problema. Ci sono opportunità dietro tutte le cose, anche dietro le cose che sembrano terrorizzanti, che fanno paura e che in realtà magari sono molto più sicure di una centrale a carbone.
1: A chi l'ha detto in maggioranza che lei ha questa proposta per la Sardegna?
0: No, io non ho questa proposta per la Sardegna, stiamo chiacchierando, non sto andando a fare proposte di nessun tipo, io sono semplicemente un po' più razionale, ragiono un po' più con la testa e un po' meno con la pancia, quindi se devo ragionare così a 360 gradi sull'energia, penso anche a questo. Poi purtroppo o per fortuna non tocca a me fare queste proposte, ma questo non è un mondo aperto a queste possibilità oggi, è troppo presto.
1: Nel centro-sinistra, Elly Schlein o Silvia Salis?
0: Elly Schlein. Io ho iniziato a sostenere Elly Schlein in tempi non sospetti, mi ricordo all'inizio, proprio quando ancora non si pensava che lei potesse diventare la segretaria del nostro partito, avevo fatto un post in cui quasi glielo chiedevo pubblicamente e mi avevano sgridata moltissimo all'epoca, è stato molto divertente. Elly Schlein perché il Partito Democratico non ha mai avuto dubbi sul fatto che il proprio segretario o la propria segretaria questa volta fosse il candidato migliore per diventare Presidente del Consiglio, quindi non vedo perché dovremmo fare un'eccezione questa volta. Anche se mi piace Silvia Salis.
1: Le piace?
0: Sì, mi piace, è in gamba, è brava, una bravissima sindaca e invidio molto il suo gusto in abbigliamento.
1: Vede lunga la carriera di Giorgia Meloni in politica?
0: Lunga, lunghissima, in opposizione.
1: Il presidente Mattarella è il miglior politico in Italia?
0: È il miglior statista in Italia, è molto bravo. Io credo che interpreta molto bene il valore costituzionale del suo ruolo, è molto bravo a tenere insieme, ad unire, a mediare, è molto confortante averlo come Presidente della Repubblica.
1: Abbiamo 30 secondi, Camilla Soru, consigliera regionale del PD, un pensiero libero ai sardi.
0: Un pensiero libero ai sardi? È difficilissimo. Non abbiate mai paura di raccontarvi per quello che siete. Siamo un popolo meraviglioso fatto di sognatori e di visionari.
1: Grazie davvero a Camilla Soru, consigliera regionale del PD. Mi sono e faccio venia dimenticata di dire grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale non potremo andare in onda. Tu per tu, come sempre, torna ogni mercoledì, ma ci potete vedere anche su Videolina. Grazie davvero a tutti.
2: Radiolina a tu per tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: era Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Homine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Icnos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Ci siamo, buongiorno, sono le 12.33 quasi in questo istante. Grazie a tutti voi per essere con noi qui in diretta su Radiolina La Strambata. Simona De Francisci insieme a voi e insieme a Giuseppe Valdés in regia sino alle 14. Anche oggi parleremo di cronaca, politica, attualità. Quanto costa stare sotto l'ombrellone? Una domanda banale. 340-87-15-015, fateci sapere se avete già testato quelli che sono i prezzi, gli aumenti e se c'è qualche differenza rispetto allo scorso anno, se avete già fatto l'abbonamento per qualche stabilimento balneare, voi all'ascolto in questo momento in giro per la Sardegna o magari davvero proprio al mare come vi auguriamo. Tantissimo sport, unionesarda.it apre con la notizia di Ranieri, cittadino onorario di Cagliari, felice di essere considerato uno di voi, la cerimonia si è appena conclusa a Palazzo Baccaredda, però c'è una notizia di cronaca dell'ultima ora, Chicco. Fesu, buongiorno.
3: Buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, perché è emerso che i tre afghani e il pakistano che hanno trovato la morte terribile in un distributore a Villa Piana in Calabria per mano di due uomini pakistani che li hanno rinchiusi dentro un'auto e gli hanno dato fuoco mentre li hanno abbracciati vivi, hanno trovato la morte lì, avevano trovato invece l'accoglienza in Sardegna, perché andando a vedere i documenti di queste delle vittime si è scoperto che il permesso di soggiorno fosse stato rilasciato da varie questure dell'isola e non è escluso, adesso stiamo cercando di capirlo, che fossero arrivati in Italia attraverso dei corridoi umanitari che erano stati aperti per accogliere i cittadini afghani che erano scappati dal loro paese in seguito alla ripresa del potere da parte dei talebani. Ora stiamo cercando di costruire il percorso che hanno fatto questi quattro giovanissimi che sono stati uccisi perché pare non avevano deciso di non sottostare alle condizioni di vita alle quali erano sottoposti, perché lavoravano nei campi, si svegliavano all'alba, tornavano la notte e qualunque cosa facessero, anche respirare, dovevano pagarla, e hanno pagato con la vita il tentativo di aver alzato la testa di fronte a questi comportamenti di caporali, e quindi è emerso tutto un sistema del quale purtroppo conosciamo le dinamiche del caporalato e abbiamo visto una disumanizzazione totale, perché il video penso che l'abbiamo visto tutti. Friend, li abbiamo visti, si vedono due uomini che scendono dall'auto, li rinchiudono dentro, intanto hanno appiccato il fuoco all'interno, una scena terribile.
2: Una scena davvero agghiacciante. E sempre dal nostro sito, altre notizie di cronaca?
3: Sì, si è registrato un incidente mortale, l'ennesimo, questa mattina sulla statale 126 alle porte inglese all'altezza dei Fanghi Rossi, per chi conosce la zona, un 77enne che era la guida del suo fiorino ha avuto un malore che non gli è stato fatale, aveva preso il controllo del mezzo, è andata a sbattere contro un muro e qui sì, purtroppo ha riportato delle ferite che non gli hanno lasciato scampo, questo appunto alle porte inglesi. Voglio segnare una cosa, se posso, Simona.
2: Sì.
3: È una quelle cose che sembrano piccole, se il video classico che viene fatto dall'influencer cosiddetto content creator. Un ragazzo l'altra mattina è andato a fare una corsa al Poetto, sì. È arrivato all'altezza del Cavalluccio e ha ripreso quale fosse lo scenario che si è trovato davanti, una distesa di rifiuti che da far schifo. Ho ripreso questa notizia perché è capitato anche a me più o meno alla stessa ora di passare, è veramente una questione di civiltà minima dovrebbe essere, ma fa veramente ribrezzo ciò che si trova davanti chiunque passeggi.
2: Sì, tra l'altro
3: del Poetto.
2: Mi vergogno di essere sardo.
3: Lui dice mi vergogno di essere sardo e aggiunge anche quando fate così, rivolgendosi a coloro che guardano il video, anche perché la classica scusa è ma al Poetto non ci sono i cestini per buttare i rifiuti,
2: no,
3: lui li indica tutti e sono tutti vuoti.
2: Assolutamente, quello è un grandissimo problema è l'inciviltà, quindi la mancanza di senso civico, per meglio dire inciviltà è un'altra cosa, però insomma il senso è abbastanza chiaro. Cagliari ha un grosso problema in questo momento, problema di discariche in angoli differenti della città, ed è un grandissimo, grandissimo problema. L'amministrazione comunale deve davvero correre ai ripari, partendo certamente dall'insegnamento, dall'educazione, dal senso civico che dobbiamo tutti quanti noi recuperare, però è importante in questo momento, chi il senso civico ce l'ha, non evitare che viva situazioni come queste.
3: Non
2: perché
3: diciamo solo i turisti, perché spesso
2: No, perché no, succede tutto l'anno, esatto. non è un problema che riguarda solo i turisti, e non è giusto mettere la croce ai turisti. A proposito di turisti, ma non solo, avete notato qualche incremento di prezzo sotto l'ombrellone? Siete già riusciti a fare un abbonamento? Parleremo di questo tra poco, parleremo anche della stagione nei campeggi, perché ama l'estate all'aria aperta. 340 87 15 015, ma c'è Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Grazie. Mi sento.

0: Allora, in questa puntata parliamo di estate, parliamo di prezzi, parliamo di costi, parliamo di aumenti, ma parliamo anche di prevenzione solare sotto l'ombrellone, parliamo di campeggi, parliamo di turismo all'aria aperta, ma anche di meteo. Sapete che nel nord d'Italia ci sono stati dei temporali molto forti, cioè le temperature sono precipitate anche di 10-12 gradi, qui per fortuna no, però insomma tutto questo ci impone di chiedere, capire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se si ha già una proiezione su quale sarà il tempo. Io do il benvenuto a Michele Carrus, presidente dei Federconsumatori. Grazie presidente per essere con noi, la sentiamo spesso per telefono, ma oggi per fortuna è venuto qui in presenza a trovarci.
1: Grazie a voi e bentrovati.
0: Buongiorno presidente. Voi avete fatto come Federconsumatori un report dove si racconta effettivamente che ci sono stati degli aumenti in questa estate 2026.
1: Sì, se si riferisce esattamente
0: al caro estate.
1: Sì, al momento abbiamo monitorato in particolare i servizi di trasporto su nave e i servizi marino-balneari. Su questi ultimi abbiamo potuto osservare quest'anno un incremento medio dei prezzi del 2,7% a livello nazionale, che si aggiungono quindi agli incrementi degli anni precedenti. In particolare troviamo un aumento significativo, insomma di oltre il 3%, tra il 3 e il 5% degli accessi giornalieri e degli abbonamenti mensili. Mentre restano sostanzialmente stabili gli abbonamenti stagionali annuali. È ritornata di moda la sedia a sdraio e ci sono ovviamente prende sempre più corpo, più piede la condivisione della giornata, del tempo che si trascorre in stabilimento.
0: Come un tempo,
1: sì.
0: Dei casotti,
1: ma sì,
0: poeto
1: sì,
0: almeno Cagliari sì, certo sì.
1: Come dire, io ci vado con la mia famiglia al mattino e tu alla sera ci dividiamo sì, la spesa
0: e quindi dividiamo la spesa e dividiamo la cabina sì, soprattutto
1: esatto,
0: immagino no?
1: Esatto.
0: Che sia quello un po'
1: un elemento di novità quest'anno che ci ha colpito è che molti stabilimenti hanno introdotto l'assicurazione contro il maltempo, cioè se per caso la giornata ti è rovinata dal maltempo ti consentono di accedere in un'altra giornata.
0: Questa è una novità fatica. Assoluta, è segno sì. Del cambiamento climatico, è segno dei tempi, presidente.
1: E speriamo che sia anche un segno di cambiamento di mentalità da parte degli esercenti, che dovrebbero stare forse un pochino più attenti alle condizioni delle famiglie, in modo particolare quelle italiane.
0: Ecco, è una situazione che voi avete riscontrato nel vostro report.
1: Quelle italiane in particolare, perché in Italia noi abbiamo avuto una diminuzione del potere d'acquisto dei redditi
0: certo,
1: fissi soprattutto, quindi i lavoratori, dell'8% negli ultimi 4 anni, a differenza che negli altri paesi europei, no? Che hanno visto invece un incremento del potere d'acquisto delle loro retribuzioni. E siccome quest'anno è previsto un aumento della domanda di circa il 14% a livello nazionale, 12% in Sardegna, abbiamo per il 50% un aumento caratterizzato insomma della domanda da turisti stranieri, ma l'altra metà sono italiani. E dunque bastonarli con incrementi di prezzo in questa condizione di crisi è
0: anche
1: brutto.
0: Se magari alla vacanza non rinunci perché è diminuito il potere d'acquisto, ma lavori tutto l'anno, quindi alla fine dici senti vabbè, magari riduciamo il tempo, la permanenza, però la vacanza la facciamo. Ma
1: esatto.
0: Il problema è che si sta contraendo sempre di più questo tempo dedicato alla vacanza proprio in virtù dei prezzi alti sia per l'arrivo in Sardegna, quindi parliamo di trasporti, che per i vari servizi un po' in tutta la Sardegna, presidente, poi ci salutiamo. E a macchia di leopardo l'aumento?
1: Diciamo che gli aumenti che abbiamo registrato in Sardegna innanzitutto sono inferiori rispetto a quelli medi nazionali, perché se la media nazionale è un più 2,7%, in Sardegna un più 2,3%. Però non ci dimentichiamo che in Sardegna il prezzo dei servizi marino-balneari in stabilimento è significativamente più alto. Noi monitoriamo alcuni stabilimenti in Gallura, nella Algherese, Cagliari, Villa Simiso, in Ogliastra, e registriamo dei prezzi che sono mediamente più alti rispetto alla media nazionale e anche in modo importante rispetto ad alcune regioni. per esempio l'abbonamento stagionale in gallura ti può arrivare a costare anche 3.000 euro, mentre che ne so, in alcuni stabilimenti del Lazio arriva a 1.850, e questa è una differenza notevole.
0: Assolutamente. Grazie Presidente, ci sentiremo magari anche più avanti nel corso della stagione estiva per capire se qualcosa è cambiato, se ci sono stati magari degli sconticini proprio per andare incontro ai turisti, ma anche ai tanti sardi che vogliono godersi un po' di vacanza. Grazie Presidente Carros.
1: A voi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Casa Cus speciale Ateneica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
6: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Sempre qui, sempre in diretta alla strambata su Radio Rina, per questa puntata che abbiamo deciso di dedicare in parte all'estate, al mare, alle vacanze. Allora, a proposito di vacanze, c'è chi sceglie di stare all'aria aperta. Allora, per parlare di Federcamping, di vacanze all'aria aperta all'interno dei campeggi, abbiamo Nicola Napolitano, presidente di Faita Sardegna. Grazie per essere con noi, presidente, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno presidente, che stagione è questa 2026?
1: I primi dati ci dicono che è una buona stagione, insomma abbiamo un ritorno di stranieri e anche adesso un ritorno di italiani. I primi dati sulle prenotazioni ci danno un segno più, intorno al 10%, speriamo di fare che la cosa continui così e che le vicende internazionali e i conflitti internazionali non pongano dei paletti a questa crescita all'ultimo minuto, quindi siamo fiduciosi, andiamo avanti.
0: Presidente, quando avete aperto e quando pensate di chiudere? Cioè quanto dura la stagione dei campeggi?
1: La stagione dei campeggi è una stagione abbastanza lunga, noi abbiamo in genere una copertura che viaggia tra i 6 e gli 8 mesi, abbiamo aperto in parecchi intorno ai mesi primi di aprile, le chiusure definitive saranno tutte quante intorno a fine novembre. Tenete presente che nel campeggio in Sardegna abbiamo una buona, specialmente al sud, in alcune zone del sud abbiamo una buona temperatura, per cui i turisti continuano ad arrivare anche a novembre. Novembre inoltrato e iniziano ad arrivare da maggio ad aprile.
0: Ecco presidente, possiamo sfatare un po' il mito del campeggio magari come posto poco attrezzato? Cioè oggi i camping, e sono tantissimi quelli attrezzati, sono molto simili all'albergo, alla comodità dell'albergo. Certo, ti devi adattare, ti deve piacere, però i servizi ci sono, è quello che voglio dire, non è la tendina solitaria in mezzo alla pineta, ecco.
1: Assolutamente, i campeggi hanno proprio cambiato pelle, ma questo anche grazie a un grande lavoro che è stato fatto anche dall'associazione di categoria, permettetemi di dirlo, perché negli ultimi 2 anni si sono modificata la normativa, sia quella relativa al turismo all'aria aperta, sia quella urbanistica, con l'ultima modifica del decreto ministeriale per l'alleggerimento delle pratiche per i campeggi. Questo ha concesso la possibilità che nei campeggi fossero presenti strutture come le mobile home, quindi le case mobili che davano i comfort che ormai il turismo internazionale, europeo e anche quello nazionale stava chiedendo, e la Sardegna su questo segnava un grandissimo ritardo. Nonostante risulti dal 2025 la regione più, diciamo così, auspicata per le vacanze sia dal turismo straniero che da quello italiano, e questo ha permesso a molti di noi di migliorare con le condizioni di vivibilità delle strutture all'aperto. Abbiamo ancora qualche gap, ma speriamo che la politica regionale ci aiuti in questo senso.
0: Allora, buone vacanze a tutti, a chi sceglie il campeggio e a chi magari vuole provarlo appunto per la prima volta. Grazie Nicola Napolitano, presidente di Faita Federcamping. Adesso c'è la musica.

0: È stata 98 la nostra generazione, l'ha ballata tante volte Restless di Neja. Adesso Caffè Scorretto dell'Unione Sarda a cura di Luigi Almiento.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 3 giugno 2026. Strappo elettorale a cura di Luigi Almiento. Le elezioni inquinano? Ma figuriamoci, scegliere chi ci governa è il pilastro della democrazia. Però sì, sono inquinanti in senso tecnico. Se gli spazi di propaganda per una lista sono 100, dalla caduta del fascismo in poi alla tipografia si ordinano 300-400 manifesti. Tanto si sa che gli avversari strapperanno via quelli delle altre liste, i cui militanti ricambieranno il favore nella notte. Risultato: marciapiedi pieni di cellulosa e colla vinilica. Va così da 80 anni. Lo facevano i democristiani con i comunisti. I poster di questi ultimi contenevano solo il simbolo, ai candidati era vietato fare i divi, e con i missini. I militanti del Partito Comunista Italiano e Movimento Sociale Italiano rispondevano con la stessa delicatezza. Identiche mazzate, date e subite, pure per i socialisti. Oggi diversi candidati sindaci sardi si arrabbiano per un vandalismo che, a differenza purtroppo dell'affluenza, scoppia di salute. Domenica e lunedì si vota e se per le urne si prevede un quasi deserto, la nobile arte di strappare i poster vive un'eterna quanto inutile giovinezza. I paesi sardi non sono New York. L'elettore ha già subito l'agguato al bar dal candidato e non decide certo guardando un muro. Ma le tradizioni son tradizioni. Che fai, le butti? Allora, sotto con le rotative. C'è solo una categoria che alle urne vince sempre: i tipografi. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia. Su Radiolina

0: La strambata.
1: Allora, siamo tornati qui in diretta alla strambata per riuscire a capire che tempo farà. Perché questa preoccupazione? Perché in realtà oggi a Roma, nel Lazio, in Toscana, diluvia nel nord, nelle regioni del nord, soprattutto Lombardia e Piemonte, ci sono stati dei violentissimi temporali che hanno creato problemi e disagi anche nei trasporti. Ci sono stati molti turisti che in realtà hanno ritardato l'arrivo in Sardegna proprio ieri. E allora noi, per capire in Sardegna invece che tempo ci sarà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, abbiamo al telefono Carlo Spanu, tenente colonnello dell'ufficio meteo decimo Mannu. Grazie per essere con noi, buongiorno tenente colonnello. Buongiorno.
2: Grazie a voi e bentrovati.
1: Allora, la stima la possiamo fare per quanto tempo? Una settimana, un mese? Riusciamo a capire che estate sarà, per esempio, al di là della, come dire, dell'immediatezza?
2: Forse quello è troppo presto, però un salto sull'immediatezza lo farei, per dire che la situazione del tempo che ci attende in Sardegna è sicuramente diversa da quella descritta poco fa, perché i forti venti di maestrale che abbiamo avuto in questi giorni, in particolare anche oggi, lasciano lontane le perturbazioni della Sardegna, quindi noi avremo cieli generalmente soleggiati con temperature tutto sommato in linea con quelle che sono quelle del periodo, lontano da fenomeni meteorologici avversi o di particolare entità, ma anzi giornate gradevoli.
1: Colonnello, ho dato uno sguardo a meteo.it e sono andata a vedere un po' di località non lontane da noi. Per esempio, in questo momento siamo in Marocco, Casablanca, temperature 22 gradi, poco più su Siviglia 39 gradi. Noi invece, insomma, non dovremmo avere o rischiare picchi così alti.
2: No, sicuramente non in questo momento. Le temperature, detto, le massime difficilmente superano i 30 gradi nelle zone costiere, nelle zone interne 30, 32, 33, ma sono quelle che registriamo normalmente a giugno senza nessun problema. Anzi, la sera con questa ventilazione scendono anche le minime, quindi restano con temperature tutto sommato gradevoli. Pensando invece a quello che ci potremmo attendere, non tanto in questi giorni, ma per quella che sarà la stagione estiva, abbiamo delle considerazioni da fare che sono legate a quello che è stata la primavera e l'inverno, che sono state decisamente miti, senza avere mai temperature particolarmente alte come eravamo abituati a registrare durante gli anni. Capitava di registrare 30 gradi anche a febbraio o marzo, quest'anno invece non è mai successo, è stato

0: La strambata su Radiolina.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: La strambata.
2: C'è ancora la grande musica, c'è Somber con Homebreaker.

0: Ecco, allora parliamo di università e parliamo del futuro dell'Università di Cagliari, perché tra poco ci sono le elezioni per lo scranno più alto di via Università. Allora abbiamo il piacere di avere nostra ospite la professoressa ordinaria di organizzazione aziendale, molto altro, Maria Chiara Di Guardo, che si è messa in gioco, vorrebbe fare la rettrice dell'Università di Cagliari. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora, parliamo prima di famiglia o parliamo prima di università? Perché, perché in questo nostro spazio, che è un nostro salotto, parliamo spesso di famiglia, di tempo di vita e tempo di lavoro e di come si riesce a conciliare il lavoro, anche lavoro impegnativo come quello che l'attende se sarà eletta rettrice dell'Università di Cagliari, con la famiglia. Lei ha quattro figli ed è nonna di Leonardo, tra l'altro, quindi esatto. Bisognerà sentire anche Leonardo cosa pensa di questi impegni della nonna. Allora, di famiglia parliamo dopo, però adesso parliamo di futuro dell'università. Intanto, perché, professoressa, scendere in campo?
1: Allora, perché è tanti anni che lavoro all'università e nella mia vita accademica ho sempre cercato di collegare l'università alle altre istituzioni, al territorio, alle imprese. Ho sempre avuto l'idea che l'università sia un motore per lo sviluppo, un importante motore di sviluppo. Allora io oggi vorrei un'università che cresce e che traina lo sviluppo dell'isola. Quindi non è perché mi candido, ma è per che cosa, per quale università io vorrei costruire.
0: Ecco, facciamo capire che cosa significa una università che traina il territorio e che diventa motore per il territorio. Una università evidentemente che non è slegata da un tessuto produttivo, economico produttivo.
1: Assolutamente, l'università ha un ruolo grandissimo oggi, ha una missione di sviluppo. La missione di sviluppo la fa attraverso ricerca di alto livello, ricerca guidata dalla curiosità, perché la ricerca guidata dalla curiosità può generare opportunità di mercato e comunque genera cultura e valore. E poi attraverso la relazione intensa con quello che è il territorio, i bisogni delle imprese, ma anche far crescere queste imprese. Le università non sono una sorta di risposta semplicemente a quello che c'è sul territorio, ma sviluppano, creano opportunità, fanno crescere la visione di un territorio. E in Sardegna il ruolo dell'università è particolarmente importante, quindi io sento quasi una responsabilità morale nei confronti prima di tutto delle mie figlie e di mio figlio di far crescere l'università di questo territorio.
0: Con l'auspicio, professoressa, che Leonardo, il suo nipotino, non sia un domani costretto ad andare via come i figli della mia generazione, perché in realtà i nostri figli, ad iniziare dal mio, ma con tantissimi compagni di scuola, di una classe di 25, le posso dire che solo una persona si è laureata qua, tutti gli altri sono andati via. E sono figli sparsi per il mondo che qui non trovano soluzioni adeguate e quindi sono costretti ad andare via. E allora l'auspicio qual è per far crescere tutta la Sardegna? Che l'Università di Cagliari, l'Università di Sassari, le nostre università siano sempre più competitive. Questo è l'obiettivo.
1: Assolutamente sì, io vorrei che andare o restare fosse una scelta, non un obbligo. Vorrei che l'Università di Cagliari diventasse attrattiva perché offre qualcosa che le altre non offrono, e da questo punto di vista in realtà molto si può fare. Abbiamo tante eccellenze dentro il nostro Ateneo, bisogna ragionare per promuovere quelle che sono dei valori, dei livelli di qualità che siamo in grado di offrire. Io credo che da questo punto di vista l'essere un'isola può diventare quasi un punto di forza, perché qui possiamo sperimentare delle soluzioni per problemi che altri vivranno fra un po'. Tutte le università italiane oggi soffrono per la riduzione del numero degli studenti, perché la denatalità è diffusa. Allora qui lo stiamo soffrendo prima e più intensamente di altri. Allora trovare delle soluzioni attrattive in questo momento in Sardegna significa diventare anche guida di un processo.
0: Quindi un processo che, come dire, parte da oggi e si sviluppa per il futuro e coinvolge, comprende anche argomenti così delicati di cui qui alla Strambata parliamo davvero molto spesso. 13:27 ci fermiamo, professoressa, c'è la musica, la prima volta di Negramaro, ma torniamo e allora lì sì, parliamo di famiglia e il ruolo delle donne.

0: La strambata su Radiolina.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: strambata.
1: Torniamo in diretta qui alla strambata, siamo in compagnia di Maria Chiara Di Guardo, che ha ufficializzato qualche settimana fa la sua candidatura, vorrebbe diventare rettrice dell'Università di Cagliari. Abbiamo iniziato a parlare di programmi, di proposte, di che tipo di campagna elettorale, è proprio il caso di dirlo, sta compiendo. E quale metodo, con quale metodo, professoressa?
2: Allora, a me piacerebbe creare una comunità, perché l'università ha bisogno di ricostruire, di fortificare questa comunità, una comunità che mette insieme gli studenti, i colleghi, i professori, il personale tecnico-amministrativo. Allora, per raggiungere questo obiettivo ho deciso di presentare quello che è il mio programma, ma è un programma aperto che si deve arricchire, si costruisce man mano attraverso anche tanti contributi che stanno arrivando, e periodicamente l'idea è fare una restituzione di questi contributi, perché se si coinvolge la gente e non si dà una risposta, si fa semplicemente un sondaggio. Io non voglio fare un sondaggio, voglio costruirla questa comunità, quindi ho già fatto una prima restituzione, perché tanti commenti sono arrivati, tante idee, tante proposte. Allora, se si vuole essere forti e costruire insieme un programma, non si può fare il giorno in cui si viene eletti, è necessario fare un percorso, e questo è un percorso partecipato che ha trovato anche una bellissima risposta da parte dell'Ateneo.
1: Devo dire che è un modello che la politica dovrebbe mutuare, perché di solito si sceglie il candidato e poi insieme si costruisce un programma, non insieme al candidato, magari dopo, o comunque a prescindere dal candidato. Invece la sensazione, la cosa più bella è proprio il contrario, la sensazione che lei ci sta restituendo è che prima ci sono i programmi e poi ci sono le persone. In questo caso, nel suo caso, le due cose coincidono. Quanto è complicato, e se è complicato, chiacchierare, discutere, confrontarsi con i giovani di oggi?
2: Allora, i giovani di oggi hanno un linguaggio, una modalità e una velocità che è diversa dalla mia generazione
1: certo.
2: Quindi è necessario anche trovare dei terreni comuni, capirsi reciprocamente. Per questo serve innovazione, serve capacità di ascolto, ma serve anche capacità di mettersi in gioco. Ancora una volta, l'innovazione significa che contenuti di valore possono essere ritrasformati e riveicolati in un modo più diverso, per essere colto, per essere valorizzato.
1: La sua famiglia approva questa scelta così impegnativa?
2: La mia famiglia approva, io ho sempre molto portato a casa di quello che vivo in università e sono sempre tutti molto coinvolti dalle mie esperienze. È impegnativo, una famiglia grande è una famiglia.
1: Ricordiamo
2: che richiede...
1: quattro figli, la professoressa Di Guardo è anche nonna di Leonardo, diciamolo.
2: Gestire una famiglia importante è un grande impegno, ma non si fa da sola, si fa insieme, e ancora una volta questo significa costruire qualcosa. D'altra parte io insegno organizzazione aziendale, quindi il mio primo banco di prova è la famiglia.
1: Professoressa, mi ricorda, collegandomi alla home di unionesarda.it questa mattina, Ranieri, e Claudio Ranieri è diventato cittadino onorario di Cagliari. Io ebbi modo di intervistarlo nel 1980 e mi chiesero i colleghi giornalisti, allora ero in Rai, mi chiesero di non fare nessun tipo di domanda sul Cagliari, quindi io tentai insomma di intervistare Claudio Ranieri, anche lui un giovanissimo Claudio Ranieri, parlando di famiglia, parlando, e ogni volta che tentavo di fare una domanda sul Cagliari lui la riportava sulla famiglia. Io dialogo con i miei ragazzi come dialogo con mio figlio, io uso il metodo in campo come in famiglia, e lei mi ricorda molto per Claudio Ranieri. Ad maiora, professoressa Maria Chiara Di Guardo, grazie per essere stata qui alla strambata. C'è la musica, buona domenica, c'è Safe.

0: domenica.
1: Con l'arrivo dell'estate sono sempre più frequenti le esposizioni al sole, attenti naturalmente a quelli che sono i rischi, possiamo farlo, però sarebbe meglio, come ci dirà tra poco la dottoressa Simona Mertoli, probabilmente meglio non farlo nelle ore di punta, insomma le raccomandazioni sono un po' le solite, ma noi evitiamo di ascoltare quelli che sono i consigli. Simona Mertoli, buongiorno, buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno dottoressa. Allora, i dermatologi come lei sono sempre molto attenti a dare consigli utili, però noi, come dicevamo, insomma sembra quasi che ci faccia piacere non ascoltarli, perché ci facciamo prendere un po' dalla voglia della tintarella, dell'abbronzatura. Invece che cosa dobbiamo evitare e che cosa dobbiamo fare per proteggere la nostra pelle, dottoressa?
2: Allora, innanzitutto diciamo che il rischio maggiore è quello che si venga a creare appunto un melanoma. Che cos'è? Che è un tumore aggressivo che appunto origina dai melanociti, che sono quelle cellule che producono la melanina, che poi il pigmento che dà il colore alla pelle. Quali sono i fattori di rischio? Appunto, l'esposizione solare è un fattore di rischio fondamentale, e non che questo significhi che non dobbiamo appunto esporci al sole, ma dobbiamo prenderlo nei giusti modi, quindi evitare le ore centrali della giornata. La fotoprotezione è diciamo indispensabile, una fotoprotezione SPF 50+ da applicare ogni due ore se si sta più esposti maggiormente al sole.
1: Che cosa cambia, dottoressa? Che cosa cambia se invece che di parlare di adulti parliamo di bambini?
2: Anche con i bambini diciamo non cambia niente, nel senso che anche i bambini devono essere protetti, anzi bisogna educare i bambini fin da piccoli a proteggersi dal sole, ed è sempre comunque evitare l'esposizione solare nelle ore centrali, quindi importante esporsi nelle prime ore del mattino e magari nelle ultime ore della sera. Quindi fino alle 11:30, mezzogiorno, e dopo le 16 in teoria. Poi chiaramente cioè, molte persone questo non lo fanno.
1: Ecco dottoressa, perché è importante almeno una volta all'anno andare dal dermatologo per far controllare i nei?
2: Perché appunto ci può essere il rischio di melanoma, che è un tumore appunto molto aggressivo che può diffondersi anche agli organi,
1: sì.
2: E che se preso in tempi diciamo precoci, cioè abbiamo diversi tipi di melanomi, abbiamo i superficiali ma poi possono diffondersi e andare in profondità, quindi una volta preso diciamo in tempo,
1: sì.
2: Diciamo che si effettua un'exeresi chirurgica e sì, dovrà sempre essere controllata la persona, ma comunque si arriva in, sì, tempo. Non è necessario fare tanti altri controlli.
1: Ecco, quello che ci deve allarmare è magari un neo che cambia forma, cambia colore, cambia dimensione. Insomma, immagino che sia prudente una volta all'anno, però poi come dire, qualche volta in più se notiamo delle trasformazioni dei nostri nei sulla nostra pelle. Grazie Simona Mertoli, dermatologa, grazie per i consigli che ci ha dato. 13:45 e ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it

0: amministrative.
1: La strambata.
0: Amministrative 2026 contro la rovescia nei 148 comuni sardi interessati, urne aperte domenica e lunedì mattina al nostro TG regionale di Vidiolina, istruzioni per il voto. A Sassari, comitato per l'ordine e la sicurezza, sul tavolo i recenti attentati in un auto noleggio dell'aeroporto di Alghero, vi ricordate ne abbiamo parlato qualche giorno fa, dietro gli incendi l'ombra della criminalità organizzata. Adesso c'è la musica, Material Lover, cioè Sienna Spiro.

0: Eccoci qua, riprendiamo per l'ultima parte della strambata di oggi. È giugno, no, forse febbraio?
1: Potrebbe
0: di
1: essere.
0: Di cosa parliamo? No, di Eurovision? No.
1: Sanremo. Sanremo 2027.
0: Stiamo scherzando naturalmente, di già.
1: Esatto. Parliamo di Sanremo 2027 perché sappiamo che...
0: Ma perché?
1: Perché c'è la rivoluzione Stefano De Martino che sta lavorando al nuovo regolamento. Da poco finito l'Eurovision, sappiamo che tendenzialmente il vincitore di Sanremo rappresenta poi l'Italia all'Eurovision.
0: E questo lo sapevamo.
1: Secondo ADN Kronos, sì. però Stefano De Martino starebbe optando per inserire una nuova serata all'interno del Festival di Sanremo, nel senso che ci potrebbe essere una gara all'interno della gara per scegliere il rappresentante italiano all'Eurovision, quindi verrebbe smantellata la regola secondo cui
0: il vincitore accede,
1: esatto,
0: di diritto.
1: Poi per carità magari si aggiudica entrambe le serate, questo cioè, potrebbe anche coincidere la cosa,
0: sì.
1: Ecco, però potrebbe essere sicuramente una cosa carina,
0: ma una serata all'interno della serata e quindi dal martedì al sabato come codificato dall'esperienza di Sanremo, oppure si anticipa al lunedì e quindi sono 6 serate su una settimana di 7 giorni?
1: Non credo,
0: no, a meno
1: nel
0: male.
1: Senso che secondo me verrà ridotto il numero di partecipanti per fare in modo magari di non dividere le prime due serate, cioè di far ascoltare tutte le canzoni già dalla prima serata. Invece ti ricordi che c'è quella doppia serata in cui si esibiscono 15 persone?
0: Sì, e si finisce alle 2 del mattino.
1: Esatto, lui probabilmente tornerà a 24-26 partecipanti, negli ultimi anni erano 30 e sostanzialmente probabilmente all'interno di questi 5 giorni ci sarà anche una gara dedicata. Si diceva appunto che potesse sostituire in un certo senso la gara delle cover, ma questo è stato appunto ampiamente dibattuto. La gara delle cover non verrà sostituita perché è uno degli appuntamenti più amati dagli italiani, addirittura registra ascolti assolutamente
0: importanti.
1: Ottimi, e quindi probabilmente sarà una gara a sé, anche perché immagino che poi vada valutato il cantante sulla base del brano che porta a Sanremo, quindi non puoi sicuramente fargli vincere una roba del genere con una cover. Abbiamo degli esempi di persone che si sono classificate in bassissimo nella classifica degli inediti, diciamo, e poi sono stati magari nei primi posti il giorno della strada delle cover, e quindi assolutamente no. Oppure, che ne so, magari per quella data lì porteranno un brano diverso da quello che partecipa in gara a Sanremo, questo lo scopriremo. Ad esempio Emma Marrone aveva portato un brano diverso rispetto a quello con cui aveva partecipato ad esempio a Sanremo. Poi tieni presente che prima non era il vincitore ad andare, ma era qualcuno di eletto dalla commissione di Sanremo.
0: No, mi preoccupa che già a giugno si parli di Sanremo, questa è la mia preoccupazione più grande. 7 mesi a parlare di Sanremo, poi naturalmente 3 mesi dopo a parlare di Sanremo.
1: E delle Olimpiadi che ci saranno.
0: Esatto. E le Olimpiadi mondiali, Sanremo batte tutto. Grazie, naturalmente ci vediamo domani.
1: Sì.
0: Ci ritroviamo domani, grazie a Giuseppe Valdés, 13.55. Ci fermiamo per oggi per questo appuntamento, state con noi, state con Radiolina, la musica, ma tanto altro come sempre. Domani 12.30 saremo qui per un nuovo appuntamento con la strambata. Buon pomeriggio.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 6:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Città metropolitana assediata dalle fiamme. Dalla mattina numerosi fronti del fuoco aperti nell'area del capoluogo. Da Elmas sino ad Assemini, passando per Sestu, le fiamme hanno anche interessato l'area della statale 130, che è rimasta chiusa per alcune ore, mentre dai centri commerciali a ridosso della strada per Iglesias nel tardo pomeriggio si sono vissuti momenti di forte preoccupazione per l'avvicinarsi delle fiamme. Le fiamme sono state sospinte da un forte vento di maestrale che, con il caldo di questi ultimi giorni, sono una combinazione pericolosa e la situazione ideale per i professionisti dell'incendio. A Villa Simius è intervenuto un Canadair proveniente da Ciampino per poter sostenere le squadre a terra impegnate su diversi fronti di fuoco. Ma molta preoccupazione proprio nella città metropolitana.
1: Beh, la preoccupazione c'è, perché quando il fuoco è così tanto è logico che c'è una certa preoccupazione.
2: Partito da molto l'incendio?
1: Guarda, 4 minuti al massimo.
2: Subito fiamme alte, sospinte al
1: vento. Fiamme alte, sì, il vento è maestrale, fa tutto il resto.
3: Allo stato non emergono elementi che possano far pensare a infiltrazioni della criminalità organizzata.
4: Episodi gravissimi da non sottovalutare, ma isolati e secondo gli elementi attuali in possesso degli investigatori non riconducibili a criminalità organizzata. Questo non significa abbassare la guardia, è stato detto in prefettura a Sassari al termine del vertice per l'ordine pubblico e la sicurezza. Gli ultimi fatti, attentati incendiari in città e soprattutto due particolarmente gravi allo stesso imprenditore, in due autonoleggi di fronte all'aeroporto, hanno creato un clima di paura.
3: Su questo l'attenzione sulla criminalità, possibili infiltrazioni, l'attenzione è comunque altissima di tutte le forze di polizia e speriamo presto, come è successo per tanti episodi già accaduti, di dare risposte concrete con le indagini che sono in corso anche agli ultimi fatti che hanno destato allarme sociale.
4: Al vertice presenti il capo della procura di Sassari e il procuratore generale della Sardegna. Per l'estate si adeguerà l'organico delle forze dell'ordine. Per il sindaco Cacciotto, Alghero continua ad essere una città sicura.
5: Con grande responsabilità, finalizzate appunto al monitorare questi aspetti, così come altri episodi di criminalità. Sono sempre episodi gravi, comunque episodi gravi da combattere e sui quali stiamo lavorando e analizzando gli elementi.
6: La patologia non è un optional, né un lusso, ma è un diritto essenziale sancito dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza.
7: Il sindaco di Calangianus lancia l'allarme. All'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia la partonalgesia manca dal periodo del Covid e a distanza di anni non è stata ancora riattivata. Una carenza che incide sulle scelte delle future madri della gallura. L'epidurale infatti non è percepita solo come una procedura medica, ma come uno strumento che aiuta ad affrontare il parto con maggiore tranquillità e meno dolore. L'assenza di questa possibilità nell'unico punto nascite della gallura sta portando diverse donne a programmare il parto in altri centri dell'isola. Sono tante le future mamme che si recano altrove, soprattutto a Sassari e a Nuoro.
6: Quest'anno si rischia di non superare i 500 parti, che sono il numero minimo per poter mantenere il reparto.
7: L'ASL Gallura fa sapere di aver avviato un programma di progressiva riattivazione del servizio. Dalla direzione aziendale spiegano che è stata rafforzata la presenza del personale anestesiologico in alcune fasce orarie. Un primo passo, dicono dall'ASL, in attesa di arrivare a una copertura dedicata di partonalgesia 24 ore su 24 per tutto l'anno.
6: Io credo che non possiamo permetterci di vedere smantellato un reparto di eccellenza per il nostro territorio.
8: Strutture comunali già chiamate ad un super lavoro da giorni. La Sardegna si prepara a questa tornata di amministrative. Sono 148 i comuni chiamati al voto il 7 e l'8 giugno. Quattro quelli in cui si potrà andare all'eventuale ballottaggio. Quartu, Sestu e Porto Torres, città con più di 15.000 abitanti, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. San Luri non andrà al secondo turno. Sono solo due, infatti, i candidati sindaco.
9: Si vota domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per la tessera elettorale, l'ufficio elettorale è aperto, ricordiamo, venerdì e sabato dalle 9 alle 18, orario continuato, e domenica e lunedì dall'apertura alla chiusura dei seggi.
8: Gli elettori sono chiamati ad esprimere le loro preferenze osservando regole ben precise.
9: Si esprime la preferenza per un candidato sindaco e per una lista. Si può esprimere la preferenza anche per una lista non collegata al sindaco a cui si è data la preferenza. Insieme alla preferenza per la lista si può esprimere la preferenza per uno o due candidati di quella lista. Nel caso si esprima preferenza per due candidati, dovranno essere di genere diverso.
10: Nel panorama generale di comunità quasi tutte in calo di residenti, il grafico di Posada, guardando almeno alla provincia di Nuoro, appare quasi come un'anomalia, anche per la costanza della crescita dei residenti, paese che va alle urne con una sfida a tre e il sindaco uscente a cercare la riconferma.
11: Sono stati anni difficili, abbiamo attraversato una pandemia, poi un incendio devastante, poi dopo gli incendi è stato un anno gravissimo quello della siccità, quindi adesso si apre una nuova fase programmatica dove si vede qualche spiraglio per poter portare a termine tutti i progetti previsti con l'aiuto di tutti gli elettori e di tutta la cittadinanza.
10: Due liste a sfidare quella del primo cittadino uscente, una è guidata dall'ingegner Gianfranco Burrai.
12: Ci siamo proposti per amministrare questo paese perché crediamo che Posada abbia delle grandi risorse, delle grandi possibilità che in questo momento non sono sfruttate sicuramente al meglio. Pensiamo sì alla stagione turistica, ma pensiamo anche soprattutto a chi ci vive tutto l'anno. Visto che siamo un paese in crescita e non in calo demografico, dobbiamo pensare a chi vive qua e a chi sta scegliendo di vivere qua.
10: La seconda dall'imprenditore turistico Luigi Contu.
13: Una lista civica, trasversale, ma mi piace sottolinearlo, soprattutto libera, che si pone come obiettivo quello di un rinnovamento e di un cambiamento soprattutto culturale, perché il primo punto è quello di dare consapevolezza ai nostri concittadini che viviamo davvero in un bellissimo territorio. Farlo vivere non solo i mesi estivi, un flusso turistico che sia programmato anche dai mesi da aprile a novembre, rendendo Posada un paese ricco del turismo attivo. Questa è la cosa più importante.
14: Nel Meilogu, cuore pulsante del Logu d'Oro, tra le sottoregioni storiche più affascinanti e culturalmente dense della Sardegna, capitale dell'isola nuragica, sono diversi i comuni che andranno al voto domenica 7 e lunedì 8 giugno. Pozzo Maggiore, centro di oltre 2000 abitanti, paese strettamente legato alla tradizione equestre, l'evento per eccellenza, l'Ardea di San Costantino, è pronto a rinnovare i suoi organi di governo. Corsa 2 per la carica di primo cittadino con Mariano Soro, sindaco uscente, candidato per la lista Nuove Idee in Comune, e Giuseppe Calaresu, che corre insieme alla lista Uniti per il Bene in Comune. A Cossuine, borgo medievale, circa 700 abitanti, situato in un territorio di grande interesse naturalistico, costellato di grotte, ci riprova la sindaca uscente Sabrina Sassu con la lista Progetto Comune. A Mara, poco più di 500 abitanti, paese ricco di edifici di culto e testimonianze prenuragiche, il candidato sindaco con la lista Insieme per Mara è Vittorio Manai, consigliere comunale e capogruppo di minoranza uscente. Infine Itireddu, piccolo e antico centro logudorese, risalente all'età bizantina, poco più di 450 abitanti, dove a correre per la carica di sindaco il primo cittadino uscente Franco Campus, con la lista per Itireddu Progetto Futuro.
15: Anche quest'anno i servizi marino-balneari in particolare conosceranno un aumento che come media nazionale ci dice il 2,7%. In Sardegna in realtà registriamo un aumento leggermente inferiore, cioè del 2,3%, e lo registriamo in modo abbastanza uniforme sia nel nord, quindi l'area della Gallura e di Alghero, sia a sud, Villasimius, Cagliari.
16: Spiagge più care anche in Sardegna, negli stabilimenti balneari che registrano un aumento per ombrelloni e lettini dal nord a sud, soprattutto nel periodo di luglio-agosto. Secondo l'analisi dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, l'aumento riguarda in particolare i prezzi giornalieri.
15: Quello che abbiamo visto è un rincaro dell'accesso giornaliero e dell'accesso mensile. C'è una sostanziale tenuta dell'accesso stagionale, diciamo così, che però insomma ha una media in Sardegna molto elevata, di quasi 1000 euro superiore alla media nazionale.
16: L'appello di Federconsumatori.
15: Noi auspichiamo innanzitutto una politica da parte dei gestori di queste attività che insomma sia un pochino più attenta alle esigenze dei turisti.

0: Sono orgoglioso di essere annoverato tra i cittadini di Cagliari. La mia vita è stata tutta un po' un susseguirsi e rincorrere Cagliari.
1: La terza firma è per sempre. Claudio Ranieri Caglieritano a vita, la cittadinanza onoraria per l'ultimo vero amore della città, l'unico uomo che avrebbe potuto sedersi al tavolo dei Gigi e dei Gianfranco. La persona, oltre l'allenatore, i legami, oltre i risultati.
0: In particolare quello che io sento per Cagliari, per i sardi. Mia moglie, quando vede che saluto qualcuno, dice era di Cagliari, era sardo, perché evidentemente vede in me una luce diversa, non lo so, è questione evidentemente di feeling, c'è cioè un ottimo rapporto tra me e i cagliaritani, i sardi, e questo mi fa molto piacere.
2: Mi chiedevo se, ma noi e tutti resti con me.
1: La cerimonia in comune con la consegna della pergamena dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale, l'uomo dell'eterno lieto fine, ora ha una storia eterna che non finirà.
3: Ci finisce questa frase per un'altra volta, risorgeremo?
0: L'ha detto Claudio Ranieri, no, ma adesso quella non passerà mai di moda perché i tifosi l'hanno cantata e mi hanno fatto enormemente piacere. Grazie, grazie a tutti voi.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: da Itazen. Abbiamo ascoltato Mamoiada, uno dei loro più importanti successi.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Figari, ha ripreso il Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto a Michele Piolet. È così nata La tua storia e la mia, celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: c'erano anche Davide Guido e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Lati Locca in questo che vuoi che sia tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putigari.
1: Sono 6 e 21 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce a scelte, da dubbi, idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, che tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nel nostro showroom di Guspini, Sestu e Sergius. Iter di Ruggeri, che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, l'aptica, l'economia, Sardegna di oggi, guardando al mare.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Sa Radio Lina. Sono Sessa Terra Nostra.
5: I Bubble Dolls si definiscono una country folk band. Il gruppo sterese predige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese. Non disdegna anche di provare a rileggere in quella nave musicale motivi pop dei sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, angiata da Claudio Spano e Aldo Lizzi.

0: per testo e musica da Davide Pud, il brano che abbiamo dato di Brink.
1: E Tirese, già componente de Zenia, anch'essa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Pineras, brano che altiamo, dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chetta.
1: Sadiolina. I sonos de Terra Nostra.
2: Troviamo il Puggione, Anna Maria alla voce, Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Valentes recuperano leggende dell'Ardegna, come quella del demo Soramara, cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sandria ai piedi del Sordune. Quella leggenda è raccolta nel brano Soramara, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes, che accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: fuoco d'artificio.
1: Sono le 7:00.
2: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Città metropolitana assediata dalle fiamme. Dalla mattina numerosi fronti del fuoco aperti nell'area del capoluogo. Da Elmas sino ad Assemini, passando per Sestu. Le fiamme hanno anche interessato l'area della statale 130, che è rimasta chiusa per alcune ore, mentre dai centri commerciali a ridosso della strada per Iglesias nel tardo pomeriggio si sono vissuti momenti di forte preoccupazione per l'avvicinarsi delle fiamme. Le fiamme sono state sospinte da un forte vento di maestrale che, con il caldo di questi ultimi giorni, sono una combinazione pericolosa e la situazione ideale per i professionisti dell'incendio. A Villa Simius è intervenuto un Canadair proveniente da Ciampino per poter sostenere le squadre a terra impegnate su diversi fronti di fuoco. Ma molta preoccupazione proprio nella città metropolitana.
1: Beh, la preoccupazione c'è, perché quando il fuoco è così tanto è logico che c'è una certa preoccupazione.
2: Partito da molto l'incendio?
1: Guarda, 4 minuti al massimo.
2: Subito fiamme alte, sospinte al...
1: Fiamme alte, sì, il vento è maestrale, fa tutto il resto.
3: Allo stato non emergono elementi che possano far pensare a infiltrazioni della criminalità organizzata.
4: Episodi gravissimi da non sottovalutare, ma isolati e secondo gli elementi attuali in possesso degli investigatori non riconducibili a criminalità organizzata. Questo non significa abbassare la guardia, è stato detto in prefettura a Sassari al termine del vertice per l'ordine pubblico e la sicurezza. Gli ultimi fatti, attentati incendiari in città e soprattutto due particolarmente gravi allo stesso imprenditore, in due autonoleggi di fronte all'aeroporto, hanno creato un clima di paura.
3: Su questo l'attenzione sulla criminalità, possibili infiltrazioni, l'attenzione è comunque altissima di tutte le forze di polizia e speriamo presto, come è successo per tanti episodi già accaduti, di dare risposte concrete con le indagini che sono in corso anche agli ultimi fatti che hanno destato allarme sociale.
4: Al vertice presenti il capo della procura di Sassari e il procuratore generale della Sardegna. Per l'estate si adeguerà all'organico delle forze dell'ordine. Per il sindaco Cacciotto, Alghero continua ad essere una città sicura.
5: Con grande responsabilità finalizzate appunto al monitorare questi aspetti, così come altri episodi di criminalità. Sono sempre episodi gravi, comunque episodi gravi da combattere e sui quali stiamo lavorando e analizzando gli elementi.
6: La patonalgesia non è un optional, né un lusso, ma è un diritto essenziale sancito dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza.
7: Il sindaco di Calangianus lancia l'allarme. All'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia la partonalgesia manca dal periodo del Covid e a distanza di anni non è stata ancora riattivata. Una carenza che incide sulle scelte delle future madri della gallura. L'epidurale infatti non è percepita solo come una procedura medica, ma come uno strumento che aiuta ad affrontare il parto con maggiore tranquillità e meno dolore. L'assenza di questa possibilità nell'unico punto nascite della gallura sta portando diverse donne a programmare il parto in altri centri dell'isola. Sono tante le future mamme che si recano altrove, soprattutto a Sassari e a Nuoro.
6: Quest'anno si rischia di non superare i 500 parti, che sono il numero minimo per poter mantenere il reparto.
7: L'ASL Gallura fa sapere di aver avviato un programma di progressiva riattivazione del servizio. Dalla direzione aziendale spiegano che è stata rafforzata la presenza del personale anestesiologico in alcune fasce orarie. Un primo passo, dicono dall'ASL, in attesa di arrivare a una copertura dedicata di partonalgesia 24 ore su 24 per tutto l'anno.
6: Credo che non possiamo permetterci di vedere smantellato un reparto di eccellenza per il nostro territorio.
8: Strutture comunali già chiamate ad un super lavoro da giorni. La Sardegna si prepara a questa tornata di amministrative. Sono 148 i comuni chiamati al voto il 7 e l'8 giugno, 4 quelli in cui si potrà andare all'eventuale ballottaggio: Quartu, Sestu e Porto Torres, città con più di 15.000 abitanti, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. San Luri non andrà al secondo turno, sono solo due infatti i candidati sindaco.
9: Si vota domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per la tessera elettorale, l'ufficio elettorale è aperto, ricordiamo, venerdì e sabato dalle 9 alle 18, orario continuato, e domenica e lunedì dall'apertura alla chiusura dei seggi.
8: Gli elettori sono chiamati ad esprimere le loro preferenze osservando regole ben precise.
9: Si esprime la preferenza per un candidato sindaco e per una lista. Si può esprimere la preferenza anche per una lista non collegata al sindaco a cui si è data la preferenza. Insieme alla preferenza per la lista si può esprimere la preferenza per uno o due candidati di quella lista. Nel caso si esprima preferenza per due candidati, dovranno essere di genere diverso.
10: Nel panorama generale di comunità quasi tutte in calo di residenti, il grafico di Posada, guardando almeno alla provincia di Nuoro, appare quasi come un'anomalia, anche per la costanza della crescita dei residenti. Paese che va alle urne con una sfida a tre e il sindaco uscente a cercare la riconferma.
11: Sono stati anni difficili, abbiamo attraversato una pandemia, poi un incendio devastante, poi dopo gli incendi è stato un anno gravissimo quello della siccità, quindi adesso si apre una nuova fase programmatica dove si vede qualche spiraglio per poter portare a termine tutti i progetti previsti con l'aiuto di tutti gli elettori e di tutta la cittadinanza.
10: Due liste a sfidare quella del primo cittadino uscente, una è guidata dall'ingegner Gianfranco Burrai.
12: Ci siamo proposti per amministrare questo paese perché crediamo che Posada abbia delle grandi risorse, delle grandi possibilità che in questo momento non sono sfruttate sicuramente al meglio. Pensiamo sì alla stagione turistica, ma pensiamo anche e soprattutto a chi ci vive tutto l'anno. Visto che siamo un paese in crescita e non in calo demografico, dobbiamo pensare a chi vive qua e a chi sta scegliendo di vivere qua.
10: La seconda dall'imprenditore turistico Luigi Contu.
13: Una lista civica, trasversale, ma mi piace sottolinearlo, soprattutto libera, che si pone come obiettivo quello di un rinnovamento ed un cambiamento soprattutto culturale, perché il primo punto è quello di dare consapevolezza ai nostri concittadini che viviamo davvero in un bellissimo territorio. Farlo vivere non solo i mesi estivi, un flusso turistico che sia programmato anche nei mesi da aprile a novembre, rendendo Posada un paese ricco del turismo attivo. Questa è la cosa più importante.
14: Nel Meilogu, cuore pulsante del Logu d'Oro, tra le sottoregioni storiche più affascinanti e culturalmente dense della Sardegna, capitale dell'isola nuragica, sono diversi i comuni che andranno al voto domenica 7 e lunedì 8 giugno. Pozzo Maggiore, centro di oltre 2000 abitanti, paese strettamente legato alla tradizione equestre, l'evento per eccellenza, l'Ardea di San Costantino, è pronto a rinnovare i suoi organi di governo. Corsa 2 per la carica di primo cittadino con Mariano Soro, sindaco uscente, candidato per la lista Nuove Idee in Comune, e Giuseppe Calaresu, che corre insieme alla lista Uniti per il Bene in Comune. A Cossuine, borgo medievale, circa 700 abitanti, situato in un territorio di grande interesse naturalistico, costellato di grotte, ci riprova la sindaca uscente Sabrina Sassu con la lista Progetto Comune. A Mara, poco più di 500 abitanti, paese ricco di edifici di culto e testimonianze prenuragiche, il candidato sindaco con la lista Insieme per Mara è Vittorio Manai, consigliere comunale e capogruppo di minoranza uscente. Infine i Tireddu, piccolo e antico centro logudorese risalente all'età bizantina, poco più di 450 abitanti, dove a correre per la carica di sindaco il primo cittadino uscente Franco Campus, con la lista per i Tireddu Progetto Futuro.
15: Anche quest'anno i servizi marino-balneari in particolare conosceranno un aumento che come media nazionale ci dice il 2,7%. In Sardegna in realtà registriamo un aumento leggermente inferiore, cioè del 2,3%, e lo registriamo in modo abbastanza uniforme sia nel nord, quindi l'area della Gallura e di Alghero, sia a sud, Villasimius, Cagliari.
16: Spiagge più care anche in Sardegna, negli stabilimenti balneari che registrano un aumento per ombrelloni e lettini dal nord a sud, soprattutto nel periodo di luglio-agosto. Secondo l'analisi dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, l'aumento riguarda in particolare i prezzi giornalieri.
15: Quello che abbiamo visto è un rincaro dell'accesso giornaliero e dell'accesso mensile. C'è una sostanziale tenuta dell'accesso stagionale, diciamo così, che però insomma ha una media in Sardegna molto elevata, di quasi 1000 euro superiore alla media nazionale.
16: L'appello di Federconsumatori.
15: Noi auspichiamo innanzitutto una politica da parte dei gestori di queste attività che insomma sia un pochino più attenta alle esigenze dei turisti.

0: Sono orgoglioso di essere annoverato tra i cittadini di Cagliari. La mia vita è stata tutta un po' un susseguirsi e rincorrere Cagliari.
1: La terza firma è per sempre. Claudio Ranieri Caglieritano a vita, la cittadinanza onoraria per l'ultimo vero amore della città, l'unico uomo che avrebbe potuto sedersi al tavolo dei Gigi e dei Gianfranco. La persona, oltre l'allenatore, i legami, oltre i risultati.
0: In particolare quello che io sento per Cagliari, per i sardi, mia moglie quando vede che saluto qualcuno dice era di Cagliari, era sardo, perché evidentemente vede in me una luce diversa, non lo so, è questione evidentemente di feeling, c'è un ottimo rapporto tra me e i cagliaritani, i sardi, e questo mi fa molto piacere.
1: La cerimonia in comune con la consegna della pergamena dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale. L'uomo dell'eterno lieto fine ora ha una storia eterna che non finirà.
2: Ci finisce questa frase per un'altra volta? Risorgeremo?
0: L'ha detto Claudio Ranieri. No, ma adesso quella non passerà mai di moda perché i tifosi l'hanno cantata.

0: Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Sedicesima sagra dei Stallarenus.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

che per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

Demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: back.
1: Radiolina playlist.
2: Sono le 7:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
9: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
10: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
4: Intanto sul fronte regionale Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
5: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
4: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
5: Dopo lo schiaffo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
4: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Le 8 e 6 minuti, buongiorno e buon giovedì 4 giugno da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Come di consueto, la nostra prima edizione, andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda. Trovate oggi in edicola e sull'app Unione Digital, dedicata alle strade. Sarà un'estate da incubo, questo è il titolo del giornale. Da lunedì, per raggiungere Capoterra e Pula da Cagliari, si passerà dalle saline Conti Vecchi, si potrà circolare invece nella direzione opposta. ANAS e Regione irremovibili, i lavori sulla 195 vanno fatti subito. Tempo stimato 45 giorni. Peccato che nessuno parli di cantiere H24 sul versante Villa Simios, trappole e semafori. Terna continua a scavare, sindaci inascoltati. E poi altro tema che troviamo su unionesarda.it, e cioè la temperatura del Mediterraneo, sempre più caldo. In Sardegna la temperatura del mare è sopra la media. I dati pubblicati dal servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, riferiti a maggio, si arriva anche a 5 gradi in più. La lotta agli incendi, ieri con il maestrale che soffiava forte nell'isola, soprattutto nel sud, problemi alla viabilità sulla statale 130 vicino a Elmas e con l'istituto agrario evacuato, ma anche nel litorale di Quarto, incendi anche a Decimo Mannu, a Semini e Villa Simios. E poi la politica regionale, ieri vertice di maggioranza a Villa Devoto, sul tavolo la questione energetica, la questione RVM è quella del taglio delle tasse aeroportuali nei mesi invernali per scongiurare l'addio all'isola della compagnia Ryanair. Su quest'ultimo tema le parole della governatrice Todd: noi pronti a trattare ma pretendiamo serietà dalle compagnie aeree, pronti 3 milioni di euro della nuova manovra per azzerare le tasse nella bassa stagione. Avrebbero rivenduto online biglietti per le partite di calcio della Serie A per i concerti, nascondendo al fisco italiano oltre 30 milioni di euro e con IVA non pagata per 6 milioni e mezzo. Nei guai una coppia residente a Olbia che operava tra la Gallura e la Svizzera. La scoperta da parte della Guardia di Finanza di Olbia dopo una segnalazione alla coppia, riferiscono i militari, godeva della doppia residenza italiana e svizzera. Avrebbero sfruttato questa condizione giuridica per omettere di dichiarare il frutto della vendita dei biglietti svolta di fatto in Italia. Alcuni appuntamenti per oggi: a Cagliari al TSE di Smirrioni alle 17.30 per la rassegna Teatro e Marmellata, va in scena il favoloso Oscar, i racconti di Oscar Wilde di Marco Natteri e Giulia Pirkl. A Cagliari sempre alle 18 alla Basilica di San Saturnino per i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, la Lexio Eran Due Eran Donne Eran Forti hanno scritto la Costituzione e fondato la Repubblica di Carla Basso, Maria Rosa Cardia, Rita De Dola e Simone De Francisci. Vediamo con lo sport, il calcio, il Cagliari, ogni giorno è buono per il rinnovo di contratto per Fabio Pizzacane alla guida del Cagliari, ma anche il cambio del direttore sportivo con Pietro Accardi, favorito per prendere il posto dell'uscente Guido Angelozzi, che dopo una sola stagione lascerà il capoluogo. Dal punto di vista del mercato, l'attaccante Kingston Mutandu in prestito al Riad in Austria dovrebbe ritornare nell'isola, dato che la società rossoblu vorrebbe esercitare il controriscatto dopo la volontà della società austriaca di riscattarlo. Chiudiamo con i motori. Presentata ieri la 31esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, organizzato dall'Automobile Club Sassari, è valido per il secondo round della Coppa Rally di Zona di Sardegna e il campionato regionale. 63 iscritti totali, di cui 8 per il rally storico, che tra domani e sabato correranno le 5 prove speciali su asfalto da percorrere 2 volte. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Generation EU.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
13: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche colf e badanti?
14: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Giovedì 4 giugno alle 8 e 12 minuti, Paola Bia al microfono di Caffè Corretto. Buongiorno a tutti e a tutti, bentrovati, grazie per essere con noi. Staremo insieme fino alle 9.30 con tante notizie, con i giornali, le interviste, i vostri messaggi al 340 87 15 015 per commentare insieme a noi la puntata. Come sempre dai vostri messaggi arrivano tanti spunti su quello che succede in questo momento, ma anche su le cose che avete fatto in questi giorni di festa, molto curiose alcune, ce le state condividendo ogni mattina. Raccontateci oggi com'è la situazione traffico, perché è un tema di strettissima attualità, addirittura l'apertura dell'Unione Sarda che guarda verso l'estate raccontandoci che questa sarà un'estate da incubo dal punto di vista delle strade, appunto perché ci sono molti cantieri nelle strade verso il mare, quindi c'è la preoccupazione. Parleremo tra poco con il sindaco di Pula, Walter Cabasino, di quello che succede a partire da lunedì, ma come ci racconta l'Unione di oggi, ci sono gli scavi di Terna che causano gravi problemi nella litoranea per Villa Simius, ci sono nelle strade verso il mare della Gallura e del Nuorese cantieri che stanno rallentando il traffico, e poi la grande preoccupazione per i cantieri, come vi dicevo, che si aprono a partire da lunedì. A proposito di trasporti, ieri c'è stata una riunione di maggioranza, si è discusso anche della possibilità di tagliare la tassa aeroportuale nel periodo invernale, quella che tanto sta chiedendo Ryanair. C'è uno spiraglio, cioè, non hanno detto di sì, però rispetto alla chiusura degli ultimi tempi sembra che ci sia un'apertura. L'azzeramento della tassa aeroportuale, avverte la presidente, da Ryanair pretendiamo serietà. Ieri vertice Fiume a Vella Devoto anche sul piano energetico. La Nuova Sardegna apre sul fatto dell'inflazione, la spesa è sempre più cara nell'isola, inflazione boom, le famiglie pagano i rincari di guerra di carburante. Il tema dell'energia è in primo piano su tutti i giornali nazionali, l'apertura di tutti i giornali nazionali stamattina con la risposta che è arrivata da Bruxelles sulla richiesta di Meloni di flessibilità. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepita le nostre proposte. Questa è Repubblica, il titolo del Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo. Poi naturalmente ci sono tutte le questioni internazionali che sono sempre molto, molto presenti, le leggiamo meglio tra qualche istante, perché Radiolina facciamo così, un po' di notizie, un po' di musica, e adesso arriva Annalisa con Canzone estiva.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
8: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Inequivocabilmente Pan.
10: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
11: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
0: Caffè Corretto.
12: Le 8 e 21 minuti, Paola Pirì al microfono, stiamo insieme fino alle 9.30, Fabio Leoni in regia, buongiorno anche a lui, 340 87 15 015 è il numero per i vostri messaggi, per commentare la puntata insieme a noi, per raccontarci com'è la situazione in questo momento anche dal punto di vista del traffico, visto che il tema resta un tema in primo piano, non solo a Cagliari ma anche a Cagliari con i cantieri che sono in corso. Naturalmente sui quotidiani nazionali c'è tanto spazio per la questione internazionale, sempre molto per le dichiarazioni di Trump, del presidente Trump, che è sempre presente, dice il presidente americano che vuole vedere Khamenei, Ucraina.

Ucraina sfida a Putin droni su San Pietroburgo. Il racconto degli attacchi delle ultime ore nei due teatri di guerra, anche in Ucraina, con il contrattacco di Zelensky di ieri. Il punto della situazione con gli analisti internazionali, ma anche il racconto di come lo scontro politico e la guerra esca fuori anche dai contesti che sono e dalle pagine dei quotidiani, per arrivare nella discussione, in tante discussioni che riguardano anche gli scrittori. Per esempio Re De Luca nei giorni scorsi aveva parlato di Gaza e aveva detto: so benissimo cosa sia un genocidio, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale, e per questo è stato escluso dal Festival Salerno Letteratura, incompatibile, dicono, su con, come dire, con la policy, con le politiche del festival. Lui ha replicato: è il festival che si è escluso da me. Resta però una polemica importante, che è nelle prime pagine dei quotidiani, in prima pagina in particolare sul Corriere della Sera, da dove vi sto leggendo la notizia. Intanto i soldati israeliani in vacanza in Sardegna, regione non informata, leggo dall'Unione Sarda a pagina 5. C'è una grande protesta su questo tema, perché l'avete letto e l'abbiamo commentato anche in diretta nei giorni scorsi. La regione dice di non aver avuto comunicazione preventiva dell'arrivo di riservisti dell'esercito israeliano che sarebbero nel sud Sardegna. Si sa, dice la presidente Todde, che sono state aumentate le misure di sicurezza, però il governo non ci ha informato. C'è grande polemica politica su questo tema. E poi stasera a Cagliari, movimenti e sindacati per la pace, l'appuntamento è alle 18:30 nella scalinata della Basilica di Bonaria. Ci saranno tante persone legate alla società civile che protesteranno, che manifesteranno, meglio, per la pace, e ci saranno anche delle letture di testi che parlano di pace. 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi. Ci sono tanti temi che ancora dobbiamo trattare, ma abbiamo tanto spazio in questa diretta che arriva fino alle 9:30. La musica su Radiolina, come sempre, presente, arriva Taylor Swift.

0: Swift, Elizabeth Taylor su Radiolina, quando sono le 8:27 minuti e noi parliamo ancora di traffico, parliamo dei cantieri che si aprono sulla 195 a partire da lunedì. Cagliari-Pula è stata infernale, è il titolo che sceglie l'Unione Sarda stamattina pagina 3. Da lunedì lo stop, almeno un mese e mezzo di code sulla via delle spiagge. Queste sono, come dire, le prospettive. Ne parliamo in collegamento telefonico con il sindaco di Pula, Walter Cabasino. Lo saluto e lo ringrazio. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Con che spirito ci stiamo avvicinando a lunedì, sindaco? Con rassegnazione?
1: Sì, ci stiamo avvicinando con rassegnazione, però tenendo conto anche che comunque grazie alla proposta che tutti i sindaci hanno fatto sono state accolte dei suggerimenti che comunque tendono a mitigare l'impatto che noi avremo sul traffico, insomma, perché comunque vista l'improrogabilità sia per ragioni di sicurezza, perché potrebbe esserci una, magari anche in prospettiva in autunno, anche una nuova mareggiata che taglierebbe totalmente fuori la statale 195, e anche per ragioni di carattere amministrativo, diciamo che considerate l'improrogabilità, perlomeno ci sono questi suggerimenti che tendono ad mitigare l'impatto. Poi la buona notizia è che comunque la nuova 195 è agli sgoccioli, quindi quello è veramente la notizia, perché comunque risolverebbe tutti i problemi.
0: Certo, praticamente si sarà deviato il traffico sostanzialmente, sindaco, così?
1: Certo, però noi abbiamo fatto la proposta la proposta nostra è stata quella di andare da Pula verso Cagliari, insomma, okay, non il contrario, e quindi questo sicuramente mitiga l'impatto, eccetera, sia per i turisti sia anche per i cittadini, e anche per ragioni di sicurezza, perché comunque si accorcia molto anche il percorso, insomma.
0: E insomma, ci sarà da avere pazienza, perché appunto
1: ci sarà da avere pazienza, sì, sarà da avere pazienza. Per fortuna c'è stata da parte dell'assessore e anche da parte dell'ANAS c'è stata una concertazione con i sindaci, e questo naturalmente ha portato proprio ad recepire questi suggerimenti.
0: Senta, sindaco, a parte sulla 195, com'è la situazione nel comune sui danni del ciclone Harry?
1: Allora, sui danni del ciclone Harry è abbastanza grave. Noi abbiamo avuto 14 milioni di euro di danni certificati, ad oggi sono arrivati solo le risorse per la somma urgenza, ma parliamo di 10.000 euro, non parliamo di altro, quindi proprio quelle che erano per l'incolumità, salvaguardia dell'incolumità delle persone, però comunque ci stiamo attrezzando con fondi nostri, naturalmente con grandi sacrifici, perlomeno per rendere per esempio la litoranea il tratto litorale di Santa Margherita, la strada percorribile, perché comunque quella non è più percorribile, oppure è percorribile solo a sensi alternati, quindi diciamo ci sono dei grossi problemi, ma anche sulle spiagge, sull'area che conduce all'area archeologica di Nora c'è una viabilità molto precaria, insomma i danni sono stati tanti, poi senza parlare poi dei danni al patrimonio archeologico che sono stimati in circa 2 milioni di euro, quindi sono veramente tanti, quindi ci auspichiamo che queste risorse avvengano, perché il comune può sopperire a delle soluzioni tampone, sicuramente non a delle soluzioni strutturali.
0: Non può farcela da solo, certo.
1: No, assolutamente.
0: E per la stagione turistica è preoccupato, sindaco?
1: No, per la stagione turistica non siamo preoccupati, perché ci stiamo attrezzando noi a mettere in sicurezza le strade, insomma, non diciamo che l'accoglienza sarà sempre. Certo, pensare che ci sono stati 2 milioni di euro solo di patrimonio archeologico danneggiato è un qualcosa che ci deve far riflettere, perché comunque il patrimonio archeologico è una, diciamo, un attrattore turistico molto importante, quindi anche poi tutte le problematiche sulla Posidonia, che stiamo anche le spiagge le stiamo cercando di pulire con, naturalmente secondo le indicazioni delle direttive regionali, però problemi ne abbiamo.
0: Va bene, sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, ci aggiorneremo per sapere come sta andando, intanto buon lavoro.
1: Grazie infinite.
0: Era il sindaco di Pula, Walter Cabasino. 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi, scriveteci e commentate con noi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
5: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Le notizie e la musica su Radiolina, con tanti ospiti che ci fanno compagnia in questa prima parte della mattinata. Parleremo tra pochissimo di longevità, è un giorno importante con appuntamenti tra la Sardegna e New York, in modo diverso però entrambi dedicati a raccontare la longevità sarda e la nostra Blue Zone. Intanto la musica, arrivano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento una

0: Al mio paese su Radiolina quando sono le 8:39. Parliamo di longevità in questa parte del nostro programma. Se volete scriverci 340 87 15 015. Ci sono due appuntamenti importanti dedicati alla longevità che viene affrontata in modo diverso e che sono questi due appuntamenti in due posti molto lontani, cioè uno è in Sardegna, in Ogliastra in particolare, e il secondo è a New York. In Sardegna stamattina a Tortolì si ritrovano le Blue Zone del mondo, almeno le quattro Blue Zone. Non c'è la discussa comunità di Loma Linda in California, ma c'è la Sardegna, c'è Icaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica e c'è Okinawa in Giappone. Si ritrovano per discutere non di questioni scientifiche, ma per proporre la longevità come marchio turistico, cioè le comunità blu, le zone blu del mondo vogliono raccontarsi insieme anche dal punto di vista turistico e partecipare insieme alle fiere, aprirsi al mondo, raccontarsi al mondo tutte insieme. Un progetto che era nato l'anno scorso a Okinawa, che entra nel vivo adesso in questo appuntamento organizzato dalla regione, che si tiene in Ogliastra. Ovviamente le zone blu ci sono sempre più viaggiatori che vogliono scoprire i segreti del vivere a lungo. Il segreto, spoiler, non c'è un segreto. Ovviamente ci sono molte buone abitudini che le zone blu proveranno a raccontare. Invece a New York c'è un appuntamento a cui partecipa Pietro Mereu, regista e direttore del Longevity Fest, che si tiene ogni estate a Porto Cervo, che racconta una delle zone blu, un paese che fa parte della zona blu, Arzachena. Sentite cosa dice Pietro Mereu da New York.
1: Presenterò il mio ultimo documentario Finding the Blue in occasione di The Longevity Code, un festival organizzato dalla New York Tech, il New York Institute of Technology di New York, in cui ci sarà un'interazione tra alcuni quartieri di New York, East Harlem e South Bronx, con alcune metodologie della zona blu. Ci saranno dei confronti con architetti, scienziati e una discussione sul mio documentario.
0: L'appuntamento è a New York oggi, tra qualche ora. L'appuntamento invece a Tortolì inizia tra una ventina di minuti con la firma del protocollo d'intesa. I lavori sono moderati dalla giornalista Barbara Serra. Tante cose succedono in Sardegna oggi. Tra poco invece parliamo di sicurezza nei grandi eventi, lo facciamo con un ospite. Ancora la musica però su Radiolina che ci fa compagnia, e i vostri messaggi al 340 87 15 015 per commentare insieme a noi la puntata e iniziare a raccontarci anche la situazione del traffico.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale eufrizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Sedicesima sagra dei Stallarinos.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda la giornata di giovedì. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico comunque estivo, ma con caldo senza eccessi. Valori massimi che non andranno al di sopra dei 26-28 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari in prevalenza mossi, a tratti anche molto mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Caffè corretto.
10: Le 8.49 ero in debito di un messaggio al 340 87 15 015 che ci mandava Maurizio. Buongiorno Paola, partendo da un presupposto che è vero, i lavori di sistemazione della strada bisogna farli, anche a Oristano siamo una città di cantieri aperti che creano disagio per la circolazione, ma leggendo l'Unione Sarda e ascoltando i vari giornali radio su Radiolina non oso immaginare il calvario per andare al mare quest'estate, per andare a Villa Simiuso nella zona di Pula. Un saluto da Oristano, ci scrive Maurizio. Vediamo, non so se potrà parlare di calvario, sicuramente di disagi sì, purtroppo però come ci spiegava il sindaco di Pula, i lavori non sono rinviabili per diverse ragioni, quindi bisognerà veramente armarsi di pazienza aspettando l'autunno prima che un'altra mareggiata faccia danni ancora più importanti. Parliamo adesso di gestione della sicurezza nei grandi eventi in Sardegna e a Cagliari nello specifico, perché sta iniziando la stagione dei grandi eventi anche all'aperto. Ne parliamo in collegamento. Oggi c'è un convegno a Cagliari organizzato dalla Associazione 3SC, Associazione No Profit. Il presidente Simone Spolito è collegato con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno, grazie Simone.
11: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
10: Inizia la stagione dei grandi eventi. Ovviamente ci sono, Simone, in avvenimenti così importanti che richiamano un grandissimo numero di persone, delle regole precise da rispettare che sono definite a livello ministeriale, immagino, no?
11: Sì, assolutamente sì. Intanto insomma, vi ringrazio per averci accolto nella vostra trasmissione per parlare di un tema abbastanza importante che insomma, è sulla bocca di tutti, che riguarda appunto la sicurezza. In questi grandi eventi sicuramente, così come poi insomma, nei locali e in tutte le attività aperte al pubblico spettacolo, è necessario e fondamentale che ci siano delle persone preposte, preparate, che abbiano una determinata formazione e appunto delle apposite autorizzazioni per poter operare nell'ambito sia della safety che della security. Il compito insomma che noi insomma come associazione cerchiamo di, la mission che cerchiamo di insomma di adoperare proprio per far sì che gli operatori che poi vengono impiegati in questi grandi eventi, nelle manifestazioni di pubblico spettacolo, negli eventi sportivi professionistici, abbiano le giuste e doverose competenze riconosciute per poter essere di supporto alle forze dell'ordine, alle attività di safety in generale.
10: Ci sono delle regole fondamentali, Simone, che bisogna rispettare e che è bene che conoscano non solo gli operatori, ma anche le persone che vanno ai grandi eventi?
11: Beh, assolutamente sì, ci si diverte in sicurezza, quindi è fondamentale intanto avere degli operatori preparati che seguano dei corsi appositi che comunque siano certificati con decreto ministeriale. Il corso Steward per esempio è uno di questi, assieme al corso tra detti servizi di controllo che noi promuoviamo all'interno della nostra associazione, dove i nostri operatori sono tutti altamente qualificati, oltre chiaramente al corso per antincendio alto rischio. Queste figure altamente professionali e preparate fanno sì che ci siano chiaramente tutti i presupposti per poter godere, diciamo, in tutta sicurezza di un evento e quindi prevenire piuttosto che curare dopo. Chiaramente anche da parte del pubblico ci deve essere una giusta sensibilizzazione a quelle che sono l'approccio ad un grosso evento, ad uno spettacolo, quindi la corretta esecuzione di quanto viene richiesto dagli operatori, che sono lì proprio per assistere, per dare una mano e non certo per punire o per fare da sceriffi. Sono delle figure fondamentali, quindi ci deve essere giusto, si deve creare con un'apposita sinergia, si deve appunto instaurare nella giusta maniera l'apposita cultura della sicurezza da ambo le parti, insomma.
10: Il convegno comincia tra poco a Cagliari al Cesar Hotel. Di cosa si discute brevemente, Simone? Chi ci sarà?
11: Beh, abbiamo invitato tutte le istituzioni, abbiamo invitato le questure, le prefetture, abbiamo invitato insomma gli operatori che gestiscono e organizzano gli eventi, proprio perché si sente parlare di sicurezza, però poi alla fine si deve parlare di sicurezza dalla viva voce di chi poi la sicurezza appunto ne ha fatto, da chi poi la sicurezza ne ha fatto un lavoro. Quindi gli operatori steward che sono qui presenti, l'associazione che promuove insomma questo incontro, al fine proprio di sederci finalmente ad un tavolo e oltre, diciamo, i proclami, oltre le chiacchiere, stabilire delle regole chiare, arrivare a stabilire proprio delle regole chiare, certe, che siano valide per tutti e che siano un supporto fondamentale e prezioso per evitare quello che abbiamo visto nel passato in Svizzera piuttosto che a Torino, eccetera, eccetera.
10: Naturalmente Crans-Montana è quello che ci viene in mente purtroppo subito. Grazie Simone Spolito, grazie per essere stato con noi.
11: Grazie
10: stamattina,
11: a voi,
10: buon convegno.
11: Saluto e vi aspettiamo.
10: Grazie. 8:54 minuti, 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi. Arrivano i The Colors, Rolling Stone su Radiolina, cercando sempre il tormentone di quest'estate che ancora non abbiamo trovato, ma forse è presto, però insomma vi facciamo sentire tanti brani. The Colors.

0: Sono le 9:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio dei 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
4: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Njari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
3: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
4: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1.100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle è il Coda Cons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
3: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termine e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radio Lina.
8: Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR Radiolina, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Le strade, sarà un'estate da incubo, questo è il titolo dell'Unione Sarda di oggi. Da lunedì, per raggiungere Capoterra e Pula da Cagliari, si passerà dalle saline Contivecchi, si potrà circolare invece nella direzione opposta. ANAS e Regione irremovibili, i lavori sulla 195 vanno fatti e subito. Tempo stimato 45 giorni. Ieri vertice di maggioranza, Villa De Volto, sul tavolo la questione energetica, quella della RVM, quella del taglio delle tasse aeroportuali nei mesi invernali per scongiurare l'addio all'isola della compagnia Ryanair. Su quest'ultimo tema le parole della governatrice Todde: noi pronti a trattare, ma pretendiamo serietà dalle compagnie aeree. Pronti 3 milioni di euro della nuova manovra per azzerare le tasse nella bassa stagione. E a proposito di trasporti aerei, le due compagnie ITA Airways e Air Italia hanno comunicato un accordo per sviluppare collaborazioni commerciali dal mese di luglio. Infatti l'accordo permetterà di ampliare l'offerta per i passeggeri e riguarderà il traffico in connessione, quindi anche di incrementare la connettività tra Roma Fiumicino e verso la Sardegna. La lotta agli incendi ieri col maestrale che soffiava forte nell'isola, soprattutto nel sud, problemi alla viabilità sulla statale 130 vicino a Elmas e con l'istituto agrario evacuato, ma anche nel litorale di Quarto, incendi anche a Decimo Manno, a Semini e Villa Simius. Avrebbero rivenduto online biglietti per le partite di calcio della Serie A e per i concerti, nascondendo al fisco italiano oltre 30 milioni di euro con IVA non pagata per 6,5 milioni di euro. Nei guai una coppia residente a Olbia che operava tra la Gallura e la Svizzera. La scoperta da parte della Guardia di Finanza di Olbia dopo una segnalazione, la coppia, riferisce appunto la Guardia di Finanza, godeva della doppia residenza italiana e svizzera, avrebbe sfruttato questa condizione giuridica per omettere di dichiarare il frutto della vendita dei biglietti svolta di fatto in Italia. Due appuntamenti per oggi a Cagliari: alle 17.30 al TSA di Smirrionis per la rassegna Teatro Marmellata va in scena il favoloso Oscar, i racconti di Oscar Wilde, di Marco Natteri, Julia Pirch, sempre a Cagliari, alla Basilica di San Saturnino alle 18, per i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, l'Alexio Eran II, Eran Don, Eran Forti hanno scritto alla Costituzione fondato la Repubblica di Carla Bassu, Maria Rosa Cardia, Rita De Dola e Simona De Francisci. Il calcio, il Cagliari, ogni giorno è buono per il rinnovo del contratto per Fabio Pisacane alla guida del Cagliari, ma anche il cambio di direttore sportivo con Pietro Accardi, favorito per prendere il posto dell'uscente Guido Angelozzi, che però non ha ancora trovato l'accordo con il Cagliari per la risoluzione consensuale. Dal punto di vista del mercato, l'attaccante Mutando, in prestito al Reading House, dovrebbe ritornare nell'isola. Motori, presentata ieri la 31esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, organizzato dall'AC Club Sassari, valido per il secondo round della Coppa Rally di zona di Sardegna e il campionato regionale. Per quanto riguarda gli iscritti, saranno 63, di cui 8 per il rally storico, che tra domani e sabato correranno le 5 prove speciali su asfalto da percorrere due volte. È tutto, fra poco torna Caffè Corretto con Paola Pilia, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
11: I want it to be free!
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: caffè corretto.
1: 9:11 minuti, Paola Pili al microfono, Lele Casini è rimasto con noi.
2: Eccoci, buongiorno,
1: caro Lele. Diversi temi, andiamo veloci. Claudio Ranieri, Cagliaritano per sempre. Ieri la consegna della pergamena con la cittadinanza onoraria. Sempre molto emozionato, Ranieri.
2: Sì, sì, sì, come sempre, ne avevo parlato anche ieri. Era emozionato avantieri per la croce, l'onorificenza dal punto di vista nazionale. E chiaramente anche questo mi ha fatto piacere. Era una cosa già decisa all'indomani della partita di Bari, della promozione in Serie A, perché il Consiglio Comunale aveva votato l'onorificenza appunto della cittadinanza onoraria.
1: Non l'aveva ritirata.
2: Non l'aveva ancora ritirata.
1: Senti che belle le parole che gli hanno scritto. Intanto gli hanno regalato questo quadro. Bello. Che io ce l'ho uguale a casa mia, quindi io e Ranieri, se lo appende avremmo una cosa in comune.
2: Vabbè.
1: Io e Ranieri.
2: E a me non lo dà nessuno. Vabbè.
1: Te lo regalo io.
2: Va
1: per
2: bene.
1: Il compleanno.
2: Ok.
1: Che è tra poco?
2: Sì. Fra un po'.
1: Lo possiamo dire quanto?
2: No.
1: Quando? No, vabbè. Claudio Ranieri, perché non mi ricordo, è tra poco quando? Fabio Leoni, scrivimelo quando è il compleanno di Lele Casini. Uomo di sport e gentiluomo che con i suoi successi su ogni campo, dalla Serie C alla A, ha saputo onorare i colori rosso-blu e la città intera, diventando prezioso patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani. Uomo per bene, amato e rispettato non soltanto per i risultati sportivi, ma per la signorilità, la sincerità e l'affetto con cui ho saputo parlare al cuore delle persone anche fuori dal terreno di gioco. Cagliari ricambia, la città di Cagliari ricambia il suo affetto con gratitudine e gli conferisce la cittadinanza onoraria, cittadino di Cagliari per sempre.
2: Eh sì,
1: va, che bello!
2: Lui racconta spesso dell'episodio del fatto che la moglie ogni tanto gli dice, quando incontra delle persone lo salutano, ogni tanto dice era di Cagliari, era sardo, e lui sì, perché dice, la moglie dice che ha degli occhi diversi quando saluta un sardo, un cagliaritano.
1: Orgoglioso di essere uno di voi. Mauro Madeddu, pagina 17 dell'Unione Sarda. Volevo fare il punto anche sul tennis, perché ieri c'è stato
2: Che bello. Che bello. Peccato per Berrettini.
1: Berrettini,
2: no, ma Cobolli prima.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché il problema era, per avere un italiano in finale al Roland Garros a Parigi, senza avere Sinner, doveva vincere Cobolli contro il canadese Aliassin.
1: Mm-hmm.
2: Ed ha perso il primo set, poi in recupero ha vinto gli altri tre, quindi è passato in semifinale, della sua prima semifinale. Dall'altra c'è Berrettini contro Arnaldi, quindi chiaramente tutto in casa. Alla fine si è ritirato Berrettini, peccato, perché chiaramente è l'ennesimo infortunio per questo trentenne che non ha mai pace. Bene per Arnaldi, che ha vinto Cagliari al Sardinia Open. Quindi ci ritroviamo in semifinale al Roland Garros, il vincitore del torneo di Cagliari, che era, ricordiamolo, 105 del mondo prima di questo inizio di stagione, perché l'anno scorso era stato infortunato, e adesso sale al 35esimo posto.
1: Che grande soddisfazione. E poi c'è Sinner. Sinner l'abbiamo lasciato che cercava casa ieri.
2: Sono interessatissimo.
1: Oh, ragazzi, come si fa in fretta? Sinner mette su casa a Porto Rafael.
2: Sta costruendo proprio.
1: Ci scrive Andrea Busia oggi sull'Unione Sarda. A noi ce lo scrive proprio. Scrive Andrea Busia: il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio, quindi non solo pochi giorni a Palau, si trasferirà a periodi interi per rilassarsi.
2: Quanto pare la
1: se lo farà il campo da tennis nella villa.
2: Ma che, non lo so, forse sì.
1: Cioè,
2: ha preso
1: sì,
2: il mutuo,
1: anch'io.
2: Sì.
1: Ci sarà,
2: credo.
1: Ci sarà il campetto.
2: Ha pagato con monete da 2 euro.
1: Che bello. Comunque siamo contenti che anche Sinner diventi uno di noi, sardo come noi, come Ranieri.
2: Io lo vedo un po' diverso rispetto a noi in generale.
1: Più
2: anche
1: rosso.
2: No, non dicevo dal punto di vista fisico, dal punto di vista proprio anche il
1: economico,
2: fatto che sia
1: economico, dici?
2: Cioè non
1: vabbè,
2: è lì.
1: Adesso,
2: e poi
1: così,
2: sarà barricato.
1: Se vuoi sempre
2: casa.
1: Mettere di mezzo i soldi.
2: Ci fa piacere questo... che c'è la Sardegna, quello sì.
1: Certo, cioè,
2: può permettersi di prenderne una in ogni continente, anzi.
1: Secondo me può essere guidato dal clima. Posso
2: chiedo ufficialmente a Sine se mi dà un aiuto per il mutuo, così
1: vediamo. Secondo me è
2: Fabio
1: generoso e lo fa. 340, grazie Lele Casini del Cagliari.
2: Utilissimo.
1: Altro dobbiamo dire.
2: No, che si è in attesa del rinnovo di Pisacane e anche di un accordo consensuale con il DS Angelozzi, che non si è trovato, quindi è ancora in stand by il direttore sportivo.
1: Quindi mi aggiorni domani,
2: va
1: su
2: bene,
1: questo
2: va bene.
1: Poi
2: ciao.
1: Vediamo, secondo me domani la villa di Sinner è finita. La stava cercando, la sta costruendo, secondo me domani c'è la festa di inaugurazione, tieniti libero, che secondo me noi ci siamo. 9:16 arriva Safe su Radiolina, con buona domenica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Seui torna a Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. La sento nell'aria.
9: Che cosa?
8: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
9: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
8: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
9: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
11: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Gli ultimi minuti della trasmissione di oggi, abbiamo ancora spazio per le notizie dell'Unione che arrivano da unionesarda.it con gli ultimi aggiornamenti su quello che accade, su quello che ci racconta il sito del giornale. Intanto però la musica arriva.

0: 6, Paola Pili al microfono, Andrea Deda ci ha raggiunto in redazione, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina.
0: Che nuove ci porti?
1: Allora, partiamo da un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari. È stata scoperta una presunta maxi evasione da 30 milioni di euro per quanto riguarda il servizio di second ticketing, la rivendita online di biglietti di gare di Serie A e concerti. Una coppia con doppia residenza in Gallura e in Svizzera avrebbe messo in piedi, diciamo, un sistema di rivendita illecita di biglietti con appunto una maxi evasione da 30 milioni e un'IVA non pagata per 6,5 milioni di euro. In secondo piano abbiamo la continuità territoriale con una svolta in vista, tutta da, diciamo, da vedere
0: in pratica
1: esatto, un accordo tra due compagnie fino a questo momento rivali, cioè Aero Italia e Ita Airways, che hanno annunciato un accordo di collaborazione commerciale che potrebbe avere ripercussioni anche per i sardi e in particolare per la continuità territoriale. È stato annunciato un incremento dei collegamenti tra la Sardegna e Roma. Parliamo poi di clima con i dati del servizio Copernicus che si occupano di monitorare la Terra e i cambiamenti in atto. Diciamo che in questo caso la notizia non è proprio positiva, perché nel Mediterraneo e in Sardegna sono stati rilevati nel mese di maggio degli incrementi della temperatura media che arrivano anche ai 5 gradi in più. In Sardegna sarebbero intorno ai 2-3 gradi.
0: È un aumento ormai costante. Quando si dice il cambiamento climatico è esattamente questo: temperature che salgono in continuazione. Lo firmi tu il pezzo, ci sono tutti i dati dentro, dopo vado a vedermelo con attenzione. E poi c'è Sinner, che
1: ormai è sulla cresta dell'onda, e anche per quanto riguarda notizie che sulla Sardegna, perché infatti non è solo amante delle vacanze nell'isola, ma starebbe pensando anche di costruirsi casa, in particolare in Gallura e più in particolare a Porto Rafael. Secondo indiscrezioni, appunto, sarebbe questa la volontà del numero uno del tennis mondiale.
0: Guarda, noi ci stiamo interrogando solo una cosa: se lo fa Sinner il campo da tennis nella villa che si costruisce in Sardegna, secondo te?
1: Secondo me sì.
0: Anche secondo me, guarda, aspettiamo scommesse, aspettiamo l'invito all'inaugurazione, perché ormai ci siamo appassionati a questa villa di Sinner. Grazie caro Andrea Deida per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te Paola.
0: Ovviamente troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale, tutte le ultime notizie come sempre su unionesalda.it. State lì, poi vi arrivano le notifiche, succede qualcosa di grosso, che bello quando arrivano, cioè no, quando sulla, sono brutte notizie, sì. Però quando arrivano le notizie sei sempre aggiornato. Abbiamo finito, vi ricordo che a mezzogiorno e mezzo c'è la strambata con Simona De Francisci, potete riascoltare le interviste che sono andate in onda, i podcast sulla nostra app e sul nostro sito. Noi torniamo domani a partire dalle 8, ciao.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto.
10: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
14: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
1: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
0: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
1: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda la giornata di giovedì. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico comunque estivo, ma con caldo senza eccessi. Valori massimi che non andranno al di sopra dei 26-28 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari in prevalenza mossi, a tratti anche molto mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con quattro membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
4: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
3: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottà è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
4: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 km, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri infatti erano state avvertite 3 scosse, un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 km.
3: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizia.

0: L'estate da incubo nelle strade sarde, il titolo principale dell'Unione Sarda, trovate oggi in edicola. Da lunedì per raggiungere Capoterre Pula da Cagliari si passerà dalle saline Contivecchi, si potrà circolare invece nella direzione opposta, ANAS e Regione irremovibili, i lavori sulla 195 vanno fatti subito, tempo stimato 45 giorni, peccato che nessuno parli di cantiere H24. Sul versante di Villa Simius, trappole e semafori, Terna continua a scavare, i sindaci inascoltati. Ieri vertice di maggioranza Villa Devoto, sul tavolo la questione energetica, quella della RVM, quella del taglio delle tasse aeroportuali nei mesi invernali per scongiurare l'addio all'isola della compagnia Ryanair. Su quest'ultimo tema le parole della governatrice Todde: noi pronti a trattare, ma pretendiamo serietà dalle compagnie aeree, pronti 3 milioni di euro della nuova manovra per azzerare le tasse nella bassa stagione. E a proposito dei trasporti aerei, le due compagnie ITA Airways e Air Italia hanno comunicato un accordo per sviluppare collaborazioni commerciali. Dal mese di luglio, infatti, l'accordo permetterà di ampliare l'offerta per i passeggeri e riguarderà il traffico in connessione e quindi di incrementare anche la connettività tra Roma e Fiumicino, da e verso la Sardegna. Avrebbero rivenduto online biglietti per le partite di calcio e la Serie A per i concerti, nascondendo al fisco italiano oltre 30 milioni di euro con IVA non pagata per 6 milioni e mezzo. Nei guai una coppia residente a Olbia che operava tra la Gallura e la Svizzera. La scoperta da parte della Guardia di Finanza di Olbia dopo una segnalazione alla coppia, riferiscono le Fiamme Gialle, ha sfruttato questa condizione giuridica per omettere di dichiarare il frutto della vendita di biglietti svolta di fatto in Italia. Oggi alle 20.30 al Teatro Adriano di Cagliari, nuovo appuntamento per la rassegna Voci della Terra organizzato dai figli d'arte Medas. In scena lo spettacolo dal titolo La Facussa di Carlo Forte. Sempre questa sera, sempre a Cagliari per Ateneica, sul palco di Saduchessa la protagonista sarà Dito nella Piaga, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Tormentone Che Fastidio. Il calcio, il Cagliari, ogni giorno è buono per il rinnovo di contratto per Fabio Bisacane alla guida del Cagliari, ma anche il cambio di direttore sportivo con Pietro Accardi, che non può essere ancora annunciato in quanto bisogna prima trovare l'accordo con il direttore sportivo Angelozzi, accordo che per adesso non è stato ancora trovato. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
1: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro, le lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Storia.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei Cagliari.

0: professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
1: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Italia Story. Sono le 10 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, a Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 al 7 giugno potrai acquistare in offerta la coppa di suino di origine sarda a 79 centesimi letto e il pollo in parti a soli 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: L'associazione Dictato Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
14: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatoundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Storia.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Sedicesima sagra dei Stallarinos.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
2: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda la giornata di giovedì. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico comunque estivo, ma con caldo senza eccessi. Valori massimi che non andranno al di sopra dei 26-28 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari in prevalenza mossi, a tratti anche molto mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
3: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
4: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
3: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
4: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
3: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione del GR Radiolina, come avete sentito dalle news nazionali, l'apertura è dedicata al Medio Oriente con il casco blu dell'ONU ucciso in Libano, l'attacco a 70 km dalla base della Brigata Sassari, un militare serbo ferito a morte ad esplosioni di colpi di mortaio, cessate fuoco non regge, l'esercito israeliano ordina una nuova evacuazione nell'area meridionale del paese. Aggiornamenti su unionesarda.it. E poi la cronaca con un incidente stradale sulla statale 125 a Villa Puzzino, lo scontro frontale tra un camion e un'auto ad averla peggio il conducente della vettura che è stato eli trasportato in ospedale. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Anche in questo caso aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR su unionesarda.it. Ieri vertice di maggioranza a Villa Devoto, quindi parliamo di politica, sul tavolo la questione energetica, la questione RVM e quella del taglio delle tasse aeroportuali nei mesi infernali per scongiurare l'addio all'isola della compagnia Ryanair. Su quest'ultimo tema le parole della governatrice Todde: noi pronti a trattare ma pretendiamo serietà dalle compagnie aeree, pronti 3 milioni di euro della nuova manovra per azzerare le tasse nella bassa stagione. E a proposito di trasporti aerei, le due compagnie ITA Airways e Air Italia hanno comunicato un accordo per sviluppare collaborazioni commerciali dal mese di luglio. L'accordo permetterà di ampliare l'offerta per i passeggeri e riguarderà anche il traffico in connessione tra Roma Fiumicino e da e verso la Sardegna. Un uomo di 38 anni, residente della provincia di Cagliari, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'uomo avrebbe approcciato una minorenne della provincia di Latina tramite chat per poi incontrarla, incontri che sarebbero sfociati in violenze sessuali. Nella perquisizione domiciliare nella casa del 38enne rinvenute le chat scambiate con la ragazza, oltre immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito. Un appuntamento, anzi due appuntamenti per oggi. Il primo alle 20.30 al Teatro Ediriano di Cagliari, l'appuntamento per la rassegna Voci della Terra organizzato dai Figli d'Arte Meda. Si scena lo spettacolo dal titolo La Facussa di Carlo Forte, sempre questa sera, sempre a Cagliari. Per Ateneica, sul palco di Saduchessa, la protagonista sarà Dito nella Piaga, protagonista nell'ultimo festival di Sanremo, con la canzone Tormentone, Che Fastidio. È tutto per adesso, questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a più tardi.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
13: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
3: Uè,

0: live. Più musica, più spettacoli, più estate.
1: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Paola Pilia, su Radio Lina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
9: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
3: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Sedicesima sagra dei Stallarinus.

0: Vi aspettiamo, non mancate.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda la giornata di giovedì. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico comunque estivo, ma con caldo senza eccessi. Valori massimi che non andranno al di sopra dei 26-28 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari in prevalenza mossi, a tratti anche molto mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
4: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
3: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
4: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
3: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Felix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, detto Cobolli. Ascoltiamolo.
5: Sono orgoglioso un po' per tutto. È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam. E questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Lina, Radio Notizie. Nuova edizione del GR Radio Linea. Ancora buongiorno dall'Ele Casini al microfono. L'avete sentito nelle news nazionali e ci spostiamo su unionesarda.it per la morte di un casco blu dell'ONU ucciso in Libano. L'attacco a 70 km dalla base della Brigata Sassari. Si tratta di un militare serbo ferito a morte ad esplosioni di colpi di mortaio. Il cessato il fuoco non regge. L'esercito israeliano ordina una nuova evacuazione nell'area meridionale del paese. Intanto le parole del ministro Crosetti: nostri continuano a operare, impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. La politica regionale, ieri il vertice di maggioranza a Villa Devoto, sul tavolo la questione energetica, quella della RVM, quella del taglio delle tasse aeroportuali nei mesi invernali per scongiurare l'addio all'isola della compagnia Ryanair. Su quest'ultimo tema le parole della governatrice Todde: noi pronti a trattare, ma pretendiamo serietà dalle compagnie aeree. Pronti 3 milioni di euro della nuova manovra per azzerare le tasse nella bassa stagione. A proposito di trasporti aerei, le due compagnie ITA Airways e Air Italia hanno comunicato un accordo per sviluppare collaborazioni commerciali dal mese di luglio. L'accordo permetterà di ampliare l'offerta per i passeggeri e riguarderà anche il traffico da Fiumicino da e verso la Sardegna. Un uomo di 38 anni, residente nella provincia di Cagliari, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'uomo avrebbe prima approcciato una minorenne nella provincia di Latina tramite chat per poi incontrarla, incontri che sarebbero sfociati in violenze sessuali. Nella perquisizione domiciliare nella casa del 38enne è rinvenute le chat scambiate con la ragazza, oltre immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito. E poi l'incidente stradale di questa mattina sulla statale 125 a Villa Puzzo, nello scontro frontale tra un camion e un'auto, aver la peggio il conducente della vettura che è stato elitrasportato in ospedale. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Questa sera a Cagliari per Ateneica, sul palco di Saducchessa, la protagonista sarà Dito nella Piaga, protagonista nell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone Tormentone, che fastidio. E poi il calcio: il Cagliari ogni giorno è buono per il rinnovo di contratto per Fabio Pisacane alla guida del Cagliari, ma anche il cambio di direttore sportivo con Pietro Accardi, che non può essere ancora annunciato in quanto bisogna prima trovare l'accordo consensuale col direttore sportivo Angelozzi, che per adesso non è stato ancora trovato. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radio Lina.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
12: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
13: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nel SEPE l'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
15: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Calorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Sono le 12:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
4: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
3: I giganti dell'arte 2026.
4: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina presenta La Strambata.
11: Buongiorno a tutti voi all'ascolto, siamo qui in diretta per un altro appuntamento con La Strambata, siamo qui su Radiolina, Simone De Francisci con voi sino alle 14, Fabio Leoni oggi in regia. Chicco Fresu mi ha raggiunto in studio per le ultime novità di unionesarda.it e purtroppo non sono buone. Chicco, buongiorno.
12: No, buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Non sono buone perché sono notizie che arrivano dal Libano, dove questa mattina è morto un militare della missione UNIFIL, quindi dell'ONU, un casco blu, che ieri sera è stato colpito da alcuni colpi di mortaio che hanno raggiunto la base dove stava di presidio. E questa mattina è morto. Sono rimasti feriti anche altri due militari, uno di nazionalità spagnola e un altro di nazionalità del Salvador. L'attacco è avvenuto a 70 km dalla base di Shama, che è sotto il comando della Brigata Sassari, una zona che si surriscalda sempre di più nonostante fino a poche ore fa fosse stato stabilito un cessate il fuoco fra i militari dell'IDF israeliani e Hezbollah, quindi la milizia sciita libanese, e un cessate il fuoco che è crollato immediatamente perché è stato rifiutato nelle sue condizioni dai libanesi, e tant'è che stamattina l'IDF ha diramato un ulteriore ordine di sgombero per le zone meridionali del paese, perché l'attacco di Tel Aviv, dell'esercito di Tel Aviv, continua. Quindi il Libano è una situazione sempre più esplosiva. Questa mattina il ministro della difesa Guido Crosetto attraverso X, perché ormai le comunicazioni si fanno così a quanto pare, ha fatto sapere che i militari italiani continuano
11: la loro missione di pace,
12: la loro missione di pace, si può possiamo chiamarla di pace, sono lì in mezzo fra proprio,
11: certo.
12: proprio
11: Beh, anche dirlo, la Siria due fuochi. Era una missione di pace, se ricorderai bene.
12: Sì, lì, per il momento gli italiani sono rimasti fuori dalla zona di attacco, ma siamo lì vicini, e stamattina ha detto che continueranno a operare in una condizione nella quale è impossibile assicurare dialogo fra le parti. Le parti non vogliono parlare. Israele continua l'attacco, Hezbollah continua a rispondere, non si sa chi abbia fatto partire il colpo che ha ucciso il militare serbo, e la situazione va a peggiorare di ora in ora, quindi monitoriamo.
11: Tra l'altro, a proposito di Israele, oggi ci sono stati nuovi attacchi a Gaza, quindi quell'altro fronte, il fronte iraniano, e poi, come riporta anche l'Unione Sarda oggi, la vendetta di Zelensky, droni su San Pietroburgo. Tutto questo sarà analizzato con Ettore Sequi subito dopo il brano musicale. Già ambasciatore in Cina, segretario della Farnesina, proveremo a capire lui che, come dire, è stato in certi tavoli diplomatici, diciamo così. Cercheremo di farci spiegare da lui qual è la situazione attuale. Grazie Chico Fresu, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Riprendiamo qui in diretta, preoccupa la situazione internazionale, abbiamo appena letto l'ultima notizia sulla home di unionesarda.it, Medio Oriente, casco blu dell'ONU ucciso in Libano, l'attacco a 70 km dalla base della brigata Sassari, il ministro della difesa Crosetto, i nostri continuano ad operare, impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. In realtà sono tanti i fronti aperti e intanto intrecci infernali che minano il Golfo, è proprio l'editoriale di Ettore Sequi, già ambasciatore in Cina, grazie per essere con noi. Ambasciatore, ci aiuta a capire che cosa sta succedendo, ci sono tanti fronti di guerra aperto. Partiamo dalla notizia di cronaca e dalla preoccupazione per quello che sta capitando e per i nostri militari. Buongiorno ancora.
1: Buongiorno. Direi questo è certamente preoccupante. E questo ci dice effettivamente che la situazione richiede una revisione appunto della nostra presenza in UNIFIL, in questa missione delle Nazioni Unite, che ricordo ha il compito di monitorare il confine tra il Libano e Israele lungo quella che viene chiamata la linea blu, quindi la demarcazione tra Israele e il Libano, affiancare l'esercito libanese che però non funziona aiutandolo a presidiare il territorio, ma sappiamo che questo non accade, e proteggere i civili facilitando diciamo l'accesso umanitario in zona. Ora sappiamo anche che il Libano è in situazione di grave crisi, l'esercito libanese non è in grado di controllare quell'area di disarmare Hezbollah e quindi spesso UNIFIL si trova esposto appunto come un sandwich tra appunto i combattimenti tra Hezbollah e gli israeliani. In questo quadro l'episodio di cui appunto lei parlava è la morte di questo peacekeeper serbo.
0: Sì, è una condizione davvero drammatica, di grande preoccupazione.
1: Sì,
0: tutto questo mentre
1: esatto.
0: USA e Iran, ambasciatore, continuano a negoziare una possibile intesa ed Israele amplia le operazioni nel Libano meridionale e minaccia di colpire Beirut. E poi ci abbiamo l'altro fronte perché Putin pensa di chiudere la guerra, ma intanto Zelensky lancia droni su San Pietroburgo. Tanti fronti aperti,
1: sì.
0: Ci aiuti a capire.
1: Molti. Tra l'altro quello che mi pare abbastanza interessante è che le superpotenze che hanno una supremazia nucleare, non solo nucleare evidentemente, ma anche con, non riescono a venire a capo di quel nuovo tipo di guerra che è asimmetrico. Pensiamo agli Stati Uniti, l'Iran, ma anche la Russia in Ucraina. È molto significativa questo attacco a San Pietroburgo, detta Davos russa, perché di fatto smonta la narrativa russa di una Russia che voleva presentarsi di fronte ai businessmen internazionali mostrando di resistere alle sanzioni o di dimostrare che non è isolata o che è una grande potenza economica, ma l'uso di questi droni che hanno, come dire, sono infiltrati in territorio russo per circa 1000 chilometri, dimostrano che non è così e che quindi anche in questo caso c'è una situazione di stallo in cui la potenza più forte militarmente non riesce ad avere il sopravvento.
0: Ecco,
1: ma per San Pietroburgo è interessante perché è la città di Putin, di Pietro il Grande, e quindi c'è anche un aspetto direi simbolico.
0: Assolutamente. Secondo lei, invece, tornando sull'altro fronte medio orientale, Trump, che l'altro giorno insomma ha mandato un po' a quel paese Bibi Netanyahu dicendo senza di me saresti già in carcere, è una di quelle boutade di Trump oppure realmente arrabbiato con Netanyahu?
1: Sicuramente lo è. Adesso noi non sappiamo evidentemente a quale livello siano state le contumelie, però certamente lo è perché Trump ha fretta di uscire da questa crisi, sa che per farlo deve riaprire Hormuz e alla svelta e deve farsi promettere dagli iraniani che poi si discuterà di nucleare. Però gli iraniani legano la situazione a Hormuz, quindi questa intesa con gli Stati Uniti, alla situazione in Libano. E la situazione in Libano è tale che Israele vuole approfittare di questa, di questa crisi per mettere in sicurezza i suoi confini al nord, quindi quelli verso il Libano. Quindi Trump evidentemente sa che se non si riesce a farsi dare retta da Netanyahu non riuscirà a uscire dalla crisi. Immaginate una situazione di stallo messicano in cui tre attori hanno la pistola puntata rispettivamente contro l'altro. Ecco, siamo in una situazione del genere.
0: L'immagine rende assolutamente l'idea. Grazie ambasciatore, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ambasciatore.
2: La strambata su Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da €158 al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda la giornata di giovedì. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico comunque estivo, ma con caldo senza eccessi. Valori massimi che non andranno al di sopra dei 26-28 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari in prevalenza mossi, a tratti anche molto mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Dalla crisi internazionale ai campi in terra rossa di Parigi, siamo all'Oranga Ross con l'Italia. L'Italia che ormai è sul podio in tutte le competizioni internazionali, parliamo di tennis perché dal calcio purtroppo non riusciamo invece a raggiungere quei risultati. Insomma, l'Italia è in finale all'Oranga Ross. Ora, noi abbiamo visto il giovanissimo Arnaldi vincere a Cagliari all'ATP
1: sì.
0: Challenge.
1: È porta fortuna.
0: ATP 175.
1: Porta fortuna. Tieni conto che prima di questa stagione, buongiorno, ben ritrovata e ben ritrovati. 105 del mondo prima dell'inizio di questa stagione, improvvisamente Arnaldi va al numero 35 della classifica ATP. Il presidente Binaghi dice che Cagliari, il Sardinia Open, porta fortuna.
0: Sì, l'ha detto anche a noi. In quei giorni
1: io non sono un credente della superstizione, però dati dicono che alla fine questo torneo di Cagliari in quella location, in quel periodo della stagione, è realmente strategicamente importante per quelli che si vogliono rilanciare, non solo gli italiani.
0: Assolutamente, questo sì, ma
1: poi non siamo dipendenti da Sinner a questo punto ci smarchiamo dall'etichetta, no?
0: Ci smarchiamo dall'etichetta di Sinner. Però a proposito del presidente Binaghi, quando era venuto qua proprio per parlare della vittoria di Arnaldi e del movimento tennistico, era la vigilia degli internazionali, lo ricordiamo, alla domanda che gli era stata posta sul Challenger 175 con l'auspicio che anche Cagliari diventasse un 2,50, lui aveva detto: beh, insomma, però ci sono dei personaggi, abbiamo costruito un cartellone di tutto rispetto. E come dicevi tu, ancora una volta, ha avuto ragione.
1: Sì, c'era anche Berrettini a Cagliari, che non è stato fortunatissimo, è andato benissimo, però comunque anche quel torneo era servito per
0: Parigi ha giocato benissimo fino all'ennesimo
1: purtroppo
0: non è fortunato.
1: Esatto.
0: Allora, come la vedi? Comunque vada un italiano.
1: È un successo. Io ho visto
0: successo
1: ieri Cobolli con Aliassin e mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo, anche nella gestione dei momenti difficili. E poi l'altra partita, Arnaldi Berrettini, purtroppo si è interrotta, e quindi è chiaro che dall'altra parte ci sono due bei fenomeni, perché stiamo parlando comunque di Zverev e Mensik, che contende a Cobolli la top 10 nell'ATP in base all'esito di questo torneo. Quindi è interessante a prescindere. E poi stiamo vedendo veramente un tennis, salvo il vento di Parigi, un tennis di altissimo livello, senza i due grandissimi protagonisti, cioè Sinner e Alcaraz.
0: Io credo che gli italiani a Parigi in questo momento stiano gioendo davvero tanto.
1: È pieno di italiani.
0: È pienissimo di italiani. C'è anche il nostro Massimiliano Reis, ma non abbiamo idea se andrà sulle tribune dell'Oranga
1: Ross. Facciamogli un accredito.
0: glielo facciamo avere in tempo reale. Una battuta, però, non posso non fartela per il Cagliari.
1: Sì.
0: È un Cagliari del futuro che si muove già. Abbiamo saputo del triennale a Pisacane, quindi ripartiamo dal tecnico dello scorso anno con un triennale,
1: ma non
0: nuovo,
1: con lo stesso direttore.
0: Esattamente.
1: Il problema è che non si è ancora trovato l'accordo per rescindere consensualmente il contratto, quindi permettere ad Angelozzi di trovare una nuova società e il Cagliari e affidarsi a un nuovo direttore sportivo, che è stato già individuato in Pietro Accardi, ex Empoli e Samp. Poi vedremo. È chiaro che l'augurio è che si trovi questo accordo, se no il Cagliari dovrà licenziare Angelozzi pagandogli lo stipendio per tutto il prossimo anno e affidarsi al nuovo DS.
0: Il presidente ha detto: un altro anno io starò qua, quindi potrebbe essere un tandem con Angelozzi. Con il rinnovo di Pisacane sarebbe un tris vincente quest'anno, comunque ci siamo salvati bene con quella magia.
1: E poi c'è il mercato
0: di San Siro nel finale, e poi c'è il mercato. Siamo in ritardo, Fabio Leoni dalla regia, abbiamo ancora un minutino per parlare di mercato? Ce l'abbiamo.
1: Allora, una delle poche certezze per adesso è il fatto che l'ha detto il presidente Giulini a Radiolina: non ci sarà un rinnovo, non c'è il prestito, il riscatto dei prestiti avuti dal Cagliari in questa stagione, quindi vari Foloruscio, Sulemana, lo stesso anche Mazzitelli e Clissoi, l'altro personaggio. E Mutandua Kingston potrebbe ritornare, perché il Red vuole esercitare il riscatto, c'è il controriscatto per il Cagliari che vuole esercitare. Bisogna mettere 200 250.000 euro a quanto pare, per trovare un attaccante che potrebbe essere già pronto per il Cagliari della prossima stagione, dopo la buonissima stagione nella Bundesliga austriaca.
0: Angelozzi è il presidente, o solo Angelozzi, non sono precisissima in questo caso. Erano a vedere il Catanzaro.
1: Sì, che poi è saltato quell'incontro. Vedere il Catanzaro col Monza.
0: Chi ci poteva interessare del Catanzaro?
1: Molti giovani, tra cui i liberali, non l'allenatore, anche se è un allenatore molto interessante, cioè Aquilani, che probabilmente andrà al Sassuolo, perché Grosso andrà probabilmente alla Fiorentina.
0: Ma noi il nostro allenatore ce l'abbiamo, lo teniamo e puntiamo su di lui. Stai con noi, Dracula Remix.

0: E adesso è la volta di Caffè Scorretto, la giravolta Tacitus. Ascoltiamoli insieme perché è davvero estremamente interessante oggi.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 4 giugno 2026. La giravolta, a cura di Tacitus. L'ultimo libro di Antonio Polito è un pamphlet. La Costituzione non è di sinistra. Contro l'uso politico della carta. Il titolo è un boato che assorda. Polito è un intellettuale e giornalista di luminosa carriera, dall'Unità fino alla vice direzione del Corriere della Sera, passando per La Repubblica e Il Riformista, di cui è stato fondatore e direttore. Militante del PCI, della Margherita, dell'Ulivo, che lo fece eleggere senatore, si è poi accasato nel PD. È uno dei cavalli di razza della sinistra. Le sue teorie e le sue tesi, talvolta brillantemente originali, sono state sempre nel solco dell'ortodossia progressista. Con questo pamphlet ha fatto invece una giravolta. Sostiene che la Costituzione non appartiene a una sola parte politica, che la sinistra non ha alcun diritto di utilizzarla per suoi fini politici, che la sinistra se n'è eletta custode trasformandola in un testo sacro. Invece è un testo rivedibile, frutto di un compromesso fra due chiese, la comunista e la democristiana, scritto in russo e in latino. E non è la più bella del mondo. Blasfemo come Giampaolo Pansa, che prima di essere dichiarato eretico dal sinedrio intellettual progressista, cominciò con minuziose puntualizzazioni, cui seguì una valanga di libri di denuncia delle violenze rosse del dopoguerra. Attento Polito. A dire la verità, si rischiano l'ostracismo e la scomunica della sinistra. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
5: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
6: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna. Danna all'ergastolo.
5: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
6: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
5: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il Governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, in casa Cagliari si prepara la conferma di Fabio Pisacane in panchina. L'arrivo del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi al posto di Guido Angelozzi apre la strada alla continuità tecnica. Nei prossimi giorni l'allenatore dovrebbe firmare un biennale con opzione per una terza stagione. Intanto verso il rientro dal prestito, Kingston Mutandua, protagonista in Austria, con 16 gol e 3 assist. E sono iniziati gli interventi sul terreno di gioco del Vanni Sanna. Passiamo alla Serie C con la Torres, che ha annunciato il ripristino e il miglioramento del manto erboso dopo il confronto con gli esperti della Lega Pro. Il progetto, sostenuto dal comune di Sassari, prevede un investimento da 140.000 euro per adeguare il campo agli standard federali. I lavori saranno completati in tempi rapidi prima della nuova stagione. Ancora calcio, andiamo in eccellenza, la Nusei si prepara a cambiare volto dopo due stagioni esaltanti culminate col ritorno in eccellenza. Il punto fermo resta il tecnico Michele Filippi, già confermato per la prossima annata. In uscita diversi protagonisti, a partire da Alfredo Martis, autore di 52 gol in due anni e vicino alla COS in Serie D. Possibili partenze anche per Gabriel Silva e Fabrizio Lusa, mentre resta incerto il futuro del capitano Federico Caredda. La società vuole comunque costruire una rosa competitiva. E passiamo al volley. Festa grande per il Cus Cagliari, protagonista di una stagione da incorniciare. La femminile conquista la promozione in B2, la maschile sale in Serie B. A completare il quadro anche il salto della D maschile in C e tre titoli regionali giovanili nelle categorie under 13, 15 e 19. Un risultato che premia il lavoro del settore tecnico e del vivaio, con tre squadre pronte ora ad affrontare i campionati nazionali. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
12: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
13: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
16: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
15: Tac.
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
18: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
17: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Incendi da Nuoro, Coldiretti chiama a raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello a politica, scuola, imprese, sociale, serve collaborazione, così è stato detto, allora noi ce lo facciamo ripetere, ci facciamo ribadire questo concetto così importante da Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro Liastra, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Nel cuore della Sardegna, direttore, avete chiamato a raccolta tutti per stringere con le istituzioni di cui abbiamo parlato e abbiamo citato un patto di collaborazione. Perché è così importante e perché è così strategico?
1: È importante perché abbiamo anticipato i tempi, in quanto le ultime stagioni sono state abbastanza significativamente importanti. Aboliamo il termine emergenza perché il tutto non avviene in modo casuale, ma avviene in maniera reiterata ai noi, per cui parleremo di calamità, di disastri ambientali. L'idea è quella di costruire una sorta di task force più ampia che possa contribuire, a iniziare dai cittadini, dalla società civile e tutti gli attori preposti, alla costruzione di un percorso che accompagni la prevenzione e possa essere anche stimolante, soprattutto per i giovani, e non a caso noi abbiamo organizzato questo incontro all'Istituto Tecnico Agrario Bernardo Brau di Nuoro, dove c'è stata una frequentazione massiccia e importante di più delle quarte e le quinte. Questo per creare una sensibilizzazione e un avvicinamento anche a percorsi che oggi devono necessariamente passare per l'utilizzo della tecnologia, dei droni, dei satelliti, e tutto quello possa consentire di contingentare e calmierare questo grave fenomeno.
0: I ragazzi, qualcuno di loro ha parlato, qualcuno di loro è stato coinvolto, direttore?
1: Sono stati coinvolti ma non sono intervenuti, qua diciamo che rimangono abbastanza in copertura, ma c'è stata una partecipazione massiccia, soprattutto molto molto attenta.
0: Quindi bisogna stare attenti tutti e chiamare immediatamente al primo avviso di fuoco, immediatamente le forze dell'ordine, i numeri preposti, il numero unico europeo, è importante questo livello di sensibilizzazione che dovremmo avere tutti noi cittadini, perché sappiamo quanto è delicato il tema. Grazie Alessandro Serra, buon
1: grazie
0: lavoro, la lasciamo al convegno, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: C'è la musica Fever Dream, Alex Warren.

0: La strambata su Radiolina.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Sottocosto negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.

Capoterra da oggi diventa ufficialmente città, lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sindaco Garau questa mattina al termine della cerimonia ha detto è un nuovo inizio. C'è ancora la musica, Stupida Sfortuna, Fulminacci.

0: Eccoci allora, ben ritrovati qui in diretta alla Strambata, sono le 13:19 minuti, in quest'istante parliamo di ambiente, parliamo di un progetto bellissimo che riguarda l'area marina protetta di Tavolara, ma in realtà si estende sino a Capo Comino. Lo facciamo con Luca Bitao, ricercatore SEAME per l'area marina protetta. Grazie per essere con noi, dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, in realtà il progetto

0: arrivare anche a superare i 20 metri di lunghezza del secondo animale più grande sul nostro pianeta.
1: Dove è stato? Dove è stato avvistato? Le acque sarde, Caprera mi diceva ieri.
0: Sì, allora la balenottera comune si avvista in alcune zone abbastanza di frequente. Noi abbiamo un progetto in corso dal 2010 sul canyon di Caprera, che è a largo della Sardegna nord-orientale, dove ne avvistiamo ogni anno. Ma le abbiamo avvistate anche in quest'area che stiamo monitorando con l'area marina protetta. In particolare, 2 anni fa abbiamo avuto un bellissimo incontro con 9 balenottere comuni che erano in spostamento dal Mediterraneo meridionale fino al Mediterraneo settentrionale.
1: Ecco, bellissimo avvistamento, dipende dai punti di vista, perché un po' fa impressione, almeno fa paura, o no?
0: Allora, in realtà, se uno ha la fortuna di avvicinare questi animali, si accorge quanto sono grandi, ma anche quanto sono fragili. Proprio pochi giorni fa noi abbiamo incontrato una balenottera comune che portava, poverina, i segni di una collisione con una barca. Aveva l'eliche che le avevano lasciato cicatrici profonde sul dorso e non si faceva avvicinare, pur essendo un animale molto grande. Quindi capite che in realtà sono loro ad aver paura di noi più che il contrario.
1: Però deve essere sicuramente uno spettacolo straordinario. Il lavoro durerà 2 anni, un suo lavoro di monitoraggio che si estende dall'area marina protetta di Tavolara a Sino, dicevamo ieri, ci raccontava ieri, sino a Capocomino. Esattamente in cosa consiste? Cioè voi monitorate per uno studio che poi avrà quali effetti?
0: Allora, lo studio è finalizzato a capire la distribuzione e la presenza di mammiferi marini e anche altre specie, come per esempio la tartaruga marina comune, la caretta caretta, in quest'area che è stata istituita da pochi anni dalla regione Sardegna, che altro non è che un'area che rientra nella rete Natura 2000, quindi quello che chiamiamo SIC a mare, una zona di interesse comunitario. Noi dobbiamo raccogliere i primi dati e poi metterli a sistema, cercare di capire se ci sono zone dove loro mangiano, dove allevano i piccoli, dove si riproducono, e anche delle zone dove vanno incontro a dei problemi di interazione con noi, con l'uomo, per l'attività di pesca o per il traffico nautico.
1: Ecco, quindi non abbiamo dati pregressi per fare delle comparazioni rispetto allo stato attuale.
0: Allora, noi siamo stati i primi a raccogliere i dati su quest'area nel 2018, proprio con la nostra associazione sempre per l'area marina. Abbiamo continuato nel tempo e ci stiamo basando su questi primi dati. Diciamo che il punto zero è stato proprio il 2018 e ci siamo un po' sorpresi positivamente, perché abbiamo incontrato diverse specie, tra cui anche specie rare come lo zifio, non è comune in tutte le aree del Mediterraneo, e anche in specie in pericolo di estinzione. L'anno scorso abbiamo avuto un bellissimo avvistamento di 6 capodogli femmina con un animale anche gravido, che abbiamo fatto delle bellissime riprese, per cui ecco, ci sono anche delle specie in pericolo di estinzione in quest'area, quindi molto importante.
1: Ecco, dottor Ritao, le volevo chiedere, lei avrà sicuramente controllato i social, letto dell'intervista realizzata con questo turista francese che racconta di essere stato assaggiato, per la verità morsicato leggermente da uno squalo nelle acque della Sardegna. È verosimile che uno squalo possa semplicemente assaggiare? Non è che si è confuso con un delfino? Il termine era proprio assaggiare, ma lo ha detto lui, era come se mi stesse assaggiando. Beh, insomma, se uno squalo assaggia un uomo, magari lo mangia anche, non lo assaggia solamente.
0: Noi non siamo nella dieta né degli delfini né degli squali, quindi diciamo che sono i casi di morsi da squalo sono dovuti a dei motivi ben precisi. Sì. E di solito lo squalo non mangia la persona. In ogni caso ci sono casi di morsi di squalo, ma lasciano delle tracce ben diverse. Io, esatto, ho avuto solo la possibilità di vedere la foto, non mi sembravano morsi di squalo che avrebbero lasciato delle ferite ben più profonde. Però non ho visto foto di questo animale, per cui molto spesso invece ci capita che le persone confondano gli animali, addirittura confondono i pesci con i cetacei, confondono gli squali con i cetacei, quindi ci sono altre situazioni.
1: Dipende dalla gradazione etilica. Grazie comunque. grazie
0: Grazie
1: Alberto,
0: a voi.
1: Ciao. Allora, buon monitoraggio.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
6: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop. Dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
0: Strambata.
10: Allora, per gli amanti della musica e gli amanti del rock, l'appuntamento è il 20 giugno a Senorbì per Rock in Cricca. Di che cosa stiamo parlando? Lo chiediamo a Giuseppe Cocco, che è l'organizzatore. Grazie per essere con noi, buongiorno.
11: Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Grazie buongiorno. Di avermi dato, insomma, di averci dato questa opportunità anche per sponsorizzare un po' l'evento.
10: Esatto,
11: siamo,
10: allora,
11: siamo un po' nuovi.
10: Rock in Cricca, di che cosa stiamo parlando esattamente?
11: Allora, stiamo parlando di un sogno, mio sogno, che diciamo mi era venuto in mente la prima volta che avevo visto il Rock in 1000, il più famoso, no? E pensavo, ma che bello sarebbe portare un sacco di gente e farla suonare insieme. Quindi, insomma, un po' come sfida. Abbiamo iniziato 2 anni fa, io ho contattato un po' di amici che avevo, insomma, nelle chat, e il primo anno ci siamo trovati in 100 quasi a suonare un brano in un parco. Da lì poi insomma la cosa ci abbiamo preso gusto e questo è il terzo anno che riusciamo a fare questa manifestazione.
10: Ecco, però come si organizza un evento con 100 persone che suonano? C'è uno spartito, un'organizzazione, e immaginiamo che lei si dia molto da fare, no? Per mandare tutti allora... esattamente le indicazioni.
11: Certo, allora io da insegnante di musica insomma ho preparato il materiale per le varie sezioni, perché avremo ora porto un po' di numeri così insomma diamo anche dimensione all'evento.
10: Sì.
11: Avremo 50 cantanti, 30 chitarristi, 15 bassisti, 20 batteristi, e ognuno ha la sua, diciamo, il suo pezzo da studiare, la sua sezione da studiare, poi ci si vede il giorno, non si prova, ci si vede il giorno e tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci sarò io, direttore artistico, a dare un 4 e si partirà a suonare tutti insieme.
10: Ecco,
11: ovviamente c'è una band di supporto che aiuta, ecco, a portare avanti i brani.
10: Quali sono i più gettonati, i brani che lei ha scelto per questa edizione 2026 di Rock in Cricca?
11: Allora, nella mia pur criticata democrazia, i brani sono stati scelti l'anno scorso in dei sondaggi social, un brano per ogni decennio rock, quindi un brano per gli anni 60, un brano per gli anni 70, quindi diciamo che è la Cricca che ha deciso la scaletta.
10: È la Cricca che ha deciso la scaletta. Bellino anche il nome, no? Rock in Cricca, Cricca dà proprio l'idea degli amici che si riuniscono, ma non necessariamente amici, cioè della, come quando si era adolescenti e ci si riuniva in un punto, a Cagliari poteva essere la Carapigna piuttosto che il Dettori, insomma si andava in cricca appunto per fare due chiacchiere la sera prima di tornare a casa, dopo i compiti naturalmente.
11: Assolutamente, no, questa sì, l'idea di cricca è proprio perché nella mia idea è quella anche di creare una community tra musicisti in Sardegna, quello che magari realmente non c'è, cioè siamo molti musicisti in Sardegna, ma non c'è uno spazio comune dove poterci incontrare, parlare e condividere esperienze. Un altro obiettivo importante che ritengo insomma sia importante è quello di dare uno spazio musicale a chi non ce l'ha, a chi che so frequenta le scuole di musica e non può suonare da nessuna parte, non ha una band, quindi questo è uno spazio che accoglie tutte queste persone che vogliono esprimersi in qualche maniera, in una maniera eccezionale, ovviamente stiamo parlando di una cricca di musicisti di 100.
10: Appuntamento quindi il 20 giugno a Senorbì, a che ora?
11: Alle 19 partiremo con lo spettacolo della Cricca e poi a seguire ci saranno delle band che si avvicineranno nel palco, insomma, in modo che poi offriamo veramente una serata all'insegna della musica e del divertimento. Devo ringraziare per questa organizzazione il comitato del 76 dei festeggiamenti di Senorbì, perché è tramite loro che poi siamo riusciti a mettere in piedi il tutto.
10: Grazie davvero Giuseppe Cocco e buon Rock in Cricca. Adesso c'è Bossa Nostra, Gaia.

0: Torniamo qui in diretta alla strambata su Radiolina, è il momento della salute e della prevenzione. Parliamo di cefaleo, se volete emicranie o se volete ancora mal di testa, chi non ha mai sofferto almeno una volta nella vita. Sappiate che sono delle patologie neurologiche molto diffuse che tendiamo a sottovalutare. Allora, per parlare di questo abbiamo coinvolto, e lo ringraziamo, Gianni Cossu, direttore del Dipartimento di Neurologia e Stroke dell'Ospedale Brozzo di Cagliari. Grazie dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno dottore, tra poco sentiremo anche la sua collega, la dottoressa Valentina Oppo, referente dell'ambulatorio, ma intanto chiediamo a lei quali sono, dottore, i principali segnali che dovrebbero spingere a rivolgersi a uno specialista.
1: Sì, ha detto molto bene lei, l'emicrania non è un semplice mal di testa, ma è proprio una vera malattia neurologica che può avere un grosso impatto sulla qualità di vita, sul lavoro, sulle relazioni sociali, anche perché spesso la più grande fetta di affetti sono persone socialmente attive, giovani. Quindi se il mal di testa è frequente o invalidante, sicuramente, o richiede anche un uso eccessivo di farmaci, che poi è di per sé una patologia a parte, è sicuramente importante non il fai da te, ma rivolgersi a un centro specializzato, perché una diagnosi corretta può essere il primo passo per scegliere la terapia più adatta e prevenire la cronicizzazione della malattia. Anche perché oggi il nostro approccio è molto cambiato, non ci limitiamo a trattare solo l'attacco doloroso, prima avevamo queste armi, diciamo, molto molto focalizzate, molto circoscritte, ma oggi si punta a prevenire la crisi, a ridurne la frequenza, a migliorare la qualità di vita, oltre che con farmaci innovativi, che grazie a Dio ci sono, hanno cambiato la storia naturale proprio della malattia, ci sono terapie anche non farmacologiche come la tossina botulinica, ma ancora di più una serie di raccomandazioni non farmacologiche, comprendono stili di vita, sonno regolare, attività fisica, gestione di eventi stressanti, alimentazione. Quindi il messaggio più importante è sicuramente che chi soffre di emicrania non deve rassegnarsi, ma esistono oggi percorsi, sì, sia diagnostici che terapeutici, che permettono a molti pazienti di tornare a una vita.
0: Ecco dottore, magari partendo dal primo presidio, che è il medico di famiglia, il medico di medicina generale, è lui che poi dovrà consigliare, no, sulla base anche della gravità della patologia di cui stiamo parlando, e lo specialista. Ecco, Valentina Oppo, dottoressa, buongiorno, è con noi,
2: buongiorno,
0: anche lei.
2: Buongiorno a lei, sì.
0: Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Ne avete parlato di recente nell'ambito di un convegno anche di formazione che si è svolto proprio al Brozzo, e lì si è sottolineata l'importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione delle cefalee. È così, dottoressa?
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Sicuramente il medico di famiglia è il primo contatto per chi soffre di cefalea, e bisogna poi distinguere chiaramente la cefalea occasionale, che è quella che può capitare quasi a tutti in momenti di particolare stress, la cosiddetta cefalea tensiva, di cui soffre praticamente quasi la totalità della popolazione, da forme di cefalea che invece necessitano un approccio un pochettino più specifico. Quindi sicuramente il medico di famiglia è il primo medico a cui rivolgersi, che consiglierà o una terapia analgesica al bisogno, cioè quando si ha la cefalea, e sarà lui poi a individuare magari invece il momento in cui c'è bisogno proprio del neurologo.
0: Ecco dottoressa, un'altra delle difficoltà, ma non solo in queste patologie, quando parliamo di emicranie e cefalee, ma in generale in Sardegna, in questo momento in particolare, si riscontrano delle criticità nell'accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici, ed è quello che invece voi state cercando di fare, cioè proprio individuare percorsi che rendano la vita un po' più semplice di un paziente che soffre di cefalea.
2: Assolutamente, assolutamente. Purtroppo le difficoltà organizzative prescindono poi dall'aspetto strettamente medico, quindi prescindono, diciamo, anche dalle competenze poi degli specialisti, però purtroppo sono quelle che impattano di più sulla qualità della vita dei pazienti, perché possiamo avere anche i più bravi specialisti, ma se l'accesso è difficile, chiaramente poi le persone non ne possono usufruire. Sicuramente un primo passo è l'organizzazione, quindi, come dire, avere chiaro che seguire il consiglio del medico di famiglia, in modo da sapere chi ha realmente bisogno del centro cefalee e chi invece non ne ha bisogno e può essere gestito con un approccio non specialistico, aiuta anche a snellire in qualche modo la coda per l'accesso poi agli ambulatori specialistici, che sono riservati a dei casi un po' più invalidanti, come diceva il dottor Cossu.
0: Grazie dottoressa Cossu, grazie dottoressa Oppo, grazie dottor Cossu per questa testimonianza. Io voglio ricordare a chi ci segue, a chi è all'ascolto in questo momento, che l'intervista poi diventerà un podcast, potete riascoltarla su radiolina.it, perché se avete perso qualche passaggio di questa intervista con le indicazioni molto chiare, voi all'ascolto che avete bisogno di qualche consiglio utile a proposito di cefalee, patologia invalidante che quindi ha bisogno assolutamente di non essere sottovalutata, può ricorrere al nostro sito. Grazie ancora.
3: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
3: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda la giornata di giovedì. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico comunque estivo, ma con caldo senza eccessi. Valori massimi che non andranno al di sopra dei 26-28 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari in prevalenza mossi, a tratti anche molto mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Allai, il primo borgo delle stelle in Italia, certificazione internazionale con il contributo del planetario dell'Unione Sarda, una svolta per la promozione dell'astroturismo. Vaci piano adesso, c'è Emma.

0: Molto molto bella questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Sono le 13.53, il momento del nostro social trend. Enzo Asuni parlerà ancora di Sanremo, ma qualche notizia in più rispetto a quella che ci ha dato ieri. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Simona De Francisci, buongiorno a chi ci ascolta. Abbiamo appena ascoltato tra l'altro Emma Marrone con Ercomi, due volti sicuramente di Sanremo, ma Emma Marrone è anche ex di Stefano De Martino, che l'anno prossimo sarà appunto il direttore artistico di Sanremo 2027. Sarà affiancato dal direttore musicale Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin, quindi qualcuno che di musica bene o male ne sa qualcosa. E ci sono diverse indiscrezioni, se ieri abbiamo parlato di ADN Cronos, oggi parliamo di Dago Spia e Repubblica. Per quanto concerne la conformazione delle serate, saranno sempre 5, quindi non ci sarà una serata aggiuntiva. Quella del martedì e quella del mercoledì risulteranno sempre le medesime, con i cantanti che si esibiranno appunto per vincere il Festival di Sanremo. Quella del giovedì invece sarà una gara tutta nuova, in cui i cantanti si esibiranno con gli stessi brani che avranno portato nei precedenti giorni, ma con coreografie diverse. Cercheranno di spettacolarizzare ancora di più la performance in perfetta chiave Eurovision, renderando la performance ancora più internazionale. Abbiamo visto tra l'altro in questi Eurovision 2026 molto staging dal punto di vista dello spettacolo, appunto all'Eurovision, soprattutto lo staging della stella australiana Delta Goodrem, che in questo caso appunto potremo vedere anche per quanto riguarda l'Eurovision Italia, per cercare appunto di andare all'Eurovision. Ricordiamo che ci saranno due titoli differenti, il vincitore di Sanremo e il rappresentante dell'Eurovision, ma questi due titoli potranno sicuramente
0: coincidere,
1: anche
0: magari la sarà la stessa persona.
1: Assolutamente, infatti è già capitato che magari chi vinceva la serata delle cover, ad esempio, ha vinto.
0: Ti interrompo un attimo, serata delle cover, che quindi a questo punto rimane assolutamente confermata,
1: sempre
0: perché una delle ipotesi era che si sostituisse questa nuova serata proprio con quella delle cover. Ci deve essere stata una levata di scudi, perché una delle serate più belle di Sanremo è proprio quella delle cover.
1: Sono assolutamente d'accordo, anche perché tu immagini di ascoltare tutti i giorni la stessa canzone, per carità, magari c'è anche quella che ti piace, però secondo me bisogna anche un po' rendere il festival un po' più moderno. Secondo me Stefano De Martino ce la sta facendo, questa secondo me è una bella idea. Ad esempio un paesino come quello di Malta ha già il suo Eurovision Malta, anche San Marino sceglie il proprio rappresentante attraverso il San Marino Song Contest, quindi in questo caso anche noi faremo lo stesso, rendendo ancora più avvincente diciamo la performance. Quindi sicuramente sarà più difficile, perché non tutti i cantanti italiani, tu immaginati, che ne so, un Massimo Ranieri che si dovrebbe trovare a fare una super coreografia allo stile dell'Eurovision, ecco, sicuramente non ce lo vedremo, ma magari ci potrebbe stupire, ecco. Ci sono tra l'altro anche delle prime indiscrezioni su chi potrebbero essere i cantanti in perfetto stile De Martino per questa edizione. Vengono nominati Mahmood, Blanco, ma anche Elodie, Annalisa, Marco Mengoni, Lazza, Madame, Tananai, Rama, Gali, Knight, Colapesce e De Martino. Quindi si sta cercando in qualche modo di fare dei colpi internazionali, nel senso di prendere quegli artisti che più o meno riescono anche a bussare nelle classifiche anche mondiali. Ricordiamo che Rama, ad esempio, quando ha partecipato a Sanremo è arrivato anche nella classifica mondiale, così come Mahmood, Marco Mengoni, la stessa Annalisa, ma anche Blanco, molto conosciuto perché comunque è finito all'Eurovision con Mahmood qualche anno fa. E quindi staremo a vedere, Simona De Francisci.
0: Secondo te, in perfetto stile De Martino, come dici tu, i co-conduttori o le co-conduttrici saranno preferibilmente straniere o italiane? Cosa chi valorizzerà secondo te De Martino?
1: Lui è campano, quindi Italia vera,
0: Italia vera.
1: Io non lo so, mi immagino qualcosa sicuramente con qualche ballerino, visto che comunque lui ha un passato anche da ballerino, oltre a essere appunto un conduttore, ha iniziato la sua carriera appunto sotto questo punto di vista, tant'è che nel suo Affari Tuoi abbiamo anche la ballerina sarda Martina Miliddi, potremmo vedere anche lei sul palco, chi lo sa,
0: va bene, che si prepari la bella Martina. 13.58, grazie, ci fermiamo anche per questa questa puntata del giovedì. Vi leggo la prima pagina dell'unionesarda.it. Siamo in Medio Oriente, crisi internazionale. Abbiamo aperto così la nostra trasmissione. Casco blu dell'ONU ucciso in Libano, l'attacco a 70 km dalla base della brigata Sassari. Crosetto dice: i nostri continuano ad operare, impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. Speriamo davvero che si arrivi presto ad un compromesso e torni la pace in un contesto davvero che tradizionalmente è sempre stato esplosivo. Grazie Fabio Leoni per averci seguito in regia. Restate con Radiolina, noi puntuali ci troviamo domani alle 12.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
3: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vicepremier.
4: Al via davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
3: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
4: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
3: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: è stata scoperta in Sardegna una centrale di bagarinaggio digitale. Denunciata, una coppia di Olbia rivendeva online biglietti per partite e concerti. Oltre 30 milioni evasi al fisco. La polizia ha arrestato un 38enne nel Cagliaritano con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha consentito di rinvenire le chat scambiate dall'uomo con una 13enne laziale, oltre a immagini dal contenuto esplicito. Rapporto che sarebbe poi proseguito con videochiamate e incontri frequenti protratti fino al mese scorso. La crisi internazionale: un casco blu serbo dell'ONU è morto in Libano dopo essere stato ferito dall'esplosione di colpi di mortaio. La postazione colpita si trova a circa 70 km dalla base della Brigata Sassari. Mentre il cessate il fuoco continua a essere violato, il ministro Crosetto: i nostri continuano a operare, è impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. La lotta agli incendi: da Nuoro Coldiretti richiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello a politiche scuola, impresa e sociale, serve collaborazione. Una donna è rimasta ferita in uno scontro frontale fra un'auto e un camion sulla statale 125 nel territorio di Villa Puzzu. Trasportata all'ospedale di Muravera, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente al chilometro 48 ha provocato la chiusura temporanea della strada e pesanti disagi alla circolazione. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città. Lo status, col decreto firmato dal presidente della Repubblica Mattarella, il sindaco Garau, è un nuovo inizio. i trasporti, accordo fra Aeroitalia e ITA per la continuità territoriale. Le due compagnie collaboreranno per aumentare i collegamenti fra l'isola e Roma, migliorando frequenze e offerta sulle rotte essenziali per residenti e viaggiatori. All'AI, primo borgo delle stelle in Italia, certificazione internazionale con il contributo del Planetario dell'Unione Sarda, svolta per la promozione dell'astroturismo. Oltre 300 ciclisti da tutto il mondo per il Giro delle Miniere. La corsa si conferma fra le più importanti a livello nazionale e una vetrina turistica per il Sulcis Iglesiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Sedicesima sagra dei Stallarino,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, gli ostacoli per l'AI, a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. La settimana scorsa, nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha definito l'intelligenza artificiale una leva decisiva per rilanciare la produttività del lavoro in Italia. Panetta si è tenuto alla larga sia dall'entusiasmo più acceso, i computer lavoreranno per noi e vivremo tutti di rendita, sia dal catastrofismo apocalittico. La razza umana ha gli anni contati. Ha invece sottolineato con realismo ciò che c'è da aspettarsi da una tecnologia come l'AI che accresca la produttività del lavoro, ovvero ci renda possibile fare più cose a fronte dello stesso impiego di tempo. Due gli scenari. Con un'adozione più lenta da parte delle imprese, la produttività potrebbe aumentare dello 0,2% all'anno. Con una diffusione più rapida, l'aumento potrebbe superare 1 punto percentuale. Nello scenario più favorevole, questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto che ci si aspetta dalla contrazione della popolazione in età da lavoro. Quali sono i problemi? Panetta ha richiamato problemi specificamente europei e ancor più italiani. Il divario crescente fra reddito americano e reddito europeo negli ultimi 20 anni si spiega in larga misura con la rapida adozione delle tecnologie digitali negli Stati Uniti, mentre da questa parte dell'Atlantico siamo sempre arrivati più tardi. Attenzione, la questione non è tanto chi inventa cosa. Il bello di un mondo più integrato e interconnesso è che conta poco se siano americani, cinesi o congolesi a sviluppare una nuova tecnologia. Essa viaggia rapidamente per il pianeta e può essere adottata altrove, a patto di non farsi problemi di passaporto. La sfida dell'AI, dunque, non è arrivare per primi alla frontiera tecnologica. Quella è una partita fra imprese americane e cinesi. La cosa importante è integrare rapidamente quelle tecnologie nei nostri processi produttivi, rendendoli più efficienti. È ciò che non siamo riusciti a fare col digitale e l'andamento della produttività italiana lo testimonia. Oggi in Italia solo il 30% delle aziende ricorre all'AI e appena il 5% ne fa un uso intensivo. Per lo più resta confinata ad applicazioni semplici. Panetta ha ricordato che, nelle grandi rivoluzioni tecnologiche, i benefici maggiori vanno a chi sa usare le tecnologie, non a chi le inventa. Ma se non siamo culturalmente disponibili a fare esperimenti e a tollerare l'errore, è improbabile che apprenderemo a usare l'AI al meglio. C'è qui un problema difficile da aggirare. L'intelligenza artificiale non è la macchina a vapore, non serve a far muovere bielle e stantuffi, ma a migliorare e accelerare il lavoro intellettuale. Sulle mansioni cognitive, la nostra società ha investito moltissimo, anche simbolicamente, negli ultimi decenni. Un tempo l'università era per pochi, oggi è diventata di massa. Non è detto, purtroppo, che chi ha studiato di più sia anche più disposto a rimettere in discussione il proprio modo di lavorare. Anzi, l'irrigidimento che si osserva in scuole e università sul tema del digitale e dell'AI, con chi spererebbe di tenerle fuori dalla porta per difendere rendite di posizione, non fa ben sperare. C'è poi un ulteriore ostacolo strutturale. Il lavoro intellettuale è impiegato prevalentemente nei servizi. La manifattura è esposta alla concorrenza internazionale e, nel corso degli anni, ha imparato a essere più flessibile ed efficiente. Il terziario in Italia, al contrario, tende a essere più protetto, frammentato e, quando non rientra direttamente nel perimetro pubblico, vive di rendite locali. È dunque un ambito nel quale è più difficile immaginare una rapida adozione di nuove tecnologie, dal momento che l'innovazione di solito è mossa dalla logica del profitto e da un'intensa competizione, due motori che nel nostro terziario girano spesso al minimo. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Sedicesima sagra dei Stallarinos, sabato.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e insieme a te ti aspettano.

0: Di showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: La sento nell'aria.
3: Che cosa?
2: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
3: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
2: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
3: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
12: Unione Cult.
13: Unione Cult, buon giovedì pomeriggio a tutti, un pomeriggio caldo, caldissimo qui a Cagliari, allora fate un bel respiro. Insieme a me Giulia Muroni da Sardegna Teatro, che di questo bel festival che ci fa davvero respirare grandi boccate di arte contemporanea, di talenti dalla scena teatrale internazionale, è la curatrice e la direttrice artistica. Buon pomeriggio, benvenuta a Radiolina.
14: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti e a tutte.
13: Allora, sesta edizione, Giulia, delle giornate del respiro, appena iniziata a Cagliari, mercoledì, questo sul sipario, questa bella chiamata alle arti.
14: Abbiamo iniziato con Motus, una compagnia storica di teatro contemporaneo e di performance. Lavoriamo sempre con il teatro nella sua accezione più contemporanea, sperimentale, ma anche molto accessibile. E loro, a partire dal testo di Mary Shelley e di Frankenstein, si preoccupano di pensare chi sono oggi i mostri, che cos'è mostruoso, cosa consideriamo adesso mostruoso, e quindi chi sono i reietti della società e chi sono le persone ammesse. È una riflessione esteticamente meravigliosa,
13: come
14: ma
13: sono
14: anche
13: loro.
14: Come solo loro, esteticamente meravigliosa, ma anche piena di contenuto e con un precipitato concreto sulla riflessione surreale.
13: C'è bisogno di tutti questi spettacoli e di questo tipo di teatro. Molto spesso, Giulia, ma capita anche quando ci sentiamo io e te, no? Trova magari sempre il posto in copertina il teatro da cartellone, quindi il nome di richiamo, il nome che arriva dalla fiction televisiva e che il grosso pubblico insegue, mentre invece c'è tanto bisogno di scoprire.
14: C'è una necessità al momento in Italia, in Sardegna

0: ancora di più una necessità molto concreta di ascoltare le voci degli artisti e delle artiste che non siano sempre dei volti immediatamente riconoscibili. Si tratta di cifre, di ricerche e anche di consapevolezze che tante volte non trovano accoglienza. E noi come Sardegna Teatro sono anni che decidiamo di dare spazio a questi contesti. È nelle Giornate del Respiro, che è il festival che curo, queste personalità, queste carature trovano sempre, cerchiamo di fare in modo che trovino delle possibilità, dei contesti di ascolto, ma anche fuori dai teatri, fuori dagli spazi deputati, e quindi capaci di incontrare davvero le comunità di persone.
1: Questo dovrebbe essere il teatro, e questo il teatro dovrebbe fare. Sesta edizione a dimostrazione che Cagliari apprezza.
0: Sesta edizione, il festival è nato nel contesto di Flumini Maggiore all'indomani del Covid, e quindi di una crisi mondiale che ha attanagliato l'umanità e in qualche modo ha coinvolto tutti i viventi, nel senso che forse per i non umani è stato quasi un momento positivo, con un po' di umani in meno in giro. Ci siamo interrogate sul portato di quello che stava accadendo, e abbiamo capito che ragionare intorno al respiro ci consentiva di ragionare su una cifra storica, perché storicamente nello stesso momento tutto il mondo stava riflettendo intorno ai temi del respiro, ma per la prima volta non soltanto considerandolo come un dato indispensabile, ma anche come un dato potenzialmente morboso. Il respiro, cioè, esprimeva la connessione tra sé e gli altri, tra sé e il mondo, potenzialmente pericoloso, quindi qualche cosa che ci ha ricordato la pericolosità della relazione, ma anche la necessità di questa relazione.
1: In un momento in cui per non respirare ci avevano messo la mascherina sul viso, ci avevano veramente tappato la bocca. Giulia Muroni, resta con me, noi andiamo in musica, c'è Irama qui a Radiolina e torniamo in diretta.

0: Unione Cult, Fabio, ti ho fatto sorridere, ma perché eravamo in piena chiacchiera con Giulia Muroni, quindi chi ci ascolta, però anche chi ci vede, perché Radiolina è una visual radio, quindi chi ci sta guardando ci ha visto in piena chiacchiera, perché sono tante le novità di cui parleremo durante il nostro programma. E allora, le giornate del respiro hanno preso il via mercoledì a Cagliari, siamo alla ex manifattura Tabacchi di Viale Regina. Giulia, un programma ricchissimo, perché andiamo avanti sino al 14 giugno.
1: Programma ricco, con un profilo internazionale, nel senso che sei, abbiamo iniziato con i Motus, che sono una compagnia storica italiana con una grande anche storia internazionale, tra le compagnie che hanno circuitato e continuano a circuitare di più in tutto il mondo. Si prosegue poi con talenti e personalità che provengono da diverse prospettive. Parlo di Alexia Sarantopulo, che porta il suo Anixi, a partire dal lavoro sia di Derek Jarman, che è un regista, insomma, e quindi da un regista importante, che è con delle carature e delle sfaccettature sceniche sofisticate e delle coloriture, ecco la parola che cercavo, sia però intrecciando anche la poesia greca. E lo proporremo in doppio orario, il 5 alle 19 alle 21:30. Poi, insomma, un grande evento per noi è un evento che viene da un popolo che sta soffrendo, che è la Palestina. È il 6, una compagnia di palestinesi tutti in diaspora e quindi sparsi per il mondo e prodotti da una compagnia francese saranno in manifattura con un lavoro che si chiama Gathering, e che racconta di un paesaggio abbandonato e che cosa si lascia quando si abbandona un luogo. Lo raccontano con la danza, con il linguaggio della danza, ma anche cospargendo la scena di migliaia di arance. Sarà un lavoro poetico, speciale, e i ricavi di quella giornata Sardegna Teatro li destinerà all'azione di Sardegna Palestina. Ci teniamo molto, è una serata benefit, e ci teniamo a ribadire anche il nostro profilo surreale sulla società.
0: Anche perché, Giulia, questo respiro non è solo una ventata d'aria fresca sul nuovo teatro, sul teatro contemporaneo, sulle avanguardie e sui talenti, diventa anche un soffio di vita e un soffio di libertà.
1: Un soffio di vita, un soffio di libertà, ma anche il respiro ci ricorda le ingiustizie del mondo, perché non tutti e tutte possono respirare allo stesso modo, non si respira nello stesso modo ai centri delle città o nelle banlieue, e non si respira nella stessa maniera in diverse latitudini del mondo. E questo ci ricorda Fatima Wassak, che soffocano anche i coralli nei mari. Il tema del ci ha ricordato Achille Mbembe, un importante filosofo, riprendendo la frase di George Floyd, ucciso dalla polizia: I can't breathe, non posso respirare. Sì. Succede, il respiro ci aiuta a mettere a fuoco anche le ingiustizie sociali.
0: È così, è drammatico e bellissimo nello stesso momento. Il vostro lavoro è... il vostro progetto e le vostre idee. Giulia, noi abbiamo la pubblicità qui a Radiolina, resta con me e torniamo subito in studio.
2: Unione Cult.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 al 7 giugno potrai acquistare in offerta la coppa di suino di origine sarda a 79 centesimi letto e il pollo in parti a soli 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
9: Radiolina. Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda la giornata di giovedì. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico comunque estivo, ma con caldo senza eccessi. Valori massimi che non andranno al di sopra dei 26-28 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari in prevalenza mossi, a tratti anche molto mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina. Unione Cult.
0: Unione Calda ancora insieme. Nel mio salotto oggi c'è Giulia Muroni per raccontarci questa sesta edizione delle giornate del respiro. E allora noi dalla ex manifattura Tabacchi siamo a Cagliari, ci spostiamo invece all'Exma, perché Giulia c'è una bella grande novità di Sardegna Teatro che ci devi anticipare.
1: All'ex manifattura Tabacchi saremo quindi ancora con Cristina Crestarrizzo, Salvo Lombardo, quindi due protagonisti e protagoniste della danza che portano dei lavori che hanno a che fare anche con l'onirico, con la presa surreale. Ma poi ci spostiamo all'Exma. Quindi non più una manifattura ma un ex mattatoio, dove proseguiamo con degli appuntamenti. Ci sarà un appuntamento fatto insieme a Microfratture Teatro con l'influencer Thea Cic, ma poi ci sarà, saranno presenti Sara Leghissa e Takito Yolcoque, insieme ad Adele Madau. Saranno presenti Angelo Petrac, Lucia Di Pietro. Forse sono nomi che non dicono troppo rispetto ad un grande pubblico, ma si tratta di ricerche molto divertenti, molto ma divertente come serio ludere, qualcosa per cui si può ridere, sorridere e trovare delle forme anche di divertimento, anche dentro la critica, anche dentro delle modalità immediatamente allineate al sociale. E poi
0: quella famosa leggerezza di Italo Calvino che predicava e ci ha insegnato.
1: Esatto. E poi finiremo il festival con Io sono un cane, insomma, una grande, un grande nome della musica, del cantautorato, che decide di tornare a Cagliari con noi, con una doppia data all'Exma e una terza data al teatro che noi gestiamo, che Sardegna Teatro gestisce, al Teatro Eliseo di Nuoro. Ma la grande novità, la grande novità che finalmente arriva dopo 2 anni di lavoro, è che Sardegna Teatro è il capofila di un consorzio che gestisce in regime di partenariato speciale pubblico-privato, con un accordo con il Comune di Cagliari, gestisce l'Exma.
0: E Sardegna Teatro finalmente una nuova casa.
1: Una nuova casa, capofila di una rete con degli ottimi coinquilini, ma ci sarà tempo e spazio in questi 25 anni per vedere quanto proponiamo. Invitiamo le persone però il 18 e il 19 a raccogliere con noi delle idee, perché sarà uno spazio per la città, e quindi a raccogliere le idee. Che cosa vogliamo fare di Exma? Quali sono i nostri desideri?
0: L'Exma Tatoio, poi lo sappiamo, al centro della città è uno spazio meraviglioso, e allora ci sarà, no, aprendo questo grande portone, ci sarà modo di parlare di musica, di parlare di arte, di parlare di spettacolo, ci saranno tante mostre, ci saranno Fabio Leoni, tante serate, forse anche come quella del 1° maggio con il mio grande Francesco Abate, che tanto mi sta ascoltando. Quindi Francesco, è la prima puntata senza di te oggi, e allora non posso
1: ti
0: che
1: ti
0: pensiamo e che mandarti un grande bacio, così l'Exma tornerà a essere un centro per tutti, no? Dove si può ballare, ma si può anche ragionare, non smettere mai di pensare. A proposito di ballo, noi andiamo ancora in musica e poi torniamo per l'ultimo blocco di Unione Cult.

0: Unione Calte, eccoci per il gran finale, ma per te Giulia Muroni questa sera è un bel bis alla ex manifattura.
1: Esatto, a San Manifattura tornano i Motus dopo il grande successo di ieri, quindi questa settimana abbiamo oggi giovedì 4 i Motus, poi Alexa in doppio orario, domani venerdì 5 con Anixi e poi sabato 6 questa grande serata legata alla Palestina. È domenica 7, Salvo Lombardo, Breathing Room. Si tratta di un dispositivo, l'abbiamo scelto un po' per il nome perché dice appunto la stanza del respiro. Si tratta però di un dispositivo in cui lui ogni volta, questo coreografo che si chiama Salvo Lombardo, ogni volta invita un'artista diversa. In questo caso si tratta di Giulia Cannas, che è una giovane artista emergente, tra poco alla Biennale di Venezia. Bravissima. Che ha vinto Bando SIA, insomma, dai grandi talenti riconosciuti certamente non soltanto da me. In questo caso sarà lei la protagonista di questo dispositivo aperto da Salvo Lombardo. Nelle città sono stati tanti.
0: È come se fosse, no, una sorta di camera, com'è?
1: È come se fosse una sorta di camera,
0: quindi
1: esatto.
0: Un po' come lo studio di Unione Calte, che cerchiamo sempre di aprire
1: di avere persone diverse
0: ai nostri ospiti per raccontare quelli che sono tutti gli spaccati poi di vita che ci piacciono tanto.
1: E lì intorno a respirare e a questa possibilità vengono date delle piccole istruzioni agli artisti e alle persone che stanno. E infine l'ultimo appuntamento dentro Manifattura è quello con Cristina Cristarrizzo con Ultras Sleeping Dances e si tratta di nuovo di un dispositivo. Uso questa parola per significare un tipo di lavoro, un tipo di spettacolo che non ha un inizio e una fine e una narrazione, una storia, ma si tratta, come appunto, come hai detto tu, di una stanza in cui accadono delle cose, ci sono degli accadimenti e si può, come nei musei, entrare, uscire, stare per un po', cambiare prospettiva e godere e fruire di questi lavori non soltanto a partire da un'unica frontalità di visione, con un'unica lettura.
0: Questo, Giulia, è il teatro che ci piace perché forse ancora, soprattutto tanti ragazzi, hanno quasi paura di entrare in un teatro, no? Come se fosse una torre d'avorio impenetrabile. E invece, ragazzi, dobbiamo dire che il teatro non deve fare paura perché il teatro non respinge, il teatro accoglie.
1: Dobbiamo ricordarci che il teatro non è un luogo soltanto per la borghesia, non è un luogo soltanto per le persone che possono permettersi un abbonamento e andare lì a farsi vedere, forse addormentarsi. Il teatro è un luogo accogliente e teatro o teatralità è qualcosa che riguarda gli atti, i processi, le azioni, non soltanto gli spazi.
0: E riguarda allora tutti noi. Giulia Muroni, le giornate del respiro, grazie per questo tuo progetto, ma grazie per essere venuta qua nel nostro dispositivo di Radiolina a raccontarcelo. Come sempre grazie al mio Fabio Leoni. Unione Calte torna in diretta giovedì prossimo alle 14.30 e poi naturalmente il venerdì in regalo con il vostro quotidiano del cuore, 4 pagine tutte da leggere. Ciao!
2: Unione Calte, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Rarina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:04.
4: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda.
5: Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
6: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
7: Al via davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
6: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
7: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjane Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
6: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski e Dylan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: È tutto, a più tardi.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: è stata scoperta in Sardegna una centrale di bagarinaggio digitale. Denunciata, una coppia di Olbia rivendeva online biglietti per partite e concerti, oltre 30 milioni evasi al fisco. La polizia ha arrestato un 38enne nel Cagliaritano con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha consentito di rinvenire le chat scambiate dall'uomo con una 13enne laziale, oltre a immagini dal contenuto esplicito, rapporto che sarebbe poi proseguito con videochiamate e incontri frequenti protratti fino al mese scorso. La crisi internazionale: un casco blu serbo dell'ONU è morto in Libano dopo essere stato ferito dall'esplosione di colpi di mortaio. La postazione colpita si trova a circa 70 km dalla base della Brigata Sassari. Mentre il cessate il fuoco continua a essere violato, il ministro Crosetto: i nostri continuano a operare, impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. La lotta agli incendi: da Nuoro Coldiretti richiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello a politiche, scuola, impresa e sociale, serve collaborazione. Una donna è rimasta ferita in uno scontro frontale fra un'auto e un camion sulla statale 125 nel territorio di Villa Puzzu, trasportata all'ospedale di in Muravera non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente al chilometro 48 ha provocato la chiusura temporanea della strada e pesanti disagi alla circolazione. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città. Lo status, col decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e il Sindaco Garau, è un nuovo inizio. I trasporti, accordo fra Aeroitalia e ITA per la continuità territoriale. Le due compagnie collaboreranno per aumentare i collegamenti fra l'isola e Roma, migliorando frequenze e offerta sulle rotte essenziali per residenti e viaggiatori. Allai, primo borgo delle stelle in Italia, certificazione internazionale con il contributo del Planetario dell'Unione Sarda, svolta per la promozione dell'astroturismo. Oltre 300 ciclisti da tutto il mondo per il Giro delle Miniere. La corsa si conferma fra le più importanti a livello nazionale e una vetrina turistica per il Sulcis Iglesiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
13: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
19: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
21: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
22: Tranquilla, ci pensiamo noi.
21: Davvero? Anche colf e badanti?
22: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
21: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
23: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
24: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa a marchio Coop. La Coop sei tu.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
5: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
4: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
5: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: Stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Adraer 66 CL 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
14: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Titoli del nostro sommario. Scoperta nell'isola una centrale di bagarinaggio digitale, denunciata una coppia di Olbia, rivendeva online biglietti per partite e concerti, oltre 30 milioni evasi al fisco. La lotta agli incendi da Nuoro col diretti chiama raccolta tutta la Sardegna, difesa del territorio, appello a politica, scuola, imprese e sociale, serve collaborazione. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città, lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e Sindaco Garau è un nuovo inizio. Alla il primo Borgo delle Stelle in Italia, certificazione internazionale con il contributo del Planetario dell'Unione Sarda, svolta per la promozione dell'astroturismo. Oltre 300 ciclisti da tutto il mondo per il Giro delle Miniere, la corsa si conferma fra le più importanti a livello nazionale, una vetrina turistica per il Succi Siclesiente. Una centrale per la vendita illegale di biglietti delle partite di Serie A, non solo, anche dei concerti. Una coppia è stata denunciata a Olbia, scoperta un'evasione da 30 milioni di euro. Sentiamo Silvio Ru.
1: Acquistavano decine di migliaia di biglietti per eventi per un valore di oltre 1 milione di euro e poi li rivendevano. Ticket per le partite di Serie A e concerti di artisti di fama internazionale organizzati in Italia. Marito e moglie residenti a Olbia sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania dalla Guardia di Finanza di Sassari nell'ambito di una maxi operazione contro il bagarinaggio digitale. I redditi non dichiarati ammontano a oltre 30 milioni di euro con IVA evasa per circa 6 milioni e mezzo.
2: Dalla analisi del sito internet si evinceva che i riferimenti ai numeri di telefono, sia utenze mobili che fisse, erano riferibili sempre alla stessa persona fisica.
1: L'indagine, condotta dai finanzieri del gruppo di Olbia, è nata da una segnalazione del nucleo speciale Beni e Servizi nell'ambito dell'attività Follow the Ticket, sviluppata per contrastare la rivendita illegale di biglietti. La coppia godeva della doppia residenza italiana e svizzera. Secondo gli accertamenti, però, la Gallura rappresentava il centro degli interessi. Da qui, tra il 2019 e il 2024 sarebbero stati acquistati e rivenduti i biglietti. Uno dei due coniugi è risultato inoltre amministratore e socio unico di una società di diritto elvetico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'azienda aveva sede formale in Svizzera, ma veniva gestita operativamente dalla Sardegna.
2: Sempre dallo stesso sito internet e Facebook risultava che vi era la locazione di diversi immobili sia in Costa Smeralda che nella parte occidentale della Sardegna, dove venivano pubblicizzati appunto queste locazioni.
0: Ancora la cronaca, conclusione di un'operazione della polizia in provincia di Cagliari. Un 38enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha consentito di rinvenire chat scambiate dall'uomo con una 13enne laziale, oltre a immagini dal contenuto esplicito, rapporto che sarebbe poi proseguito con videochiamate e con incontri frequenti. Dai titoli del nostro sommario, la lotta agli incendi da Nuoro col diretti chiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio. Sentiamo Graziano Canu.
3: Serve l'apporto di tutti, questo è l'appello che state lanciando oggi da Nuoro.
4: Sì, riunire tutti gli attori che fanno parte di questo percorso per andare a sensibilizzare, partendo in primis dai giovani dell'Istituto Tecnico Agrario, affinché si crei un gruppo, una squadra che possa andare a controbattere a questa stagione che si presenta dura.
5: Serve la collaborazione di tutti, bisogna che venga cresciuta la consapevolezza che comportamenti irresponsabili possono arginare anche notevolmente il fenomeno degli incendi.
6: È importante cooperare, stare uniti per innanzitutto per la prevenzione al rischio degli incendi boschivi e sensibilizzare. Noi cominciamo dagli studenti, cominciamo dal basso, cominciamo dalla diffusione delle informazioni minime per poter evitare e scongiurare eventi che nel territorio conosce benissimo.
3: Non si può pensare di affrontare una piaga cronica come quella degli incendi solo con interventi di emergenza. Serve una strategia che coinvolga istituzioni, mondo politico, scuola, cittadini e operatori della sicurezza, settori chiamati a raccolta da Coldiretti a Nuoro, proprio in una scuola. Mentre sugli incendi ci sono già le prime avvisaglie di un'estate difficile. L'appello: serve collaborazione.
7: È fondamentale mettere in atto tutte le azioni di prevenzione possibili previste dalle prescrizioni. soluzioni e poi attivare una forma di collaborazione stabile proprio per il presidio delle campagne.
8: Serve prevenzione e serve collaborazione con chi i territori li presidia tutti i giorni. Oggi la lotta allo spopolamento è anche una lotta di prevenzione verso i fenomeni che possono generarsi nei territori abbandonati.
9: I giovani devono essere avviati alla conoscenza del territorio partendo proprio dalla consapevolezza che per la protezione dell'ambiente ci vuole una coscienza e ci vuole soprattutto la sensibilità che porti i ragazzi ad essere i veri protagonisti della difesa del territorio.
0: E intanto ancora fiamme oggi accanto alla statale 130 e la provinciale 2 fra Elmas, Sestu e Assemini. Sentiamo Maurizio Landi.
10: Il giorno dopo è dedicato alla conta dei danni, alle ultime bonifiche, ma non in questo giugno. Neppure il tempo di raccogliere le testimonianze sulla paura vissuta il giorno prima che su una delle strade di penetrazione agraria della provinciale 2 si apre un nuovo fronte del fuoco. Anche questa volta, come ieri, le fiamme si sono sviluppate da una discarica abusiva e poi in pochi minuti hanno incenerito alberi ed erba secca per centinaia di metri. Ormai un copione che si ripete in continuazione da queste parti.
11: Siamo proprio rassegnati, tutti gli anni è la solita storia. Una volta parte da destra, una volta parte da sinistra e qua entra sempre. E hanno ragione che i vicini, cioè che per fortuna da loro non riescono, abitano lì e non riescono a intervenire in tempo. Ma qua purtroppo siamo distanti. Le squadre sono anche entrate a pulire, per fortuna entrano le squadre a spegnere gli incendi.
12: Vede di dove è partito? Si vede dove è partito, ma secondo me se non si mettono le telecamere qui non si fa niente, non è la prima volta che qui succede. Guardi, qui sono già due, guarda di dove arriva il fuoco.
10: Ma gli incendiari non sembrano aver timore dei cartelli che avvertono della presenza di impianti di videosorveglianza nella zona.
0: Da oggi Capoterra è città, il decreto firmato dal capo dello Stato Mattarella. Sentiamo oggi di Angela Secchi.
13: Sindaco, oggi arriva a conclusione un percorso che è iniziato molti anni fa.
14: Sì, un percorso che dura da decenni, un percorso lento che ha visto Capoterra crescere in tutti questi decenni, soprattutto sapersi anche risollevare da tanti eventi drammatici che ci hanno coinvolto. Un percorso di crescita, di attenzione al territorio che hanno portato prima di me altri sindaci, altre amministrazioni e che io ho voluto con quest'ulteriore percorso, con i tanti tasselli messi in più, coronare con questo grande riconoscimento da parte del nostro Presidente della Repubblica.
13: Che cosa significa per Capoterra?
14: Io ho detto principalmente non è un arrivo, è un inizio, è un impegno grande per chi amministrerà in futuro questa città, per tanti bambini che oggi sono presenti, perché possano oggi portare questo ricordo di questa grande giornata e costruire nel tempo una città ancora più grande, un impegno perché possa diventare ancora più una presenza importante all'interno della nostra regione Sardegna, visto che siamo l'11° comune della Sardegna per numero abitanti, ma soprattutto per le grandi realtà che abbiamo qua dentro. Quindi ci prepariamo a fare un percorso anche amministrativo, speriamo futuro, dove i progetti saranno ancora più ambiziosi.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
15: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
16: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: C'è la nostra pagina sulle elezioni amministrative nell'isola, tappa nel nord Sardegna per il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli, appunto in vista dell'imminente voto del 7 e 8 giugno. Franco Ferrandu.
17: Non dare a singoli appuntamenti elettorali come le amministrative in arrivo in Sardegna un valore politico che non hanno. Chiaramente puntiamo a vincere sostenendo i nostri candidati, ma qualunque sarà il risultato non faremo errori di valutazione politica. Parole di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a Porto Torres accanto al candidato del centrodestra Ivan Cermelli e a Sassari per l'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia.
18: Per noi hanno il valore del bene dei cittadini, non cerchiamo mai noi di trarre farne un dato nazionale. Il dato nazionale lo vedremo alle prossime elezioni politiche. A volte la sinistra fa questo errore, tipo a Venezia: il dato di Venezia dimostrerà quanto gli italiani sono arrabbiati con la Meloni, poi abbiamo vinto noi. In questo caso noi non vogliamo trasformare le cose, noi ci impegniamo alle amministrative per risolvere i problemi delle città e per dare il contributo che serve ai cittadini.
19: Donzelli si è soffermato anche su una valutazione della giunta regionale, del lavoro dell'opposizione e delle prospettive future della coalizione.
18: Partiamo alla cosa più facile: il governo Todde non sta governando, non sta funzionando. Dopodiché noi ci preoccupiamo dei cittadini, stiamo facendo un'ottima opposizione a livello regionale, il partito ovviamente anche con il coordinamento di Mura sta portando avanti risultati importanti. Non basta mai, è sempre necessario fare qualcosa in più e non ci deve bastare mai, dobbiamo sempre pretendere qualcosa in più.
0: E ancora per le elezioni amministrative andiamo a Santa Teresa Gallura, dove sono tre i candidati alla carica di sindaco. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
20: Santa Teresa si prepara alle elezioni e la tornata nel nord-est si preannuncia molto sentita perché coinvolge tre coalizioni. La località di Villeggiatura infatti è quella che ha più liste dopo Tempio. Ha deciso di ricandidarsi e di scendere nuovamente in campo la sindaca uscente Nadia Matta, che guida Futuro Diverso Democratico. Si registra un ritorno, quello dell'ex primo cittadino Stefano Pisciottu. Si presenta alle urne con Faro Comune per Lungoni. E poi il deputato in carica Dario Giagoni, con Oltre le Bocche, già consigliere regionale, in seguito eletto alla Camera nel collegio uninominale di Sassari. Si tratta di un appuntamento elettorale che coinvolgerà tanti candidati consiglieri e quindi è prevista un'alta affluenza alle urne. Il centro della Gallura è considerato l'ingresso dall'Europa attraverso la Corsica, con la linea navale internazionale da e per Bonifacio, spesso al centro dell'attenzione per i disagi nei collegamenti. In ballo anche la viabilità stradale e tematiche sentite come l'emergenza abitativa, il diritto allo studio, la necessità di attivare politiche a favore dei giovani e per gli anziani, senza trascurare argomenti come lavoro, sanità, ambiente e turismo. Sono oltre 5.200 i residenti, ma d'estate si superano le 50.000 presenze.
0: E ora sempre per le elezioni amministrative andiamo nel Mailogo con Maria Grazia Ledda.
21: Ultimi giorni di campagna elettorale nei comuni del Meilogo, che il 7 e l'8 giugno saranno chiamati a scegliere sindaci e consigli comunali. A Tiesi, centro di circa 2.600 abitanti, la sfida è tra Salvatore Tanca, assessore uscente e candidato alla carica di sindaco con la lista Tiesi Insieme, e Giulia De Logu in corsa con la lista Orizzonte Tiesi. A Bessude si confrontano invece Antonio Cossu, consigliere comunale uscente di opposizione e candidato con Coloriamo Bessude, e Manuel Mainetti per la lista Scelta Bessude. A Bonnanaro cerca la riconferma il sindaco uscente Giovanni Antonio Carta, candidato con la lista Insieme per Bonnanaro. Sfida tutta al femminile a Giave, per la lista Insieme Siamo Futuro corre Monica Faedda, assessora uscente, mentre la lista Noi per Giave schiera Maria Antonietta Uras, consigliera di minoranza ed ex sindaca del paese. A Romana un solo candidato alla carica di sindaco, Fabio Piredda, con la lista Ripartiamo Insieme, per l'elezione sarà determinante il raggiungimento del quorum previsto dalla legge. Infine Siligo, dove il sindaco uscente Giovanni Porcheddu punta a un nuovo mandato con la lista Un Pare. A contendergli la guida del paese sarà Giampaolo Ledda, candidato alla carica di primo cittadino con la lista Siligo 2030 Cresciamo Insieme.
0: E ancora per la nostra pagina sulle elezioni amministrative andiamo a Ussana, sono tre i candidati alla carica di sindaco. Sibilla Loi.
22: Sarà una sfida a tre, quella delle prossime elezioni amministrative di Ussana. Da una parte il sindaco uscente Emidio Contini si ricandida per il terzo mandato consecutivo a capo di una lista civica denominata Ancora Insieme.
23: Mi ripropongo per il terzo mandato come sindaco di Ussana dopo 10 anni di amministrazione. Ci ricandidiamo con l'esperienza maturata, la forza della squadra uscente e l'entusiasmo di nuovi giovani che hanno scelto di impegnarsi per il nostro paese. Vogliamo completare i progetti avviati e costruire nuove opportunità per il futuro della nostra comunità.
22: A contendere la poltrona del primo cittadino, l'ex vice sindaca Manuela Sedda.
1: Mi sono candidata perché amo profondamente Ussana e credo che il nostro paese abbia bisogno di una nuova fase di ascolto, competenza e partecipazione. In questi anni ho avuto l'opportunità di conoscere da vicino la macchina amministrativa, ma soprattutto ho ascoltato tantissimi cittadini, le loro difficoltà, le loro idee, le loro speranze. La nostra lista Ussana nel cuore nasce proprio da questo, persone con esperienze diverse che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità senza interessi personali.
22: Capeggia invece una lista di giovani alla prima esperienza politica il candidato sindaco Giuseppe Coni.
2: Il nostro programma nasce da un'idea semplice, mettere al centro le persone e costruire insieme il futuro per Ussana. Vogliamo un paese più attento ai servizi, ai giovani, alla scuola, alle associazioni, all'agricoltura e al lavoro, con un'amministrazione che ascolta, coinvolge e programma con serietà per dare risposte concrete alla comunità.
0: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
24: Mille Vacanti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vacanti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
25: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
26: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University, we create value.
27: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
28: Radiolina Meteo.
29: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è alta sulla Sardegna, anche nelle prossime ore e nella giornata di domani il tempo si mantiene asciutto e ben soleggiato. Fatta eccezione per locali disturbi, domani mattina sull'area settentrionale dell'isola si potranno sviluppare isolati rovesci, ma dureranno poco. Le temperature diurne nelle aree esposte alla ventilazione di maestrale in rinforzo, dunque sull'area nord-occidentale dell'isola, non andranno oltre i 23-24 gradi. I picchi diurni più elevati sull'area centro-meridionale, anche prossimi ai 30 gradi. Per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo.
30: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Oui. Ora parliamo di osservazione astronomica nell'isola. Alai diventa il primo villaggio delle stelle in Italia, certificazione internazionale arrivata dopo un percorso faticoso. Stefano Birocchi.
3: In un mondo afflitto anche dall'inquinamento luminoso, diventa un'occasione straordinaria di sviluppo il buio, quello autentico, capace di restituire lo spettacolo delle stelle e di ricordare il legame profondo tra uomo e natura. Da oggi questo patrimonio ha un nome e un luogo, Allai, il piccolo centro del Barigadu, poco meno di 400 abitanti, è il primo borgo d'Italia a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
6: A queste latitudini ancora la confidenza col buio c'è, ed è proprio la magia, quell'attimo in cui ci si sintonizza veramente con l'universo. Noi ci rendiamo conto molto spesso anche che viviamo in ambienti illuminati ormai, dove la differenza tra il giorno e la notte non è più percettibile, figuriamoci poi il cielo.
3: Un riconoscimento prestigioso che inserisce Allai nella rete mondiale delle destinazioni ideali per l'osservazione astronomica. Il risultato arriva al termine di un percorso lungo 4 anni, durante il quale amministrazione e comunità locale, col sostegno di INAF e Planetario dell'Unione Sarda, hanno lavorato per ridurre l'inquinamento luminoso, promuovere eventi divulgativi e l'installazione di speciali panchine astronomiche corredate da mappe celesti.
7: Andando ad Allai si può vivere un contesto notturno con luci, ma con le stelle, cosa che invece ormai è difficile trovare in un contesto anche dei piccoli paesi. Speriamo che sia il primo di altri risultati che possono venire da altri comuni della Sardegna e invertire la tendenza dell'inquinamento luminoso, che è sempre in crescita anche nella nostra isola.
0: È notturno, è il servizio potenziato nella città di Cagliari, CTM, sentiamo il servizio.
8: La Cagliari è una città che ha un numero di veicoli pro capite consistente e numericamente tra i più alti in Italia.
0: Anche per alleggerire le noti di traffico di sovraccarico in centro a Cagliari, dopo il test dello scorso anno, il 9 giugno parte il servizio notturno estivo CTM. Circolare dal Poetto, passando per via della Pineta, via Dante, piazza Italia, via Cadello, via Peretti, via Alessandra Vendrace, via Le Diaz e di nuovo Poetto.
9: Totalmente finanziato dalla Comune di Cagliari, è gratuito per tutti gli utenti. Si tratta di una navetta che a partire da mezzanotte circolerà per tutte le notti dell'estate a partire dal 9 di giugno.
8: In questo caso il servizio è un servizio notturno che ovviamente guarda tutti coloro che lavorano la notte o che hanno bisogno di spostarsi la notte tutti i giorni d'estate.
9: Fino all'inizio delle scuole collegherà tutti i principali quartieri del comune di Cagliari fino alla bussola. A bordo avremo anche la guardia giurata, questo per permettere un viaggio in totale sicurezza.
0: A Sassari e l'Argentiera fino a sabato torna a Sincronie, il festival internazionale di cinema, documentario e fotografia. Franco Ferrando.
10: Sguardi d'autore che aiutano a conoscere e interpretare il mondo contemporaneo, le diverse realtà con le loro ingiustizie e contraddizioni. A Sassari e l'Argentiera torna fino a sabato a Sincronie, festival internazionale di cinema, documentario e fotografia, curato da Quattro Cani per Strada, arrivato alla 7ª edizione.
11: Raccontare il reale con gli occhi degli autori, giovani registi, filmmaker, fotografi, dalla Sardegna fino al mondo, che possono aiutarci anche a sviluppare un pensiero critico, una visione di ciò che ci accade attraverso un occhio molto attento che è quello appunto dei cineasti del cinema del reale.
10: L'attenzione in particolare sui conflitti Russia, Ucraina, Palestina e nello spazio Bunker in via Porcellana la mostra fotografica Abele, il racconto sul pastoralismo nelle diverse sponde del Mediterraneo.
12: Abele è il primo pastore appunto che perde la vita in un conflitto, siamo in tempi di conflitto e con queste fotografie salto il mare, unisco la geografia e faccio un tutt'uno appunto del Mediterraneo. Palestina e Sardegna.
0: Ora una pausa, fra poco lo sport.
13: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Cinque giorni di spettacolo sulle strade del Sulcis Iglesiente con oltre 300 ciclisti arrivati da tutta Italia e dall'estero. Sentiamo Valentina Orgiu.
1: Volata finale a Nuraci Figus e sipario sulla 27esima edizione del Giro delle Miniere. 5 giorni di gare, oltre 300 atleti in sella, è un territorio che ancora una volta si è fatto ammirare ben oltre i confini dell'isola.
14: Il Giro delle Miniere che diventa sempre più internazionale, sempre più grande, sempre più bello e sempre più combattuto. Bellissimo perché ci sono atleti veramente validi, oltre ai numeri c'è una grande qualità, quindi non possiamo essere che soddisfatti, più di questo non possiamo dire.
1: Tra salite, fughe, cronometro e arrivi spettacolari, la corsa organizzata dalla SC Montepone conferma il suo posto tra gli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo master nazionale.
15: È sempre difficile per organizzare un evento di questo genere a livello internazionale, quindi i complimenti sono d'obbligo.
16: È una grande soddisfazione per me aver vinto qua nel paese dei miei nonni, quindi ero emozionato anche solo alla partenza.
1: Un'autentica festa delle due ruote che anno dopo anno continua a richiamare atleti, appassionati e accompagnatori, generando importanti ricadute per il comparto turistico e ricettivo locale.
17: Evento sportivo che non costituisce soltanto un momento di sport per il nostro territorio, ma è una vera e propria vetrina.
0: Altra vetrina, quella di Castelsardo per la Supercoppa della Serie A di Beach Soccer. Sentiamo il servizio firmato da Clizia Stangoni.
18: Siamo qui a Castelsardo, una delle location più belle della Sardegna, un borgo medievale, non potevamo scegliere di meglio per questa prima tappa del campionato di Serie A Kuwait 2026, dove tra l'altro assegniamo anche il primo titolo della stagione, la Supercoppa di Lega.
19: E proprio sul lungomare anglona, nella spiaggia La Marina, affacciata sul golfo dell'Asinara, si è disputata la Supercoppa Kuwait organizzata dalla FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, che ha visto trionfare il Napoli ai calci di rigore contro i campioni d'Italia in carica dell'Energy Pisa, vincitori della Serie A Kuwait 2025. Decisivo rigore realizzato dal capitano Moxedano, che ha consegnato il primo trofeo stagionale alla squadra partenopea. 4 giornate intense che hanno consacrato il borgo di Castelsardo come protagonista del beach soccer nazionale, con un palcoscenico naturale unico capace di regalare spettacolo dentro e fuori dal campo davanti ad un pubblico numeroso.
20: Ha dato la possibilità anche di valorizzare il nostro territorio perché ha una grande capacità di accoglienza.
21: Per Castelsardo sicuramente è stata una bella iniziativa che si conferma come una delle iniziative, oltre che di spettacolo, ma anche manifestazioni a livello sportivo, quindi eventi di qualità che danno inizio alla nostra stagione estiva, che sicuramente si preannuncerà con molti propositi.
0: Ed è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.

0: Sono le 16:07.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
3: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia, è stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro delle IDF hanno detto non firmiamo.
4: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8. I contrari 86 tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
3: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
4: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2025.
3: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare, in finale, per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie-break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Bolli.
4: È tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Ledessi. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
14: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
15: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
16: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
17: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
20: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
21: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
22: E vuoi sapere perché?
21: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
3: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Maccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: sarà ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: Era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
5: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Marta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
14: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca, con Balla e Brinca.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: La sento nell'aria.
3: Che cosa?
2: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
3: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
2: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
3: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
0: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Sedicesima sagra dei Stalla Arenus.

0: Vi aspettiamo, non mancate. Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è alta sulla Sardegna, anche nelle prossime ore e nella giornata di domani il tempo si mantiene asciutto e ben soleggiato. Fatta eccezione per locali disturbi, domani mattina sull'area settentrionale dell'isola si potranno sviluppare isolati rovesci, ma dureranno poco. Le temperature diurne nelle aree esposte alla ventilazione di maestrale in rinforzo, dunque sull'area nord-occidentale dell'isola, non andranno oltre i 23-24 gradi. I picchi diurni più elevati sull'area centro-meridionale, anche prossimi ai 30 gradi. Per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Uno dei motivi di maggiore successo dei d'azienda del primo periodo è senz'altro Carrasecare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su Monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla, e questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
5: Un insegnante della scuola militare Telier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
6: Politica: la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Ci sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
5: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sessuo-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria, invece, è vietato.
6: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima, nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
5: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
6: È tutto, ma più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radiolina,
10: Radio Notizie.
11: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: è stata scoperta in Sardegna una centrale di bagarinaggio digitale. Denunciata una coppia di Olbia, rivendeva online biglietti per partite e concerti. Oltre 30 milioni evasi al fisco. La polizia ha arrestato un 38enne nel Cagliaritano con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha consentito di rinvenire le chat scambiate dall'uomo con una 13enne laziale, oltre a immagini dal contenuto esplicito, rapporto che sarebbe poi proseguito con videochiamate e incontri frequenti protratti fino al mese scorso. La crisi internazionale: un casco blu serbo dell'ONU è morto in Libano dopo essere stato ferito dall'esplosione di colpi di mortaio. La postazione colpita si trova a circa 70 km dalla base della Brigata Sassari, mentre il cessate il fuoco continua a essere violato. Il ministro Crosetto: i nostri continuano a operare, impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. La lotta agli incendi: da Nuoro Coldiretti richiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello a politiche scuola, impresa e sociale, serve collaborazione. Una donna è rimasta ferita in uno scontro frontale fra un'auto e un camion sulla statale 125 nel territorio di Villa Puzzu. Trasportata all'ospedale di Muravera, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente al chilometro 48 ha provocato la chiusura temporanea della strada e pesanti disagi alla circolazione. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città. Lo status, col decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e il Sindaco Grau, è un nuovo inizio. I trasporti, accordo fra Aeroitalia e ITA per la continuità territoriale. Le due compagnie collaboreranno per aumentare i collegamenti fra l'isola e Roma, migliorando frequenze e offerta sulle rotte essenziali per residenti e viaggiatori. Allai, primo borgo delle stelle in Italia, certificazione internazionale con il contributo del Planetario dell'Unione Sarda, svolta per la promozione dell'astroturismo. Oltre 300 ciclisti da tutto il mondo per il Giro delle Miniere. La corsa si conferma fra le più importanti a livello nazionale e una vetrina turistica per il Sulcis Iglesiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
12: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
13: E vuoi sapere perché?
12: Perché conviene! Ascolta gusto.
14: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,89 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Aiuto, sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti.
17: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
18: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
17: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
19: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
20: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
21: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
22: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
23: Tranquilla, ci pensiamo noi.
22: Davvero? Anche colf e badanti?
23: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
22: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
24: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
25: Le 17:07 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica. Partiamo dalla nuova di Olivia Rodrigo.

0: Nel nostro giovedì sera anche Olivia Rodrigo, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olio Mare, io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Luca, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e ciao a tutti. Allora, secondo le ricerche più recenti, ognuno di noi trascorre in media oltre 4 ore e mezza con lo smartphone in mano, controllando circa 150 volte al giorno il proprio smartphone per vedere se ci sono magari delle notifiche, per raffrontarsi con alcune app e quant'altro. Pensa che l'84% delle persone guarda per la prima volta il proprio telefono entro 10 minuti dal suo risveglio. Ora ci si chiede perché succede questo. Succede questo perché noi siamo abituati a vivere con lo smartphone e che integra ormai da anni le varie piattaforme di social network, le varie applicazioni che usiamo ormai per qualsiasi cosa, e tutte queste applicazioni e social fanno leva sulla dopamina. Che cos'è? È un neurotrasmettitore, è una sostanza che viene prodotta dal cervello che regola tantissime cose in realtà, ma tra le altre cose ha molto a che fare con premi e ricompense, cioè con quella breve sensazione di piacere quando si ottiene un risultato anche se assolutamente piccolo. Come disintossicarsi da tutto questo? In realtà ci vengono già in aiuto delle funzioni integrate nei sistemi iOS e nei sistemi Android, nello specifico la funzione tempo di utilizzo su iOS e benessere digitale su Android. Ma pensa, ci vengono in aiuto anche determinate applicazioni. Io te ne cito una in particolare, ma ce ne sono tantissime. Ti cito questa perché è decisamente creativa come è stata pensata. Questa applicazione si chiama Forest e sostanzialmente cosa fa? Sfrutta i principi della gamification, cioè per spronarci a disintossicarci sia dai social che dal telefono e dallo smartphone. Sostanzialmente funziona così: per ogni minuto che noi riusciamo a stare lontani dal cellulare, sul nostro display inizia a crescere un piccolo alberello che rischierà invece ovviamente di rimpicciolirsi, di avvizzire se non rispettiamo i nostri propositi di detox digitale. Quindi il mio consiglio è ovviamente di scaricarvela subito.
0: E allora grazie mille a Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: stop lying.
1: The Black Eyed Peas, Don't Lie, su Radio Lina, il nostro giovedì sera 17:17. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
2: Radio Smeralda.
3: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17:30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDC. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Sedicesima sagra dei Stallarino.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Cimasia Prefabbricati. Azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: litoranea presa d'assalto da turisti diretti verso Villa Simius. Limitazioni che potrebbero avere, secondo l'amministrazione, delle conseguenze appunto sulla viabilità, con rallentamenti, code e un aumento dei tempi di percorrenza, ma anche insomma problemi di sicurezza. Quindi la decisione di affidare la questione a un legale che dovrà verificare, valutare la sussistenza dei presupposti per un ricorso. Adesso invece andiamo in Libano, dove un casco blu di nazionalità serba è morto questa mattina per le gravi ferite riportate per alcune esplosioni di colpi di mortai nella sua postazione nel Libano sudorientale. Lo fa sapere l'UNIFIL, la missione ONU, ricordiamolo, nel Libano devastato dal conflitto tra Israele e Hezbollah. Dovrebbe esserci nella zona un cessate il fuoco, invece appunto si continua a sparare. Questo militare serbo è stato ucciso a circa 70 km a nord-est della base di Shama, che appunto, ricordiamolo, ospita il contingente italiano di UNIFIL guidato dalla Brigata Sassari. Adesso invece torniamo in Sardegna con una notizia che è appena arrivata in redazione, un'ultima ora sugli incendi. Vento e balloni di foraggio stanno rendendo difficili le operazioni di spegnimento di un rogo scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Nora Gugume. Il primo intervento del Corpo Forestale ha visto impegnate le squadre a terra, supportate dall'alto dai lanci dell'elicottero decollato dalla base di Fenosu, ma le fiamme hanno continuato la loro corsa, quindi si è reso necessario anche l'arrivo di un secondo elicottero di stanza a Villasalto, e adesso si attende l'arrivo del Canadair dalla base di Ciampino. Quindi l'appello del comune a cui ci uniamo: si invita la popolazione alla massima prudenza. Un'ultimissima notizia: il Quirinale torna con una nuova nota sul caso della Grazia Nicole Metti. Nessuna inconsueta segretezza né tantomeno influenze da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della Grazia. Il Quirinale appunto torna su questo caso dopo che la Procura Generale ha confermato il parere positivo sulla Grazia, smentendo le inchieste in particolare del Fatto Quotidiano, quindi con una nota diciamo un po' spigolosa, anche un po' inconsueta, ecco, questo sì, rispetto ai toni soliti del Quirinale, che ricorda che in 4 anni sono state concesse 42 grazie, per 12 c'è stato un comunicato, per le altre 30 no, perché coinvolgevano dati sensibili, come nel caso di Nicole Minetti, insomma, prima che venisse fuori da inchieste giornalistiche. E allora, direi che è tutto, Cristian.
1: Grazie mille, come sempre, ad Angelica De Enrico. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital. Quindi auguro a te e a tutta la redazione un buon lavoro, ci sentiamo presto.
0: Grazie, ciao.

0: La musica non c'è, Coez dal 2017 su Radio Lina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, un buon viaggio o qualsiasi cosa stiate facendo. Beh, c'è Radio Lina a tenervi compagnia e tra poco parliamo di Yannick Sinner. Ci sono delle novità.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.

0: nostra migliore musica con Bring Your Love, Sabrina, sì. Madonna e Sabrina Carpenter nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara. Un abbraccio da parte mia. Yannick Sinner, a quanto pare, sì, ieri abbiamo pubblicato la notizia che lui era qua. Già lo sapevamo, però non sapevamo se potevamo dirlo oppure no. Però comunque, già commenti sono piovuti, tantissimi. Ecco, lui non era qui effettivamente per un po' di vacanza, sì, un po' di vacanza ci stava, un po' di relax in Gallura, esattamente a Porto Rafael, però perché stava seguendo i lavori nella sua bellissima villa, sì, perché ha comprato casa in quella di Porto Rafael, nel territorio del comune di Palau. Ieri l'abbiamo detto, una località bellissima, se non ci siete stati andateci assolutamente, perché è un gioiellino, e quindi è lì, ha acquistato in una posizione dominante questa villa, affacciata direttamente sulla Gallura, sull'arcipelago di La Maddalena. Chi conosce da vicino l'operazione immobiliare assicura che la proprietà è stata acquistata già diversi mesi fa, e quindi la struttura è ovviamente in fase di restyling per tutte le cose che servono a Yannick Sinner, e quindi sarà gallurese, diventerà gallurese almeno per quanto riguarda ovviamente la parte estiva. Sì, e beh, ha fatto bene, come dargli torto. Alla fine una località bellissima, affacciata sul mare, ha proprio due passi dal mare, con una vista veramente spettacolare, e quindi ecco, si aspetterà anche un bel po' di paparazzi. Però la privacy prima di tutto. Noemi e Ferrara Mannoia.
1: Vieni qua.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio Lina nel nostro giovedì sera 17:44. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
2: Radio Smeralda.
3: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
4: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
3: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Radiolina Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è alta sulla Sardegna anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Il tempo si mantiene asciutto e ben soleggiato. Fatta eccezione per locali disturbi, domani mattina sull'area settentrionale dell'isola si potranno sviluppare isolati rovesci, ma dureranno poco. Le temperature diurne nelle aree esposte alla ventilazione di maestrale in rinforzo, dunque sull'area nord-occidentale dell'isola, non andranno oltre i 23-24 gradi. I picchi diurni più elevati sull'area centro-meridionale, anche prossimi ai 30 gradi. Per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 5.
1: La nostra migliore musica qua su Radiolina con Lady Gaga e Ducci Runaway. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, io sono Cristian Asara. Parliamo adesso di turismo, perché l'Europa a quanto pare rimane il polo attrattivo principale per i flussi turistici mondiali, superando la quota complessiva di, pensate, 1,5 miliardi di pernottamenti internazionali. Secondo le rilevazioni più recenti, la penisola iberica e il territorio italiano si confermano le mete preferite dai viaggiatori, quindi staccando in modo netto gli altri competitor continentali. La spesa globale legata al turismo ha toccato, pensate, gli 11,7 trilioni di dollari, a testimonianza della crescita del settore a livello globale. Comunque ci sono diverse statistiche ufficiali che descrivono questa geografia dei flussi, che è concentrata soprattutto nell'area del Mediterraneo. Al primo posto, quindi, come vi dicevo, si trova la Spagna, che guida questa classifica con 329 e passa milioni di pernottamenti. Segue l'Italia in seconda posizione con oltre 264 milioni di presenze. Il terzo gradino del podio spetta alla Turchia, che registra oltre 150 milioni di pernottamenti, superando di misura la Francia, quarta con 150 milioni e passa di presenze. E poi segue il Regno Unito e tutti quanti gli altri paesi, come la Grecia, l'Austria, chiudono la top 10 europea, la Croazia, la Germania e infine i Paesi Bassi. I dati mostrano un forte interesse per le destinazioni marine, come dare tolto, come dimostra il posizionamento comunque della Croazia, 85 milioni di presenze grazie all'attrattiva delle sue coste. L'Austria si mantiene solida sul fronte del turismo montano invernale, sfiorando i 100 milioni di pernottamenti. La Francia invece difende il suo posizionamento grazie al richiamo della capitale, ovviamente Paris, e le altre aree della costa azzurra, per passare poi ovviamente alla Provenza. Le tendenze per le prossime stagioni indicano una forte propensione al viaggio delle generazioni più giovani, in particolare della fascia compresa tra 18 e 34 anni. Cambiano però le modalità di soggiorno, perché la pianificazione si orienta verso le vacanze più brevi.

0: I Just Might Bruno Mars su Radiolina per salutarci. Radio Smeralda, se vi va, ritorna domani in diretta a partire dalle 17. Vi lascio in ottima compagnia perché tra pochissimo, tra qualche istante, ci colleghiamo con Casa Cus Cagliari, speciale Ateneica con Andrea Matte e tanti ospiti. Da Cristian è veramente tutto. Un'ottima serata con Radiolina e a domani. Ciao!
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal capo dello Stato a febbraio. Per la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
4: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
5: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
4: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
5: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12:45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
4: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
5: È tutto, ma più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera da Teresa Piredda. La presidente della regione Alessandra Todde blinda il suo interim alla sanità e non lascia intravedere una scadenza, definendolo una scelta di responsabilità politica e operativa. Lo ha detto ai giornalisti nel corso della conferenza stampa per presentare i target raggiunti sul PNRR sanità. Todde va avanti anche dopo i malumori con gli alleati del PD che proprio sulla sanità invocavano un cambio di passo. Accordo tra Aeroitalia e ITA Airways per la continuità territoriale. Le due compagnie collaboreranno per aumentare i collegamenti tra l'isola e Roma, migliorando frequenze e offerta sulle rotte essenziali per residenti e viaggiatori. Il comune di Quarto è pronto al ricorso contro la proroga dei lavori sulla strada provinciale 17 per il progetto Tyrrhenian Link. L'amministrazione passa le vie legali contro la decisione della città metropolitana di Cagliari che ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di Terna fino al prossimo 3 luglio, in piena stagione estiva. In questi giorni lunghe code di auto dirette verso le spiagge del litorale. Scoperta nell'isola centrale di bagarinaggio digitale, denunciata una coppia di Olbia, rivendeva online biglietti per partite e concerti, oltre 30 milioni evasi al fisco. Un 38enne nella provincia di Cagliari è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha consentito di scoprire le chat scambiate dall'uomo con una 13enne laziale, oltre a immagini dal contenuto esplicito. La lotta agli incendi da Nuoro Coldiretti chiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello a politica, scuole, imprese e sociale, serve una collaborazione. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città, lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, il sindaco Garaudi c'è un nuovo inizio. Con un investimento di circa 100.000 euro, Comune di Cagliari quest'estate renderà gratuito viaggiare sugli autobus del CTM la notte. Da martedì prossimo fino al 14 settembre sarà sperimentata la circolare notturna estiva che partirà ogni notte a mezzanotte da Piazza Matteotti e attraverserà la città, incluso il lungomare del Poetto. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
9: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benesì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benesì senza lattosio a fette a 1,70 euro e il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
11: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
12: In collaborazione con ICNUSA.
13: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
14: Giovedì 4 giugno, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari speciale Ateneica, un saluto da parte di Andrea Matta, siamo qua al CUS Cagliari, siamo qua nel cuore di Ateneica, siamo nel nostro Dimicri Village dove stiamo vivendo in queste giornate di festival, siamo arrivati all'ottava giornata, mancano altre 2 giornate, venerdì e sabato, poi insomma la grande conclusione di Ateneica, il festival di sport, musica e aggregazione, arrivato alla 12ª edizione. Vi ricordiamo come sempre quelli che sono gli appuntamenti di questa giornata, quindi sport iniziato alle ore 14 con il calcio a 5 maschile e femminile, poi il volley, dodgeball, tennis, e-sport, calcio, balilla, scacchi e anche ovviamente i tornei della Special Olympics al Team Sardegna, lo diciamo come nome completo. Alle 17 invece la disfida di Ateneo che è in corso già nella zona del Ichnusa Stage, alle 19 invece Red Rose, Max, Melanconi e Lucia Meloni. e poi alle 20.15 Sofia Gobbi e alle 21.15 di Donella Piaga, che insomma finirà alle 23 con l'after party a Casa Cus. Come sempre, abbiamo già raccontato durante queste giornate che in realtà nelle ultime giornate, cioè nella giornata di oggi e nella giornata di ieri, si sono svolte le Pacinottiadi, e ne parliamo con il professor Pierluigi Crucu, secondo collaboratore dirigente della scuola, nonché vicepresidente, diciamo, ormai vicepresidente.
15: Uno dei due vicepresidi.
14: Se ci fichiamo, e la professoressa Anna Rita Veroni, benvenuta.
16: Grazie, grazie a voi.
14: Tra l'altro, lei era stata nostra ospite a Casa Cus qualche tempo fa, forse, per affari sportivi, mettiamola così. Questa volta in realtà l'affare, insomma, appunto sono le Pacinottiadi, una nuova edizione al Cus Cagliari, e diciamo una bella abitudine quella insomma delle Pacinottiadi. Intanto raccontiamo che cosa sono.
15: Allora, nel 2023, in occasione del centenario della fondazione del liceo Pacinotti, abbiamo avuto l'idea di chiedere ospitalità all'interno di quella che è la cornice di Ateneica per svolgere un torneo sportivo che celebrasse appunto il nostro centenario. E da quell'anno è rimasto una nostra usanza: voi ci ospitate e noi ci troviamo a casa qua con voi per svolgere questi tornei sportivi.
14: Professoressa, gli sport, i numeri della, insomma, di questa scuola, della Pacinottiadi, tra l'altro ci dicevate prima che insomma la scuola chiude per le Pacinottiadi, quindi tutti quanti gli studenti e i professori vengono da queste parti, cioè vengono a Cus.
16: Esatto, ci trasferiamo qua, anziché stare a scuola stiamo qua.
14: Letteralmente, senza fare lezione, ma facciamo sport.
16: Diciamo che facciamo una lezione particolare, c'è da tener conto anche che le Pacinottiadi sono organizzate dai ragazzi, per cui per loro è un momento di confronto. Quindi è importantissimo. Gli sport sono il calcio a 5, la pallavolo, il basket 3 contro 3, il badminton, il tennis, sto dimenticando qualcosa,
15: scacchi
16: e giochi matematici. Quest'anno abbiamo messo anche dei giochi da tavolo, giochi matematici, è stata una bella novità, è piaciuta molto. Abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero di ragazzi. Chi non giocava faceva l'arbitro, il coordinatore, il referente di campo. Abbiamo avuto anche qualche DJ che ci ha dato una mano con la musica, quindi ha reso la mattinata un po' più, diciamo, movimentata. Ma insomma, ognuno aveva il suo ruolo, insomma, e questo è stato positivo.
14: Pacinottiadi, che in realtà, insomma, come tutti quanti i torni sportivi fatti a scuola, servono anche per dare una sorta di, diciamo, seconda vita agli studenti che sono impegnati nelle lezioni. Siamo praticamente arrivati a fine anno, molti di questi probabilmente proseguiranno l'anno anche nel recupero, diciamo, qualcuno non sarà promosso subito, mettiamola così. Lo dico perché anche io ho avuto la terza, mi piaceva tanto, l'ho fatto 2 anni consecutivi, quindi diciamo è stata un'esperienza mistica, però sono migliorato in quell'anno, diciamo, di stop, ma questo è un altro fatto, vabbè, un commento puramente personale. Però dicevo, serve anche un po' ai ragazzi per una sorta di seconda vita, comunque di vita parallela dal punto di vista dello sport, cioè non solo studio, non solo compiti, non solo diciamo istruzione, ma lo sport visto anche un po' forse come insegnamento, come strumento, no?
15: Allora, per noi lo sport rappresenta parte fondante della didattica, nel senso che abbiamo una grande tradizione al Pacinotti. Proprio adesso siamo di ritorno dai nuovi giochi della gioventù a Roma, dove due nostri studenti hanno preso la medaglia oro nel doppio misto del badminton, e 4 studenti hanno preso l'argento nella staffetta 4x50 stile libero. Ma non solo, noi partecipiamo in maniera massiva alle attività sportive, e lo sport è un momento importantissimo all'interno della didattica per la socializzazione, per l'inclusione. Ma quello che notiamo è che lo sport è anche disciplina. I nostri studenti che praticano sport realmente riescono a conciliare lo studio e quella che è la pratica sportiva quotidiana. Noi abbiamo tantissimi studenti che sono proprio atleti del CUS, non solo, nel senso che provengono dall'area metropolitana e dall'area vasta e anche dal comune, però è una tradizione molto sentita, per noi è didattica, è tanto lo sport.
14: Professoressa, azzardo un commento, ma lo faccio io, non lo fate voi. Chi fa sport è, diciamo, un po' più pronto, predisposto per lo studio, per la vita scolastica? Perché questo mi sembra un po' di aver capito in questi anni in cui magari abbiamo parlato con tanti studenti delle università, ovviamente, perché insomma siamo qui, siamo a Ateneica, è la casa dello sport degli studenti universitari. Però anche chi insomma fa appunto le superiori ha nello sport, no, uno scatto in più anche nello studio, una concentrazione.
16: Sono perfettamente d'accordo. Diciamo che lo sportivo è quello che si sa organizzare bene la giornata, perché sa che deve studiare ma al contempo deve allenarsi, e quindi c'è una razionalizzazione dell'orario della giornata che è ottimale. Abbiamo dei ragazzi che al Facinotti abbiamo campioni italiani, campioni mondiali, eppure a scuola vanno benissimo, insomma, e questo è fondamentale. C'è in molti di loro c'è proprio la voglia di essere eccellenti in qualsiasi situazione. Lo sport rappresenta quello che soprattutto è fatica per ottenere un risultato. Questa è la cosa che insegna maggiormente lo sport, la nostra disciplina.
14: Vi chiedo un po' com'è Atenica vista dal vostro punto di vista, da docenti, insomma docenti che poi ecco, lasceranno gli studenti nel mondo successivo, cioè nelle università, molti di questi appunto, le vostri studenti magari parteciperanno poi alle prossime edizioni di Atenica. Come è vista Atenica dagli studenti delle superiori?
15: Allora, l'idea di questo torneo e di celebrarlo all'interno di una cornice come l'Ateneca nasce dal mio punto di vista di docente, perché quando sono stato studente ho partecipato alla prima edizione, vincendo la prima edizione nella pallavolo, e ho pensato che secondo me dovesse essere qualcosa che anche i miei studenti un giorno salito in cattedra avrebbero dovuto provare. E quindi questo tipo di torneo in questa cornice nasce anche con quell'idea. È molto importante creare dei momenti dove i ragazzi possano socializzare, possano far festa, possano capire che Cagliari può essere una risorsa immensa. E secondo me Ateneica rappresenta anche questo, una grande possibilità per tutti gli studenti dell'Ateneo per creare qualcosa.
14: Professoressa, dal suo punto di vista?
16: Idem, diciamo che le Pacinotiedi sono quasi una anticamera di quella che sarà Ateneica. Qua è bellissimo vedere tutti questi ragazzi che stanno insieme, cioè, ognuno fa qualcosa, sta qua, ecco, la stessa cosa si fa a scuola. Al Pacinotti si ha la fortuna di poterlo fare, purtroppo questo non è fattibile, ma deve essere un punto di riferimento. So che molte scuole hanno chiesto di poter utilizzare il CUS dopo che è stata fatta questa esperienza del Pacinotti, perché evidentemente c'è questa richiesta anche da parte degli studenti di altre scuole. Questo deve essere una spinta in più momentaneamente. Finisci la scuola superiore, sai perfettamente che dopo c'è Ateneica che ti apre le porte.
14: Anche perché qui insomma parliamo di sport, di spazi, di scuole, quindi insomma tutti i temi che sono in qualche modo legati anche alla nostra vita comune, e anche in questo caso insomma vedremo un pochettino quelli che saranno appunto gli spazi che voi in questa edizione, ma anche altre scuole utilizzano qui al CUS, perché insomma diciamo che siamo abituati ad avere gli studenti delle superiori, ma anche di classi un pochettino più piccole che possono fare attività sportiva, soprattutto alla mattina, insieme ovviamente agli studenti di scienze motorie che sono di casa qui al CUS Cagliari. Io ringrazio professor Pierluigi Cruppu, secondo collaboratore del dirigente, diciamo vicepresidente, mi fai più pace, prof, ci riesco meglio. Grazie professoressa Annalisa Meloni per essere stati qua.
16: Grazie a te Andrea, grazie mille.
14: Se volete vedere quello che ci sono nel Pacinottia, andate su Instagram e cercate Pacinottia di lì, insomma i ragazzi hanno appunto raccontato tutto quello che è successo in questi due giorni. Grazie mille. Chiamo qua il prossimo ospite, il presidente del Cuscai di Marco Meloni, uscite da quella parte, grazie. State qui in zona, anche tanto ci vediamo tra poco. Presidente, eccoci qua. Presidente, buonasera, buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio, ciao.
14: Caro Presidente, io in realtà parto da quello che abbiamo detto poco fa con i docenti del Pacinotti, cioè sull'utilizzo ecco, degli impianti sportivi, delle scuole. C'è, diciamo, un qualcosa che si può fare in più su quello che l'utilizzo, che magari le società sportive, insomma, usa tanti impianti, tanti spazi, ma gli spazi sono sempre, diciamo, quelli che servono di più. Si può fare qualcosa in più, secondo lei?
17: Beh, diciamo... Parlo per un attimo di un'altra attività che svolgo, cioè quella di parlamentare.
14: Usciamo per un attimo fuori dal pallone.
17: Per dire che il Parlamento, con un voto alla larghissima maggioranza o all'unanimità, ora non ricordo, ma comunque è stata una decisione di tutti, ha approvato qualche mese fa, pochi mesi fa, una legge che consente l'utilizzo appunto di tutti gli edifici scolastici per le attività sportive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. Tra l'altro oggi è qua a farci visita un deputato, un amico che si chiama Mauro Berruto, che ha ideato questa legge che poi ha portato appunto all'approvazione di tutto il Parlamento. Quindi la domanda è pertinente e abbiamo per una volta anche una risposta che ovviamente per essere convincente richiede che questa via sia praticata, però io credo che poter usare gli edifici scolastici, adesso che purtroppo ci sono un po' meno... ragazzi, ragazze, bambini che li popolano nella loro normale attività nella loro normale funzione, ma perché questi spazi siano a disposizione di tutta la cittadinanza, di tutte le persone che possono fare sport e possono anche usarli come spazi per migliorare la propria qualità della vita, come cerchiamo di fare qui noi al nostro centro sportivo di Saducaes e in tutti gli impianti del CUS Cagliari. Penso che sia una cosa positiva e bisogna che ci sia una collaborazione tra istituzioni scolastiche e società sportive. Io credo che sia una grande opportunità quella di avere molti più spazi e sia anche un modo di rendere, diciamo, più vive durante tutto l'anno tanti spazi che possono essere sfruttati anche al di là della loro primaria destinazione, che è quella dell'attività appunto legata al sistema di istruzione, prima di tutto alle scuole.
14: Quindi mi permetto di darti del tu, caro Marco, questa volta, e finalmente dopo molto invito del tu, sei commosso, lo so, però ti chiedo, da presidente del CUS Cagliari, sei contento di ospitare qui dentro Ateneica? Perché insomma, forse è passato tanto tempo, ci sei voluto un po' di tempo per far capire anche all'intera società sportiva che cos'è Ateneica, che non è solo 10 giorni di spazi, diciamo, occupati dai ragazzi, dagli studenti, o meglio utilizzati dagli studenti e dai ragazzi. Però, cioè, da presidente del CUS Cagliari, qual è la tua visione e forse anche un po', insomma, il tuo piacere forse a vedere quello che è venuto fuori in questi anni?
17: Beh, guarda, io...
14: Qui meno politico, Marco, proprio qui voglio il presidente del CUS.
17: No, io sono quasi da quasi 10 anni, poi se guardo un po' indietro ci sono da forse quasi 40 anni, perché io qui correvo prima di tutto, e devo dire che vedere un posto così, che io prima vedevo come un posto un po' di gioia, ma soprattutto di sofferenza, perché allenarsi per fare competizioni di corsa, per fare atletica leggera è una roba molto faticosa, quindi per me era un posto dove... ogni giorno dare tutto e poi fare qualche gara, e invece vederlo così vivo, così pieno di persone che senza soluzione di continuità, cioè una cosa dietro l'altra, fanno sport, tornano dopo qualche ora, si divertono, fanno comunità, vivono in questo modo un pezzo della loro vita da studenti e da studentesse, che è anche fatto di costruzione dell'evento, perché questo evento è un evento che viene preparato per un anno intero, dove ci sono una decina di organizzatori che ci lavorano tutto l'anno, ma poi ci sono 250 volontari e volontarie, e quindi è tutto frutto loro, ma noi siamo veramente come dire, felici e dir poco, perché vediamo il realizzarsi in questo evento, in una condensata in 10 giorni, quello che crediamo possa essere un centro di formazione alla vita, che è un centro in cui si fa prima di tutto sport, ma si fa anche cultura, e si fa un festival musicale che è tra i più quotati d'Italia ed è un unicum nella sua appunto unitarietà di sport, cultura, musica, spettacolo. E insomma, crediamo che io cerco di raccontare quello che facciamo con il CUS Cagliari quando è possibile, per dire appunto che non è solo sport, non è solo aggregazione, non è solo spettacolo, ma insieme a tutte queste cose, ma il modo migliore per raccontarlo è dire a qualcuno: senti, vieni una sera ad Ateneica e vedi un po' come funziona, e vieni un pomeriggio per vedere le gare in corso e poi staci qua tutto il giorno e prova a vedere quanto è bello vedere migliaia di giovani che vivono appieno la loro vita senza che sia in qualche misura diminuita la funzione legata allo studio. Qua noi insieme alle persone che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di dire: limitiamo gli spazi per i dirigenti, facciamo una grande sala studio, che è quella che è aperta più a lungo durante tutti i giorni, dalle 7 alle 23, tutta la settimana, compresa la domenica, di tutta l'Università di Cagliari, perché ovviamente sia prima di tutto studenti e studentesse, qui devi poter fare tutto. Quindi io credo che sia una cosa bella, perché ha capito non solo il mondo sportivo, ma ha capito finalmente la città, sono tante le persone che esprimono apprezzamento per questa davvero iniezione di fiducia, di gioia, di futuro, e davvero io sono, siccome mi hai chiesto come mi sento, dico sono molto felice di poter non solo ospitare, ma di aver reso l'evento principale del CUS Cagliari questo festival.
14: L'ultima domanda e poi ti lascio andare, perché insomma hai altri appuntamenti in agenda. Ovviamente tu hai, insomma, per il tuo lavoro, quindi in Senato, ma in generale anche per quelli che sono, diciamo, gli accordi, i rapporti che hai all'interno del CUSI con gli altri CUS, hai un po' un'idea di come è visto il

0: diciamo così, non è un movimento che è troppo unito, ognuno svolge la sua attività per la sua università nel suo contesto, e noi, c'è da tenere questo in considerazione, a differenza di molte altre realtà, abbiamo ovviamente poche risorse private che sostengono le nostre attività, perché diciamo così, Barilla esiste a Parma e non esiste per adesso a Cagliari, quindi scontiamo anche questa difficoltà, però io credo che sia giusto, io lo farò nei prossimi mesi, nei prossimi anni, provare a raccontare meglio e di più questa avventura e questa esperienza, perché lo sport è sempre più visto, giustamente, come un fenomeno, come un fattore di benessere, di qualità della vita per tutte le persone. Quello che fanno gli studenti e le studentesse lo possono fare le persone più anziane, che magari adesso hanno 70 anni, averli adesso è diverso che averli qualche decennio fa, però è necessario muoversi, praticare sport a tutti i livelli, e questa cosa non è diversa dal fare l'agonismo al massimo livello, perché qua comunque abbiamo delle squadre di Serie A, abbiamo degli atleti che sono tra i migliori d'Italia in molti settori e ne siamo molto fieri, quindi portare questo modello e questo esempio a una dimensione, io ovviamente ragiono anche un po' in termini politici, a una dimensione che dica come si deve vivere nella scuola e nell'università in un modo tale che poi ci si porta presso tutta la vita, un modo di intendere appunto una vita che è fatta anche di sport, anche di cultura e soprattutto di convivenza pacifica. Io sto andando ora a una manifestazione per la pace, vado via per questo. In un mondo di conflitti, vedere tante persone che confliggono in un campo e poi si abbracciano e sono amici, amiche, sono uniti da un valore che è quello dello sport, credo che sia una testimonianza bellissima che parla a tutta la società.
1: Grazie al presidente del Cuscagliari Marco Meloni, grazie Marco. Ciao, per essere stato con noi in questa, insomma, in questa bella chiacchierata qui su Radiolina. Io stavo cercando come al solito per chiudere i nostri Yuri e Bra, che non ci sono come al solito, quindi adesso io andrò a recuperarmi al volo quelle che sono le prove del nostro Fantatecnica, insomma anche un po' per chiudere questa ricca puntata in cui abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato anche di scuola, abbiamo parlato di quello che diciamo sono i tanti momenti e tanti pezzi di vita CUS, perché appunto noi ecco raccontiamo Ateneica in questo speciale, ma ecco ci piace raccontare un po' tutto quello che appunto è il mondo CUS in generale, cosa che facciamo ovviamente con Casa CUS. Caro Manuel, lascia pure, perché ho trovato le prove della Fantatecnica, così le leggiamo in chiusura. Allora, il tema è spettacolo, quindi per la categoria music c'è Insieme a Dito nella Piaga, più 15 punti. Per la categoria sport c'è Corri Cantando, più 8 punti per le squadre che stanno giocando appunto al Fantatecnica. Per la categoria U c'è Duetto Formidabile, più 7. Per la categoria accessori c'è Occhiali alla Toni Pitoni, più 11 punti. Per lo sport c'è Marchetta Durante un Match, più 13 punti. E per il vestiario invece c'è un Superstar a più 10. Ricordiamo che i nostri Yuri e Bra stanno ecco raccontando passo dopo passo quello che è il Fantatecnica. Ogni giorno c'è una squadra che vince e diciamo la squadra che poi ne vincerà questo Fantatecnica verrà premiata durante la cerimonia di chiusura, che ricordiamo si terrà sabato dalle 19.45 alle 21. Lì premieremo, vabbè, insomma, daremo i premi ai primi, secondi e terzi classificati dei 12 sport. Riuscirò forse anche a dire la parola premieremo, che mi è appena arrivata. Così finalmente sono riuscito a sciogliere la lingua dopo questa ormai ottava giornata anche per il sottoscritto. Vi ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti e poi andiamo in chiusura. Alle 19 sull'Icnusa Stage Red Rose, Max Melanconi e Lucia Meloni. Alle 20.15 Sofia Gobbi, alle 21.15 Dito nella Piaga. Continuano ovviamente fino alle 20.30 quelli che sono i tornei di calcio 5 maschile e femminile, volley, dodgeball, tennis, e-sport, calcio balilla, scacchi, e poi ovviamente ci sono i nostri amici della Special Olympics Italia Team Sardegna. Questa è stata l'ottava puntata di Casa CUS Cagliari a Radiolina Speciale Tecnica. Grazie ovviamente a Radiolina che ci permette di raccontare, insomma al gruppo editoriale che ci permette di raccontare grazie ai loro media e mezzi, Videolina, Unione Sarda, Radiolina, il nostro sito radiolina.it, quello che è la vita che scorre qui al CUS Cagliari. Io sono Andrea Mata, grazie al buon Manuel Cozzoni, una giornata abbastanza complicata, è stato qua pronto a lavorare per noi. Noi ci vediamo domani.
2: Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS
3: in collaborazione con Icnusa.

0: Edificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Sono le 18 e 31 minuti.
5: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
6: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento. Un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
1: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
2: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
2: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
1: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Teresa Piredda. 59 case di comunità e 17 ospedali di comunità sono i dati diffusi in una conferenza stampa per presentare i target raggiunti dalla Sardegna sul PNRR Sanità. La Sardegna li ha raggiunti e superati, ha detto la Presidente della Regione Alessandra Todde, che blinda il suo interim alla sanità e non lascia intravedere una scadenza, definendolo una scelta di responsabilità politica e operativa. Accordo tra Aeroitalia e ITA Airways per la continuità territoriale. Le due compagnie collaboreranno per aumentare i collegamenti tra l'isola e Roma, migliorando frequenze e offerta sulle rotte essenziali per residenti e viaggiatori. Il comune di Quarto è pronto al ricorso contro la proroga dei lavori sulla strada provinciale 17 per il progetto Tyrrhenian Link. L'amministrazione passa le vie legali contro la decisione della città metropolitana di Cagliari, che ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di terna fino al prossimo 3 luglio. In questi giorni si sono già registrate lunghe code di auto dirette verso le spiagge del litorale. Scoperta nell'isola una centrale di bagarinaggio digitale, denunciata una coppia di Olbia, rivendeva online biglietti per partite e concerti, oltre 30 milioni evasi al fisco. Un 38enne della provincia di Cagliari è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha consentito di scoprire le chat scambiate dall'uomo con una 13enne laziale, rapporto che sarebbe poi proseguito con videochiamate e incontri frequenti protratti fino al mese scorso. La lotta agli incendi, da Nuoro col Diretti chiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello alla politica, scuola, imprese e sociale, serve una collaborazione. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città, lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il sindaco Garau dice è un nuovo inizio. Con un investimento di circa 100.000 euro, il Comune di Cagliari quest'estate renderà gratuito viaggiare sugli autobus dei CTM la notte. Da martedì prossimo fino al 14 settembre sarà sperimentata la circolare notturna estiva, che partirà ogni notte a mezzanotte da Piazza Matteotti e attraverserà la città, incluso il lungomare del Poetto. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
5: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
5: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
11: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
7: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la

0: diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Sedicesima sagra dei Stallarino.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.

0: futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è alta sulla Sardegna anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Il tempo si mantiene asciutto e ben soleggiato. Fatta eccezione per locali disturbi, domani mattina sull'area settentrionale dell'isola si potranno sviluppare isolati rovesci, ma dureranno poco. Le temperature diurne nelle aree esposte alla ventilazione di maestrale in rinforzo, dunque sull'area nord-occidentale dell'isola, non andranno oltre i 23-24 gradi. I picchi diurni più elevati sull'area centro-meridionale, anche prossimi ai 30 gradi. Per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
3: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
4: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
3: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
4: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
3: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Battocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Teresa Piredda. 59 case di comunità e 17 ospedali di comunità sono i dati diffusi in una conferenza stampa per presentare i target raggiunti dalla Sardegna sul PNRR Sanità. La Sardegna li ha raggiunti e superati, ha detto la Presidente della Regione Alessandra Todde, che blinda il suo interim alla sanità e non lascia intravedere una scadenza, definendolo una scelta di responsabilità politica e operativa. Accordo tra Aeroitalia e ITA Airways per la continuità territoriale. Le due compagnie collaboreranno per aumentare i collegamenti tra l'isola e Roma, migliorando frequenze e offerta sulle rotte essenziali per residenti e viaggiatori. Il comune di Quarto è pronto al ricorso contro la proroga dei lavori sulla strada provinciale 17 per il progetto Tirrenian Link. L'amministrazione passa le vie legali contro la decisione della città metropolitana di Cagliari, che ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di terna fino al prossimo 3 luglio. In questi giorni si sono già registrate lunghe code di auto dirette verso le spiagge del litorale. Scoperta nell'isola una centrale di bagarinaggio digitale, denunciata una coppia di Olbia, rivendeva online biglietti per partite e concerti, oltre 30 milioni evasi al fisco. Un 38enne della provincia di Cagliari è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha consentito di scoprire le chat scambiate dall'uomo con una 13enne laziale, rapporto che sarebbe poi proseguito con videochiamate e incontri frequenti protratti fino al mese scorso. La lotta agli incendi, da Nuoro Coldiretti chiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello alla politica, scuola, imprese e sociale, serve una collaborazione. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città, lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, il sindaco Garau dice è un nuovo inizio. Con un investimento di circa 100.000 euro, il Comune di Cagliari quest'estate renderà gratuito viaggiare sugli autobus dei CTM la notte. Da martedì prossimo fino al 14 settembre sarà sperimentata la circolare notturna estiva che partirà ogni notte a mezzanotte da Piazza Matteotti e attraverserà la città, incluso il lungomare del Poetto. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Unione Cult.
12: Unione Cult, buon giovedì pomeriggio a tutti, un pomeriggio caldo, caldissimo qui a Cagliari, allora fate un bel respiro. Insieme a me Giulia Muroni da Sardegna Teatro, che di questo bel festival che ci fa davvero respirare grandi boccate di arte contemporanea, di talenti dalla scena teatrale internazionale, è la curatrice e la direttrice artistica. Buon pomeriggio, benvenuta a Radiolina.
13: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti e a tutte.
12: Allora, sesta edizione, Giulia, delle giornate del respiro, appena iniziata a Cagliari, mercoledì, questo sul sipario, questa bella chiamata alle arti.
13: Abbiamo iniziato con Motus, una compagnia storica di teatro contemporaneo e di performance. Lavoriamo sempre con il teatro nella sua accezione più contemporanea, sperimentale, ma anche molto accessibile. E loro, a partire dal testo di Mary Shelley e di Frankenstein, si preoccupano di pensare chi sono oggi i mostri, che cos'è mostruoso, cosa consideriamo adesso mostruoso, e quindi chi sono i reietti della società e chi sono le persone ammesse. È una riflessione esteticamente meravigliosa,
12: come
13: ma
12: sono
13: anche
12: loro.
13: Come solo loro, esteticamente meravigliosa, ma anche piena di contenuto e con un precipitato concreto sulla riflessione surreale.
12: C'è bisogno di tutti questi spettacoli e di questo tipo di teatro. Molto spesso, Giulia, ma capita anche quando ci sentiamo io e te, no? Trova magari sempre il posto in copertina il teatro da cartellone, quindi il nome di richiamo, il nome che arriva dalla fiction televisiva e che il grosso pubblico insegue, mentre invece c'è tanto bisogno di scoprire.
13: C'è una necessità al momento in Italia, in Sardegna ancora di più, una necessità molto concreta di ascoltare le voci degli artisti e delle artiste che non siano sempre dei volti immediatamente riconoscibili. Si tratta di cifre, di ricerche e anche di consapevolezze che tante volte non trovano accoglienza. E noi come Sardegna Teatro sono anni che decidiamo di dare spazio a questi contesti, e nelle giornate del Respiro, che è il festival che curo, queste personalità, queste carature trovano sempre, cerchiamo di fare in modo che trovino delle possibilità, dei contesti di ascolto, ma anche fuori dai teatri, fuori dagli spazi deputati, e quindi capaci di incontrare davvero le comunità di persone.
12: Questo dovrebbe essere il teatro, e questo il teatro dovrebbe fare. Sesta edizione a dimostrazione che Cagliari apprezza.
13: Sesta edizione, il festival è nato nel contesto di Flumini Maggiore all'indomani del Covid, e quindi di una crisi mondiale che ha attanagliato l'umanità e in qualche modo ha coinvolto tutti i viventi, nel senso che forse per i non umani è stato quasi un momento positivo, con un po' di umani in meno in giro. Ci siamo interrogate sul portato di quello che stava accadendo, e abbiamo capito che ragionare intorno al respiro ci consentiva di ragionare su una cifra storica, perché storicamente nello stesso momento tutto il mondo stava riflettendo intorno ai temi del respiro, ma per la prima volta non soltanto considerandolo come un dato indispensabile, ma anche come un dato potenzialmente morboso. Il respiro, cioè, esprimeva la connessione tra sé e gli altri, tra sé e il mondo, potenzialmente pericoloso, quindi qualche cosa che ci ha ricordato la pericolosità della relazione, ma anche la necessità di questa relazione.
12: In un momento in cui per non respirare ci avevano messo la mascherina sul viso, ci avevano veramente tappato la bocca. Giulia Muroni, resta con me, noi andiamo in musica, c'è Irama qui a Radiolina e torniamo in diretta.

0: Unione Cult, Fabio, ti ho fatto sorridere, ma perché eravamo in piena chiacchiera con Giulia Muroni, quindi chi ci ascolta, però anche chi ci vede, perché Radiolina è una visual radio, quindi chi ci sta guardando ci ha visto in piena chiacchiera, perché sono tante le novità di cui parleremo durante il nostro programma. E allora, le giornate del respiro hanno preso il via mercoledì a Cagliari, siamo alla ex manifattura Tabacchi di Viale Regina. Giulia, un programma ricchissimo, perché andiamo avanti sino al 14 giugno.
1: Programma ricco con un profilo internazionale, nel senso che sei, abbiamo iniziato con i Motus, che sono una compagnia storica italiana con una grande anche storia internazionale, tra le compagnie che hanno circuitato e continuano a circuitare di più in tutto il mondo. Si prosegue poi con talenti e personalità che provengono da diverse prospettive. Parlo di Alexia Sarantopulo, che porta il suo Anixi, a partire dal lavoro sia di Derek Jarman, che è un regista, insomma, e quindi da un regista importante che è con delle carature e delle sfaccettature sceniche sofisticate e delle coloriture, ecco la parola che cercavo, sia però intrecciando anche la poesia greca. E lo proporremo in doppio orario il 5 alle 19 alle 21:30. Poi, insomma, un grande evento per noi è un evento che viene da un popolo che sta soffrendo, che è la Palestina. È il 6, una compagnia di palestinesi tutti in diaspora e quindi sparsi per il mondo e prodotti da una compagnia francese saranno in manifattura con un lavoro che si chiama Gathering e che racconta di un paesaggio abbandonato e che cosa si lascia quando si abbandona un luogo, e lo raccontano con la danza, con il linguaggio della danza, ma anche cospargendo la scena di migliaia di arance. Sarà un lavoro poetico, speciale, e i ricavi di quella giornata Sardegna Teatro li destinerà all'azione di Sardegna Palestina. Ci teniamo molto, è una serata benefit e ci teniamo a ribadire anche il nostro profilo sul reale, sulla società.
0: Anche perché, Giulia, questo respiro non è solo una ventata d'aria fresca sul nuovo teatro, sul teatro contemporaneo, sulle avanguardie e sui talenti, diventa anche un soffio di vita e un soffio di libertà.
1: Un soffio di vita, un soffio di libertà, ma anche il respiro ci ricorda le ingiustizie del mondo, perché non tutti e tutte possono respirare allo stesso modo, non si respira nello stesso modo ai centri delle città o nelle banlieue, e non si respira nella stessa maniera in diverse latitudini del mondo, e questo ci ricorda Fatima Wassak, che soffocano anche i coralli nei mari. Il tema del ci ha ricordato Achille Mbembe, un importante filosofo, riprendendo la frase di George Floyd, ucciso dalla polizia: I can't breathe, non posso respirare. Succede, il respiro ci aiuta a mettere a fuoco anche le ingiustizie sociali.
0: È così, è drammatico, è drammatico e bellissimo nello stesso momento. Il vostro lavoro è il vostro progetto e le vostre idee. Giulia, noi abbiamo la pubblicità qui a Radiolina, resta con me e torniamo subito in studio.
2: Unione Cult. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17:30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti, come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi, lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi e gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Unione Cult.
0: Unione Cult ancora insieme nel mio salotto. Oggi c'è Giulia Muroni per raccontarci questa sesta edizione delle giornate del respiro. E allora noi dalla ex manifattura tabacchi siamo a Cagliari, ci spostiamo invece all'Exma, perché Giulia, c'è una bella grande novità di Sardegna Teatro che ci devi anticipare.
1: All'ex manifattura tabacchi saremo quindi ancora con Cristina Crestarrizzo, Salvo Lombardo, quindi due protagonisti e protagoniste della danza che portano dei lavori che hanno a che fare anche con l'onirico, con la presa surreale. Ma poi ci spostiamo all'Exma, quindi non più una manifattura ma un ex mattatoio, dove proseguiamo con degli appuntamenti. Ci sarà un appuntamento fatto insieme a Microfratture Teatro con l'influencer Thea Cic, ma poi ci sarà saranno presenti Sara Leghissa e Takito Yolcoque con insieme ad Adele Madau. Saranno presenti Angelo Petrac, Lucia Di Pietro. Forse sono nomi che non dicono troppo rispetto ad un grande pubblico, ma si tratta di ricerche molto divertenti, molto ma divertente come serio ludere, qualcosa per cui si può ridere, sorridere e trovare delle forme anche di divertimento, anche dentro la critica, anche dentro delle modalità immediatamente allineate al sociale. E poi
0: famosa leggerezza di Italo Calvino che predicava e ci ha insegnato.
1: Esatto. E poi finiremo il festival con Io sono un cane, insomma un grande nome della musica, del cantautorato, che decide di tornare a Cagliari con noi, con una doppia data all'Exma e una terza data al teatro che noi che Sardegna Teatro gestisce, al Teatro Eliseo di Nuoro. Ma la grande novità che finalmente arriva dopo due anni di lavoro è che Sardegna Teatro è il capofila di un consorzio che gestisce in regime di partenariato speciale pubblico-privato, con un accordo con il Comune di Cagliari, gestisce l'Exma.
0: E Sardegna Teatro ha finalmente una nuova casa.
1: Una nuova casa, capofila di una rete con degli ottimi coinquilini, ma ci sarà tempo e spazio in questi 25 anni per vedere quanto proponiamo. Invitiamo le persone però il 18 e il 19 a raccogliere con noi delle idee, perché sarà uno spazio per la città e quindi a raccogliere le idee. Che cosa vogliamo fare di Exma? Quali sono i nostri desideri?
10: L'ex mattatoio, poi lo sappiamo, al centro della città è uno spazio meraviglioso, e allora ci sarà, no, aprendo questo grande portone, ci sarà modo di parlare di musica, di parlare di arte, di parlare di spettacolo, ci saranno tante mostre, ci saranno Fabio Leoni, tante serate, forse anche come quella del primo maggio con il mio grande Francesco Abate, che tanto mi sta ascoltando. Quindi Francesco, è la prima puntata senza di te oggi, e allora non posso
1: ti
10: che
1: pensiamo.
10: Ti pensiamo e che mandarti un grande bacio. Così l'Exma tornerà a essere un

0: Unione Cult, eccoci per il gran finale, ma per te Giulia Muroni questa sera è un bel bis alla ex manifattura.
1: Esatto, a sta manifattura tornano i Motus dopo il grande successo di ieri, quindi in questa settimana abbiamo oggi giovedì 4 i Motus, poi Alexa in doppio orario, domani venerdì 5 con Anixi e poi sabato 6 questa grande serata legata alla Palestina. È domenica 7 Salvo Lombardo Breathing Room. Si tratta di un dispositivo, l'abbiamo scelto un po' per il nome perché dice appunto la stanza del respiro. Si tratta però di un dispositivo in cui lui ogni volta, questo coreografo che si chiama Salvo Lombardo, ogni volta invita un'artista diversa. In questo caso si tratta di Giulia Cannas, che è una giovane artista emergente, tra poco alla Biennale di Venezia. Bravissima. Che ha vinto Bando CA, insomma, dai grandi talenti riconosciuti certamente non soltanto da me. E in questo caso sarà lei la protagonista di questo dispositivo aperto da Salvo Lombardo. Nelle città sono stati tanti.
0: È come se fosse, no, una sorta di camera, com'è?
1: Come se fosse una sorta di camera,
0: quindi
1: esatto.
0: Quindi un po' come lo studio di Unione Cult.
1: Una sorta
0: che cerchiamo sempre di aprire.
1: Di avere persone diverse.
0: Ai nostri ospiti per raccontare quelli che sono tutti gli spaccati poi di vita che ci piacciono tanto.
1: E lì intorno a respirare e a questa possibilità vengono date delle piccole istruzioni agli artisti e alle persone che stanno. E infine l'ultimo appuntamento dentro Manifattura è quello con Cristina Cristarrizzo con Ultras Sleeping Dances e si tratta di nuovo di un dispositivo. Uso questa parola per significare un tipo di lavoro, un tipo di spettacolo che non ha un inizio e una fine e una narrazione, una storia, ma si tratta, come appunto, come hai detto tu, di una stanza in cui accadono delle cose, ci sono degli accadimenti e si può, come nei musei, entrare, uscire, stare per un po', cambiare prospettiva e godere e fruire di questi lavori non soltanto a partire da un'unica frontalità di visione, con un'unica lettura.
0: Questo, Giulia, è il teatro che ci piace perché forse ancora, soprattutto tanti ragazzi, hanno quasi paura di entrare in un teatro, no? Come se fosse una torre d'avorio impenetrabile. E invece, ragazzi, dobbiamo dire che il teatro non deve fare paura perché il teatro non respinge, il teatro accoglie.
1: Dobbiamo

0: ricordarci che il teatro non è un luogo soltanto per la borghesia, non è un luogo soltanto per le persone che possono permettersi un abbonamento e andare lì a farsi vedere e forse addormentarsi. Il teatro è un luogo accogliente, e teatro o teatralità è qualcosa che riguarda gli atti, i processi, le azioni, non soltanto gli spazi.
1: E riguarda allora tutti noi. Giulia Muroni, le giornate del respiro, grazie per questo tuo progetto, ma grazie per essere venuta qua nel nostro dispositivo di Radiolina a raccontarcelo. Come sempre grazie al mio Fabio Leoni. Unione Cult torna in diretta giovedì prossimo alle 14.30 e poi naturalmente il venerdì in regalo con il vostro quotidiano del cuore, quattro pagine tutte da leggere. Ciao.
2: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Rarina.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Sedicesima sagra dei Stallarinus, sabato

0: tutta la settimana e il tempo è poco. Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
13: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
14: Eccoci, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con gli speciali dedicati alle elezioni amministrative nell'ambito del nostro format tradizionale che è quello di Radar. Iniziamo queste puntate, saranno due, una in onda oggi, l'altra in onda domani, con i candidati dei centri dove sarà possibile il ballottaggio. Mi riferisco naturalmente ai candidati sindaco, se no non basterebbe questo studio per metterli tutti dentro. Insomma, proveremo un po' a raccontarvi i programmi degli aspiranti primi cittadini, come vogliono cambiare le cose, come agiranno, insomma, nel prossimo mandato amministrativo. E in questa prima puntata ospitiamo i candidati sindaco di Porto Torres. Iniziamo con Sara Dettori, grazie per essere con noi. Sara Dettori, avvocata, sostenuta dalla coalizione sardista, civica e identitaria. E quindi i partiti sono Sardegna Vera, il PSDAZ e Sardegna al Centro, quest'ultimo espressione del progetto regionale Sardegna al Centro 2020. Il sindaco uscente Massimo Mulas per il centro-sinistra, sostenuto da Partito Democratico, Orizzonte Comune, AVS, Più Europa e Partito Socialista, Movimento 5 Stelle e Porto Torres Avanti. Poi Ivan Cermelli, grazie ancora, capogruppo in Consiglio Comunale della Lega per il centrodestra, quindi sostenuto appunto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Civica, Cermelli sindaco. Come vuole la par condicio, gli assenti sono rappresentati da una sedia vuota. Non ha potuto partecipare Loredana De Marco, che guida la lista Porto Torres C'è, un progetto che unisce gli attivisti turritani ed è sostenuto da Sinistra Futura e da Sardegna Chiama Sardegna. Quindi, insomma, salutiamo la candidata De Marco e andiamo avanti con i nostri ospiti. Abbiamo a disposizione 1 minuto e 30 ciascuno, che sarà scandito dal display che vedrete con tanto di gong finale, come vuole la tradizione. Allora, io direi di iniziare. Naturalmente non ci sarà mai una risposta al primo posto, un candidato che risponde sempre per primo. ci saranno i tre candidati che parleranno per primo, per secondo e per terzo. Anche questo dispone la par condicio, però sono per cavalleria, cominciamo con l'avvocata Dettori. Allora, la vostra coalizione, il vostro progetto politico, mi piacerebbe sapere che campagna elettorale è stata e se c'è qualcosa che, diciamo, più di altro l'ha colpita nelle domande dei cittadini.
15: Sì, intanto vi ringrazio per l'invito, sono onorata di essere qua. Guido con orgoglio la coalizione civica identitaria che lei poc'anzi ha indicato e devo dire che il nostro progetto politico è un progetto politico molto ambizioso perché le liste che rappresento sono partiti politici tutti sardi e quindi questa è la particolarità. La nostra ambizione è quella di riproporre il nostro progetto in tutta la Sardegna. Che cosa ho notato della nostra campagna elettorale? Devo dire che ho imparato tantissimo perché il nostro programma si basa sull'ascolto del cittadino e delle categorie, quindi ci siamo interfacciati con tutte le categorie economiche e con i cittadini e confrontandoci con loro abbiamo ascoltato le loro doglianze rispetto ai vissuti che chiaramente loro incontrano. Questa base di ascolto è stata importante perché ci ha consentito di capire se e come incidere rispetto alle loro criticità e quindi siamo passati poi ad una fase successiva che era l'elaborazione del nostro programma. Il nostro programma, devo dire, che contiene delle proposte che vanno proprio ad assecondare quelle che sono le loro indicazioni e le loro richieste. Devo dire che i cittadini hanno espresso per certi versi un malcontento generale dovuto da che cosa? Da una distanza che loro individuano tra loro e le istituzioni.
14: Perfetto, ci siamo fermati al momento giusto, poi possiamo entrare nel dettaglio. Allora, Ivan Cermelli, anche per lei la stessa domanda, un po' una presentazione della vostra coalizione, del vostro progetto e l'umore dei cittadini, che cosa ha percepito?
16: Ma il nostro è un progetto di centrodestra e civico, al suo interno ci sono Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, è una lista civica alla quale hanno partecipato a Comparla anche l'UDC e il Riformatori Sardi. È un progetto che vede unite delle persone che vogliono creare una discontinuità col passato. Noi siamo convinti che Porto Torres ha bisogno di discontinuità, ha bisogno di cambiare. Lo facciamo sì, ascoltando le persone, ma soprattutto presentando dei programmi che mettono al centro del progetto politico il rilancio dell'economia del lavoro. Crediamo che una città come Porto Torres abbia bisogno di economia e lavoro per poter rinascere. Cinque anni trascorsi sono stati cinque anni di occasioni perse per quanto ci riguarda, per come noi lo vediamo. Abbiamo analizzato i numeri, le persone le abbiamo ascoltate in 25 anni di politica attiva sulla città di Porto Torres e quindi in questo momento siamo pronti a dare risposte e sappiamo anche come farlo. Crediamo che la ricetta sia quella del governo degli enti che la governano, perché Porto Torres è una città particolare, è una città governata da enti, ma non c'è stato sino adesso il governo di questi enti. Noi dobbiamo passare da sotto il tavolo a sopra il tavolo, dobbiamo riuscire a governare questi enti per controllare le iniziative e dare la direzione politica ed economica che farà rinascere Porto Torres.
14: Bene, allora abbiamo guadagnato 12 secondi, non li sfrutterà il sindaco uscente Massimo Mulas, al quale rivolgo la stessa domanda. Beh, lei porta anche un bilancio dell'amministrazione, quindi insomma ci dica un po' l'atmosfera.
17: Ma l'atmosfera è stata positiva, è accaduto qualcosa che io in tantissimi anni non avevo mai visto, nel senso che mi è stato chiesto di proseguire dando per scontato, dunque una coalizione unita che dava per scontato che si ripartisse dallo stesso sindaco e dunque si andasse in continuità, che un po' quello che su Porto Torres è mancato. Porto Torres non ha mai avuto un sindaco rieletto, non ha mai avuto un sindaco eletto al primo turno e questo crea delle difficoltà nella pianificazione di una città molto complicata come quella turitana, che ha la tendenza ad essere una città territorio, dunque l'unione necessaria con gli altri territori limitrofi, gli altri comuni limitrofi, ha necessità di una continuità. In questo caso è una continuità anche dal punto di vista politico, visto che c'è affinità sia con i comuni vicini che con la regione. Questo ci sta permettendo di avviare un cambio di passo e mantenerlo con risorse importanti che faranno faranno sì che Porto Torres possa di nuovo rimettersi alla testa come locomotore del nord-ovest Sardegna. Questo è un qualcosa che ci viene riconosciuto anche dagli altri comuni e stiamo provando a continuare a farlo senza altre interruzioni. Stiamo sperando di riuscire a promuovere questo genere di messaggio tra i cittadini che pare abbiano compreso che per riuscire a creare una Porto Torres del futuro c'è bisogno di più di 5 anni.
14: Bene, allora abbiamo fatto il primo giro, riprendiamo dall'avvocato De Tori, avvocata, chiedo scusa, e entriamo un po' in alcuni aspetti che sono stati già diciamo sfiorati da chi ci ha preceduto. Allora, Porto Torres, vediamo un po' questa situazione del territorio. Porto Torres è stato indubbiamente un polo industriale di eccellenza. Poteva forse ritornare ad essere tale con i progetti che sono stati annunciati negli anni, perché insomma qualcosa si è mosso con le bioplastiche, la chimica verde, eccetera, però c'è ancora da fare. Come vede lei il futuro industriale di Porto Torres? Diciamo anche il futuro ispirato a un certo valore aggiunto, al valore dei prodotti, che cosa ci può dire?
15: Sì, allora, intanto non posso non richiamare il protocollo d'intesa del maggio 2011 che era stato firmato a Palazzo Chigi tra il governo, la regione Sardegna, gli enti locali, i sindacati, e devo dire che era un progetto che prevedeva un finanziamento di oltre 1 miliardo di euro con l'installazione di 7 impianti per la chimica verde ed un comparto stretto con l'agricoltura. Purtroppo dal 2011 ad oggi, nonostante siano trascorsi 15 anni, nessuna delle amministrazioni comunali che si sono succedute è riuscita a portare avanti con concretezza questo percorso, quindi sicuramente si deve intervenire con delle politiche ed una visione un pochino più incisiva ed un metodo differente. Quello che noi proponiamo è una trasparenza, una pressione istituzionale, delle bonifiche serie ed una formazione. Per trasparenza intendo mettere i cittadini al primo posto e quindi renderli edotti delle decisioni che ricadono e che li riguardano rispetto al diritto alla salute, rispetto allo sviluppo economico. Una pressione istituzionale penso sia doverosa, per cui un sindaco deve tornare ad essere protagonista e non più spettatore di quelle che sono le decisioni che riguardano il territorio, e quindi è importante sedersi ai tavoli istituzionali con ENI, che è un interlocutore importante, e quindi abbattere i muri che si sono in qualche modo sollevati, con il consorzio industriale, con la regione, con il ministero, con i sindacati, per capire e pretendere che vi siano ricadute occupazionali e anche economiche sul nostro territorio.
14: Cermelli, che strada si può prendere in questa direzione?
16: Sicuramente bisogna riprendere le relazioni che sono venute a mancare in questi ultimi 5 anni con ENI. Sono state intraprese dall'amministrazione uscente delle politiche, delle strategie che hanno inasprito i rapporti con ENI, ed ENI a quel punto ha un attimino tirato i freni.
18: Ha rallentato ad esempio sulle bonifiche. E invece io sono convinto che bisogna parlare con l'industria, bisogna parlare con ENI, perché solo attraverso il dialogo si può costruire qualcosa per il futuro. Bisogna pretendere, tra virgolette, da loro che investano ancora sul nostro territorio, perché la nostra città, malgrado il fatto che la chimica di base sia oramai conclusa, non può prescindere ancora da quello che è la storia industriale del nostro paese, e quindi bisogna comunque ragionare con ENI per cercare di fargli fare investimenti che siano compatibili con il territorio. Ad esempio, loro parlano di progetti che riguardano le energie rinnovabili. Noi per principio non siamo contrari a nessun tipo di progetto di energia rinnovabile, però vogliamo marcare una profonda differenza col passato. Se prima gli investimenti sulle energie rinnovabili servivano solo ed esclusivamente a far produrre utili alle multinazionali che li facevano, che li fanno, che investono, Porto Torres invece dovrà trarre degli utili che non possono limitarsi solamente agli indennizi previsti dalla legge. Io penso a delle royalty, o penso anche
16: a degli sconti in bolletta, penso a qualsiasi tipo di investimento che dia anche ricchezza per il territorio.
14: Bene, Mulas.
17: Ma l'argomento è complesso, nel senso che la parte industriale per noi è sempre stato comunque il core del territorio. E cosa abbiamo fatto? In questi anni abbiamo interloquito spesso e volentieri con Eni, ma cambiando postura, nel senso che non eravamo più disposti a farci dire da Eni cosa volesse fare, anche perché quando lo ha fatto poi non lo ha completato. E pertanto i 7 step previsti per la chimica verde sono rimasti a 3 e dunque noi dovevamo comunque prendere delle decisioni. Come decisioni che abbiamo preso? Abbiamo unito un territorio tramite il TIPS e tutto il nord-ovest Sardegna, abbiamo messo insieme davvero esigenze sia dei datori di lavoro ma anche delle sigle sindacali e abbiamo intrapreso col consorzio industriale una linea di intervento per caratterizzare il futuro di Porto Torres. Dunque recuperarci le aree più prossime al porto, recuperare porzioni di portualità non concedendo più, chiedendo all'autorità di sistema portuale di non concedere più la concessione del pontile Secchi che era fermo da 30 anni, per poter imbastire un progetto di massima molto importante, molto ben avviato, che riguardasse la caratterizzazione di quelle aree stesse. Dunque, riconquista di aree per poter programmare attività cantieristica sia navale che nautica e la possibilità che è prevista nel DPSS con l'autorità di sistema portuale per una piastra logistica da 30 ettari che possa diversificare le attività insediabili in un'area che è enorme, 2.335 ettari, era normale che non potessimo più attendere le decisioni di Eni.
14: Allora, la risorsa che insomma normalmente richiamiamo un po' tutti come volano di sviluppo è sicuramente il turismo. Se dico Porto Torres richiamo l'Asinara, ma anche le crociere e il porto, insomma le infrastrutture che servono per far sì che un territorio aumenti la sua capacità di attrazione. Ecco, qual è la vostra proposta, Cermelli?
19: Beh, il porto sicuramente è l'asset più importante della nostra economia, soprattutto in questo momento storico, da quando la chimica e la chimica di base è venuta a mancare. È al centro ed è il punto principale e focale del nostro programma, il rilancio dell'economia del porto. Come rivediamo il porto e quali interventi strutturali vorremmo fare? Innanzitutto ci sono sprechi acquei enormi, se si comprendono il porto civile col porto industriale, non utilizzati per quasi 10 mesi l'anno. Nella nostra visione di economia del futuro, del porto del futuro, gli sprechi acquei dal porto commerciale dovranno essere dedicati alla nautica di porto di grandi dimensioni e al charter nautico. E qui mi collego anche alla visione di turismo del futuro. Il charter nautico darebbe la possibilità di far partire crociere che durano circa una settimana, non dal porto di Porto Torres, che toccherebbero anche l'Asinara per poi allargarsi a tutto il Golfo e sino alla Costa Smeralda e tornare indietro. Vediamo un porto che finalmente viene occupato dalle navi da crociera, che in questi ultimi 5 anni non sono quasi più approdate, anche per mancanza di decoro e di pulizia della città e quindi una città meno appetibile rispetto a prima. Vediamo un porto che fa risorgere e rilancia i propri comparti, non dimentichiamoci ad esempio i pescatori. Vediamo un'Asinara che ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno dell'acqua potabile e abbiamo già ipotesi di soluzione per quanto riguarda l'Asinara. Vediamo un'Asinara che ha nuovamente l'insediamento dell'essere umano, che adesso manca quasi completamente, se non quegli sporadici
14: sporadici? Manca una parola, prego.
19: Quegli sporadici operatori che lavorano tutti i giorni di giorno ma non ci stanno più là.
14: Perfetto, allora Mulas, come la giochiamo questa partita del turismo?
17: Ma il turismo non può bastare, nel senso che il turismo ha una vocazione molto periodica, nel senso che è stagionale, e per una Sardegna che si muove intorno a una disoccupazione intorno al 10% non può bastare, può essere complementare. E dunque dobbiamo investire ancor più. Porto Torres in questi anni lo ha fatto con una città che è più bella e più è stata riorganizzata in alcuni dei servizi, perché i servizi portano poi a promuovere il proprio territorio. È passata da avere 330 posti letto nel 2009, oggi ha 2100 posti letto, è passata da avere poche centinaia di presenze durante l'anno ad avere 20.000 presenze, o meglio 20.000 arrivi e 60.000 presenze, perché la media di questi turisti si attesta intorno ai 3 giorni. E dunque questo ci fa ben sperare per il futuro. Sull'isola dell'Asinara ormai sono partiti tutta una serie di lavorazioni che riguardano il patrimonio soprattutto strutturale. Noi come comune stiamo progettando e manteremo a gara il pontile di Cala Reale, ma la Regione Sardegna tra 2024, 2025 e 2026 ha stanziato 17 milioni e mezzo, 10 dei quali proprio nell'ultima annualità. Questo fa sì che ci sia un po' di confusione all'interno, perché sono partiti finalmente i cantieri. Dunque, il turismo è complementare alle produzioni e noi lì vogliamo andare.
14: Perfetto. Dettori, questo turismo come lo vede?
15: Allora, noi abbiamo come un progetto ambizioso far sì che la nostra Porto Torres passi dall'essere un luogo di transito a un luogo di destinazione. Pretendiamo che i turisti che sbarcano dalle nostre navi rimangano nella nostra città, spendano i loro denari da noi e vengano accolti nella nostra città. Quindi per noi il turismo non deve essere né improvvisazione né un modello soltanto estivo, ma dobbiamo attuare delle politiche più incisive che consentano, anche d'accordo con l'autorità del sistema portuale del Mar di Sardegna, con un tavolo istituzionale forte e incisivo, discutere sia del turismo passeggeri, sia del turismo merci, sia del turismo nautico, e quindi anche con la regione ragionare su una diversa mobilità di quelle che sono i collegamenti con l'Asinara. L'Asinara è una carta preziosissima, noi abbiamo, come accennava Cermelli, un progetto ancora più ambizioso, che è quello di promuovere il progetto Maciocco, che prevede il ripopolamento fino a 500 unità all'interno dell'isola. Quindi noi perseguiamo questo sviluppo, questo modello, vogliamo valorizzare il borgo, vogliamo che la memoria carceraria sia sfruttata in tutto il mondo anche con progetti didattici, perché l'isola va valorizzata in tutto il mondo, l'isola e gli operatori che ci lavorano. Attraverso proprio un vero e proprio brand Asinara.
14: Bene, allora parliamo un po' del vestito istituzionale del territorio. Città metropolitana, rete metropolitana del Nord Sardegna, Porto Torres, che ormai sfiora i 21.000 abitanti, fa parte della prima, della città metropolitana, e aderisce alla seconda, giusto? Però ecco, al di là di questa forma istituzionale, si stanno sviluppando relazioni migliori con i centri vicini, si fa programmazione comune, come vedete questo sistema? Vorrei dire anche sotto il profilo delle risorse, cioè stare insieme aiuta in questa direzione, come sta andando?
19: Ma guardi, il problema è proprio questo. Come dicevo all'inizio, noi siamo una città governata da enti, è una città molto particolare, è una città che vede al suo interno l'autorità portuale, l'ente parco nazionale dell'Asinara, la conservatoria delle coste, il consorzio industriale, istituto aeree case popolari, i beni archeologici. Ora si sovrappone anche la città metropolitana. Tutti questi enti possono essere, se utilizzati bene, un valore aggiunto, se non utilizzati invece vengono subiti. Noi siamo convinti che in questi anni trascorsi noi abbiamo subito questi enti, non siamo stati capaci di utilizzarli. E l'esempio è lampante anche con la creazione dell'ultima città metropolitana. Si costituisce la città metropolitana qualche mese fa, la città di Porto Torres deve nominare un proprio rappresentante in seno al comitato dell'autorità di sistema portuale, e noi andiamo a nominare un sassarese. Ora, questo è l'esempio lampante di come la città di Porto Torres fino ad oggi ha subito gli enti e non li ha utilizzati. L'ho detto prima e lo ripeto ora, perché sono convinto che sia proprio questa la chiave di volta del futuro della nostra città. Noi dobbiamo passare da sotto il tavolo a sopra il tavolo, dobbiamo governare noi gli enti che ci governano sino ad oggi.
14: Beh, Mulas, questa struttura istituzionale, questa veste come la vede?
17: Un grande valore aggiunto, perché tanto una cosa sono le unioni dei comuni, su cui puoi imbastire dei ragionamenti con la Regione Sardegna per la pianificazione territoriale, dunque mantenere e tenere a dimora delle risorse importanti che derivano direttamente dal fondo regionale. Invece la parte legata alle città metropolitane sono fondi comunitari più infrastrutturati, e dunque era necessario riuscire a creare questo genere di ambientazione. Siamo partiti molto bene, lo dimostra il fatto che dopo 35 anni Porto Torres si riporta a casa la presidenza del consorzio industriale, e soprattutto ha un uomo all'interno dell'autorità di sistema portuale, che non è sassarese ma è solo un docente, o meglio per fortuna un docente universitario, scelto in accordo proprio con la città di Porto Torres proprio per promuovere le azioni che servono a un territorio. Diciamo che questa legge è una grande opportunità, nel senso che dove non è riuscita l'intrapresa politica e intellettuale di mettere le persone intorno a un tavolo, ci riesce e ci obbliga una legge a pianificare insieme, e questo può essere davvero dirimente per il futuro, per tracciare un futuro di infrastrutturazione certa e forte. Questo non è stato fatto in passato. Oggi noi, con tutti gli strumenti disponibili, soprattutto con una classe politica di nuova generazione che ha capito che forse alcuni non ce l'hanno come vocazione lavorare in squadra, ma hanno capito che lavorare in squadra conviene, e dunque conviene fare l'unione, perché l'unione fa la forza.
14: Bene, Dettori, questo concerto istituzionale la convince?
15: Sì, la città metropolitana è stata fortemente voluta da uno dei partiti che guido della coalizione identitaria, ovvero Sardegna al Centro 2020. Riteniamo che sia uno strumento forte di programmazione territoriale che serva a mettere in piedi risorse, infrastrutture, e pensiamo che la posizione strategica della nostra città, per le sue caratteristiche, debba essere la porta della città metropolitana, e quindi dobbiamo assolutamente essere utili per guidare il percorso, non da spettatori ma da protagonisti. Quindi sì, per noi è un valore aggiunto la città metropolitana.
14: Benissimo, sintetica e va bene così. Allora, veniamo adesso a un altro tema, che poi è quello delle tasche dei cittadini, insomma dei tributi, i costi per le imprese, quanto costano i servizi, trasporti, il decoro urbano, insomma, mi piacerebbe capire un po' che idea avete. Cominciamo dal sindaco uscente, Mulas.
17: Ma i tributi sono sempre un problema, perché comunque sia arrivano a toccare le tasche di cittadini italiani, in questo caso turritani, che negli anni non hanno visto crescere il loro valore, soprattutto salariale, e questo sta creando grandi difficoltà. Alle amministrazioni crea un

0: Noi stiamo cercando di affrontarlo sia dal punto di vista del bilancio dei servizi sociali, che vede il nostro piuttosto pesante, perché stiamo parlando di un bilancio da 9 milioni di euro su 21.000 abitanti, è davvero tantissimo, e dunque cerchiamo di intervenire lì con tutta una serie di bonus e artifici che servono proprio per evitare di andare a pressare ancor più e a vessare ancor più i cittadini. Questo non basta, stiamo cercando di far sì che con tutta una serie di rimodulazioni rispetto a, che so, l'automazione di cartelle, piuttosto che la possibilità di rateizzare, che ne so, Tari, soprattutto permettiamo ai cittadini e alle imprese di rientrare di un eventuale debito.
1: Bene, ecco, sulle tasche dei cittadini e sui servizi cosa ci può dire?
2: Beh, l'aspetto dei tributi è un argomento molto molto sensibile, che chiaramente va dibattuto soltanto studiando le carte e quindi analizzando il bilancio. Devo dire che le tasche dei cittadini vanno analizzate con una certa complessità. Sicuramente il nostro obiettivo è porci delle domande e darci delle risposte entro i primi 100 giorni. Che cosa serve alla città di Porto Torres? Che cosa serve ai cittadini? Che cosa serve a chi produce, a chi lavora e quindi anche ai commercianti, visto che abbiamo menzionato loro? Sicuramente si deve intervenire con una mappatura da subito per capire quali sono le priorità da affrontare, le necessità, e poi valutare ovviamente in base al tipo di categoria. Se parliamo dei commercianti, mi verrebbe da dirle che sarebbe opportuno valutare la rivisitazione di alcuni tributi, come l'occupazione del suolo pubblico, la Tari e l'Imu, magari riqualificando e rigenerando le riaperture di attività, perché purtroppo la città di Porto Torres è stata interessata da chiusure di molte attività negli ultimi anni. Ovviamente però non posso fare promesse elettorali e quindi qualunque azione dovrà essere effettuata soltanto con l'analisi del bilancio e delle carte.
1: Bene. Cermelli, queste carte cosa le dicono per il momento?
3: No, intanto più che le carte mi dicono i fatti, e i fatti mi dicono, e lo sento dalle parole del sindaco Mulas, che finalmente si è ad esempio addivenuti a quella che è la rottamazione dei tributi locali, così come richiesto da noi nei mesi passati con una mozione, e che l'amministrazione non voleva portare invece a termine. Dopo le nostre insistenze si è arrivati invece ad avere un accoglimento della nostra proposta, che era appunto quella della rottamazione dei tributi locali, dando la possibilità ai cittadini, ai pensionati, alle categorie produttive, agli artigiani e ai negozianti di poter pagare finalmente quei tributi locali che sicuramente non hanno pagato perché volevano evadere, ma perché si sono trovati in un periodo di difficoltà. Quindi la prima cosa sicuramente è quella di portare in consiglio ora l'indirizzo dato dalla Giunta, proposto da noi per quanto riguarda la rottamazione dei tributi locali. E poi c'è una partita importantissima che noi riteniamo fondamentale, perché tutti voi vi chiedete e ci chiedete dove trovate i soldi per fare le cose. Guardate, io gli dico una cosa solo: Porto Torres ha uno stabilimento produttivo, che è quello di Eni, che è grande più o meno quanto lo stabilimento di Priolo in Sicilia. Orbene, lo stabilimento di Priolo in Sicilia paga 18 milioni di euro di tasse e di tributi locali al comune di Priolo. Porto Torres ne paga un po' meno di 3. Sicuramente bisognerà mettere in atto una politica di nuovi accertamenti e chiedere le tasse a chi le può pagare. Sul nostro territorio insistono player importanti, a questi dobbiamo far pagare le tasse innanzitutto.
1: Bene, perfetto, siamo nei tempi, adesso ci avviamo all'ultimo giro, e l'ultimo giro tradizionalmente è dedicato a quello che un tempo si chiamava appello elettorale. Allora, chiamiamola, diciamo, opportunità di dire quello che avete dimenticato e ritornare sulle vostre priorità. Allora, cominciamo, come abbiamo fatto in precedenza, con il sindaco Mulas. Perché votare il sindaco uscente?
0: Ma allora, votarlo solo ed esclusivamente per provare a garantire a Porto Torres una continuità che non ha mai avuto, e per togliere anche qualche scusa che solitamente i sindaci uscenti non rieletti utilizzano. Dice: ma non mi sono bastati gli anni, perché effettivamente per completare per esempio dei lavori pubblici in Italia ci vogliono 4 anni e 2 tra pensarlo e metterlo a terra, e dunque questa è una scusa che si dà spesso agli amministratori, ma soprattutto perché abbiamo intrapreso un percorso insieme ai cittadini turitani di fiducia, un rapporto che ha caratterizzato principalmente l'amore per la propria città e dunque la voglia, la volontà di riprendere a camminare insieme. E questa è una di quelle azioni che io non vedevo da tempo, la possibilità di ridare grinta e forma al proprio futuro. I turitani

0: Questo lo stanno apprezzando e il sottoscritto, che non ha mai chiesto un voto in vita sua, continuerà a non chiederlo direttamente, ma a fare quello che sa fare meglio, cioè lavorare tanto, farsi trovare pronto quando le situazioni, soprattutto quelle critiche, lo richiedono, e così continuare ad amare la mia città e a rispettarla come ho sempre fatto.
1: Bene, Dettore.
2: Noi vogliamo partire da un'ambizione che non è ripartire da zero. Tengo a sottolineare questo, noi vogliamo dare atto di quanto è stato fatto fino ad ora e portarlo a un livello superiore. Portarlo a un livello superiore perché quello che in realtà a noi risulta è un malcontento generale da parte dei cittadini. Vogliamo riportare il cittadino al centro delle istituzioni, abbattere la distanza che si è creata negli anni e quindi creare le condizioni affinché il cittadino e il territorio siano posti alla base. Aprire le porte della casa comunale dal giorno dopo, esserci per 5 anni e assumersi la responsabilità di decisioni impegnative. Per noi la priorità è questo.
1: Bene, Cermelli.
3: Ma guardi, noi io soprattutto in questa campagna elettorale che si sta concludendo ho sentito dire una cosa che mi ha indignato più di tutte le altre, che è questa. Ma mi dicono gli avversari politici, anche il sindaco uscente mi dice: ma sa, Porto Torres non può essere paragonata a Olbia, non può essere paragonata a Sassari, non può essere paragonata a Cagliari. Invece noi riteniamo, io ritengo che proprio il cambio di passo sia questo: noi dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo porre Porto Torres là dove merita e dobbiamo perseguire quelle che sono città che hanno le stesse nostre peculiarità e lo stesso nostro potenziale. Riteniamo che si possa arrivare là dove sono arrivati gli altri, riteniamo di poterlo fare perché occorre un cambiamento, riteniamo di poterlo fare perché abbiamo le ricette giuste, le persone giuste e la voglia giusta di poterlo fare. Porto Torres merita il rispetto e Porto Torres merita il futuro e noi glielo daremo.
1: Bene, vi ringrazio, l'impegno lo avete preso, vi ringrazio e vi saluto. Devo ricordare il profilo dei partecipanti: Massimo Mulas, sindaco uscente, candidato per il centro-sinistra; Ivan Cermelli, candidato sindaco per il centrodestra; l'avvocata Sara Dettori, sostenuta dalla coalizione sardista civica e identitaria. Grazie, vi auguro buon lavoro per le poche ore, insomma, che restano e che vi vedranno sicuramente in discreta accelerazione. Grazie, buon lavoro. Grazie. E ci sentiremo presto, vediamo un po' come andrà a finire. Noi adesso ci salutiamo brevissimamente perché stanno per arrivare i candidati di Tempio Pausania, tra poco.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Bentornati al nostro speciale elezioni, come annunciato qualche istante fa, adesso sentiamo i candidati sindaco di Tempio, 91 candidati in generale per 16 posti in consiglio. Saluto subito Gianni Addis, sindaco uscente che corre per Tempio Tradizione e Futuro, sostenuto dal centrodestra, mette in campo i suoi assessori, mi pare di ricordare, giusto?
5: Sì.
4: Poi Romeo Frediani, ex sindaco tra il 2010 e il 2015, corre per una civica espressione del centrosinistra, grazie Frediani per essere con noi. E poi Gianna Masu, dirigente del comune di Olbia, esperta in diritto comunitario, corre per Tempio Fronte Comune. Una lista di giovani, 12, 6 più 6, 6 uomini e 6 donne. Perfetto. Allora, sono impossibilitati a partecipare Andrea Biancareddu, ex sindaco della città dal 2015 al 2019 ed ex assessore regionale, la sua lista è la civica Uniamo Tempio. Non può essere con noi nemmeno Fabrizio Carta, la sua lista è Tempio Ritorna Città, lista di sinistra che comprende esponenti di Alleanza di Sinistra per Tempio. E sono i due assenti e come vuole la par condicio, l'ho detto prima nell'incontro con i candidati di Porto Torres, la par condicio prevede che le sedie a loro destinate restino vuote, ma insomma tant'è. Allora cominciamo con una domanda diciamo di rito, che è quella che riguarda il progetto politico dei nostri ospiti, le loro priorità, come sta andando questa campagna elettorale e che cosa vi stanno chiedendo gli elettori nei vostri faticosissimi tour aggravati anche dalle temperature di questi giorni. Allora inizierei con Gianna Masu, ci racconti un po' la situazione, quello che sta sentendo in queste ore.
6: Intanto buonasera, ringrazio dell'invito e ringrazio gli ascoltatori. Cosa ci chiede la città? E il territorio tutto. Un cambio di passo. Noi arriviamo a 30 anni da un'amministrazione che in qualche misura ha visto sempre la presenza delle persone che oggi sono a questo tavolo. Ciò che per noi è importante è offrire alla città l'opportunità di un'alternanza. Io credo che a distanza di 30 anni uno dei principi saldi della democrazia partecipata e condivisa sia proprio il principio dell'alternanza. E noi ci prepariamo, anzi ci siamo preparati ad offrire alla città di Tempio e alle frazioni e quindi a tutto il territorio, non un programma elettorale, ma un progetto di sviluppo. Ha degli ancoraggi forti, perché si basa su paesaggio, territorio e salute globale.
4: Perfetto, e ci siamo. Frediani.
7: Beh, innanzitutto ringrazio Mediolina che ci ha dato questa opportunità e tutti i telespettatori. Sono un po' rammaricato perché a questo tavolo non ci sono gli altri due candidati a sindaco, sarebbe stato un confronto diverso. Allora, ovviamente, insomma, mi pare che quello che ci chiedono i nostri concittadini, più o meno sotto certi punti di vista, con Lima, con quello che diranno anche gli altri qui presenti, insomma, ci chiedono soprattutto che ci siano nel nostro territorio strade che possano veramente garantire una percorrenza in sicurezza e che ci sia una sanità che si possa chiamare tale, perché noi effettivamente come territorio siamo completamente smarcati, cioè la sanità è assente. Quindi faccio un appello anche dalla vostra televisione al nostro presidente, che tra l'altro è anche assessore ad interim di quell'importante ruolo, che venga a visitare il Tempio, perché noi abbiamo strutture a livello di sanità che la fanno in barba a tanti altri ospedali, però bisogna riempirli. Ecco. Poi in questa campagna elettorale, insomma, tutto scorre liscio per adesso, perché tra l'altro la Gallura si distingue per un forte grado di civiltà, per cui non noto nessun sussulto, siamo correttissimi e non vediamo l'ora che appunto arrivi il 7 e l'8 di giugno per liberarci anche noi di una responsabilità forte.
4: Bene, e non vi sentiremo litigare, insomma, a questo punto.
7: Penso proprio di no.
4: È evidente che andrà così. Allora, Addis, sindaco uscente, cosa sente nell'aria e ci presenti anche il suo progetto di possibile ritorno, visto che lei è appunto il sindaco che ha appena concluso?
5: Intanto buonasera a tutti i telespettatori, grazie a Videolina per aver organizzato questo confronto. Solo una brevissima precisazione sulla presentazione che lei ha fatto della mia lista. La mia lista non è una lista di centrodestra, è una lista civica a tutti gli effetti trasversali, quindi questo occorre precisarlo. Quello che ci chiedono i nostri concittadini è una continuità amministrativa che poggia su basi solide, sulla concretezza dei fatti, su quanto è avvenuto in questi ultimi 5 anni e mezzo di legislatura, con una parola chiave che noi mettiamo al centro di tutta la nostra attività, che è la rigenerazione. Rigenerazione che non riguarda solo gli spazi, gli immobili, le strade o solo il sistema urbano, ma una rigenerazione dei servizi, dell'economia e soprattutto dello stato sociale, in modo particolare sul quale noi in questi ultimi 5 anni abbiamo puntato tanto, per effetto di una progettazione che ci ha consentito di attingere a risorse importanti, quelle della rigenerazione urbana e del PNRR, per poter continuare sulla scia di questi risultati e soprattutto sulla possibilità che comunque attraverso questi risultati che hanno consentito la riapertura e il riutilizzo di tanti immobili del comune che erano dismessi, messi al servizio del sociale. Quindi un po' la nostra missione è quella di poter continuare con...
4: In continuità, come si dice. Ecco, un po' già lo stiamo dicendo. Tempio evidentemente ha una connotazione di città guida del territorio, vorrei dire. Perché? Perché ha i presidi che le assegnano questa veste e questo ruolo. A un ospedale, veniva ricordato prima, ma sappiamo quali sono i problemi della sanità un po' in tutta la Sardegna, c'è il tribunale, c'è la filiera del sughero, ci sono unità produttive importanti, c'è chi produce gelati, c'è una fermata acqua minerale, insomma, non manca il distretto industriale. E quindi come vedete lo sviluppo futuro, proprio perché ci sono già degli asset importanti, no? come dicono quelli bravi. Maso.
6: Ma intanto è importante un riposizionamento competitivo della città attraverso sicuramente la centralità della zona industriale. La nascita del polo, la rinascita del polo industriale di Tempio, dopo pressoché 20 anni di silenzio e abbandono, le immagini che ci sono, sì, delle aziende, abbiamo censito 77 aziende, ma si trovano privi di servizi, non c'è gestione, eppure ecco, la zona industriale è presente nel nostro territorio e la città ne è responsabile dal momento in cui è stata dismessa dalla Regione Sardegna. Ora, queste 70 aziende necessitano sicuramente di un rilancio in termini di multifunzionalità della zona industriale e soprattutto inserirla in un polo produttivo legata, agganciata a una gestione unica. della Gallura. Lei poc'anzi ha detto una cosa molto importante. Tempio, dal 1 aprile 2025, è capoluogo di provincia. Allora la città deve sicuramente agire come capoluogo di provincia.
4: Bene, lo toccheremo questo punto, perché è uno sicuramente degli snodi più importanti. Frediani, ecco, questa connotazione di città guida, come la vede alla luce dell'industria e delle altre vocazioni?
7: Non per utilizzare l'ultima frase che ha detto la candidata Masu, però io l'ho già scritto nel programma, noi dobbiamo ovviamente cercare di condividere quelle che sono le nostre carezze con una realtà che è quella del Chipiness di Olbia, che è molto più avanzata, voi per tante situazioni, Olbia città di porto, d'aeroporto, quindi ha attirato molti imprenditori, ed allora noi già abbiamo degli esempi nella nostra azienda, per esempio l'impianto di trattamento rifiuti. Voi, perché appunto il piano regionale di smaltimento rifiuti prevede in questo momento che il materiale secco residuo vada al Chipiness di Olbia. Quindi dico, è importante questo, ma è importante soprattutto che dal momento che siamo capoluogo di provincia dobbiamo assolutamente contare quanto l'altro capoluogo di provincia, quindi sarà ancora più facile incernierare delle trattative con l'amministrazione comunale di Olbia, con Chipiness, con la provincia, che dovrà svolgere un ruolo importante per fare in modo che avvenga questo rilancio. Poi, nell'industria conta molto l'energia elettrica, ed allora noi abbiamo tanti di quei capannoni che sono tutti terrazzati, ed allora dovremo fare in modo che i pannelli fotovoltaici vengano allocati in questi terrazzi, di modo tale che si possa creare una piccola comunità energetica per creare anche lì una certa forma di risparmio e quindi dare un po' d'ossigeno a un'imprenditorialità che non ci vogliamo giustificare con la crisi generale, che però langue in questo momento.
4: Perfetto. Addis, questo percorso come lo vede?
5: Allora, la nostra zona industriale è radicata non solo nella città ma nel territorio, perché afferiscono diverse aziende del territorio con delle specificità note, importanti, imprenditori illuminati che nel corso degli ultimi 30-40 anni hanno avviato delle produzioni di rilievo e di nicchia. Mi riferisco in modo particolare al comparto del sughero e del legno. Noi nel nostro programma vorremmo che da questo passo, che comunque è importante e di rilievo, la nostra zona industriale diventi da zona produttiva ad una piattaforma moderna di tecnologia integrata ovviamente col territorio e con la città, perché anche la sua posizione geografica è strategica, fa da snodo ai collegamenti da e verso Olbia, a poca distanza da Calangianus, a pochissima distanza da Luras e a 3 chilometri dalla città. Nel contempo però alcune iniziative sono già state avviate, mi riferisco all'azione di revamping portata avanti dalla nostra unione di comune, di cui Tempio fa parte a tutti gli effetti, nella quale abbiamo ovviamente una posizione di rilievo. Questo processo è già avviato già dall'inizio del 2026 e porterà sicuramente ad un risparmio energetico e alla produzione di un compost di ottima qualità.
4: Bene, possiamo tornarci anche dopo per ritornare un po' sugli scenari generali. Veniamo a un'altra questione, la tradizione culturale di Tempio, carnevale in prima fila, mi permetto di dire, ma non è solo quello, poi c'è un ambiente straordinario. Come intendete valorizzare tutto questo, partendo da cosa? E c'è un punto, diciamo, che è mancato per un decollo definitivo, un riconoscimento su più ampia scala, diciamo, di questa potenzialità culturale e ambientale di Tempio? Cominciamo con Frediani.
7: Allora, il carnevale è noto che sia l'attrattiva maggiore, però non ci dobbiamo fermare al carnevale. Fra poco verrà inaugurato un immobile, non voglio togliere la scena all'attuale sindaco, che appunto rimarcherà quanto il carnevale per Tempio sia importante. Bisogna ovviamente tornare sulla cultura, perché la cultura è un elemento fondamentale per lo sviluppo di una società. E per ritornare nella cultura non dico che dobbiamo fare passi indietro, perché Tempio ha erogato cultura da sempre, ha avuto per primo, rispetto anche ad altre realtà che oggi sono importantissime, ha avuto gli istituti superiori e quindi insomma tanta gente è venuta a studiare al Tempio, e noi non possiamo vivere sugli alluri, dobbiamo assolutamente cercare di fare in modo che si innesti un volano con delle iniziative che a parer mio sono facili da individuare. Bisognerebbe lavorare un po' anche sui giovani e cercare di spronarli per fare in modo che sono loro poi quelli che dovranno veicolare cultura. Noi possiamo in un certo qual modo, con l'esperienza e quindi attivando una serie di iniziative, spronare in ciò, però spetta ai giovani questo ruolo. E non è facile trovare i giovani che si vogliono mettere in campo, diciamo così. Io ho trovato difficoltà nel formare una lista, perché i giovani, pur essendo preparati, essendo molto preparati, però hanno paura di iniziare. E quindi dobbiamo spronare i giovani, dipende tutto da loro.
8: Che ne pensa Addis di questa iniezione di fiducia per i giovani?
5: Allora, intanto è bene che i giovani vengano coinvolti sicuramente, ma a questo proposito devo dire che Tempio, sono molto soddisfatto del ruolo che Tempio svolge in questo ambito a livello culturale, soprattutto perché ha messo in luce, in vetrina, le migliori energie, le migliori risorse, anche da parte di molti giovani. Abbiamo produzioni musicali, abbiamo produzioni teatrali, abbiamo un'attività culturale davvero di largo respiro, che fa sì che comunque, attingendo ad una tradizione che ha sempre puntato sulla valorizzazione della cultura a largo raggio, metta la condizione la città di poter beneficiare anche dal punto di vista economico delle favorevoli ricadute in questo settore. Da non dimenticare ovviamente che nel nostro programma stiamo puntando molto sull'alta formazione, che è un po' legata all'aspetto culturale, quindi la creazione di un polo scientifico e didattico in una nuova università che possa a tutti gli effetti formare, creare posti di lavoro, creare occupazione, ma far sì che i nostri giovani possano anche rimanere in città trovando davvero occupazione e soddisfazione rispetto alla loro vocazione culturale, alla loro vocazione professionale, è un obiettivo sul quale noi vogliamo lavorare e sul quale stiamo puntando in maniera assoluta. La rifunzionalizzazione dell'ex albergo Esit vale questo progetto, è finalizzata a questo progetto per far sì che davvero Tempio a tutti gli effetti possa ancora di più svolgere quel ruolo guida nel territorio e attrarre anche in base alla nostra vocazione anche corsi di eccellenza, soprattutto anche sull'agroalimentare, sul comparto sughericolo e forestale.
8: Perfetto, bene, grazie. Masu, questa prospettiva?
6: Ora, concentriamoci su dati di oggi, reali, di Tempio e di tutto il territorio. Noi non abbiamo un valore di natura demografico, economico, ambientale positivo. Lei, la domanda iniziale è ambiente, cultura. Gli indicatori ci dicono che dobbiamo fare un grande lavoro per un riposizionamento. Se noi desideriamo che i nostri giovani rimangano in città, noi dobbiamo puntare sicuramente a offrire loro la prima cosa, il lavoro. La controtendenza che soffre inesorabilmente Tempio, e non solo Tempio, è legata al fatto che a Tempio non c'è lavoro e quindi i giovani vanno via, giovani formati. Ora, agganciandomi alla zona industriale, cosa dobbiamo offrire noi ai nostri giovani? Sicuramente mettere in moto le tre miniere che abbiamo. La prima miniera è l'acqua, la seconda miniera sono le foreste, la terza miniera è sicuramente la cultura. All'interno del segmento foreste naturalmente c'è il sughero.
8: Perfetto. Potrà poi in chiusura tornare su questi punti che restano un tantino sospesi. Stavamo accennando prima, allora, questa provincia della Galluna Nord-Est, o semplicemente Gallura, che prima si chiamava Olbia Tempio, eccetera, come la vedete? Allora, intanto ricordiamo, la presiede il sindaco di Olbia e la vicepresidente e la vice sindaca di Tempio, giusto? Ho ricostruito, diciamo, lo scenario istituzionale. Come la vedete? Cioè, vi sta aiutando? Cioè, è di fatto quel vestito istituzionale che mancava per una politica comune? Come sta funzionando? Ho chiesto un po' la stessa cosa anche ai vostri colleghi di Porto Torres sulla rete, sulla città metropolitana. In questo caso abbiamo una provincia. Ecco, ditemi un po' come sta andando, Frediani.
7: Allora, l'ente intermedio è risaputo che è un'istituzione importante, no? Però insomma bisogna avere pari dignità, non soltanto tra Olbia e Tempio, ma tutti i comuni che ne fanno parte, perché senza questo presupposto sarebbe un ente inutile. Io voglio ricordare un concetto di città-territorio molto caro a Paolino Lettori, che come le sa, insomma, forse è stato uno dei maggiori rappresentanti della politica tempiese. E quindi se non si innesca questo processo veramente di lealtà fra i vari comuni, allora la provincia secondo me potrebbe anche essere un ente inutile. E la provincia ha anche le responsabilità. Io ritorno sulla viabilità.
8: Sì.
7: Noi siamo stanchi di avere promesse e quindi bisogna assolutamente che eserciti una certa pressione verso l'istituzione regione affinché la viabilità, che poi fa creare un volano e quindi aiuta anche lo sviluppo della sanità, che questo progetto venga finalmente inserito fra le priorità della viabilità regionale, altrimenti noi saremo isolati e non soltanto noi. Poi c'è da considerare che le strade non fanno bene solo ai tempiesi, le strade sono di tutti, i romani, noi non dobbiamo aprire nessun impero, però i romani aprivano le strade e hanno conquistato quello che sappiamo. Noi vogliamo solo conquistare la serenità e di nuovo lo sviluppo.
8: Bene, ci torneremo anche su questo. Addis, questa provincia neocostituita.
5: Allora, sono fortemente convinto del ruolo di rilievo, direi quasi essenziale, che la provincia deve svolgere e che svolge peraltro, perché è partita con ottimi presupposti, con la possibilità e l'opportunità che è stata data a tutti i comuni del nostro territorio di poter essere rappresentati in maniera adeguata. E il fatto che la vicepresidente della provincia sia il nostro vice sindaco la dice lunga sotto questo aspetto, perché a tutti gli effetti, fin dal primo momento, quando ci siamo seduti attorno al tavolo, abbiamo ribadito questo concetto. Si voleva avere pari dignità, ma questo vale per Tempio, ma vale per tutti i comuni della Gallura. Tant'è vero che comunque si è arrivati alla costituzione, alla formazione di un direttivo provinciale che rappresenta tutti, con buona pace di tutti. Non ci sono state questioni, non ci sono state liti e non c'è stato nessun problema proprio per trovarsi d'accordo su questo aspetto. Dopodiché è ovvio che noi abbiamo ribadito con forza in sede di provincia che Tempio aveva necessità di completare quel percorso di collegamento con Olbia, con Sassari e verso la costa nord, in maniera tale che comunque da polo centrale noi potessimo a tutti gli effetti beneficiare di quelle ricadute positive dell'indotto che comunque deriva dal fatto di essere collegati in maniera adeguata.
8: Certo, questo è un punto centrale, poi ci torniamo. Ecco, questo abito istituzionale della provincia le piace, la convince?
6: Assolutamente sì, io credo che sia uno degli obiettivi politici e istituzionali di rilievo. Il ritorno della Gallura ha significato il ritorno del doppio capoluogo e quindi di una dignità forte, Olbia e Tempio. Subito è stato riconosciuto anche a livello europeo, tant'è che nella nuova programmazione europea noi abbiamo già in UTS le unità territoriali di nomenclatura già riconoscono il ruolo Olbia-Tempio. Questo è importantissimo, ci troviamo in una fase residuale della programmazione europea, possiamo avere un ruolo da protagonista sia Tempio che Olbia, quindi un'alleanza strategica fra i due capoluoghi con ruoli e pesature. Sappiamo benissimo che Olbia è lo shuttle, ma Tempio ha il suo bagaglio notevole di risorse e di forze. Quello che necessita è sicuramente fare leva sulle competenze provinciali. Ambiente, abbiamo tanto da dire a Tempio. Viabilità, io non sono d'accordo con le scelte fatte dall'amministrazione uscente che ha dedicato un tesoretto di 33 milioni di euro invece che ottimizzare e portare in sicurezza l'Olbia Tempio, l'ha destinata a un breve tratto che collega una viabilità secondaria.
8: E adesso ne parliamo subito, perché i collegamenti forse sono il tema comune un po' a tutti i candidati, tema in primissimo piano in questa campagna elettorale, tema che richiede soldi e pianificazione evidentemente, ed è un tema per la regione e per lo Stato. Tutto questo poi si collega naturalmente allo sviluppo del turismo, insomma. Conta molto avere collegamenti efficienti sul piano della sicurezza, sul piano della qualità delle strade, eccetera. Ecco, Addis, io volevo approfondire con lei proprio questo aspetto, anche dopo la sollecitazione che ha fatto la signora Maso. Se mancano i collegamenti, poi è difficile fare politica del territorio.
5: Non c'è dubbio, però a questo proposito vorrei precisare che quanto ha detto la signora Maso non corrisponde, perché deve sapere che quel tesoretto al quale ha fatto riferimento era un finanziamento destinato a destinazione specifica alla strada Tempio Bivio Aglientu, quindi non c'era nient'altro da fare se non eseguire, mettere in campo quella progettazione e realizzare quella strada, punto. Dopodiché sulla valenza dei collegamenti non abbiamo il minimo dubbio, noi spingeremo, tant'è vero che la provincia ha già ottenuto un primo finanziamento per la progettazione di un nuovo tracciato, nuovo dico e non a rettifica di quello esistente, un nuovo tracciato del Bivio Luras Olbia Montepino, per intenderci, perché Montepino adesso aprirà a novembre e la strada sarà riaperta. Dopodiché questo collegamento, una volta che ci sarà il progetto di questa nuova strada, allora i lavori verosimilmente potranno anche essere avviati entro il 2029. Questo a grandi linee è il cronoprogramma di ANAS. Nel contempo stiamo lavorando e abbiamo lavorato perché la Tempio San Rocco, l'ultimo tratto della Fumosa, possa essere portato all'appalto, in quanto allo stato attuale è in valutazione al PUAR, alla valutazione di impatto ambientale. Il parere è già praticamente espresso e quindi siamo addirittura d'arrivo anche in questa direzione.
8: Bene, allora nel post gong voleva integrare, perché il tema resta quello dei collegamenti, ci dica pure.
6: Sì, certo. Il tesoretto di cui parlo è relativo ai fondi di coesione. I fondi di coesione sono i fondi complementari che lo Stato mette a disposizione per appunto completarsi con i fondi strutturali. È una dotazione elevatissima. Quello che stride è che l'amministrazione attuale abbia inserito all'interno di davvero di un bagaglio notevole di opportunità, abbia inserito esclusivamente il percorso, quel tratto di 5 km e non abbia invece inserito con forza la viabilità più importante. Almeno la messa in sicurezza della Olbia Tempio e il collegamento con Sassari, queste sono le arterie. Io la faccio quotidianamente, pensare che si riesca ad avere un percorso alternativo in 3 anni mi sembra davvero, consentitemi, una favola. Lei pensi che nell'arco di 10 anni non siamo riusciti a recuperare un tratto di 500 metri di Montepino, mentre siamo riusciti, almeno l'ANAS è riuscita a completare con lo stesso periodo, un tratto di 100 km Olbia-Sassari. Ora, io oggi mi trovo quotidianamente a percorrere la strada Olbia tempio non in sicurezza e a volte impiego un'ora, da Olbia devo recarmi in prefettura per percorrere 100 chilometri e impiego 50 minuti.
8: Perfetto, poi avremo un giro conclusivo. Voglio sentire ancora Frediani sulla questione dei collegamenti, trasporti in genere, perché questo è un servizio globale. No?
7: Insomma, considerando cosa oggi costa il gasolio, la benzina, insomma, se avessimo strade agevoli si risparmierebbe, l'economia è anche tutta lì. Insomma. Poi io apprendo, insomma, con un po' di stupore, che questo tratto di Montipino, che prima si diceva che sarebbe dovuto essere aperto entro giugno, invece si è protratto a novembre, se non ho sentito male. Ci saranno indubbiamente situazioni tecniche che lo impediscono, però insomma siamo dall'anno dell'alluvione, esatto. Non vorrei ricordare la tragedia. Però in effetti sono passati troppi anni. Evidentemente non so chi ci prende in giro, perché a questo punto bisogna dire cose chiare e tonde. Cioè, sai, quando si affidano le progettazioni, le persone alle quali vengono affidate non sono capaci di realizzarle, esiste anche una rescissione in un affidamento di un incarico professionale, quindi non vedo perché ci siano queste lungaggini. Poi capisco che l'ufficio tutela paesaggio, che la soprintendenza, anche loro hanno delle dinamiche molto lunghe nell'esprimere i propri pareri. Allora bisognerebbe veramente che, se la provincia c'è, perché quello è un tratto di competenza provinciale, per quanto poi magari sia l'ANAS che realizzerà, che si faccia sentire nelle sedi opportune, cioè hanno tutta l'autorità per dire: qui bisogna effettivamente sbloccare questa situazione, perché la cittadinanza, come diceva la candidata Maso, ovviamente sta soffrendo, perché è vero che tante persone vengono da Olbia a Tempio, ma lei non sa quante persone ogni mattina quotidianamente percorrono quella strada.
8: Certo, immagino. Siamo al giro conclusivo, che un tempo si chiamava appello al voto, io preferirei usare un altro termine, insomma, quello che vi siete dimenticati di dire, che non abbiamo avuto il tempo di dire in questi 30 minuti, proviamo a dirlo adesso. Allora, Addis, perché dovrebbero rivotarla, al di là delle questioni di continuità che giustamente lei ci ricorderà? Però, insomma, dove sta il nodo, la priorità che più la convince per riproporre la sua candidatura?
5: Allora, intanto mi scuso, ma devo tornare ancora solo un attimo su quanto ha affermato la signora Masu, perché evidentemente trascura, o non so per quale motivo, il discorso delle competenze sulle strade. Ci sono competenze che sono dell'ANAS, ci sono competenze della provincia, e i finanziamenti hanno una destinazione ben precisa, non possono essere spostati o utilizzati in maniera impropria. Si sarebbe trattato di un utilizzo improprio che la legge non ci avrebbe consentito. Detto questo, perché credo di poter avere la vocazione e la giusta ambizione per poter essere riconfermato sindaco di Tempio? Perché credo che, assieme alla mia amministrazione, che ancora una volta ringrazio per la disponibilità, per la competenza e per l'impegno che ha messo in campo, a tutti gli effetti abbiamo dimostrato, già del periodo Covid, assieme a tutti i sindaci della Sardegna ovviamente, ma abbiamo dimostrato di saper far fronte ad una situazione che era nuova per tutti e che nessuno avrebbe immaginato di dover affrontare. Detto questo, nei 5 anni di amministrazione ci siamo caratterizzati per una serie di iniziative, di azioni che hanno messo al centro la persona, il benessere dei nostri concittadini, ovviamente con le difficoltà che comunque sono note a tutti, comprese quelle della sanità, per la quale ci vorrebbe una trasmissione apposta per poter specificare appieno. Ecco perché a tutti gli effetti ritengo che la mia amministrazione abbia meritato una conferma, una riconferma di poter continuare su questa strada.
8: Bene, ma sulle sue priorità che abbiamo dimenticato?
6: Ma sicuramente un cammino che riconosca Tempio autorità urbana, come lo è Olbia. Autorità urbana significa negoziare direttamente a livello regionale, nazionale ed europeo il nostro progetto di sviluppo. Noi sappiamo benissimo cosa significa essere autorità urbana. Significa mettere al centro la rigenerazione, ma agganciata all'inclusione sociale attiva, che non lascia indietro nessuno, che mette al centro l'ambiente, che non vuole assolutamente che neanche un metro quadro del nostro territorio venga destinato a speculazione energetica e altre speculazioni. Il suolo per noi diventa vita. Parliamo di salute globale, un tema che non sono riuscita ad affrontare, ma la nostra amministrazione parlerà di salute globale perché il benessere e la qualità della vita di Tempio passa attraverso una triplice dimensione: la salute del cittadino, la salute del suolo e la salute di tutti gli esseri viventi. Ecco perché un comparto che è stato, ahimè, abbandonato, quello agrosilvopastorale, verrà messo al centro. Ai giovani chiedo un
8: Posso finire? Certo.
6: Ai giovani chiedo fiducia. Finisco con un richiamo attento. Questi giorni noi richiamiamo gli 80 anni della Repubblica, anche del voto, del voto delle donne. E allora davvero che sia un momento storico, come lo è stato 80 anni fa. Torniamo al voto. Tempio è stata caratterizzata da un abbandono al voto. Invece, donne, giovani, torniamo a votare, a fare sentire la nostra voce, la nostra presenza.
8: Va bene così. Grazie. Frediani, per concludere.
7: Allora, diciamo che insomma, i miei trascorsi nella politica tempiese li conoscono un po' tutti, tutti i concittadini, per cui insomma quello che ho fatto non c'è bisogno di ripeterlo, posso solo dire che insomma ci siamo cimentati in una battaglia impari ed è stata quella di mantenere gli uffici giudiziari a Tempio. Non sarebbero andati ad Urbia, ma molto probabilmente Sassari avrebbe avuto un carico di lavoro enorme. Detto questo, penso che io conduco una lista di sinistra, sono l'unico sindaco di sinistra. Questo secondo me per i nostri concittadini potrebbe essere un'ispirazione per andare a votarci, perché siamo una formazione compatta ed io ritengo che molte volte insomma, non è facile anche nella compattezza mantenere un gruppo unito, però io penso di avere le capacità di riuscirci.
8: Bene, allora abbiamo chiuso qui. Vi ringrazio molto per aver partecipato, vi ricordo i nostri ospiti: Gianni Addis, sindaco uscente, corre per Tempio, Tradizione e Futuro; Romeo Frediani, ex sindaco tra il 2010 e il 2015, corre per una civica, ce l'ho appena ricordato, espressione del centro-sinistra; Gianna Masu, dirigente del Comune di Olbia ed esperta in diritto comunitario, corre per Tempio, Fronte Comune. Non hanno partecipato, ci dispiace, erano impossibilitati a partecipare naturalmente: Andrea Biancareddu, ex sindaco anche lui della città tra il 2015 e il 2019, ex assessore regionale, la sua lista civica è Uniamo Tempio, e poi non è potuto essere con noi Fabrizio Carta, la sua lista è Tempio Ritorna a Città, lista di sinistra che comprende esponenti di Alleanza di Sinistra per Tempio. Noi con questo vi ringraziamo e vi salutiamo, buon lavoro ai candidati in queste ultime ore di accelerazione, in bocca
7: alla lista di sinistra. Io
8: allora precisiamolo, prego.
7: Sì, lo voglio precisare perché insomma a me mi è venuto un colpo. Purtroppo. Perché in questa lista, senza che me ne voglia carta, c'è di tutto e questa cosa è negabile, non è che io stia dicendo una bugia, quindi insomma ribadisco che se c'è una lista di sinistra è quella di Romeo Frediani.
8: Allora, queste sono le definizioni delle quali dobbiamo prendere atto. Grazie a tutti, grazie. Vi auguro buon lavoro, grazie ai nostri telespettatori. Domani avremo un altro appuntamento con i candidati sindaco di Sestu, Quartu e Sanluri. Grazie a tutti e buona serata.

0: Avete ascoltato Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano. Radar ritorna su Radiolina sabato alle 18.30. Riascoltalo in podcast su radiolina.it e con l'app L'Unione Digital.
1: Sono le 22 e 15 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
0: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Bentornati, edizione delle 19 del Tragiornale di Vigliolina. Come sempre iniziamo dai titoli da sommario. Ultimi big nell'isola, infiammare la volata finale per le amministrative. Nel sassarese il deputato dei Fratelli d'Italia Donzelli, a quarto segretario nazionale del PSRI, PSI Maraio. La lotta agli incendi, da Nuoro col diretti chiama raccolta tutta la Sardegna, difesa del territorio, appello a politica, scuola, impresa, sociale, serve collaborazione. Scoperta nell'isola una centrale di bagarinaggio digitale, denunciata una coppia di Olbia, rivendeva online biglietti per partite, concerti, oltre 30 milioni evasi al fisco. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città, lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, il sindaco Garau è un nuovo inizio. Apertura del nostro giornale, parliamo di elezioni amministrative, si avvicina la data del voto, arrivano nell'isola anche i big della politica. A Sassari e nel nord Sardegna il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli, sentiamo Franco Ferrando.
1: Non dare a singoli appuntamenti elettorali come le amministrative in arrivo in Sardegna un valore politico che non hanno. Chiaramente puntiamo a vincere sostenendo i nostri candidati, ma qualunque sarà il risultato non faremo errori di valutazione politica. Parole di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a Porto Torres accanto al candidato del centrodestra Ivan Cermelli e a Sassari per l'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia.
2: Per noi hanno il valore del bene dei cittadini, non cerchiamo mai noi di trarne un dato nazionale. Il dato nazionale lo vedremo alle prossime elezioni politiche. A volte la sinistra fa questo errore, tipo a Venezia: il dato di Venezia dimostrerà quanto gli italiani sono arrabbiati con la Meloni, poi abbiamo vinto noi. In questo caso noi non vogliamo trasformare le cose, noi ci impegniamo alle amministrative per risolvere i problemi delle città e per dare il contributo che serve ai cittadini.
1: Donzelli si è soffermato anche su una valutazione della giunta regionale, del lavoro dell'opposizione e delle prospettive future della coalizione.
2: Partiamo dalla cosa più facile: il governo Todde non sta governando, non sta funzionando, dopodiché noi ci preoccupiamo dei cittadini, stiamo facendo un'ottima opposizione a livello regionale, il partito ovviamente anche con il coordinamento di Mura sta portando avanti risultati importanti. Non basta mai, è sempre necessario fare qualcosa in più e non ci deve bastare mai, dobbiamo sempre pretendere qualcosa in più.
0: A quarto invece è il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, lo ha intervistato Maurizio Landi.
3: Oggi ci candidiamo con una lista fatta di giovani, di esperienza, davvero di cultura socialista e con idee nuove, innovative, con lo spirito storico dei socialisti, quello di stare a fianco alla gente, di interpretarne le esigenze, i problemi e provarli a risolvere come sempre abbiamo fatto.
4: Segretario, una valutazione sul lavoro della giunta regionale.
3: Noi abbiamo sostenuto convintamente Alessandra Todde, siamo stati anche tra i primi partiti ad esprimerci a favore della grande coalizione, che poi è stata una coalizione che abbiamo sperimentato anche in altre realtà e che ha portato il campo progressista a vincere. Sul governo Meloni ovviamente esprimo esattamente il contrario del giudizio che ho espresso a favore del governo sardo. Non fosse altro che proprio in queste ore, mentre arrivavo qui in Sardegna, il ministro Calderoli ha rispolverato l'idea dell'autonomia differenziata, un atto strategico straordinariamente negativo che divide l'Italia, che porta indietro l'Italia su settori importanti e strategici cari ai socialisti. La sanità pubblica, la scuola pubblica non possono essere messe in discussione e oggi dividere, differenziare nelle varie regioni la formazione, la cultura e l'istruzione per i ragazzi, per i giovani, significa bloccarne il percorso formativo, ma significa anche impedire l'uguaglianza tra i nostri giovani.
0: Adesso invece andiamo a conoscere i tre candidati sindaco di Santa Teresa Gallura con Giampaolo Cucuru.
5: Santa Teresa si prepara alle elezioni e la tornata nel nord-est si preannuncia molto sentita perché coinvolge tre coalizioni. La località di Villeggiatura infatti è quella che ha più liste dopo Tempio. Ha deciso di ricandidarsi e di scendere nuovamente in campo la sindaca uscente Nadia Matta, che guida a Futuro Diverso Democratico. Si registra un ritorno, quello dell'ex primo cittadino Stefano Pisciottu. Si presenta alle urne con Faro Comune per Lungoni. e poi il deputato in carica Dario Giagoni, con oltre le bocche, già consigliere regionale, in seguito eletto alla Camera nel collegio uninominale di Sassari. Si tratta di un appuntamento elettorale che coinvolgerà tanti candidati consiglieri e quindi è prevista un'alta affluenza alle urne. Il centro della Gallura è considerato l'ingresso dall'Europa attraverso la Corsica, con la linea navale internazionale da e per Bonifacio, spesso al centro dell'attenzione per i disagi nei collegamenti. In ballo anche la viabilità stradale e tematiche sentite come l'emergenza abitativa, il diritto allo studio, la necessità di attivare politiche a favore dei giovani e per gli anziani, senza trascurare argomenti come lavoro, sanità, ambiente e turismo. Sono oltre 5.200 i residenti, ma d'estate si superano le 50.000 presenze.
0: E sono altri sei i comuni del May Logo chiamati alle urne il 7 e l'8 giugno per rinnovare sindaci e consigli comunali. Sentiamo Maria Grazia Letta.
6: Ultimi giorni di campagna elettorale nei comuni del May Logo, che il 7 e l'8 giugno saranno chiamati a scegliere sindaci e consigli comunali. A Tiesi, centro di circa 2.600 abitanti, la sfida è tra Salvatore Tanca, assessore uscente e candidato alla carica di sindaco con la lista Tiesi Insieme, e Giulia De Logu, in corsa con la lista Orizzonte Tiesi. A Bessude si confrontano invece Antonio Cossu, consigliere comunale uscente di opposizione e candidato con Coloriamo Bessude, e Manuel Mainetti per la lista Scelta Bessude. A Bonnanaro cerca la riconferma il sindaco uscente Giovanni Antonio Carta, candidato con la lista Insieme per Bonnanaro. Sfida tutta al femminile a Giave, per la lista Insieme Siamo Futuro corre Monica Faedda, assessora uscente, mentre la lista Noi per Giave schiera Maria Antonietta Uras, consigliera di minoranza ed ex sindaca del paese. A Romana un solo candidato alla carica di sindaco, Fabio Piredda, con la lista Ripartiamo Insieme, per l'elezione sarà determinante il raggiungimento del quorum previsto dalla legge. Infine Siligo, dove il sindaco uscente Giovanni Porcheddu punta un nuovo mandato con la lista Un Pare. A contendergli la guida del paese sarà Giampaolo Ledda, candidato alla carica di primo cittadino con la lista Siligo 2030 Cresciamo Insieme.
0: E sarà una sfida a tre a Ussana per la carica di sindaco, ce ne parla Sibilla Loi.
7: Sarà una sfida a tre quella delle prossime elezioni amministrative di Ussana. Da una parte il sindaco uscente Emidio Contini si ricandida per il terzo mandato consecutivo a capo di una lista civica denominata Ancora Insieme.
8: Mi ripropongo per il terzo mandato come sindaco di Ussana dopo 10 anni di amministrazione. Ci ricandidiamo con l'esperienza maturata, la forza della squadra uscente e l'entusiasmo di nuovi giovani che hanno scelto di impegnarsi per il nostro paese. Vogliamo completare i progetti avviati e costruire nuove opportunità per il futuro della nostra comunità.
7: A contendere la poltrona del primo cittadino, l'ex vice sindaca Manuela Sedda.
9: Mi sono candidata perché amo profondamente Ussana e credo che il nostro paese abbia bisogno di una nuova fase di ascolto, competenza e partecipazione. In questi anni ho avuto l'opportunità di conoscere da vicino la macchina amministrativa, ma soprattutto ho ascoltato tantissimi cittadini, le loro difficoltà, le loro idee, le loro speranze. La nostra lista Ussana nel cuore nasce proprio da questo, persone con esperienze diverse che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità senza interessi personali.
7: Capeggia invece una lista di giovani alla prima esperienza politica, il candidato sindaco Giuseppe Coni.
10: Il nostro programma nasce da un'idea semplice: mettere al centro le persone e costruire insieme il futuro per Ussana. Vogliamo un paese più attento ai servizi, ai giovani, alla scuola, alle associazioni, all'agricoltura e al lavoro, con un'amministrazione che ascolta, coinvolge e programma con serietà per dare risposte concrete alla comunità.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
11: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
12: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
13: A te.
0: Notizia di cronaca, c'è stato un grosso incendio nel pomeriggio nelle campagne di Nora Gugume in località Sabbardente, operazioni di spegnimento rese difficili dal forte vento, dalla presenza di foraggio, si è reso necessario oltre agli elicotteri anche richiedere l'intervento dei Canadair dalla base di Ciampino. E nella lotta agli incendi serve la collaborazione di tutti, questo l'appello arrivato che arriva da Nuoro di Coldiretti. Sentiamo Graziano Cano.
13: Serve la collaborazione di tutti, bisogna che venga cresciuta la consapevolezza che comportamenti responsabili possono arginare anche notevolmente il fenomeno degli incendi.
14: È importante cooperare, stare uniti per innanzitutto per la prevenzione al rischio degli incendi boschivi e sensibilizzare. Noi cominciamo dagli studenti, cominciamo dal basso, cominciamo dalla diffusione delle informazioni minime per poter evitare e scongiurare eventi che nel territorio conosce benissimo.
15: È fondamentale mettere in atto tutte le azioni di prevenzione possibili previste dalle prescrizioni e poi attivare una forma di collaborazione stabile proprio per il presidio delle campagne.
16: Non si può pensare solo agli interventi legati all'emergenza, serve più cultura, prevenzione, soprattutto l'impegno di tutti. Davanti a tanti studenti, un coro unanime dal confronto promosso a Nuoro da Coldiretti tra mondo produttivo, sociale e istituzioni. La piaga degli incendi si può combattere solo facendo sinergia in un nuovo percorso che deve partire da famiglie e scuole.
17: I giovani devono essere avviati alla conoscenza del territorio.

0: Sanità, così la presidente della regione Todde sullo stato dell'arte in prossimità dei termini. La governatrice assessora ad interim ha parlato di 59 case della comunità attivate con 17 ospedali di comunità. Margine della conferenza stampa inoltre è blindato il suo interim, ribadendo che si tratta di una scelta di responsabilità politica e operativa. Ritorniamo alla cronaca. Una coppia è stata denunciata a Olbia, avrebbe acquistato e rivenduto illegalmente biglietti per partite di Serie A e concerti con una maxi evasione di 30 milioni di euro. Silvio Ru.
1: Decine di migliaia di biglietti per le partite di Serie A e per i concerti, acquistati e poi rivenduti illegalmente online tra il 2019 e il 2024, e oltre 30 milioni di euro di redditi non dichiarati, con IVA evasa per circa 6 milioni e mezzo. La Guardia di Finanza di Sassari ha denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania una coppia residente a Olbia.
2: La maggior parte delle partite venivano svolte in Italia, quindi i biglietti che erano stati venduti si riferivano a prestazioni di servizio localizzate in Italia.
1: L'indagine, condotta dai finanzieri del gruppo di Olbia, è nata da una segnalazione del nucleo speciale Beni e Servizi nell'ambito dell'attività Follow the Ticket, sviluppata per contrastare il bagarinaggio online.
2: Sempre dallo stesso sito internet e Facebook risultava che vi era la locazione di diversi immobili sia in Costa Smeralda che nella parte occidentale delle Sardegne, dove venivano pubblicizzati appunto queste locazioni.
1: La coppia godeva della doppia residenza in Italia e in Svizzera, ma il centro degli affari era la Gallura. Da qui avrebbe acquistato i biglietti per un valore di oltre 1 milione di euro. Uno dei due coniugi è risultato anche amministratore e socio unico di una società di diritto elvetico. Secondo quanto ricostruito, l'azienda veniva gestita direttamente dall'isola.
2: Gli elementi riscontrati, ma anche il centro di interesse che è stato localizzato in Italia per via della convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, ha consentito di far ricadere la società svizzera di fatto operante in Italia.
0: E adesso le consuete anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
3: Buonasera a tutti, la sanità domani in primo piano sul nostro quotidiano perché scontro sulle case di comunità. La regione dice abbiamo rispettato i tempi, in realtà non apriranno prima di un anno. E ancora la dermatite bovina con il nuovo allarme nelle nostre campagne, poi la cronaca che ci porta a Cagliari, stessa spiaggia, stesso mare. Il nostro focus è sugli stabilimenti balneari, aumentano i prezzi ma i servizi sono tanti e sono nuovi. Negli spettacoli vi portiamo ad Ateneica con il racconto nella notte del concerto di Dito nella Piaga, e chiudiamo con lo sport e il calcio. Parliamo di mercato, tutti i campioni in uscita dal Cagliari, e intanto nelle giovanili torna Max Canzi. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
0: E noi facciamo una breve pausa.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Capoterra è diventata città. Questa mattina in piazza Liori la grande festa. Sentiamo Gigi Angela Secchi.
5: Il sindaco oggi arriva a conclusione un percorso che è iniziato molti anni fa.
6: Sì, è un percorso che dura da decenni, un percorso lento che ha visto Capoterra crescere in tutti questi decenni, soprattutto sapersi anche risollevare da tanti eventi drammatici che ci hanno coinvolto. Un percorso di crescita, di attenzione al territorio che hanno portato prima di me altri sindaci, altre amministrazioni, e che io ho voluto, con i tanti tasselli messi in più, coronare con questo grande riconoscimento da parte del nostro Presidente della Repubblica.
5: C'è emozione e soddisfazione per quello che il sindaco Garau ha definito non un arrivo ma un nuovo inizio. La festa con i bambini delle scuole inizia al mattino in piazza Liori. Musica, poi l'intervista ai cittadini illustri di Capoterra, la campionessa di Taekwondo Silvia Farigu, il poliedrico artista Renzo Cugis e l'imprenditore Matteo Baire. In videomessaggio anche Ignazio Sansone, nome di primo piano nel team tecnico della Formula 1. Da tutti l'auspicio di una Capoterra ancora più grande.
6: Un impegno perché possa diventare ancora più una presenza

0: importante all'interno della nostra regione Sardegna, visto che siamo l'undicesimo comune della Sardegna per numero abitanti, ma soprattutto per le grandi realtà che abbiamo qua dentro.
1: La città del futuro dovrà essere prima di tutto interconnessa con Cagliari e gli altri centri limitrofi.
0: E questo è un tema molto caro ai nostri cittadini. Una città proiettata nel futuro, abbiamo l'idea di una smart city, di rendere il paese sempre più efficiente sia dal punto di vista di informatizzazione di tutti i sistemi e poi, perché no, visto che sta parlando così tanto anche dal punto di vista energetico, dare una svolta definitiva e renderci un pochino più autonomi.
2: Allai è il primo villaggio delle stelle in Italia, dopo un lungo percorso è arrivata alla certificazione internazionale. Sentiamo di cosa si tratta da Stefano Birocchi.
3: Afflitto anche dall'inquinamento luminoso, diventa un'occasione straordinaria di sviluppo il buio, quello autentico, capace di restituire lo spettacolo delle stelle e di ricordare il legame profondo tra uomo e natura. Da oggi questo patrimonio ha un nome e un luogo, Allai. Il piccolo centro del Barigadu, poco meno di 400 abitanti, è il primo borgo d'Italia a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
4: A queste latitudini ancora la confidenza col buio c'è, ed è proprio la magia, quell'attimo in cui ci si sintonizza veramente con l'universo. Noi ci rendiamo conto molto spesso anche che viviamo in ambienti illuminati ormai, dove la differenza tra il giorno e la notte non è più percettibile, figuriamoci poi il cielo.
3: Un riconoscimento prestigioso che inserisce Allai nella rete mondiale delle destinazioni ideali per l'osservazione astronomica. Il risultato arriva al termine di un percorso lungo 4 anni, durante il quale amministrazione e comunità locale, col sostegno di INAF e Planetario dell'Unione Sarda, hanno lavorato per ridurre l'inquinamento luminoso, promuovere eventi divulgativi e l'installazione di speciali panchine astronomiche corredate da mappe celesti.
5: Andando ad Allai si può vivere un contesto notturno con luci, ma con le stelle, cosa che invece ormai è difficile trovare in un contesto anche dei piccoli paesi. Speriamo che sia il primo di altri risultati che possono venire da altri comuni della Sardegna e invertire la tendenza dell'inquinamento luminoso, che è sempre in crescita anche nella nostra isola.
2: A partire da martedì prossimo ci sarà un servizio notturno estivo del CTM a Cagliari. Sentiamo Mariangela Lampis.
6: La Cagliari è una città che ha un numero di veicoli pro capite consistente e numericamente tra i più alti in Italia.
7: Anche per alleggerire le noti di traffico, di sovraccarico in centro a Cagliari, dopo il test dello scorso anno, il 9 giugno parte il servizio notturno estivo CTM. Circolare dal Poetto, passando per via della Pineta, via Dante, piazza Italia, via Cadello, via Peretti, via Alessandra Vendrace, via Le Diaz e di nuovo Poetto.
8: Totalmente finanziato dal comune di Cagliari, è gratuito per tutti gli utenti. Si tratta di una navetta che a partire da mezzanotte circolerà per tutte le notti dell'estate a partire dal 9 di giugno.
6: In questo caso il servizio è un servizio notturno che ovviamente guarda tutti coloro che lavorano la notte o che hanno bisogno di spostarsi la notte tutti i giorni d'estate.
8: Fino all'inizio delle scuole collegherà tutti i principali quartieri del comune di Cagliari fino alla bussola. A bordo avremo anche la guardia giurata, questo per permettere un viaggio in totale sicurezza.
2: 19:24 minuti, c'è ancora la pubblicità.
9: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
10: Sindaco.
2: Notizia di basket, Luca Vitali, nuovo coach della Dinamo Sassari che ripartirà dalla Serie A2, ad annunciarlo il presidente Sardara. Vitali, 40 anni, ex play di alto livello con 149 presenze in nazionale, ha debuttato in panchina nell'ultimo campionato come vice allenatore a Cremona. Affidata invece a Paolo Citrini la direzione sportiva, sono i due nomi che dovranno guidare la rinascita della squadra dopo la dolorosa retrocessione. E adesso invece parliamo del 27esimo giro delle miniere, oltre 300 ciclisti arrivati da tutta Italia, anche dall'estero. Sentiamo Valentina Orcio.
10: Volata finale a Nuraci Figus e sipario sulla 27esima edizione del Giro delle Miniere. 5 giorni di gare, oltre 300 atleti in sella e un territorio che ancora una volta si è fatto ammirare ben oltre i confini dell'isola.
11: Il Giro delle Miniere che diventa sempre più internazionale, sempre più grande, sempre più bello e sempre più combattuto. Bellissimo perché ci sono atleti veramente validi, oltre ai numeri c'è una grande qualità, quindi non possiamo essere che soddisfatti, più di questo non possiamo dire.
10: Tra salite, fughe, cronometro e arrivi spettacolari, la corsa organizzata dalla SC Monteponi conferma il suo posto tra gli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo master nazionale.
12: È sempre difficile per organizzare un evento di questo genere a livello internazionale, quindi i complimenti sono d'obbligo.
13: È una grande soddisfazione per me aver vinto qua nel paese dei miei nonni, quindi ero emozionato anche solo alla partenza.
10: Un'autentica festa delle due ruote che anno dopo anno continua a richiamare atleti, appassionati e accompagnatori, generando importanti ricadute per il comparto turistico e ricettivo locale.
14: Evento sportivo che non costituisce soltanto un momento di sport per il nostro territorio, ma è una vera e propria vetrina.
2: E per questa edizione è tutto, ma ci rivediamo alle 19:30. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Uno saluto a tutti su Benagattauso, ben ritornati a Sudare Giornali de Sardegna 1, Bieusu, intendeus che le punti snovas a deguste edizioni, cominciausu con su sommario. Sa battaglia contro su Vogu, de Nugoro, sa col diretti, naraga tutto su Depinti Vai de Bruso, vamparai su territorio, appello e sa politica, si scola e sa azienda. La centrale di Bagarino su Digitali scoperta in Gallura, due persone si compraiate ben dianta, torra, billetto su Valpartiras e concerto su Antiacquao, su Visco 30 milioni di euro. In Moe Capoterra, esti cittadi, su Presidente della Repubblica Mattarella, rifirma su decreto, vesta manna in prazza, su sindaco, esti commenta in Ghizzai Torra. Alla il suo primo brugo, Desi Strella, Sentotus Italia, sta ribasso certificato internazionale con sua collaborazione del sovranettario dell'Unione Sarda. Suo obiettivo è essere promossi su Inanta Astroturismo. 300 ciclisti a Sepruso, de tutto su mondo va su giro delle miniere. Sagur, se muoviti di livello nazionale, un evento di importo sul turismo del suo Sulcis Iglesiente. La battaglia contro su Vogu, Occanno, esti già cominciara e già esti difficili in meta. Serbi di Saggiuro, derotto su 10. Narra Alessandro Serra, che esti su direttori de sa co-direct del Nugoro e de Sollastra. Serbi, finza sa collaborazione desi studianti e s'appello de sa co-diretti, partiri proprio de un attobio fatto in un istituto de Nugoro. Dogna attività, de Piressi vata concussenzia a Regione di Bene, Nara Gonaria Dettoris, a direttora territoriale del suo corpo forestale in Nugoro e Duncasa Serbiri sa collaborazione de Rotus. Totto Varisi, Totto Uniusu, possa prevenzione, Nara Salvatore Correo, che esti su comandanti provinciali Nugoresu, de Spompieresi e Totusu, de Pintessi, Formausu e Finzasa, Informausu, Nara Correo. Non si vuole intervenire scetti quando c'è un'emergenza, sa guerra contro il suo fuoco per toccare a Rotusu, istituzioni, azienda, scuola, cittadino, operatori dessa sicurezza. Su presidio dei Zattu, su Indonia Bidda, esti fondamentali, Nara Finza San Mauro Merella, che è su direttori generali della protezione civile in Sardegna. Esti una battaglia a Capiara, e sul fenomeno del sispopolamento de Bidda e territorio su Dea Intruburo, non si vorrete abbandonare il territorio su dessa regione nostra. E questo si punti fuori su de Francesco Agus, che è assessori regionali de Sericultura. E spicciocca, e spicciocco su depintessi protagonista in questa battaglia, come ti annau, finza Stefano Lavra, che è sti maestro dell'Istituto Tecnico Brau Volta de Nugoro. Sacra una che a due persone, Mariru e Mulleri, residenti in Terranoante, a qua su Visco, un coraggio dei 30 milioni di euro. Non ti pagavo tasse a su manco 6 milioni e mezzo di euro. Istu su comprendente un sciacco mannu e billetto su online, 10-20 mila billetto su. Può partire sa, e concerto su de artisti internazionali e potesi su bendianta in maniera illegale. Sommini e sa femmina con stessi su denunciaus e sa procura, i indagini si funti della guardia de finanzia de Tattari. A quanto pare is dusu anticorangiao 30 milioni d'euro e pruso, non ti mai pagato nude su visco. Si indagini, come ti ha nao Marco Sebastiani, comandanti provinciali de sa finanzia de Tattari, e si nasce a postesi da una variga e denuncia sa. Poi combatti sa vendita del billetto su Attico Bagarino. Il duso teniente a sa residenza italiana e i gusta svizzera Vuro. Uno viera sa amministratore di un'azienda, di una società di elvetica. Ma il imbroglio su Dusanti fatto in Gallura, del su 2019 ai su 2024. Un uomini de 38 anni se stetti prima della polizia in provincia di Casteddo, che è incorporato in violenze sessuali, produzioni di materiali pedopornografico. Accanto a vari uomini ha riscambiato fotografie e video con una vicciocchetta di 13 anni della provincia di Latina. Isdusu, accanto a dispoliziotto, si vuole vincere su Attoviausu, uno sciacquumane e bortesa, e uomini, narra la polizia, ha riviolentato la vicciocchetta.
Caboderra in moi est cittadi. Su status de cittadi in Caboderra ci voti 23.000 abitanti est arribada grazie a su decreto firmato del suo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Satra di oi, gusto mangiare, c'è stetia una cerimonia ufficiale, ti partecipavo istituzioni, cittadini, studenti desi scolas. Pregiau mera su sindico, Beniamino Garau, est una gamminera inghizzara, annusu e annusu aioi, nara Garau. Caboderra in mui est Grescia mera. Arriva a un momento difficile, tragico, con l'inondamento, ma est sempre pesar torre. Poi questo riconoscimento tocca la Torre Grazias e tutti i sindaci, anzi traballavo in esame spassato, si può raggiungere questo obiettivo, nara ancora su sindaco Garau. Este un altro inghizzo, quando inghizzai d'orra, nara isso, un impegno umano, quindi a governare sa città di in esame su chi beninti, nara a esso ultimo, su sindaco de Capoterra. E tornando in Casteddu, s'autobus andai su notte in Savalaglia del Suppoetto, se non passavo si esperimento via Braggio Mera, e dunque su servizio sarà fai o canuro. È una maniera può alleviare sul traffico delle macchine a Savuro, come ti annau su sindaco de Casteddu, Massimo Zedda, macchina cavunti in mera, troppo puro. Su servizio a partire da questa gira che entra, adesso martisi, è un servizio finanziario del suo comune de Casteddu, come ti ricordo da Fabrizio Rodina, suo presidente del suo CTM, e ha resi a gratis, o donne passeggeri, alla funzione del suo mesonotti, era passando in rughe principali de Casteddu. Su servizio a raspacciare, si inghizzo del anno scolastico, dunque sa metà di su mese capuranni a entro gli autobus, ci ha resi finse su una guardia privata posso assicurare sa de rotto su. Su voto amministrativo setti, su setti e sotto si votera in Lungoni pur, in italiano Santa Teresa Gallura, in Lungoni il presidente si vota 5.200, ma si sta di voti brusi da 50.000. In sa città di Galluresa ci voti 3 candidati su sindaco Nadia Matta si candidara Torra, Ghiera Sallista Futuro Diverso Democratico, Stefano Pisciotto si candidara il Suburo Torra, è stato sindaco già do Abortes, Pisciotto Ghiera Sallista Faro Comune per Lungoni. Candidato finse su deputato del suo centrodestra Dario Giagoni, con Sallista oltre le bocche, un voto da importo, in questo dell'Ungone, una volta sul centro gallureso, è stata una specie di entrare a Vossa Europa, Oitananti e Sagorsica. Ci punti altro scomuno su de su Melogu, canta votare su setti e sotto, in Tiesi, 2.600 abitanti, si sfida est intra Salvatore Tanca, assessori, è stato assessore in sull'ultima legislatura, candidato de sa lista Tiesi Insieme, e sfiderà Giulia De Logu con sa lista Orizzonte Tiesi. In Bessude invece si confronta Antonio Cossu, consigliere comunale dell'opposizione, Gaghiera Sallista Coloriamo Bessude, e Manuel Mainetti, candidato sindaco della Sallista Scelta Bessude. In Bunnannaru, su sindaco che è Bessendi in Moe, Giovanni Antonio Carta, candidato della Sallista Insieme per Bunnannaru, sfidera su quorum scelti. Sfida Totto Femminili invece in Save scandidata sa sindica fundi s'assessore Monica Faedda con sa lista Insieme Siamo Futuro e Maria Antonietta Uras consigliera de minoria già una traborta sindica con sa lista Noi per Giave. In Roma Lavoro uno candidato Scetti Fabio Pireta con sa lista Ripartiamo Insieme e s'ultimo sindico in noi scandidato Vontidusu su sindico spacciamo il mosso incarico Giovanni Porcheddu Isso Ghiera Sallista un pare satro candidato questi Giampaolo Ledda candidato con Sallista Siligu 2030 cresciamo insieme. E domenico e lunedì si vota finse in Ussana, est una sfida intra tre candidati su sindaco, si presenta Torra su sindaco che rispacciava su incarico in Moe, Medio Contini che è governendi de Giannus, Sallista di Nata ancora insieme, se si esperto su, o le so traballai un'altra legislatura, ancora o sabidda nostra, Nara Contini, in pari con Picciocca, se Picciocco su, o le so completai progetto su, monti già in Ghizzao su, quindi o le so vai a su posso bene e posso benitori de Ussana. Su primo i sfidanti esti Manuela Sedda
ca ghiera invece sa una lista ca dinanta Ussana nel cuore ca stettia visu sindica puro Manuela Sedda sa bidda nostra te ha bisogno de un cambio beru una raissa in moi conosco bene sa macchina amministrativa o la scurtai o lo intendi tutta la popolazione si squadra nostra e ponendosi a disposizione de tutta la comunità su De Tresi candidato invece saresti Giuseppe Conica che ghiera una lista che ha dinanta progetto in comune Ussana una lista Vrene Picciocchese e Picciocchese su programma nostro esti simpli Naracconi o le suoni è su centro, donne persona di Ussana, attenzione in manna, poi si scola, poi si ricultura, poi si associa, poi si traballa. O lei su donai a risposta concreta a essa comunità, nara Giuseppe Coni. Su comune di Allai, in su barricato, ne manco 400 residenti, sì, è il suo primo brugo italiano a ottenere sa certificazione internazionale del BDG da Desistrellas. È un certificato che arriva dessa fondazione Starlight, dell'Istituto de Astrofisica delle Canarie. In un mondo in noi s'inquinamento del luci, sì, è sempre i prosforti, in civunti logus in noi si scurio invece sa esti un'opportunità di sviluppo. Esti sempre un spettacolo umano, San Maia, de si scurio come tinnara su sindico de Alle Antonio Pili, si intendeu su sintonizzausu e tutto varisi con su universo. E poi Alle esti a intro, sarrezza dei scomunus in nostra osservazione astronomica, esti un elemento caratteristico. Sa camminera potenni questa certificazione, esti a longa 4 anni su amministrazioni comunali, e sa comunità di locali ti traballao in pari con SINAF, Istituto Nazionale Astrofisica e con su planetario dell'Unione Sarda. Tutto santi collaborava ci chiede a ridusi, s'inquinamento lugenti, vavoro movi eventus, manifestazioni dedicata ai fenomeni astronomici, ai studio dell'universo e delle stelle, sa commenti a ricordare a Manuel Floris, che è il suo direttore scientifico del suo planetario dell'Unione Sarda. Moesso Sport 5 disi dei spettacolo in Isarrugas adesso su ci si presente e poi su giro delle miniere con sa partecipazione de 300 ciclistas. Sa tappa finale in Uragi Figus, vira sedizione in numero 27 questo giro. Pregio mera Luigi Magia, su presidente dessa società di ciclistica Monteponi, società di gare a Pariccia e questo evento, d'ogni anno sa manifestazione di sempre i bros internazionali con atleta sa de valori manno, un ciclismo de qualità di arti e di arero su Nara Magia. De sicuro sa manifestazione esti de importo a livello nazionale, noi sti facili a Pariciai evento su giro su De Gusto Lipo, come ti narra finza Andrea Taffi, e su esteto ciclista professionista, e poi si testimoncio del su giro delle miniere. In Uraci Figus Arribintu, su ciclista sardo Matteo Magia, troppo bello, narra isso, un uraci umano, poi tappu bintu in sabbida, desaiaio su mio, su una vesta a mano porotto, su Duncasa e finza una vesta poi su amministratori locali, si Maria Beatrice Collu, che è stata consigliera delegata posto turismo in su comune de Gonnesa, nara che è stato un evento sportivo, ma finza una manifestazione che è arrivato a conosci ai tutto sul mondo, sul territorio del suo Sulcis Gresiente. Io spacciavo su DG de oi e si torno grazie a vostra attenzione, si intendeusu e si bieusu e si disse a chi beri. Un saluto e tutto su.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Flusso politico.
1: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta, tenutosi a Siligo nel 2009.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 23 e 0 minuti.
4: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda.
5: Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
6: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia su Radiolina. Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 33 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
5: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
6: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Il sottotitolo di questo programma è La Sardegna che produce. Oggi in effetti abbiamo proprio un produttore, abbiamo invitato Lorenzo Bullita del salumificio su Sartizzu, benvenuto.
7: Grazie, salve a tutti.
6: E allora, vorremmo parlare di tante cose. Innanzitutto vorrei capire la storia del vostro salumificio, perché è una storia che, come spesso succede, è una storia d'azienda che si intreccia con una storia di famiglia, ecco, una azienda a conduzione familiare che poi insomma si è tolta anche qualche piccola soddisfazione, adesso è insomma esporta i propri prodotti anche in Europa. Come è cominciato tutto questo?
7: Sì, diciamo che hai detto benissimo, una storia di famiglia che è, diciamo, il nostro slogan da sempre, salumi tradizionali sardi, una storia di famiglia, salumificio campidanese, perché riportiamo le tradizioni del campidano, quindi un prodotto con le caratteristiche che ci sono state tramandate dai nostri nonni, perché mio nonno e mia nonna si occupavano di macelleria e facevano la produzione,
6: insomma,
7: già
6: quello era il
7: dei
6: loro
7: salumi. Poi mio padre con mia madre hanno portato avanti un'attività di macelleria e nel 1988 io e mio fratello ci siamo, diciamo, dedicati alla diciamo alla nascita, alla crescita e allo sviluppo di questa azienda fino ad oggi, che insomma dal piccolo stabilimento nel paese che stava nel retrobottega della macelleria di papà e mamma, siamo in una zona artigianale, in una struttura logicamente più adatta per insomma anche che ci permette insomma di crescere, di lavorare più agevolmente. Abbiamo una forza dipendenti che ci segue da tanti tanti anni veramente, che ormai fanno parte integrante dell'azienda stessa.
6: È una famiglia allargata. Quanti dipendenti avete, giusto per capire?
7: Sì, abbiamo otto dipendenti, nove con l'ultimo entrato che è mio figlio, quindi la terza generazione, insomma, stiamo portando avanti, insomma.
6: È facile, oppure ha delle criticità, gestire dei rapporti familiari all'interno dell'azienda?
7: Diciamo che ci si mette sempre un po' il cuore, ormai c'è un rapporto che ci si capisce a pelle, ormai c'è poco da... Poi noi siamo cresciuti gradualmente e siamo... è così, siamo autodidatti effettivamente, non è un'attività che ha preso informazioni, nozioni da una scuola, per dire, quindi tutto è nato dall'esperienza, dallo scotto di
6: c'era l'esperienza, la passione e poi la crescita attraverso anche la possibilità di sbagliare, perché anche quello magari
7: certo, quindi questo ancora oggi ne facciamo tesoro, insomma, di qualche sbaglio, di qualche errore a livello commerciale, a livello produttivo, insomma, quindi è per questo che insomma siamo tutti uniti e ci sentiamo un po' forti di questo bagaglio di esperienza.
6: Base a Monastiri in Sardegna, avete mai pensato, ma se questa azienda fosse in Emilia Romagna o in Lombardia, chissà come sarebbe?
7: Beh, se le figure fossero queste sarebbe uguale, porterebbe avanti sicuramente i nostri principi, perché questa azienda porta avanti i nostri principi educativi che abbiamo ricevuto dai nostri nonni e dai nostri genitori, quindi il comportamento sarebbe lo stesso. Noi e tutte le persone che sono attorno a me credono molto in questa dimensione che abbiamo raggiunto. C'è veramente difficoltà a fare un gradino, andare avanti, perché secondo me siamo fatti per questa dimensione.
6: Ecco, forse sareste un po' più facilitati per quanto riguarda l'export. Magari di questo ne parliamo dopo. Ora ascoltiamo Blanco e Risa.

0: Eccoci tornati in studio con l'Isola delle Imprese. L'ospite è Lorenzo Bullita. Stiamo parlando del salumificio su Sartizzu, che stavamo facendo i conti fuori onda, ha quasi 40 anni di vita, più dietro c'è anche, ci sono altri 20 dei genitori di macelleria, insomma altre esperienze. Volevo capire come è cambiato rispetto al 1988, che è l'anno in cui è nato, il processo produttivo. Immagino sia totalmente diverso, sia perché c'è una nuova tecnologia, insomma il mondo è andato avanti dal punto di vista tecnologico, sia probabilmente anche per delle norme che sono cambiate radicalmente.
1: Certo, sì, ricordo con lucidità, io dico così perché effettivamente avevo 19 anni e mi rimase impresso il primo giorno in cui collaudammo la prima cella di asciugatura dei prodotti, perché prima asciugavamo nel sottotetto di casa, quindi facevamo tutto un lavoro di trasbordo con delle funi, portavamo, appendevamo nel sottotetto e la produzione era limitata a quei mesi dove insomma era possibile fare questo,
0: dove c'era il meteo che lo consentiva.
1: Che lo consentiva, certamente. Quindi avendo impiantato nella struttura una cella di stagionatura, avevamo fatto una piccola quantità, perché eravamo veramente un'aziendina, non avevamo forse ancora clienti insomma a cui servire costantemente il prodotto, e mi dissero funziona così, ma bisogna riempirla pienamente questa cella, così vuota non possiamo accenderla.
0: È uno spreco.
1: Allora, pian pianino ci siamo rimboccati le mani, che abbiamo affrontato insomma anche questa esigenza, la tecnologia che ci ha iniziato ad aiutare con la maturazione del prodotto, quindi asciugatura, stagionatura, da un'insaccatrice che poteva essere la classica manovella che si utilizzava, il piccolo tritacarne,
0: quello che avevano anche le nonne magari.
1: Sì, queste attrezzature qua che ancora oggi facciamo tesoro, conserviamo veramente.
0: Tipo museo.
1: Un museo, sono dei cimeli tra virgolette, bei ricordi. E siamo passati a delle insaccatrici un po' più grandi, magari idrauliche, e adesso si utilizzano logicamente macchine con dei controlli, con dei PLC che lavorano in sottovuoto, si utilizzano dei metal detector che controllano il prodotto in uscita per evitare che ci sia contaminazione di metalli nell'impasto, insomma va tutto un po' più controllato. Logicamente crescendo ci siamo dovuti rendere virtuosi e applicare dei controlli, la normativa sanitaria, la CACCP, insomma tutte queste cose,
0: certo,
1: che sono diventate
0: il vostro pane quotidiano, anche quello delle aziende, di tante altre aziende.
1: Con la crescita, certo, tutto questo ci ha portato logicamente formazione, ci ha portato cultura, diciamo che ci siamo anche formati seguendo queste disposizioni.
0: Cercate di tenere anche una filiera sarda, oppure è difficile, troppo difficile?
1: E diciamo che abbiamo tenuto una filiera sarda finché c'è stato possibile, perché poi con la necessità di andare al di fuori della regione con la vendita abbiamo acquistato carni indenni, carni certificate, in modo che si potesse anche lavorare al di fuori della regione. Quindi oggi copriamo un 25% circa della nostra produzione, va al di fuori della regione.
0: È una bella fetta, un quarto.
1: E diciamo che è un qualcosa che ci dà anche prestigio, perché siamo contenti di rappresentare la Sardegna, il prodotto sardo, al di fuori della nostra regione.
0: Molto bene, continuiamo questa chiacchierata dopo una piccola pausa.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti. Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con ICNUSA, l'Isola delle Imprese su Radiolina.
0: Prima della

0: stato, anche perché non avevamo, pensate voi, la tecnologia che abbiamo in mano oggi. Oggi mostrare un prodotto a un cliente e con un WhatsApp, con un video, con una foto, puoi fare tutto quello che vuoi, che hai già in mano la vendita, l'hai quasi conclusa. Prima avevamo un fax.
1: Ed era difficile parlare
0: non era facile.
1: Certo, dei salumi magari a chi stava in Belgio o a chi stava in Austria,
0: mandare una campionatura, semplicemente una campionatura, anche quello non era facile come oggi, magari incaricare un corriere, che oggi lo puoi fare con una app o con con un sistema di tracciabilità, è tutto più facile oggi veramente. Questo diciamo che c'ha un po', ci fa lavorare più sereni, anche se diciamo dobbiamo mettere sempre in ballo la nostra esperienza, coordinare ordini, coordinare il prodotto, gli arrivi, gli incassi, i pagamenti, sono tutte cose da vedere. Anche per il cliente che parte all'inizio, diciamo, con una fornitura, piccole quantità sono difficili da importare, da portare via, perché il costo del trasporto è costante e va a incidere troppo sul prezzo al chilo poi alla fine. Quindi dovrebbero cercare magari di fare dei trasporti raggruppando più aziende, per dire, quindi fare rete e quindi trasportare con un groupage.
1: Ecco perché voi come portate la merce oltre Tirreno?
0: La merce viaggia su camion, merce refrigerata logicamente, quindi
1: deve imbarcare in traghetto, immagino, Olbia, suppongo.
0: Sì, i nostri trasportatori fanno Olbia, Porto Torres, dipende da dove vanno, e poi distribuiscono centro nord Italia, insomma anche all'estero. Molte volte il cliente raccomanda un groupage di suo incarico fatto magari al nord Italia, quindi noi forniamo al nord Italia e poi lui ha magari delle macchine che partono all'estero, quindi così lui si agevola, diciamo, si spalma questi costi di trasporto.
1: È complesso,
0: ci vuole
1: complesso.
0: Un'esperienza, insomma.
1: Vorrei capire se negli ultimi 5 anni la situazione è peggiorata sia dal punto di vista proprio dell'organizzazione che dei costi.
0: Per quanto riguarda i costi, sì, ci sono stati degli aumenti, e sì, non sono stati veramente altissimi, perché devo darne merito anche a, diciamo, al settore autotrasporti, ha contenuto, cerca di contenere. Ultimamente c'è stato qualche aumento a fine dell'anno, ma anche di recente, quindi dobbiamo valutare un po' tutto questo. Il nostro cliente ne è consapevole di ciò e quindi si adegua a modo.
1: Adesso ascoltiamo Tiziano Ferro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese. Lorenzo Bullitta, com'è cambiato anche il mercato dei salumi, tutto quello che voi producete? Si è adattato un po' alle richieste dei clienti, che immagino negli ultimi 40 anni siano cambiate un po'?
1: Sì, diciamo che il mercato si è modificato, diciamo. Io posso dire che quando ho iniziato portavo, adesso diciamo il nostro cavallo di battaglia, ma di tutti i salumifici sardi, la classica salsiccia fatta a cocò e diciamo a curva, e veniva consegnata, noi la mettevamo nei cartoni, negli imballi e poi consegnavamo così lo sfuso. Perché? Perché si vendeva nella salumeria, nel negozio degli alimentari, dove si vendeva ancora il prosciutto taglio con affettatrice, insomma per il 90% si lavorava così. Poi si è iniziato col packaging, quindi confezionamenti in sottovuoto, quindi la salsiccia sottovuoto dura di più, la grande distribuzione, le GDO, i magazzini che poi distribuiscono ai vari affiliati, quindi c'era la necessità di avere un prodotto salubre che mantenesse la qualità e quindi confezioni in atmosfera modificata, quindi un nuovo sistema di packaging adatto per le salsicce, per i salami, per i prodotti insaccati, insomma. Mentre per quelli che sono stagionati, come sono le pancette, le lonze, il guancialino, questi prodotti qua vanno utilizzati sottovuoti, proprio la busta sottovuoto. Prima si andava di più nel negozio, si comprava al taglio, oggi si va e ci si serve al banco col prodotto già apprezzato, già in sottovuoto, e si porta via a casa. Quindi è un mercato che è cambiato veramente tanto per noi aziende, non solo nel mio settore ma anche in altri settori. Sicuramente ha significato investimenti di tempo, di tecnologie, di studio, di adattamento sia per il confezionamento ma anche del prodotto stesso al tipo di confezionamento, shelf life, prove di qualità, quindi costi, garanzia per il consumatore, qualità e salubrità.
0: Dietro ogni cambiamento c'è sempre un investimento e a volte anche un rompicapo e notti insonni di un imprenditore. A proposito di notti insonni, invece voi dal punto di vista dei dipendenti ne avete 9, immagino che ve li teniate stretti. Non so quanto sia facile o difficile trovare dei collaboratori validi. Spesso raccontiamo qui all'Isola delle Imprese di tante aziende che non trovano facilmente i lavoratori.
1: Diciamo che se affrontiamo il discorso dei dipendenti non è questo che mi faccia fare, che ci faccia fare a me e agli altri che siamo lì, insomma, le notti insonni, no, anzi no, siamo molto tranquilli e insomma ne rendiamo atto di questo. Sì, certamente diciamo che la formazione in un'azienda come la nostra, in un'azienda artigianale, si fa tutta dentro. Logicamente, certo, se uno ha lavorato in un'azienda già di salumeria, di salumificio o similare, che può essere un caseificio per dire, o panificio, insomma, dove si fanno proprio le lavorazioni dalla materia prima al prodotto finito, packaging, distribuzione, insomma, etichettatura, tutto questo, mi arriva un dipendente così, probabilmente avrò anche da imparare, avrò probabilmente anche da imparare, da carpire qualcosa che lui ha imparato in qualche altra azienda. Quindi però c'è sempre, insomma, questo modo di essere autodidatti, c'è sempre. Quindi quando arriva un nuovo dipendente sicuramente avremo da spiegare, da provare, da vedere, da anche recepire consigli e idee. Quindi benvengano le loro idee per crescere.
0: Questo è lo spirito giusto. Grazie a Lorenzo Bullitta del salumificio su Sartizzo per averci raccontato la storia della sua azienda, e noi ci ascoltiamo, ci vediamo martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Magico.

0: Buonasera, bentrovati all'edizione della notte del telegiornale di Vigiorina. Vediamo subito i titoli del sommario. Ultimi big nell'isola ad infiammare la volata finale per le amministrative. Nel sassarese il deputato di Fratelli d'Italia Donzello e a quarto il segretario nazionale del PSI Maraio. La lotta agli incendi da Nuoro col diretti chiama raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio. Appello a politica, scuola, imprese e sociale. Serve collaborazione. Scoperta nell'isola una centrale di bagarinaggio digitale, denunciata una coppia di Olbia, rivendeva online biglietti per partite e concerti, oltre 30 milioni evasi al fisco. Capoterra da oggi diventa ufficialmente città, lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, il sindaco Garau, è un nuovo inizio. In apertura del nostro giornale parliamo di elezioni amministrative con l'arrivo di diversi big della politica in Sardegna, oggi a Sassari nel nord dell'isola il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli, ce ne parla Franco Ferrando.
1: Non dare a singoli appuntamenti elettorali come le amministrative in arrivo in Sardegna un valore politico che non hanno. Chiaramente puntiamo a vincere sostenendo i nostri candidati, ma qualunque sarà il risultato non faremo errori di valutazione politica. Parole di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a Porto Torres accanto al candidato del centrodestra Ivan Cermelli e a Sassari per l'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia.
2: Per noi hanno il valore del bene dei cittadini, non cerchiamo mai noi di trarne un dato nazionale. Il dato nazionale lo vedremo alle prossime elezioni politiche. A volte la sinistra fa questo errore, tipo a Venezia: il dato di Venezia dimostrerà quanto gli italiani sono arrabbiati con la Meloni, poi abbiamo vinto noi. In questo caso noi non vogliamo trasformare le cose, noi ci impegniamo alle amministrative per risolvere i problemi delle città e per dare il contributo che serve ai cittadini.
1: Donzelli si è soffermato anche su una valutazione della giunta regionale, del lavoro dell'opposizione e delle prospettive future della coalizione.
2: Partiamo alla cosa più facile: il governo Todde non sta governando, non sta funzionando, dopodiché noi ci preoccupiamo dei cittadini, stiamo facendo un'ottima opposizione a livello regionale, il partito ovviamente anche con il coordinamento di Mura sta portando avanti risultati importanti. Non basta mai, è sempre necessario fare qualcosa in più e non ci deve bastare mai, dobbiamo sempre pretendere qualcosa in più.
0: A quarto invece il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio lo ha intervistato Maurizio Lanti.
3: Oggi ci candidiamo con una lista fatta di giovani, di esperienza, davvero di cultura socialista e con idee nuove, innovative, con lo spirito storico dei socialisti, quello di stare a fianco alla gente, di interpretarne le esigenze, i problemi e provarli a risolvere come sempre abbiamo fatto.
4: Segretario, una valutazione sul lavoro della giunta regionale?
3: Noi abbiamo sostenuto convintamente.

0: Alessandra Todde, siamo stati anche tra i primi partiti ad esprimerci a favore della grande coalizione, che poi è stata una coalizione che abbiamo sperimentato anche in altre realtà e che ha portato il campo progressista a vincere. Il governo Meloni, ovviamente esprimo esattamente il contrario del giudizio che ho espresso a favore del governo sardo. Non fosse altro che proprio in queste ore, mentre arrivavo qui in Sardegna, il ministro Calderoli ha rispolverato l'idea dell'autonomia differenziata, un atto strategico straordinariamente negativo che divide l'Italia, che porta indietro l'Italia su settori importanti e strategici cari ai socialisti. La sanità pubblica, la scuola pubblica non possono essere messe in discussione e oggi dividere, differenziare nelle varie regioni la formazione, la cultura e l'istruzione per i ragazzi, per i giovani, significa bloccarne il percorso formativo, ma significa anche impedire l'uguaglianza tra i nostri giovani.
1: E adesso andiamo sui territori a conoscere i candidati. Cominciamo con Santa Teresa e Gallura con Giampaolo Cucuru.
2: Santa Teresa si prepara alle elezioni e la tornata nel nord-est si preannuncia molto sentita perché coinvolge tre coalizioni. La località di Villeggiatura infatti è quella che ha più liste dopo Tempio. Ha deciso di ricandidarsi e di scendere nuovamente in campo la sindaca uscente Nadia Matta, che guida Futuro Diverso Democratico. Si registra un ritorno, quello dell'ex primo cittadino Stefano Pisciottu. Si presenta alle urne con Faro Comune per Lungoni. E poi il deputato in carica Dario Giagoni, con Oltre le Bocche, già consigliere regionale, in seguito eletto alla Camera nel collegio uninominale di Sassari. Si tratta di un appuntamento elettorale che coinvolgerà tanti candidati consiglieri e quindi è prevista un'alta affluenza alle urne. Il centro della Gallura è considerato l'ingresso dall'Europa attraverso la Corsica, con la linea navale internazionale da e per Bonifacio, spesso al centro dell'attenzione per i disagi nei collegamenti. In ballo anche la viabilità stradale e tematiche sentite come l'emergenza abitativa, il diritto allo studio, la necessità di attivare politiche a favore dei giovani e per gli anziani, senza trascurare argomenti come lavoro, sanità, ambiente e turismo. Sono oltre 5.200 i residenti, ma d'estate si superano le 50.000 presenze.
1: Adesso invece vediamo i candidati in sei comuni del Meilogu con Maria Grazia Ledda.
3: Ultimi giorni di campagna elettorale nei comuni del Meilogu, che il 7 e l'8 giugno saranno chiamati a scegliere sindaci e consigli comunali. A Tiesi, centro di circa 2.600 abitanti, la sfida è tra Salvatore Tanca, assessore uscente e candidato alla carica di sindaco con la lista Tiesi Insieme, e Giulia De Logu in corsa con la lista Orizzonte Tiesi. A Bessude si confrontano invece Antonio Cossu, consigliere comunale uscente di opposizione e candidato con Coloriamo Bessude, e Manuel Mainetti per la lista Scelta Bessude. A Bonnanaro cerca la riconferma il sindaco uscente Giovanni Antonio Carta, candidato con la lista Insieme per Bonnanaro. Sfida tutta al femminile a Giave, per la lista Insieme Siamo Futuro corre Monica Faedda, assessora uscente, mentre la lista Noi per Giave schiera Maria Antonietta Uras, consigliera di minoranza ed ex sindaca del paese. A Romana un solo candidato alla carica di sindaco, Fabio Piredda, con la lista Ripartiamo Insieme, per l'elezione sarà determinante il raggiungimento del quorum previsto dalla legge. Infine Siligo, dove il sindaco uscente Giovanni Porcheddu punta un nuovo mandato con la lista Umpare. A contendergli la guida del paese sarà Giampaolo Ledda, candidato alla carica di primo cittadino con la lista Siligo 2030 Cresciamo Insieme.
1: Andiamo a Ussan adesso con Sibilla Loi.
4: Sarà una sfida a tre quella delle prossime elezioni amministrative di Ussana. Da una parte il sindaco uscente Emidio Contini si ricandida per il terzo mandato consecutivo a capo di una lista civica denominata Ancora Insieme.
5: Mi ripropongo per il terzo mandato come sindaco di Ussana dopo 10 anni di amministrazione. Ci ricandidiamo con l'esperienza maturata, la forza della squadra uscente e l'entusiasmo di nuovi giovani che hanno scelto di impegnarsi per il nostro paese. Vogliamo completare i progetti avviati e costruire nuove opportunità per il futuro della nostra comunità.
4: A contendere la poltrona del primo cittadino, l'ex vice sindaca Manuela Sedda.
6: Mi sono candidata perché amo profondamente Ussana e credo che il nostro paese abbia bisogno di una nuova fase di ascolto, competenza e partecipazione. In questi anni ho avuto l'opportunità di conoscere da vicino la macchina amministrativa, ma soprattutto ho ascoltato tantissimi cittadini, le loro difficoltà, le loro idee, le loro speranze. La nostra lista Ussana nel cuore nasce proprio da questo, persone con esperienze diverse che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità senza interessi personali.
4: Capeggia invece una lista di giovani alla prima esperienza politica il candidato sindaco Giuseppe Coni.
7: Il nostro programma nasce da un'idea semplice, mettere al centro le persone e costruire insieme il futuro per Ussana. Vogliamo un paese più attento ai servizi, ai giovani, alla scuola, alle associazioni, all'agricoltura e al lavoro, con un'amministrazione che ascolta, coinvolge e programma con serietà per dare risposte concrete alla comunità.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
8: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Da Nuoro l'appello di Coldiretti nella lotta agli incendi, serve la collaborazione di tutti, ce ne parla Graziano Cano.
9: Serve la collaborazione di tutti, bisogna che venga cresciuta la consapevolezza che comportamenti responsabili possono arginare anche notevolmente il fenomeno degli incendi.
10: È importante cooperare, stare uniti per innanzitutto per la prevenzione al rischio degli incendi boschivi e sensibilizzare. Noi cominciamo dagli studenti, cominciamo dal basso, cominciamo dalla diffusione delle informazioni minime per poter evitare e scongiurare eventi che nel territorio conosce benissimo.
11: È fondamentale mettere in atto tutte le azioni di prevenzione possibili previste dalle prescrizioni e poi attivare una forma di collaborazione stabile proprio per il presidio delle campagne.
12: Non si può pensare solo agli interventi legati all'emergenza, serve più cultura, prevenzione, soprattutto l'impegno di tutti. Davanti a tanti studenti, un coro unanime dal confronto promosso a Nuoro da Coldiretti tra mondo produttivo, sociale e istituzioni. La piaga degli incendi si può combattere solo facendo sinergia in un nuovo percorso che deve partire da famiglie e scuole.
13: I giovani devono essere avviati alla conoscenza del territorio partendo proprio dalla consapevolezza che per la protezione dell'ambiente ci vuole una coscienza e ci vuole soprattutto la sensibilità che porti i ragazzi ad essere i veri protagonisti della difesa del territorio.
14: Serve prevenzione e serve collaborazione con chi i territori li presidia tutti i giorni. Oggi la lotta allo spopolamento è anche una lotta di prevenzione verso i fenomeni che possono generarsi nei territori abbandonati.
15: Sì, riunire tutti gli attori che fanno parte di questo percorso per andare a sensibilizzare, partendo in primis dai giovani dell'Istituto Tecnico Agrario, affinché si crei un gruppo, una squadra che possa andare a controbattere a questa stagione che si presenta dura.
1: Abbiamo raggiunto e superato i target del PNRR Sanità, così la Presidente della Regione Alessandra Todde sullo stato dell'arte in prossimità dei termini. La governatrice e assessora ad interim ha parlato di 59 case di comunità attivate e 17 ospedali di comunità. A margine della conferenza stampa ha inoltre blindato il suo interim ribadendo che si tratta di una scelta di responsabilità politica e operativa. La cronaca adesso che ci porta ad Olbia, dove una coppia è stata denunciata, avrebbe acquistato e venduto illegalmente biglietti per partite di Serie A e concerti, una maxi evasione da 30 milioni di euro. Silvio Ru.
16: Decine di migliaia di biglietti per le partite di Serie A e per i concerti, acquistati e poi rivenduti illegalmente online tra il 2019 e il 2024, e oltre 30 milioni di euro di redditi non dichiarati, con IVA evasa per circa 6 milioni e mezzo. La Guardia di Finanza di Sassari ha denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania una coppia residente a Olbia.
17: La maggior parte delle partite venivano svolte in Italia, quindi i biglietti che erano stati venduti si riferivano a prestazioni di servizio localizzate in Italia.
16: L'indagine, condotta dai finanzieri del gruppo di Olbia, è nata da una segnalazione del nucleo speciale Beni e Servizi nell'ambito dell'attività Follow the Ticket, sviluppata per contrastare il bagarinaggio online.
17: Sempre dallo stesso sito internet e Facebook risultava che vi era la locazione di diversi immobili sia in Costa Smeralda che nella parte occidentale delle Sardegne, dove venivano pubblicizzati appunto queste locazioni.
16: La coppia godeva della doppia residenza in Italia e in Svizzera, ma il centro degli affari era la Gallura. Da qui avrebbe acquistato i biglietti per un valore di oltre 1 milione di euro. Uno dei due coniugi è risultato anche amministratore e socio unico di una società di diritto elvetico. Secondo quanto ricostruito, l'azienda veniva gestita direttamente dall'isola.
17: Gli elementi riscontrati, ma anche il centro di interesse che è stato localizzato in Italia per via della convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, ha consentito di far ricadere la società svizzera di fatto operante in Italia.
1: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
18: Buonasera a tutti, la sanità domani in primo piano sul nostro quotidiano perché scontro sulle case di comunità. La regione dice abbiamo rispettato i tempi, in realtà non apriranno prima di un anno. E ancora la dermatite bovina con il nuovo allarme nelle nostre campagne, poi la cronaca che ci porta a Cagliari, stessa spiaggia, stesso mare, il nostro focus è sugli stabilimenti balneari, aumentano i prezzi ma i servizi sono tanti e sono nuovi. Negli spettacoli vi portiamo ad Ateneica con il racconto nella notte del concerto di Dito nella Piaga e chiudiamo con lo sport e il calcio. Parliamo di mercato, tutti i campioni in uscita dal Cagliari. Intanto nelle giovanili torna Max Canzi. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
1: Noi facciamo una breve pausa. Capoterra è diventata città, questa mattina una grande festa in Piazza Liori, sentiamo Gidiangela Secchi.
19: Il Presidente della Repubblica.
20: Sindaco, oggi arriva a conclusione un percorso che è iniziato molti anni fa.
21: Sì, è un percorso che dura da decenni, un percorso lento che ha visto Capoterra crescere in tutti questi decenni, soprattutto sapersi anche risollevare da tanti eventi drammatici che ci hanno coinvolto. Un percorso di crescita, di attenzione al territorio che hanno portato prima di me altri sindaci, altre amministrazioni e che io ho voluto, con i tanti tasselli messi in più, coronare con questo grande riconoscimento da parte del nostro Presidente della Repubblica.
20: C'è emozione e soddisfazione per quello che il sindaco Garau ha definito non un arrivo ma un nuovo inizio. La festa con i bambini delle scuole inizia al mattino in Piazza Liori. Musica, poi l'intervista ai cittadini illustri di Capoterra, la campionessa di Taekwondo Silvia Farigu, il poliedrico artista Renzo Cugis e l'imprenditore Matteo Baire. In videomessaggio anche Ignazio Sansone, nome di primo piano nel team tecnico della Formula 1. Da tutti l'auspicio di una Capoterra ancora più grande.
21: Un impegno perché possa diventare ancora più una presenza importante all'interno della nostra regione Sardegna, visto che siamo l'11° comune della Sardegna per numero abitanti, ma soprattutto per le grandi realtà che abbiamo qua dentro.
20: La città del futuro dovrà essere prima di tutto interconnessa con Cagliari e gli altri centri limitrofi.
21: E questo è un tema molto caro ai nostri cittadini. Una città proiettata nel futuro, abbiamo un'idea di una smart city, di rendere il paese sempre più efficiente sia dal punto di vista di informatizzazione di tutti i sistemi. E poi perché no, visto che sta parlando così tanto anche dal punto di vista energetico, dare una svolta definitiva e renderci un pochino più autonomi.
1: E Alla invece è il primo villaggio delle stelle in Italia, dopo un lungo percorso è arrivata la certificazione internazionale. Sentiamo Stefano Birocchi.
0: In un mondo afflitto anche dall'inquinamento luminoso, diventa un'occasione straordinaria di sviluppo il buio, quello autentico, capace di restituire lo spettacolo delle stelle e di ricordare il legame profondo tra uomo e natura. Da oggi questo patrimonio ha un nome e un luogo: Allai, il piccolo centro del Barigadu, poco meno di 400 abitanti, è il primo borgo d'Italia a ottenere la certificazione internazionale di villaggio delle stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
2: A queste latitudini ancora la confidenza col buio c'è, ed è proprio la magia, quell'attimo in cui ci si sintonizza veramente con l'universo. Noi non ci rendiamo conto molto spesso, anche perché viviamo in ambienti illuminati ormai, dove la differenza tra il giorno e la notte non è più percettibile, figuriamoci poi il cielo.
0: Un riconoscimento prestigioso che inserisce Allai nella rete mondiale delle destinazioni ideali per l'osservazione astronomica. Il risultato arriva al termine di un percorso lungo 4 anni, durante il quale amministrazione e comunità locale, col sostegno di INAF e Planetario dell'Unione Sarda, hanno lavorato per ridurre l'inquinamento luminoso, promuovere eventi divulgativi e l'installazione di speciali panchine astronomiche corredate da mappe celesti.
22: Andando ad Allai si può vivere un contesto notturno con luci, ma con le stelle, cosa che invece ormai è difficile trovare in un contesto anche dei piccoli paesi. Speriamo che sia il primo di altri risultati che possono venire da altri comuni della Sardegna e invertire la tendenza dell'inquinamento luminoso, che è sempre in crescita anche nella nostra isola.
1: Dal prossimo martedì parte il servizio estivo e gratuito del CTM che attraverserà Cagliari sino al Poetto. Sentiamo Mariangela Lampis.
23: La Cagliari è una città che ha un numero di veicoli pro capite consistente e numericamente tra i più alti in Italia.
24: Anche per alleggerire le noti di traffico, di sovraccarico in centro a Cagliari, dopo il test dello scorso anno, il 9 giugno parte il servizio notturno estivo CTM. Circolare dal Poetto, passando per via della Pineta, via Dante, piazza Italia, via Cadello, via Peretti, via Alessandra Vendrace, via Le Diazze e di nuovo Poetto.
25: Totalmente finanziato dalla Comune di Cagliari, è gratuito per tutti gli utenti. Si tratta di una navetta che a partire da mezzanotte circolerà per tutte le notti dell'estate, a partire dal 9 di giugno.
23: In questo caso il servizio è un servizio notturno che ovviamente guarda tutti coloro che lavorano la notte o che hanno bisogno di spostarsi la notte tutti i giorni d'estate.
25: Fino all'inizio delle scuole, collegherà tutti i principali quartieri del comune di Cagliari fino alla bussola. A bordo avremo anche la guardia giurata, questo per permettere un viaggio in totale sicurezza.
1: Parleremo di sport tra poco, dopo la pubblicità.
26: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
27: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Notizia di basket: Luca Vitali, nuovo coach della Dinamo Sassari, che ripartirà dalla Serie A2, ad annunciarlo il presidente sardara. Vitali, 40 anni, ex play di alto livello con 149 presenze nazionali, ha debuttato in panchina nell'ultimo campionato come vice allenatore a Cremona. Affidata invece a Paolo Citrini la direzione sportiva, sono i due nomi che dovranno guidare la rinascita della squadra dopo la dolorosa retrocessione. E adesso invece parliamo del 27esimo giro delle miniere. Hanno partecipato 300 ciclisti arrivati da tutta Italia, anche dall'estero. Sentiamo Valentina Orcio.
28: Volata finale a Nuraci Figus e sipario sulla 27esima edizione del Giro delle Miniere. 5 giorni di gare, oltre 300 atleti in sella e un territorio che ancora una volta si è fatto ammirare ben oltre i confini dell'isola.
29: Il Giro delle Miniere che diventa sempre più internazionale, sempre più grande, sempre più bello e sempre più combattuto. bellissimo perché sono atleti veramente validi, oltre ai numeri c'è una grande qualità, quindi non possiamo essere che soddisfatti, più di questo non possiamo dire.
28: Tra salite, fughe, cronometro e arrivi spettacolari, la corsa organizzata dalla STC Monteponi conferma il suo posto tra gli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo master nazionale.
3: È sempre difficile per organizzare un evento di questo genere a livello internazionale, quindi i complimenti sono d'obbligo.
4: È una grande soddisfazione per me aver vinto qua nel paese dei miei nonni, quindi ero emozionato anche solo alla partenza.
28: Un'autentica festa delle due ruote che anno dopo anno continua a richiamare atleti, appassionati e accompagnatori, generando importanti ricadute per il comparto turistico e ricettivo locale.
5: Evento sportivo che non costituisce soltanto un momento di sport per il nostro territorio, ma è una vera e propria vetrina.
1: Adesso a Castelsardo, prima tappa della Serie A di Beach Soccer. Sentiamo il servizio di Cristian Stangoni.
6: Siamo qui a Castelsardo, una delle location più belle della Sardegna, un borgo medievale, non potevamo scegliere di meglio per questa prima tappa del campionato di Serie A Kuwait 2026, dove tra l'altro assegniamo anche il primo titolo della stagione, la Supercoppa di Lega.
7: E proprio sul lungomare Anglona, nella spiaggia La Marina, affacciata sul Golfo dell'Asinara, si è disputata la Supercoppa Kuwait organizzata dalla FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, che ha visto trionfare il Napoli ai calci di rigore contro i campioni d'Italia in carica dell'Energy Pisa, vincitori della Serie A Kuwait 2025. Decisivo rigore realizzato dal capitano Moxedano, che ha consegnato il primo trofeo stagionale alla squadra partenopea. Quattro giornate intense che hanno consacrato il borgo di Castelsardo come protagonista del beach soccer nazionale, con un palcoscenico naturale unico capace di regalare spettacolo dentro e fuori dal campo davanti ad un pubblico numeroso.
8: Ha dato la possibilità anche di valorizzare il nostro territorio perché ha una grande capacità di accoglienza.
9: Per Castelsardo sicuramente è stata una bella iniziativa che si conferma come una delle iniziative, oltre che di spettacolo, ma anche manifestazioni a livello sportivo, quindi eventi di qualità che danno inizio alla nostra stagione estiva, che sicuramente si preannuncerà con molti propositi.
1: È tutto, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: È l'una e zero minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
5: Casa Cus speciale Ateica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Un saluto a tutti, su Benagattauso, ben ritornati a Sudare Giornali de Sardegna 1, Bieusu, intendeuso che arrivano in Snova, de queste edizioni, cominciamo con il suo sommario. Sa battaglia contro su Vogu, de Nugoro, sa col diretti, naraga tutto su Depintiva e De Bruso, vamparai su territorio, appello e sa politica, si scola e sa azienda. La centrale di Bagarino su digitali scoperta in Gallura, due persone si compraiate ben dianta, torra, billetto, su partire, se concerto, su antiacquao, su visco, 30 milioni di euro. In Moe Capoterra, esti cittadi, su Presidente della Repubblica Mattarella, rifirma su decreto, vesta manna in prazza, su sindaco, esti commenta in Ghizzai, torra. Alla il supremo brugo desistrella sentotus Itali, sta ribasso certificato internazionale con sua collaborazione del sovranettario dell'Unione Sarda, suo obiettivo essere promovi su inanta astroturismo. 300 ciclisti se pruso de tutto su mondo su giro delle miniere, sa corsa in moesti del livello nazionale, un evento di importo su turismo del suo sulcis ecclesiente. Sa battaglia contro su Vogu o Cannu esti già cominciata e già esti difficile in meta. Serbi di Saggiuro derotto su 10, narra Alessandro Serra, che esti su direttori de sa co-diretti del Nugoro e de Sollastra. Serbi finza sa collaborazione desi studianti sì, e s'appello de sa co-diretti partiri proprio de un attobio fatto in un istituto de Nugoro. Dogna attività de Piressi vata concussenzia a Regione di Bene, Nara Gonaria Dettori, sa direttora territoriale del suo corpo forestali in Nugoro e Duncasa Serbiri sa collaborazione de Rotus. Totto Varisi, Totto Uniosu, possa prevenzione, Nara Salvatore Correo, che esti su comandanti provinciali Nugoresu, de Spompiersi e Totusu, de Pintessi, Formausu e Finzasa Informausu, Nara Correo. Non si vuole intervenire scetti quando c'è un'emergenza, sa guerra contro il suo fuoco per toccare a Rotusu, istituzionisi, aziendasa, scolasa, cittadinosu, operatoris dessa sicurezza. Su presidio dei Zattu, su Indonia Bidda, esti fondamentali, Nara Finza San Mauro Merella, caesi su direttori generali della protezione civili in Sardegna. Esti una battaglia a Capiara, e sul fenomeno del sispopolamento de Biddasa e territorio su De Aintro, muro, non si vorriti abbandonare il territorio su dessa regione nostra. E questo si punti fuori su De Francesco Agus, che esti assessori regionali de Sericultura. E spicciocca, e spicciocco su De Pintessi protagonista in questa battaglia, come ti annau, finza Stefano Lavra, che esti maestro de Istituto Tecnico Brau Volta de Nugoro. Sa cronaca a due persone, sa Mariru e Mulleri, residenti in Terrano, ante a qua su Visco, Nugorangio dei 30 milioni di euro. Non ante pagato tasse a su manco 6 milioni e mezzo di euro. Istu su comprendo un sciacco mannu e billetto su online, 10-20 mila billetto su. Può partire sa, e concerto su de artista internazionali e potesi su bendianta in maniera illegale. Sommini e sa femmina punti stessi su denunciaus e sa procura, i sindagini si funti sa guardia de finanzia de Tattari. A quanto pare il dusu anticorangiao 30 milioni d'euro e proso, non anti mai pagau nude su visco. Sindagini, come ti annau Marco Sebastiani, comandanti provinciali de sa finanzia de Tattari, e si nascia appostesi da una variga e denuncia sa. Poi combatti sa vendere del billetto su a tipo Bagarino. Il duso tenente sa residenza italiana e i gusta svizzera puro. Uno viera sa amministratore di un'azienda, di una società di elvetica. Ma il imbroglio su dusanti fatto in Gallura, del su 2019 ai su 2024. Un uomini de 38 anni se stetti prima di Savoliziense, provincia di Casteddo, che ha incorporato violenze sessuali, produzioni di materiali pedopornografico. Accanto a vari somini ha riscambiato fotografie e video con una viciocchetta di 13 anni della provincia di Latina. Isdusu, accanto a dispoliziotto, si vuole vincere a Toviausu, uno sciacumane Bortasa e somini, narra la polizia, ha riviolentato la viciocchetta. Capoterra in moi est cittadi. Su status de cittadi in Capoterra ci voti 23.000 abitanti e sta ribara grazie a su decreto firmato del suo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sa tra di oi, questo mangiamo, c'è stata una cerimonia ufficiale a ti partecipavo istituzioni, cittadini, studenti de scuole. Pregiau mera su sindaco, Beniamino Garau, est una camminera inghizzara, annusu e annusu a eoi, nara Garau. Capoterra in moi est Grescia mera. Arriva a un momento difficile, tragico, con gli inondamenti, ma est sempre pesar torra. Poi questo riconoscimento tocca la Torre Grazias e tutti i sindaci che traballavano in esame spassato per raggiungere questo obiettivo nara ancora su sindaco Garau. Este un altro inghizzo, quanti inghizzai d'orra nara isso, un impegno umano che a governare sa città in esame su chi beninti nara a esso ultimo su sindaco de Capoterra. E tornando in Castello, s'autobus quando è su noto in Savalaglia del Suppoetto, se non passassi l'esperimento vi avrà già mera e dunque su servizio sarà fai o cannuro. È una maniera può alleviare sul traffico delle macchine Savuro, come ti annau su sindaco de Castello Massimo Zedda, macchina cavunto in mera, troppo puro. Su servizio a partire da questa gira che entra, adesso martisi, è un servizio finanziato del suo comune de Castello, come ti ricorda Fabrizio Rodina, suo presidente del suo CTM, e ha resi a gratis, o donne passeggeri, alla funzione adesso mezzanotte, era passando in rughe principali de Castello. Su servizio a raspacciare, si inghizzo del scolastico, dunque sa metà di un mese capuranni a entro gli autobus, ci ha resi finse su una guardia privata posso assicurare de rotto su voto amministrativo 7 su 7 e sotto si vota in Lungoni pure, in italiano Santa Teresa Gallura, in Lungoni il presidente si vota 5.200 ma si sta di voti di 50.000, in sa città di Gallurese ci voti 3 candidati su sindaco Nadia Matta si candiderà Torra, Ghiera Sallista Futuro Diverso Democratico, Stefano Pisciotto si candiderà il Suburo Torra, è stato sindaco già due abortes, Pisciotto Ghiera Sallista Faro Comune per Lungoni. Candidato finse su deputato del su centrodestra Dario Giagoni, con Sallista oltre le bocche. Un voto da importo, in questo dell'Ungone, una volta sul centro Gallureso, è stata una specie di entrare a Vossa Europa, o Itananti e Sa Corsica. Ci punti altro scomuno su del Summelogu, canta votare su Setti e sotto, in Tiesi, 2.600 abitanti, si sfida est intra Salvatore Tanca, assessori, è stato assessore in sull'ultima legislatura, candidato de Sallista, Tiesi insieme, e sfiderà Giulia De Logu con Sallista. Orizzonte Tiesi. In Bessude invece si confronta Antonio Cossu, consigliere comunale dell'opposizione, Gaghiera Sallista Coloriamo Bessude, e Manuel Mainetti, candidato sindaco della Sallista Scelta Bessude. In Bunnannaru, su sindaco che è Bessendi in Moe, Giovanni Antonio Carta, candidato della Sallista insieme per Bonnannaru, in sfidera su quorum Scelta. Sfida Totto Femminili invece in Save scandidaras a sindica fundi assessore Monica Faed con Sallista insieme Siamo Futuro e Maria Antonietta Uras consigliera de minoria già una traborta sindica con Sallista Noi per Giave. In Roma Lavoro uno candidato Scetti Fabio Pirete con Sallista Ripartiamo Insieme e surtimo sindico in noi scandidato su Fonti Duso su sindico spacciamo in mosso incarico Giovanni Porcheddu il suo ghiera Sallista un pare s'altro candidato questo Giampaolo Ledda candidato con Sallista Siligu 2030 cresciamo insieme e domenico e lunedì si vota finse in Ussana est una sfida intra tre candidati su sindaco si presenta Torra su sindaco che rispacciò si incarico in moi Medio Contini che è governendi de Giannus Sallista di Nata ancora insieme siamo esperti su o le so traballai un'altra legislatura ancora o sabidda nostra Nara Contini impari con Picciocca se Picciocco su o le so completai progetto su monti già in Ghizzao su in via o le so vai a su posso bene e posso benitori de Ussana. Su primo i sfidanti, esti Manuela Sedda ca ghiera invece sa una lista ca dinanta Ussana nel cuore ca stettia visu sindica puro Manuela Sedda sa bidda nostra te ha bisogno de un cambio beru una raissa in moi conosco bene sa macchina amministrativa o la scurtai o lo intendi tutta sa popolazione si squadra nostra e ponendosi a disposizione de tutta sa comunità. Su De Tresi, candidato invece saresti Giuseppe Conica, che ghiera una lista che dinanta progetto in comune Ussana, una lista Brene Picciocchi e Picciocchi, sul suo programma nostro Esti Simpli, Naracconi, o le suoni è su centro, donne persona di Ussana, attenzione in manna, poi si scola, poi si ricultura, poi si associa, poi si traballo. O lei su donai a risposta concreta a essa comunità, Nara Giuseppe Coni. Su comune de Allai, in su barricato, in manco 400 residenti, si è il suo primo brugo italiano a ottenere sa certificazione internazionale de BDG da Desistrellas. È un certificato che arribara dessa fondazione Starlight, dell'Istituto de Astrofisica delle Canarie. In un mondo in noi s'inquinamento de luci, si è sempre i prosforti, in ci vunti il logo, in noi si scurio invece sa esti un'opportunità di sviluppo. Esti sempre un spettacolo umano, San Maia, di Siscuria, come tinnare, su sindico de Ale Antonio Pili, si intendeuso, sintonizzauso e tutto varisi con su universo. In moi Ale esti a intro, sarrezza dei scomunus, in noi osservazione astronomica, esti un elemento caratteristico. Sa camminera potenni questa certificazione, esti a longa 4 anni, su amministrazioni comunali, e sa comunità di locali enti traballau in pari con SINAF, Istituto Nazionale Astrofisica e con sul planetario dell'Unione Sarda. Tutti enti collaborava ci chiede a ridusi, s'inquinamento lugenti, va promuovi eventus, manifestazioni dedicate ai fenomeni astronomici, ai studi dell'universo e delle stelle, commenti a ricordare Manuel Floris, che è il suo direttore e scientifico del suo planetario dell'Unione Sarda. Moesso Sport 5 disi dei spettacolo in Isarrugas adesso su ci si presente e poi su giro delle miniere con sa partecipazione de 300 ciclistas. Sa tappa finale in Uragi Figus vira sedizione in numero 27 questo giro. Pregio mera Luigi Magia, suo presidente dessa società di ciclistica Monteponi, società di gare a Pariccia e questo evento. D'ogni anno sa manifestazione di sempre i bros internazionali con atleta sa de valori in mano, un ciclismo de qualità di arti a diarero su Nara Magia. De sicuro sa manifestazione esti de importo a livello nazionale, noi sti facili a Pariciai evento su giro su De Gusto Lipo, come ti narra finza Andrea Taffi, e su esteto ciclista professionista, e poi si testimoncio del su giro delle miniere. In Uraci Figus Arribintu, su ciclista sardo Matteo Magia, troppo bello, narra isso, un uraci umano, poi tappu bintu in sabbida, desaiaio su mio, su una vesta a mano varotto, su Duncasa e finza una vesta poi amministratori locali, si Maria Beatrice Collu, che è stata consigliera delegata per il turismo in suo comune di Gonnesa, andare che è stato un evento sportivo, ma finza una manifestazione che è arrivato a conosci ai tutto sul mondo, sul territorio del suo Sulcis Gresiente. Io spacciamo su DG de oi e si torno grazie a vostra attenzione, si intende usu, e si bieusu e si disse anche bene, un uso a loro e tutto su.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
3: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubanu di Orgosolo e Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Ojos de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Dughente.

0: era firmato da Paolo Pillonca, il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato, appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni

Perché è un tema di strettissima attualità, addirittura l'apertura dell'Unione Sarda che guarda verso l'estate raccontandoci che questa sarà un'estate da incubo dal punto di vista delle strade, appunto, perché ci sono molti cantieri nelle strade verso il mare, quindi c'è la preoccupazione. Parleremo tra poco con il sindaco di Pula, Walter Cabasino, di quello che succede a partire da lunedì, ma come ci racconta l'Unione di oggi, ci sono gli scavi di Terna che causano gravi problemi nella litoranea per Villa Simius, ci sono nelle strade verso il mare della Gallura e del Nuorese cantieri che stanno rallentando il traffico e poi la grande preoccupazione per i cantieri, come vi dicevo, che si aprono a partire da lunedì. A proposito di trasporti, ieri c'è stata una riunione di maggioranza, si è discusso anche della possibilità di tagliare la tassa aeroportuale nel periodo invernale, quella che tanto sta chiedendo Ryanair. C'è uno spiraglio, cioè, non hanno detto di sì, però rispetto alla chiusura degli ultimi tempi sembra che ci sia un'apertura. L'azzeramento della tassa aeroportuale, avverte la presidente, da Ryanair pretendiamo serietà. Ieri vertice Fiume a Vella Devoto anche sul piano energetico. La Nuova Sardegna apre sul fatto dell'inflazione, la spesa è sempre più cara nell'isola, inflazione boom, le famiglie pagano i rincari di guerra di carburante. Il tema dell'energia è in primo piano su tutti i giornali nazionali, l'apertura di tutti i giornali nazionali stamattina con la risposta che è arrivata da Bruxelles sulla richiesta di Meloni di flessibilità. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepita le nostre proposte. Questa è Repubblica, il titolo del Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo. Poi naturalmente ci sono tutte le questioni internazionali che sono sempre molti, molto presenti, le leggiamo meglio tra qualche istante, perché a Radiolina facciamo così, un po' di notizie, un po' di musica, e adesso arriva Annalisa con Canzone estiva. Quando

0: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Le 8 e 21 minuti, Paola Pili al microfono, stiamo insieme fino alle 9.30, Fabio Leoni in regia, buongiorno anche a lui, 340 87 15 015 è il numero per i vostri messaggi, per commentare la puntata insieme a noi, per raccontarci com'è la situazione in questo momento anche dal punto di vista del traffico, visto che il tema resta un tema in primo piano, non solo a Cagliari ma anche a Cagliari con i cantieri che sono in corso. Naturalmente sui quotidiani nazionali c'è tanto spazio per la questione internazionale, sempre molto per le dichiarazioni di Trump, del presidente Trump, che è sempre presente, dice il presidente americano che vuole vedere Khamenei. Ucraina sfida a Putin, droni su San Pietroburgo, il racconto degli attacchi delle ultime ore nei due teatri di guerra, anche in Ucraina con il contrattacco di Zelensky di ieri, il punto della situazione con gli analisti internazionali, ma anche il racconto di come lo scontro politico e la guerra esca fuori anche dai contesti che sono e dalle pagine dei quotidiani, per arrivare nella discussione, in tante discussioni che riguardano anche gli scrittori. Per esempio Re De Luca nei giorni scorsi aveva parlato di Gaza e aveva detto: so benissimo cosa sia un genocidio, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale, e per questo è stato escluso dal Festival Salerno Letteratura, incompatibile, dicono, su con, come dire, con la policy, con le politiche del festival. Lui ha replicato: è il festival che si è escluso da me. Resta però una polemica importante che è nelle prime pagine dei quotidiani, in prima pagina in particolare sul Corriere della Sera, da dove vi sto leggendo la notizia. Intanto i soldati israeliani in vacanza in Sardegna, regione non informata, leggo dall'Unione Sarda a pagina 5. C'è una grande protesta su questo tema, perché l'avete letto e l'abbiamo commentato anche in diretta nei giorni scorsi. La regione dice di non aver avuto comunicazione preventiva dell'arrivo di riservisti dell'esercito israeliano che sarebbero nel sud Sardegna. Si sa, dice la presidente Todde, che sono state aumentate le misure di sicurezza, però il governo non ci ha informato. C'è grande polemica politica su questo tema. E poi stasera a Cagliari, movimenti e sindacati per la pace, l'appuntamento è alle 18.30 nella scalinata della Basilica di Bonaria. Ci saranno tante persone legate alla società civile che protesteranno, e ci saranno anche che manifesteranno, meglio, per la pace, e ci saranno anche delle letture di testi che parlano di pace. 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi. Ci sono tanti temi che ancora dobbiamo trattare, ma abbiamo tanto spazio in questa diretta che arriva fino alle 9.30. La musica su Radiolina, come sempre presente, arriva Taylor Swift.

0: sindaco, con rassegnazione.
1: Sì, ci stiamo avvicinando con rassegnazione, però tenendo conto anche che comunque grazie alla proposta che tutti i sindaci hanno fatto sono state accolte dei suggerimenti che comunque tendono a mitigare l'impatto che noi avremo sul traffico, insomma, perché comunque vista l'improrogabilità sia per ragioni di sicurezza, perché potrebbe esserci una magari anche in prospettiva in autunno anche una nuova mareggiata che taglierebbe totalmente fuori la statale 195, e anche per ragioni di carattere amministrativo, diciamo che considerate l'improrogabilità, perlomeno ci sono questi suggerimenti che tendono ad mitigare l'impatto. Poi la buona notizia è che comunque la nuova 195 è agli sgoccioli, quindi quello è veramente la notizia, perché comunque risolverebbe tutti i problemi.
0: Certo, praticamente si sarà deviato il traffico sostanzialmente, sindaco, così?
1: Certo, però noi abbiamo fatto la proposta la proposta nostra è stata quella di andare da Pula verso Cagliari, insomma, okay, non il contrario, e quindi questo sicuramente mitiga l'impatto, eccetera, sia per i turisti sia anche per i cittadini, e anche per ragioni di sicurezza, perché comunque si accorcia molto anche il percorso, insomma.
0: E insomma ci sarà da avere pazienza, perché appunto
1: ci sarà da avere pazienza. Per fortuna c'è stata da parte dell'assessore e anche da parte dell'ANAS c'è stata una concertazione con i sindaci, e questo naturalmente ha portato proprio ad recepire questi suggerimenti.
0: Senta sindaco, a parte sulla 195, com'è la situazione nel comune sui danni del ciclone Henry?
1: Allora, sui danni del ciclone Henry è abbastanza grave. Noi abbiamo avuto 14 milioni di euro di danni certificati, ad oggi sono arrivati solo le risorse per la somma urgenza, ma parliamo di 10.000 euro, non parliamo di altro, quindi proprio quelle che erano per l'incolumità, salvaguardia dell'incolumità delle persone, però comunque ci stiamo attrezzando con fondi nostri, naturalmente con grandi sacrifici, perlomeno per rendere per esempio la litoranea il tratto litorale di Santa Margherita, la strada percorribile, perché comunque quella non è più percorribile, oppure è percorribile solo a sensi alternati, quindi diciamo ci sono dei grossi problemi, ma anche sulle spiagge, sull'area che conduce all'area archeologica di Nora c'è una viabilità molto precaria, insomma i danni sono stati tanti, poi senza parlare poi dei danni al patrimonio archeologico che sono stimati in circa 2 milioni di euro, quindi sono veramente tanti, quindi ci auspichiamo che queste risorse avvengano, perché il comune può sopperire a delle soluzioni tampone, sicuramente non a delle soluzioni strutturali. No.

0: può farcela da solo, certo.
1: Se, no, assolutamente.
0: Per la stagione turistica è preoccupato, sindaco?
1: No, per la stagione turistica non siamo preoccupati perché ci stiamo attrezzando noi a mettere in sicurezza le strade, insomma, non, diciamo che l'accoglienza sarà sempre... Certo, pensare che ci sono stati 2 milioni di euro solo di patrimonio archeologico danneggiato è un qualcosa che ci deve far riflettere, perché comunque il patrimonio archeologico è una diciamo un attrattore turistico molto importante, quindi anche poi tutte le problematiche sulla Posidonia, che stiamo anche le spiagge le stiamo cercando di pulire con naturalmente secondo le indicazioni delle direttive regionali, però problemi ne abbiamo.
0: Va bene, sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, ci aggiorneremo per sapere come sta andando, intanto buon lavoro.
1: Grazie infinite.
0: Era il sindaco di Pula, Walter Cabasino, 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi, scriveteci e commentate con noi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Caffè Corretto.
1: Le notizie e la musica su Radiolina, con tanti ospiti che ci fanno compagnia in questa prima parte della mattinata. Parleremo tra pochissimo di longevità, è un giorno importante con appuntamenti tra la Sardegna e New York, in modo diverso però entrambi dedicati a raccontare la longevità sarda e la nostra Blue Zone. Intanto la musica, arrivano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento un...

0: mio paese su Radiolina quando sono le 8:39. Parliamo di longevità in questa parte del nostro programma. Se volete scriverci 340 87 15 015, ci sono due appuntamenti importanti dedicati alla longevità che viene affrontata in modo diverso e che sono questi due appuntamenti in due posti molto, molto lontani, cioè uno è in Sardegna, in Ogliastra in particolare, e il secondo è a New York. In Sardegna stamattina a Tortolì si ritrovano le blue zone del mondo, almeno le quattro blue zone. Non c'è la discussa comunità di Loma Linda in California, ma c'è la Sardegna, c'è Icaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica e c'è Okinawa in Giappone. Si ritrovano per discutere non di questioni scientifiche, ma per proporre la longevità come marchio turistico, cioè le comunità blu, le zone blu del mondo vogliono raccontarsi insieme anche dal punto di vista turistico e partecipare insieme alle fiere, aprirsi al mondo, raccontarsi al mondo tutte insieme. Un progetto che era nato l'anno scorso a Okinawa, che entra nel vivo adesso in questo appuntamento organizzato dalla regione, che si tiene in Ogliastra. Ovviamente le zone blu ci sono sempre più viaggiatori che vogliono scoprire i segreti del vivere a lungo. Il segreto, spoiler, non c'è un segreto. Ovviamente ci sono molte buone abitudini che le zone blu proveranno a raccontare. Invece a New York c'è un appuntamento a cui partecipa Pietro Mereo, regista e direttore del Longevity Fest, che si tiene ogni estate a Porto Cervo, che racconta una delle zone blu, un paese che fa parte della zona blu, Arzachena. Sentite cosa dice Pietro Mereo da New York.
1: Presenterò il mio ultimo documentario Finding the Blue in occasione di The Longevity Code, un festival organizzato dalla New York Tech, il New York Institute of Technology di New York, in cui ci sarà un'interazione tra alcuni quartieri di New York, East Harlem e South Bronx, con alcune metodologie della zona blu. Ci saranno dei confronti con architetti, scienziati e una discussione sul mio documentario.
0: L'appuntamento è a New York oggi, tra qualche ora. L'appuntamento invece a Tortolì inizia tra una ventina di minuti con la firma del protocollo d'intesa. I lavori sono moderati dalla giornalista Barbara Serra. Tante cose succedono in Sardegna oggi. Tra poco invece parliamo di sicurezza nei grandi eventi, lo facciamo con un ospite. Ancora la musica però su Radiolina che ci fa compagnia, e i vostri messaggi al 340 87 15 015 per commentare insieme a noi la puntata e iniziare a raccontarci anche la situazione del traffico.

0: Radiolina Caffè Corretto. È l'una e 57 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Caffè Corretto.
4: Le 8.49 ero in debito di un messaggio al 340 8715 015 che ci mandava Maurizio. Buongiorno Paola, partendo da un presupposto che è vero, i lavori di sistemazione della strada bisogna farli, anche a Oristano siamo una città di cantieri aperti che creano disagio per la circolazione, ma leggendo l'Unione Sarda e ascoltando i vari giornali radio su Radiolina non oso immaginare il calvario per andare al mare quest'estate, per andare a Villa Simiuso nella zona di Pula. Un saluto da Oristano, ci scrive Maurizio. Vediamo, non so se potrà parlare di calvario, sicuramente di disagi sì, purtroppo però come ci spiegava il sindaco di Pula, i lavori non sono rinviabili per diverse ragioni, quindi bisognerà veramente armarsi di pazienza aspettando l'autunno prima che un'altra mareggiata faccia danni ancora più importanti. Parliamo adesso di gestione della sicurezza nei grandi eventi in Sardegna e a Cagliari nello specifico, perché sta iniziando la stagione dei grandi eventi anche all'aperto. Ne parliamo in collegamento. Oggi c'è un convegno a Cagliari organizzato dalla Associazione 3SC, Associazione No Profit. Il presidente Simone Spolito è collegato con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno, grazie Simone.
5: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Inizia la stagione dei grandi eventi. Ovviamente ci sono, Simone, in avvenimenti così importanti che richiamano un grandissimo numero di persone, delle regole precise da rispettare che sono definite a livello ministeriale, immagino, no?
5: Sì, assolutamente sì. Intanto insomma, vi ringrazio per averci accolto nella vostra trasmissione per parlare di un tema abbastanza importante che insomma, è sulla bocca di tutti, che riguarda appunto la sicurezza. In questi grandi eventi sicuramente, così come poi insomma, nei locali e in tutte le attività aperte al pubblico spettacolo, è necessario e fondamentale che ci siano delle persone preposte, preparate, che abbiano una determinata formazione e appunto delle apposite autorizzazioni per poter operare nell'ambito sia della safety che della security. Il compito insomma che noi insomma come associazione cerchiamo di, la mission che cerchiamo di insomma di adoperare proprio per far sì che gli operatori che poi vengono impiegati in questi grandi eventi, nelle manifestazioni di pubblico spettacolo, negli eventi sportivi professionistici, abbiano le giuste e doverose competenze riconosciute.